0: ma non veritiero, un immaginario medievale fatto di inquisitori sadici, di strumenti di tortura, strumenti di tortura che in molti casi vengono proprio inventati in quest'epoca. Quindi noi abbiamo voluto creare questo museo per suddividere, per distinguere bene la tortura che è stata veramente utilizzata con quegli strumenti di tortura che invece fanno parte, diciamo, dell'immaginario appartenuto a quest'epoca. Strumenti, posso dire, come la Vergine di Norimberga, che per dire non è mai esistita nel Medioevo. A questo proposito abbiamo voluto creare diverse sezioni, alcune
1: Allora, no, mi
0: sezioni.
1: faccia capire un attimo, perché è interessante. Lei mi dice che noi associamo la tortura a qualcosa legato ad epoche storiche che in qualche maniera o ci vengono dalla narrazione degli episodi, del folklore, della letteratura. Io sono rimasto impressionato da bambino di quando fanno frustare con lo Knut la madre di Michele Strogoff. Michele Strogoff vede la madre frustata, la vecchia donna, con questa frusta terribile che usavano i suoi nemici, con delle palle che martirizzavano le povere carni di questa donna. E Michele Strogoff viene accecato. Gli mettono una spada con la lama roventa davanti agli occhi e viene accecato. Poi si saprà in seguito che, siccome lui piangeva nel vedere la madre torturata, le lacrime hanno creato un velo che hanno impedito che lui fosse accecato e quindi si vendicherà. Come vede, anche la letteratura dell'infanzia è piena di episodi di tortura. Il gatto e la volpe incappucciati che impiccano Pinocchio tirandolo su per sospensione. È un atto cruento, terribile. Pinocchio con i piedi bruciati, quei moncherini di Pinocchio mi terrorizzarono. Quindi tutto quello che noi pensavamo è realistico nel mondo della sopraffazione dell'essere umano è in gran parte costruito dalla letteratura. La Vergine Norimberga è alla base, diciamo, di tutte le nostre idee di torture atroci, un sarcofago di ferro pieno di chiodi che ci chiudi dentro una persona e la lasci appesa o la butti in acqua, non lo so. Non esisteva, non c'è prova storica.
0: Non c'è prova storica sull'esistenza della Vergine di Norimberga durante l'epoca del Medioevo. D'altra parte è sufficiente anche fare un attimo un esame di coscienza, un pensiero. Solitamente le persone non erano così creative per immaginandosi degli strumenti di tortura. La tortura era molto più pratica, era molto più veloce. C'erano degli strumenti chiaramente utilizzati, si utilizzava per la tortura del tratto di corda, il pendolo, si utilizzava, come lei giustamente ha menzionato prima, la ruota, ma generalmente ma
1: La
0: altri
1: ruota cos'era? Una
0: strumenti.
1: ruota di carro dove la persona veniva fatta a pezzi
0: La
1: per essere
0: ruota di un
1: adattata
0: carro
1: dentro.
0: che veniva issata, si chiamava la ruota da spezzamento. La persona, fondamentalmente il torturato, veniva rotto proprio con una clava e veniva inserito tra i raggi di una ruota che poi veniva alzata, perché poi molte le torture principalmente dovevano servire anche come monito, quindi dovevano essere viste dalla popolazione. Il popolo doveva vedere l'uomo torturato.
1: Ma mi sembra che vicino a casa mia veniva issata, dopo il ponte di fronte a Castel Sant'Angelo, che era il luogo classico, dove venivano messi i condannati. Lo Stato e la Chiesa tranquillamente metteva alla ruota, le persone considerava meritori di questo tipo di tortura. Quindi, diciamo, tutta questa raffinatezza nello studiare gli strumenti di tortura è molto fantasiosa, però indubbiamente le persone sono sempre state torturate.
0: Sono sempre state torturate, ma in altri modi. Per esempio, l'idea nasce dal fatto che molti musei delle torture espongono strumenti di tortura che in realtà non esistevano, come anche la sedia inquisitoria, oppure
1: E come è
0: gli
1: fatta la
0: inquisitori.
1: sedia inquisitore?
0: La
1: Sì, mi
0: sedia
1: ricordo da
0: inquisitoria
1: ragazzo, vidi
0: funziona
1: qualcosa.
0: così.
1: Ci fu una mostra atroci macchine da tortura, ma sto parlando degli anni Ottanta, in cui c'erano tutti questi strumenti. E mi ricordo che ci fu un furto. Rubarono, la pera rettale, che poi mi spiegare che cos'è, non so se esisteva veramente.
0: Un altro strumento che è degno di fantasia. Sembra addirittura, secondo alcune ricerche storiche, che la pera rettale venne inventata in epoca vittoriana, appunto, e sembra che i primi modelli vennero presi da degli allargacalze che utilizzavano proprio in era vittoriana.
1: Allora lo descrivo perché magari lei ha titubanza. È immaginate un uovo metallico irto di chiodi che veniva introdotto nel luogo in cui la denominazione lo spiega veramente. Poi si girava una vite senza fine e si allargava sempre di più facendo scempio delle viscere del

0: torturato. Però, come ci sta dicendo appunto il nostro ospite, anche questo fa parte di una cura e una raffinatezza che in realtà non esisteva, non avevano bisogno di studiare sistemi raffinatissimi quando bastava un pezzo di corda e un martello per torturare una persona.
1: Esattamente, così come appunto la sedia inquisitoria che le dicevo poc'anzi, che era questo trono con queste punte di ferro su cui si doveva sedere la colpevole di stregoneria e doveva confessare i suoi crimini seduta su questo trono pieno di punte che si conficcavano nelle carni. Anche questo chiaramente non corrisponde alla realtà, perché sembra che le prime sedie inquisitorie, secondo alcune ricerche storiche, provengano dall'Ottocento appunto, e facciano parte di questo immaginario della tortura che viene inventato, che viene creato poi dopo il romanzo gotico. Con il romanzo gotico cambia tutto, si dà un'altra percezione del Medioevo. In questa percezione di Medioevo misterioso, popolato appunto da gente crudele, nascono questi strumenti per rafforzare lo storytelling secondo cui appunto il Medioevo era un'epoca misteriosa. Questa è una parte di quello che vogliamo spiegare al museo. Vogliamo anche soffermarci su quello che realmente è accaduto nel mondo della tortura.
0: Allora, senta, ci fermiamo un istante, ci siamo solo un istante perché dobbiamo dare le informazioni della borsa. Poi riprendiamo, una volta esaurito il tema che i più fantasiosi e più scenografici strumenti di tortura in realtà servivano per raccontare una storia romanzata. Ma in realtà non è che sia meno atroce o l'uomo sia meno creativo e meno cattivo e meno crudele, continua ad esserlo, è che in realtà è tutto molto più semplice, più banale e, se vogliamo, ancora più efferato. Ci fermiamo un istante.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Proseguono all'insegna delle vendite i listini europei con cali generalizzati, anche se non sono così profondi come quelli che hanno registrato questa mattina gli indici asiatici. Il sell off, le vendite diffuse sui titoli del settore tecnologico questa mattina hanno comportato un calo per Tokyo del 4%, in giornata perdeva più di 5 punti, meno 2 l'Hansen di Hong Kong e meno 3 gli indici cinesi, cali dello 0,7%, meno 0,8 anzi a Parigi, Francoforte meno 0,65, cenni di miglioramento rispetto al collegamento di un'ora fa, meno 0,8% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Sarà interessante oggi verificare quello che accadrà a Wall Street. Anche il mercato americano ieri ha chiuso negativamente con un calo particolarmente pronunciato per il Nasdaq, l'indice tecnologico. Piazza Affari, resistono le telecomunicazioni e le utilities, Inuit più 2,48, Terna più 2,29, Eni più 2, Italgas più 2, Enel e Snam più 1,7%, STM meno 5,80, in leggero miglioramento ma il calo è molto marcato, meno 4 per Prismian, meno 3 per Buzzi, meno 2,27% per Avio. Per ora è tutto.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40. Nome:
16: Freeway Skyline.
15: Professione:
16: IRP.
15: Missione:
16: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
15: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
17: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Kellogg.
1: Mi perdoni, padre Lorenzo, ma lei è mai stato sottoposto alla corda personalmente?
2: Io personalmente?
1: Sì, è mai stato sottoposto alla corda?
2: Ma certo che no.
1: E se dovesse mai capitarle e le chiedessero di confessare qualcosa di grottescamente assurdo, diciamo, sì, che le chiedessero di confessare che lei è una scimmia. È sicuro che Dio le darebbe la forza necessaria per negarlo? O preferirebbe confessare di essere una scimmia per evitare il dolore?
3: Ah, io lo farei.
1: Lo so che lo faresti. Lo farei anch'io. E lei?
4: Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Paolo Bossalini, che è uno storico dell'arte, ma in particolare si è impegnato in questi ultimi tempi a studiare il fenomeno della tortura. Il fenomeno dell'agire in maniera crudele e violenta su un altro essere umano nella storia, o per ottenere delle informazioni, o proprio per il fine di infliggere sofferenza, o per lo scopo edificante di dare una dimostrazione di forza, di potenza, di spietatezza. Ricordo che il nostro ospite è curatore del Museo Internazionale della Tortura, che si trova nel borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, dove in realtà c'è una lettura storica, per questo non meno cruenta, di quello che realmente è la tortura. Allora, noi ci siamo chiariti nella prima parte di questa trasmissione, che risponde a mia personale curiosità, Paolo Bossalini, sul fatto che gli strumenti di tortura che vediamo nei film gotici, nei film che parlano di inquisizione, nei racconti dove si parla di crudeltà medievali, in realtà appartengono molto alla fantasia. Il torturare altri esseri umani aveva uno scopo ben preciso, che adesso lei mi delimiterà e mi chiarirà nella sua essenzialità, ma si usano sistemi molto più spicci, che probabilmente sono quelli che ancora sopravvivono ai giorni nostri.
5: Sì, diciamo che ai giorni nostri la tortura si è raffinata, è diventata molto più sottile. Esiste una tortura psicologica, cosa che una volta non c'era, non esisteva.
4: Oddio, se io dovessi scegliere, vuoi essere torturato coi ferri roventi o con la tortura psicologica? Direi subito, torturatemi psicologicamente quanto volete.
5: Ma guarda, anche qua non so quale sia la migliore tra le due. Perché anche la tortura psicologica, si sa, lascia dei grossissimi scompensi alla persona che la subisce e può essere molto crudele, molto cruenta.
4: Vi faccio un esempio: sono le celle con la luce sempre accesa, in cui si perde il senso dell'orario, in cui non si capisce più qual è il giorno, qual è la notte, sono queste in cui continuamente si viene chiamati per essere portati davanti a un plotone d'esecuzione, si fanno le finte fucilazioni, è questo?
5: Sì, oppure la privazione del sonno o giorni interi senza poter dormire. Al minimo a desiderio di sonno si viene subito risvegliati e non si può dormire. Questa è una tortura psicologica.
4: Forse però anche nel mondo moderno c'è una necessità, mentre nel mondo più antico e più arcaico si poteva torturare una persona e farne ciò che si voleva. Le persone depezzate sui capestri venivano poi buttate per strada, squartate con i cavalli, lasciati i pezzi ai quattro angoli di un crocevia. Ma oggi c'è anche il senso di dover far estorcere una persona delle informazioni, infliggere le sofferenze e non lasciare segni. Questa forse è la tortura che lascia meno segni addosso.
5: Esatto. Un altro metodo di tortura molto aberrante, anzi forse il peggior metodo di tortura che si possa utilizzare, è quello della segregazione dell'essere umano in spazi ridotti, e che è una tortura che sta avvenendo e che avviene in molti posti al mondo ancora. Cioè, quindi cercare di rinchiudere, di segregare una persona e dargli il minimo movimento possibile.
4: C'è una cella in cui devi stare incurvato, non ti puoi muovere, puoi sederti, non puoi far niente.
5: Non puoi far niente. Questo è aberrante. Come tenerti in gabbia anche molto stretta, dove non puoi neanche stare in piedi, dove non riesci, riesci minimamente a muoverti.
4: E questo porta all'impazzimento un essere umano. Cosa è esposto nel vostro museo, per capire? È diviso in una parte di quello che appartiene alla fantasia e una parte, ahimè, forse più sconcertante di quello che è ancora una realtà.
5: Allora, nel nostro museo abbiamo dei simboli che contraddistinguono gli strumenti, diciamo, di fantasia, come appunto la Vergine di Norimberga o le sedie con i chiodi o la pera orale, con gli strumenti veramente utilizzati. Gli strumenti veramente utilizzati vengono suddivisi a loro volta in aree tematiche, quindi ci sono gli strumenti di pubblica umiliazione, quelli che sostanzialmente servivano per mettere il torturato in condizioni di vergogna, da qui viene il termine gogna. La gogna si stava, l'idea era quella di far vergognare, umiliare la persona che stava alla gogna, oltre al divertimento del popolo che poteva chiaramente sfogare i propri istinti repressi contro le persone inermi alla gogna.
4: Sì, noi la consideriamo una pena lieve, ma essere abbandonati a una folla furente e spietata con la testa e le mani imprigionate poteva significare anche lasciarci la pelle, penso.
5: Si poteva essere anche vittime di pubblico linciaggio, effettivamente, in molti casi. Poi abbiamo la sezione che riguarda le torture utilizzate per estorcere confessioni, che quindi qui ha a che fare con tutto il mondo della Santa Inquisizione, anche con le torture utilizzate in tribunali, perché anche nei tribunali, nelle corti secolari, veniva utilizzata la tortura.
4: Ma fino a che epoca era una pubblica prescrizione?
5: Allora, la Constitutio Criminalis Theresiana, che era uno speciale sistema giudiziario voluto da Maria Teresa d'Austria, rimase in voga fino alla fine del Settecento, e c'erano alcuni strumenti di tortura utilizzabili che si potevano utilizzare secondo degli iter ben specifici, cioè la tortura non doveva durare oltre un certo periodo di tempo, non doveva provocare svenimenti, c'era comunque un regolamento, diciamo.
4: Sì, non credo per umanità, è per preservare in vita il condannato, perché potessero avere più tempo, esatto, per estorcergli quello che volevano estorcergli, penso.
5: Esattamente, di solitamente era per quello, sì. Poi abbiamo quello che ci contraddistingue come museo delle torture è la sezione relativa al martirio dei santi. Abbiamo fatto, io e il mio socio, il mio Stefano Frontini, che è co-curatore insieme a me, abbiamo creato una sezione proprio appunto dedicata a una comparazione tra quelli che erano gli strumenti che sono stati delineati per i santi cristiani martiri con il lavoro iconografico che fu prodotto in epoca di Controriforma dai più grandi artisti della storia dell'arte.
4: La Controriforma era classico, è stato proprio il periodo della rappresentazione cruenta e sanguinosa della religione. E poi nella tradizione cristiana ogni martire è sempre accompagnato allo strumento del suo martirio, una sega, un martello, le frecce, l'arco, la spada, il fuoco, gli occhi sul piattino di Santa Lucia. Anche lì c'è una gamma vastissima, e poi ogni tipo di tortura attraverso cui il martire è passato è stato il segno della sua gloria e delle sue virtù eroiche. Santa Lucia, a cui sono stati tolti gli occhi, protegge gli occhi. Sant'Agata, a cui hanno tagliato le mammelle, protegge le donne dai problemi al seno, e via dicendo.
5: E c'è una cosa, me lo sono chiesto anch'io, infatti ho studiato parecchio su questa questione. L'epoca della Controriforma c'era una sorta di iter, adesso si chiamerebbero tecnocrati, cioè c'erano una serie di persone, quindi di preti, di cardinali, che dovevano dettare le linee guida agli artisti per come dovevano essere raffigurati i santi. Quindi
4: era l'aderenza alla tradizione, è logico, uno non se lo poteva inventare.
5: Esattamente, e c'è un piccolo particolare: i martiri dovevano essere rappresentati sempre con un viso serafico, nonostante fossero torturati. Da qui abbiamo, se lei ci fa caso, noi abbiamo il dipinto, può essere in stile manieristico barocco, del santo martire che sta soffrendo per essere torturato con il proprio strumento di supplizio, però con questo viso sereno e serafico.
4: Ma questo deve significare che in realtà quella era virtù eroica. Se lei pensa, esatto, San Sebastiano, che è diventato un'icona poi, attraversato le frecce, sembra quasi aver piacere da essere trapassato da queste frecce.
5: Esatto, però questo ha alimentato un po' anche il fanatismo, perché chiaramente le immagini sacre servivano, l'iconografia, perché cosa serviva alla Chiesa Cattolica? Serviva a indottrinare e a mostrare al fedele la storia. La popolazione era analfabeta e in molti casi questo veniva travisato come: io soffro e sono felice, in questo modo mi avvicino più a Dio.
4: Beh, però è il simbolo del martire, il martire è un testimone di fede che passa attraverso questa testimonianza, affrontando anche il dolore e la sofferenza sul proprio corpo. Il modello è Cristo sulla croce, è stato, quindi l'iconografia ripercorre l'idea di un sacrificio, di sopportare una tortura.
5: Però a differenza di quello che poteva essere l'iconografia tardo medioevale o medioevale, in cui il martire soffriva con il suo strumento di tortura, abbiamo un cambio di rotta, quindi il martire ora diviene sereno e affronta la morte in modo sereno. Questa è la differenza che abbiamo notato.
4: Ma tutti, anche i martiri civili più vicini all'epoca in cui stiamo vivendo, sono sempre persone che hanno affrontato con serenità e con disprezzo il loro martirio. Si pensi a Padre Kolbe, che si è fatto giustiziare al posto di un altro condannato in un campo di concentramento. Poi vengono in mente tanti martiri risorgimentali, se vogliamo metterci anche un po' di spirito nazionale. È un po' legato a questo tipo di tortura il fatto che in fondo sia stato un veicolo per portare la persona a una condizione privilegiata rispetto agli altri uomini, o un santo, testimone di fede, o un martire di un'idea di libertà, un'idea politica e via dicendo. In questo caso è una tortura che diventa veicolo dell'affermazione della eccezionalità di un essere umano.
5: Esattamente.
4: Allora ci fermiamo ancora un istante, diamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo.
0: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
3: E sei down?
0: Sì.
3: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te prossimo, no? Puppa!
0: Paolino.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food,
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Nel nord-est è stato chiuso per un veicolo in panne l'allacciamento tra la A4 Milano-Venezia e la A22 del Brennero, per chi proviene da Venezia e deve immettersi in auto Brennero in direzione Modena. Ci sono code in A4 in direzione Milano da Verona Sud. E restiamo sulla Serenissima, dove sono in lento smaltimento le code tra Padova Ovest e Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per un incidente tra mezzi pesanti avvenuto in mattinata poco dopo l'innesto con la A13. In Piemonte, sulla A7 Milano-Genova, code per un incidente tra Bivio A21 e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Parma e l'innesto con la 15 verso Milano. Infine in Abruzzo, sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in fiamme tra Atri Pineto e Roseto in direzione Taranto. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
9: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
10: Amnesty International denuncia una situazione di gravissima crisi del diritto internazionale, messo a repentaglio dagli attacchi di pochi paesi predatori, dei paesi che noi definiamo dei veri e propri bulli, che mettono a repentaglio la sicurezza e la vita di milioni di persone nel mondo. Gli Stati Uniti, l'Iran, Israele, la Russia, con i loro attacchi al sistema della giustizia internazionale, con il loro mancato rispetto della Carta delle Nazioni Unite, pregiudicano la sicurezza del pianeta. E quello che è anche grave è che a fronte di questi attacchi manca una risposta decisa di contrasto da parte degli altri stati del mondo.
4: Allora, riprendiamo l'ultima parte della nostra interessante chiacchierata. Abbiamo fatto di tutto perché non sia una trasmissione raccapricciante che dia fastidio a chi ci ascolta. L'altrua è una realtà che non può essere elusa. Ancora nel mondo ci sono persone torturate e persone che torturano, con sistemi probabilmente diversi da quelli che stiamo raccontando. Basta una bacinella d'acqua e uno straccio per far sperare una persona di dover morire, soffocandola e fermandosi al punto di soffocamento. Sono le torture più usate, che sono state sempre usate e anche recentemente usate, e anche probabilmente alle nostre latitudini. O altre forme di sopraffazione e tortura, come ha detto appunto Paolo Bossalini, le celle in cui non puoi stare né in piedi né seduto, in cui devi stare piegato, giocando sul soffocamento, sulla claustrofobia, o anche semplicemente mette una persona inerme, legata, spogliata di fronte ad altre persone, facendoli immaginare tutto potrebbe accadere. È stato recentemente ridato in televisione perché c'è stata una ricorrenza del tempo, quello che è stato fatto in quella atroce occasione del G8 di Genova, nella caserma del Bolzaneto. Anche lì si vedono poliziotti che mettono una persona inerme, nuda, una ragazza circondata da altre persone. Già la sola nudità, già il solo fatto di essere minacciata con un manganello, poi è stata picchiata, già solo il fatto di essere esposta inerme di fronte a persone che già l'hanno fatto male e dovrebbero fare altre male, è una tortura a tutti gli effetti. Ecco, Bossalini, questo lato più ineffabile ma più contemporaneo, la tortura, in che maniera è accennato o raccontato nel vostro museo?
5: Allora, sicuramente nel nostro museo c'è anche un lavoro di comparazione tra quello che poteva essere la tortura, la pubblica umiliazione, come veniva intesa nei secoli precedenti, quindi attraverso la gogna, attraverso le maschere di infamia, attraverso i vari strumenti, diciamo, di pubblica umiliazione, quelli che servivano un po' a deridere, e come si sia trasformata al giorno d'oggi. Se ci fa caso, la gogna non esiste più, però il termine, la locuzione gogna mediatica sopravvive ed è molto attuale.
4: Beh, persone si sono suicidate per una sorta di martellamento costante nei social, o di denigrazione o di esposizione delle loro immagini personali, quindi è una tortura a tutti gli effetti.
5: Noi parliamo di queste differenze attraverso delle parti narrate all'interno del museo. Ci sono delle narrazioni che possono essere poi scaricate o lette direttamente dal proprio smartphone tramite QR code, in cui si fanno queste comparazioni tra la tortura come era vista nella storia rispetto a come può essere vista oggi. Appunto, la gogna mediatica, a differenza di quello che era la gogna di una volta, alla gogna, la vera gogna, si era esposti per una durata non superiore alle 12 ore e per un pubblico relegato del proprio villaggio. Mentre ora la gogna mediatica, l'esposizione non termina mai e non ha confini né di spazio né di tempo.
4: Agisce come una sorta di tortura rallentata e spostata nel tempo, perché se una persona riusciva a uscire viva da quelle 12 ore in cui gli tiravano di tutto, sperando che nessuno lo prendesse a colpi d'ascia o di spada, ma si limitasse a tirargli addosso rifiuti, calci, pugni, si può dire finita la tortura, rimaneva l'onta, la vergogna, ma vi salva la pelle. Una tortura mediatica può riemergere per tutta la vita come qualcosa che ti uccide dentro, infatti molte persone si sono uccise per questo.
5: Esattamente, allora questo, forse in questo caso, se confrontiamo, la cosa è peggiore, perché appunto se si sopravviveva dal pubblico linciaggio, il pubblico linciaggio non era così facile che avvenisse, perché di solito c'erano delle guardie che vigilavano la gogna proprio e che impedivano che...
4: Ma non erano mai reati che suscitavano l'indignazione al punto tale di uccidere. Poi pensiamo che era in fondo il consesso in cui una persona viveva, alla fine molti erano parenti di quella persona, amici, consanguini, quindi non arrivava mai all'atto cruento di uccidere.
5: Poteva addirittura capitare che fosse controproducente per l'istituzione statale, perché per esempio nel caso di Daniel Defoe, che fu l'autore di Robinson Crusoe, intorno al 1700 lui venne messo alla gogna per aver pubblicato un'invettiva contro il governo inglese. Però Daniel Defoe piaceva ed era amato dal popolo, e quando venne messo alla gogna il popolo non inveì contro di lui, ma anzi inveì contro il governo che l'aveva ingiustamente messo alla gogna. Quindi avvenivano anche questi, si poteva anche essere glorificati attraverso la gogna.
4: Qual è, diciamo, l'oggetto atto a torturare più recente che avete nel vostro museo? A parte, diciamo, queste considerazioni che sono una riflessione culturale, l'oggetto più recente, quello che ci fa più paura perché sappiamo che comunque è stato usato da poco, recentemente, diciamo, in epoca vicina a noi.
5: Beh, allora potrei dire la cintura di contenzione. La cintura di contenzione erano quasi dei ceppi che impedivano, erano delle cinture che bloccavano sia la vita che le braccia, dove veniva manettato accanto al, le braccia venivano manettate accanto al corpo e non potevi muoverti. Ecco, queste sono state utilizzate fino agli anni 30, anni 40 nei manicomi anche italiani.
4: Quella che chiamano la camicia di forza, qualcosa del genere.
5: Ecco, esatto, è, diciamo, è l'antenato della camicia di forza. Una volta non era in tessuto, ma erano delle manette sostanzialmente.
4: Quindi, diciamo, i problemi psichici e psichiatrici venivano in qualche maniera trattati con la contenzione, ma sappiamo che i manicomi erano luogo di torture, docce fredde, l'elettroshock considero sia una tortura, la lobotomia, se non è una tortura, una pratica considerata scientifica in cui ti infilavano uno spunzone nell'occhio e ti andavano a ledere una parte del cervello, a tagliare i lobi del cervello, rendendoti un automa, uno zombie, era una tortura. Una tortura corroborata comunque dalla letteratura scientifica. Per anni sono state lobotomizzate persone perché pensavano che fosse una maniera per tranquillizzarle, ma ci sono episodi recentissimi che risalgono appunto al secolo precedente, fino agli anni 60 e 70 si è parlato di lobotomia, si parla ancora di elettroshock, anche se in forma diversa. Non so se esistono ancora le camicie di forza, ma che è uno strumento di contenzione terribile. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio appunto per averci fatto questa sorta di racconto, che siamo riusciti a farlo non esattamente raccapricciante, data anche l'ora in cui andiamo in onda. Quindi grazie a Paolo Bossalini. Ricordo il Museo Internazionale della Tortura, lo trovate online, anche l'indicazione è nel borgo di Grazzano Visconti, che è un piacevolissimo posto in provincia di Piacenza. Noi ci sentiamo domani per cose meno torturanti e meno cruenti, cioè domani, la prossima settimana, per cose meno cruente, vi assicuro.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: In the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Tragedia a Luna Park a Spotorno, 15enne muore folgorato mentre gioca a punch ball, l'ipotesi di una scossa dopo un temporale. È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Giorgia Meloni attacca la sentenza sul caso Roggero, chi commette reati non può essere risarcito. Sistema elettorale fragile, dati rubati dalla Cina. Donald Trump nel discorso alla nazione torna a parlare di rischio brogli in vista delle elezioni di midterm che lo vedono in calo nei sondaggi. E poi il meteo, oggi 16 città da bollino rosso, sabato saranno 19, calo termico delle temperature atteso dal lunedì. Calcio, addio ad Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano un caso di cronaca, una tragedia avvenuta a Spotorno ieri sera, perché un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in una area del Luna Park. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava un punch ball.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un episodio per certi aspetti simile ma dagli esiti meno drammatici è quello avvenuto a Pontremoli, a Massa Carrara, dove due giovani di 17 e 19 anni sono stati soccorsi nella stazione con segni di ustione a seguito di una folgorazione. I due hanno raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce. È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La bambina era stata subito portata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. E ora andiamo all'estero, torniamo al discorso di Donald Trump nella notte italiana, un discorso alla nazione nel quale il presidente americano ha nuovamente sollevato il rischio di brogli in vista delle prossime elezioni, elezioni di midterm, nelle quali i sondaggi prevedono una sconfitta per Trump.
3: Un discorso alla nazione incentrato per la maggior parte sui temi della sicurezza nazionale e sull'integrità elettorale.
4: Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short.
3: Con le elezioni di metà mandato alle porte, secondo molti osservatori, il presidente ha messo le mani avanti parlando di un sistema vulnerabile a brogli e puntando il dito contro la Cina per la sconfitta del 2020.
4: Resulting in China's illicit acquisition of...
3: Per Trump, Pechino sarebbe colpevole di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate, ha replicato la Cina. Al Congresso Trump ha chiesto di approvare il Save America Act, che punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso a quello postale. Un provvedimento definito dall'opposizione democratica un cavallo di Troia per sopprimere il voto di milioni di cittadini americani onesti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che ha preso di mira i paesi del Golfo e alcuni siti militari statunitensi, a cominciare da Qatar, l'Oman e il Bahrain. Riprendono a salire anche le quotazioni del gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada in Italia sfonda il tetto dei 2 euro al litro.
5: Il Pentagono sta mettendo in pratica le minacce di Donald Trump di colpire le infrastrutture energetiche e stradali iraniane. Così il Ministero dell'Energia di Teheran ha dovuto chiedere alla popolazione di ridurre i consumi energetici nonostante le temperature infernali, mentre si contano i danni a ponti e strade di collegamento tra l'area di Bandar Abbas, il principale porto iraniano, e l'interno del paese. Sono vie di approvvigionamento militare, ma anche civile. L'Iran sta rispondendo come annunciato, ovvero prendendo di mira interessi americani e infrastrutture dei paesi alleati degli Stati Uniti nell'area. In Kuwait è stata colpita una centrale elettrica, la contraerea è entrata in funzione in Bahrain e Qatar, i pasdaran iraniani affermano di avere poi colpito aerei americani in una base in Giordania ed anche il centro di comando, sempre statunitense, di Al-Tanf in Siria, ma Damasco qui smentisce. Lungi dall'allentare il blocco su Hormuz, l'Iran ha anzi chiesto agli Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso, al canale di Suez e infine al Mediterraneo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora con la cronaca, torniamo in Italia. Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo al termine di una lite tra vicini. La vittima si chiamava Vito Petrino, rappresentante in pensione. Il fatto è avvenuto in un condominio di via Papa Giovanni XXIII, nella borgata di Bonagia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato accoltellato da un vicino che poi si è dato alla fuga ed è ricercato dalla polizia. È stato firmato questa mattina l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso 2 rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021. Su questo fatto è tornato e sulla sentenza oggi a parlare la Presidente del Consiglio Meloni. A proposito del risarcimento di 480.000 euro per i parenti delle vittime, Meloni scrive sui social: chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso.
6: La concessione della grazia è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Sergio Mattarella riceve Carlo Nordio e puntualizza i limiti attribuiti al Ministro della Giustizia. Il Quirinale ieri nel tardo pomeriggio ha convocato Nordio dopo che il Ministro ha deciso di avviare l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e ferito un terzo. Le puntualizzazioni del Quirinale non sono una questione di metodo, rilevano fonti del Colle, anche perché non sono state ancora rese note le motivazioni della sentenza di Cassazione e la questione della grazia è prematura. La questione è strettamente di metodo, che tocca i poteri del Presidente della Repubblica, così come disegnati dalla Costituzione. Il nuovo caso politico è partito ieri pomeriggio dall'annuncio dei capigruppo di centrodestra di Camera e Senato di una raccolta di firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia per Roggero. All'orizzonte c'è il rischio di un nuovo scontro con il Quirinale dopo il caso della grazia Nicole Minetti. Sulla sicurezza interviene anche Giorgia Meloni. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Si domanda sui social la Presidente del Consiglio, ricordando che una regola introdotta con il decreto sicurezza prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, neppure i familiari. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La sentenza sul crollo del ponte Morandi rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia, anche se nessuna decisione può colmare il dolore delle famiglie, alle quali rinnoviamo la nostra più sincera vicinanza. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ex sindaco di Genova, intervenuto oggi a Radio 24, 24 Mattino, sulla sentenza di primo grado pronunciata ieri. Come amministratori, ha aggiunto Bucci, abbiamo il dovere di contribuire alla continua manutenzione delle infrastrutture per garantire la sicurezza dei cittadini. Sentiamo un passaggio.
7: Beh, diciamo che la sentenza oggi rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia. Nessuna decisione però potrà restituire 43 vite che sono state spezzate il 14 agosto. Questo è evidente, per cui non potrà colmare il dolore delle famiglie, alle quali noi rinnoviamo la più sincera vicinanza, questo è evidente. Da sindaco io ho vissuto la tragedia fin dal primo momento. Come commissario per la costruzione del ponte ho avuto l'onore e la responsabilità di poter fare tutto il lavoro, che non è stato facile, ma abbiamo avuto parecchio aiuto da parte di tutti. La città stessa ha fatto tantissimo per poter contribuire alla ricostruzione del ponte, grande lavoro, e soprattutto con l'aiuto di tutta la città, perché la città ha fatto tantissimo per aiutare sia le persone sfollate, sia la ricostruzione, sia ha facilitato i percorsi, perché sapete che la città era divisa in tre praticamente, non c'era possibilità di collegamento da una parte all'altra.
1: 13 e 11 minuti, siamo alla pagina sportiva con il calcio. Sono giorni, ore di attesa per il prossimo CT della nazionale italiana, ma se ne va oggi un allenatore che è stato un grande protagonista del calcio del passato, Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni. Giovanni Capuano, Giovanni.
8: Sì, Osvaldo Bagnoli, che è stato l'architetto, l'artefice di uno degli scudetti più incredibili della storia del calcio italiano. Parliamo dello scudetto conquistato dal Verona nel 1984-85, una squadra meravigliosa quel Verona, un ciclo iniziato addirittura in Serie B all'inizio degli anni 80, culminato con la vittoria dello scudetto, lo sbarco in Coppa dei Campioni. Prima però c'erano state anche due finali di Coppa Italia. Bagnoli, che dopo altri sei anni aveva chiuso con il Verona, si era trasferito a guidare il Genoa di Aldo Spinelli, quarto posto in classifica, semifinale di Coppa UEFA, lo storico trionfo del Genoa ad Anfield contro il Liverpool, poi un anno e mezzo all'Inter e dopo l'esonero la scelta di chiudere con il calcio, seppure ancora non a 60 anni di età. Dunque oggi il mondo del calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, che si è spento, aveva 91 anni ed era originario del quartiere della Bovisa a Milano. Per quanto riguarda invece la corsa al commissario tecnico, siamo in attesa perché queste sono ore, sono giornate decisive, l'annuncio dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Oggi bisogna registrare le parole di Pep Guardiola, che è uno dei teorici quattro candidati alla panchina dell'Italia. Guardiola, che in un'intervista ha sostanzialmente confermato che invece resterà fermo. Ha detto: mentalmente non mi manca nulla, non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare da capo, sto semplicemente cercando di capire quale sarà per un po' la mia vita. Dunque Guardiola che si sfila, a te.
1: Grazie Giovanni Capuano. 13 e 13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
13: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
14: SNP Assicura, con noi puoi.
13: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
14: SNP Assicura, con noi puoi.
13: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni attacca la sentenza sul caso Roggero. Chi commette reati non può essere risarcito. Sistema elettorale fragile, dati rubati dalla Cina. Donald Trump nel discorso alla nazione torna a parlare di rischio brogli in vista delle elezioni di midterm che lo vedono in calo nei sondaggi. Tragedia a Luna Park di Spotorno, quindicenne morto folgorato mentre gioca a Pungiball. È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Caldo, oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19, calo termico atteso da lunedì. Poi il calcio, addio ad Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona, aveva 91 anni. Eccoci qua, 13, 15 minuti e 35 secondi in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre a quest'ora potete scrivere per stare con noi e commentare tutte le principali notizie di oggi su WhatsApp. Ricominciamo il racconto di questa giornata dalla notte italiana, nella quale il presidente americano Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso alla nazione, nel quale ha rilasciato diverse dichiarazioni, soprattutto su temi interni, su temi di sicurezza interni e sulla questione elettorale, del sistema elettorale, un sistema elettorale che Trump ha definito fragile, con interferenze da parte della Cina, che poi oggi ha subito risposto escludendo qualsiasi interferenza cinese nel voto del 2020. Trump non si rassegna all'esito di quelle elezioni che lo videro sconfitto da parte di Biden, ma insomma all'orizzonte si stagliano le elezioni di midterm di novembre, nelle quali Trump arriva con un pesantissimo calo nei sondaggi, con un rischio sconfitta, e dunque Trump sembra mettere le mani avanti. Ne parliamo con Gregory Aleggi, professore di storia delle Americhe all'Università Luis Guido Carli. Buongiorno Aleggi, ben ritrovato.
15: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, insomma, per quanto diciamo possibile, ma dobbiamo per forza farlo, Aleggi, cerchiamo di vedere un po', no, punto per punto queste dichiarazioni di Trump, che ha parlato appunto di queste interferenze cinesi, di un sistema elettorale vulnerabile, addirittura parla di 278.000 cittadini, non cittadini americani, registrate per votare nelle elezioni federali. Ecco, insomma, da dove prende Trump queste notizie? Dove vuole arrivare il presidente americano?
15: Questa è una bellissima domanda, da dove le prenda, perché il dato della sicurezza elettorale americana in realtà è molto elevato e i casi, diciamo, confermati di interferenza o frode sono millesimali proprio, quindi non è assolutamente chiaro. Quello che è più un problema è il fatto che adesso li attribuisca alla Cina, in passato li aveva attribuiti al Venezuela e addirittura in questo piano venezuelano toccava pure tangenzialmente l'Italia. Gli unici che secondo Donald Trump non interferiscono mai sono i russi, e dove invece c'è stata una commissione che ha abbastanza accertato questo, no? Quindi sembra un allarmismo legato molto al nervosismo per i sondaggi bassi.
1: Ecco, ma professore Aleggi, insomma, questo tipo di affermazioni potrebbero anche essere lasciate correre così, se non fosse che sappiamo quello che è accaduto a Capitol Hill, quando nella, come dire, volontà, chiara volontà di non riconoscere anche l'esito delle elezioni, insomma, si scatenò un bel putiferio. C'è il rischio che gli Stati Uniti vadano incontro a qualche forte tensione in vista delle prossime presidenziali, ma anche di questo midterm a novembre?
15: Assolutamente sì, questo tipo di dichiarazioni non aiuta il paese a ritrovare unità e fiducia nel risultato elettorale. Sembra da questo punto di vista una sorta di strategia di Trump mettere mani avanti per ottenere questa legge che lui chiede, questo Safe Act, che introdurrebbe delle regole molto più rigide per il voto, e di fatto si tratterebbe di una limitazione del voto per via amministrativa, cioè un paese dove non esiste un documento nazionale di identità, chiedere la prova di identità incide sulla possibilità di molti di votare. Questo è in pratica quello che accadrebbe. Dall'altro è un precostituirsi il motivo di ricorso o i motivi di ricorso, perché al midterm si vota per il Parlamento, non per il Presidente, ma precostituire motivi di ricorso dove i risultati siano sgraditi. È un gioco però pericoloso, perché minare la fiducia nelle elezioni finisce per minare la democrazia e potrebbe essere, come accennava, anche una sorta di predetonatore per un nuovo 6 gennaio.
1: Ecco, Trump, lo sappiamo, in calo nei sondaggi, la guerra con l'Iran gestita in questa maniera, i risultati scarsissimi.

0: Stati Uniti la partecipazione al voto è piuttosto bassa. Quindi la strategia è quella di riuscire a mobilitare gli elettori, mobilitarli e portarli al voto. Ricordiamoci che per noi italiani che votiamo la domenica e talvolta il lunedì, quindi votiamo in un giorno, principalmente in un giorno lavorativo, è difficile ricordare che negli Stati Uniti si vota di giovedì, che è un giorno lavorativo, e quindi bisogna fare uno sforzo per andare a votare. In questo senso, tutto ciò che Trump riesce a inventare per disincentivare il voto riduce ancora più la partecipazione e spera lui nelle parti meno motivate, quindi non nell'opposizione dura, nell'opposizione morbida o negli indifferenti. Questa sembra essere la strategia, no?
1: Chiaro.
0: E non è appunto una bella strategia, ma potremmo vedere di peggio, perché c'è chi paventa, per esempio, il dispiegamento col pretesto di ordine pubblico dell'ICE, di questa polizia anti-immigrazione, intorno ai seggi, per esempio, col pretesto di cercare quei 278.000 non cittadini che tenterebbero di votare, e così facendo, uomini armati in assetto di guerra, intimorire gli elettori. È uno scenario non bello,
1: Speriamo che non si realizzi questo scenario.
0: Ecco, l'unica speranza è che appunto 3 mesi mancano sostanzialmente, che quindi una modifica di legge non ci sia il tempo di farla, questo Safe Act non passi, e l'altra è che i cittadini partecipino, perché se i numeri fossero imponenti è difficile immaginare una strategia di ricorsi che possa invalidare un risultato.
1: Certo,
0: in una direzione o nell'altra, ma se vota
1: questa cosa
0: tanti,
1: che ha detto è molto importante. Più alto sarà l'afflusso elettorale, più chiaramente il voto avrà un valore difficilmente smentibile anche da ipotesi di questo genere. Gregorio Leggi, grazie, buon lavoro, a presto. Ricordo, professore di storia dell'America all'Università Lewis. Insomma, siamo partiti da qua, dal discorso di Trump fatto nella notte italiana, nel quale sono emerse soprattutto queste questioni interne americane. Adesso questioni interne inglesi, britanniche, sono quelle che riguardano il passaggio di consegne tra Starmer e Andy Burnham. Ci colleghiamo con Londra, con la nostra Giorgia Scaturro, perché il passaggio di consegne sta avvenendo. Poco fa è stato proclamato leader del Labour, se non sbaglio. Giorgia, buongiorno.
2: Sì, assolutamente, buongiorno. Allora, Andy Burnham, che era il re del Nord, ex sindaco di Manchester, in questo momento è sul palco di una sala nel centro di Londra per una conferenza speciale del Partito Laburista, dove è stato incoronato il nuovo leader del partito. Questo evidentemente perché, come sappiamo tutti, Keir Starmer è stato in qualche modo rottamato da manovre interne al partito, perché era molto impopolare, ed è riemerso lui con questa faccia sorridente, commosso, è la terza volta che ci prova a prendere questo titolo, e anche molto energico. È partito subito dicendo che riporterà il partito alle radici, quindi questo orgoglio laburista che porterà unità e potere a servizio delle persone, della comunità, che ha detto stanno sperando da troppo tempo una ripresa economica. E quindi c'è attesa anche, ora sta in questo momento snocciolando quali saranno un po' i punti chiavi del suo programma, ma sappiamo che lunedì, quando si presenterà davanti al re per essere ufficialmente incaricato di formare un governo, tutto farà un po' cardine su il manchesterismo che si porterà in valigia dopo essere stato sindaco dal 2017, e dove ha creato un modello economico vincente, la produttività e lo sviluppo economico maggiore di tutte le altre parti del regno. Questo in sostanza vuol dire devoluzione sfrontata proprio, riaprirà anche addirittura un numero 10 che ora è Downing Street, anche a Manchester. Darà poteri finanziari e libertà maggiori alle regioni, ai comuni, alle città, alle comunità locali, e programma sarà incentrato molto sulla reindustrializzazione, le case, l'infrastruttura, i servizi pubblici da acqua all'energia che saranno sotto il controllo pubblico. Quindi grande attesa, dobbiamo dire però

0: che questo modello che presenta sì. è stato di successo in 30 anni di operatività. Qui c'è poco tempo, ci sono 2 anni prima delle prossime elezioni, e sappiamo che questa mossa, anche portare lui a sostituire Starmer, è stata dovuta anche dalla grosso sorpasso dell'ultradestra, e soprattutto prenderà in mano una economia molto lenta, avremo delle nuove, prenderà un'eredità da Starmer, ad esempio, di oltre 9 miliardi di spesa in difesa, una crisi del caro vita che non cenna a diminuire, quindi un po' la visione c'è, dovremo vedere anche concretamente e a livello di budget cosa potrà fare.
1: Giorgia Scaturro, grazie, chiarissima, molto, molto chiara nel momento proprio della contingenza, perché è stato poco fa proclamato leader del Labour, lunedì diventerà anche per gli automatismi della politica e dell'ordinamento britannico leader del governo, primo ministro britannico, insomma un ampio programma di reindustrializzazione, di decentramento, il modello Manchester, un programma insomma antineoliberista, mettiamola così, sicuramente un pochino più spostato a sinistra da parte di Burnham, con però le incognite del tempo che corre, della destra che cresce nei sondaggi in Gran Bretagna. Adesso invece Giulio Betti, meteorologo del CNR. Ciao Giulio, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a te e grazie per l'invito, come sempre.
1: Allora, insomma, qui siamo tutti che vogliamo sapere quando sarà il picco, quanto sarà, diciamo, quanto sarà questo, come sarà questo rinfrescamento o minor caldo, perché insomma mi sembra che di questo si parli, non è che le temperature andranno giù tantissimo. Cominciamo da quando sarà il picco?
2: Allora, il picco innanzitutto è tra oggi e domenica per quanto riguarda le regioni centrali e meridionali. Al nord già si comincia a sentire qualche cedimento di questa ondata di calore, i temporali dell'altra sera sono stati in questo senso molto eloquenti, quindi fondamentalmente al sud si dovrà patire ancora, intendo patire in senso stretto, perché temperature ben oltre i 40 gradi sono attese ancora in Sardegna, in Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, punte in Sicilia che potranno anche superare i 44 gradi, così come in Sardegna, quindi una situazione di caldo estremo che non fa ovviamente bene e che il sud, soprattutto centro-sud, dovrà sopportare almeno fino appunto a domenica, lunedì. Intanto al nord già domenica si cominciano a sentire i primi segnali di cambiamento che lunedì conquisterà il nord e parte del centro, e da martedì finalmente questa ondata di calore così estrema, soprattutto al centro-sud, avrà la sua parola fine.
1: Ma quanto durerà questa situazione? Cioè, ci aspetta poi una quarta ondata più avanti di caldo? Cioè, previsioni lunghe, è difficile farlo, lo sappiamo, ormai certo. Abbiamo imparato, no? Però cosa si può dire fino ad ora?
2: Allora, cosa possiamo dire appunto è che l'ondata di calore è tra virgolette agli sgoccioli, e da martedì, mercoledì della prossima settimana si concluderà su tutta Italia. E questo break rispetto a quello precedente, cioè quello prima della terza ondata di calore di quest'estate, dovrebbe essere un pochino più duraturo, soprattutto al centro-sud. Quindi stavolta non saranno quei 2-3 giorni con temperature comunque intorno ai 33-35 gradi, ma la diminuzione sarà più consistente, sarà un pochino più duratura. Poi arriveranno dei temporali anche sulle regioni centro-meridionali, soprattutto i settori adriatici. Insomma, un pochino più strutturato come break. Fresco tra virgolette, temperature che andranno nella norma 31-33 gradi, qualcosa di meno forse sulle regioni adriatiche, quindi, e poi soprattutto più secco, quindi anche l'afa andrà diminuendo su tutta la penisola, e direi almeno 5-6 giorni di break vero possiamo aspettarci.
1: Ecco, a proposito dell'umidità e del caldo secco, il caldo di questi giorni, siamo nel picco, 37-38 gradi in tantissime città italiane, addirittura oltre 40, dicevi, in Sicilia e in Sardegna, è un caldo, in alcuni momenti sembra quasi più caldo la sera quando le temperature si abbassano, forse c'è più umidità. Che tipo di caldo è questo? Forse è un po' più secco che in passato, c'è questa sensazione, un caldo percepito pochino forse più tollerabile nonostante le temperature alte, o è una sensazione che c'è?
2: Allora no, in realtà non è una sensazione, perché il corpo in queste situazioni è molto bravo a capire se è un caldo sopportabile o meno, infatti dipende dai tassi di umidità. Avevamo valori più alti durante l'ondata di calore di giugno, i valori intendo di umidità più alti, soprattutto al centro nord, sono un pochino più bassi in questi giorni, però c'è molta differenza per esempio fra i settori tirrenici, dove l'afa, soprattutto le coste tirreniche, si fa sentire molto, ed è più secco ma più caldo sui settori adriatici, in Sicilia e in Sardegna. Ieri in Sardegna sono stati raggiunti 46-47 gradi all'ombra, quindi è chiaro che valori così estremi, assoluti, hanno valori di umidità estremamente bassi, perché non si riuscirebbero a raggiungere tali temperature.
1: Non c'è spazio neanche per l'umidità con quelle temperature.
2: Non c'è spazio, no, perché 47 gradi, capite bene che, ma anche 44, 42 sono valori talmente alti, appunto l'umidità è più bassa. Laddove i valori sono più contenuti, l'umidità è ovviamente maggiore, il disagio diventa maggiore. Quindi è un po' variegata la situazione italiana in questi giorni, però diciamo che complessivamente nelle zone dove la precedente ondata è stata più intensa abbiamo dei tassi di umidità leggermente inferiori.
1: Giulio Betti, grazie, a presto, buon lavoro, staremo a vedere, insomma, a sentire. Però insomma il picco c'è in questi giorni, forse ancora domani, forse ancora nella giornata di domenica, avete sentito, e poi si respirerà, dai, un pochino di più. 13:32, ci fermiamo per il prossimo break, a tra poco.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Borse europee in rosso a metà giornata, con vendite che colpiscono soprattutto il settore tech, come è avvenuto ieri a Wall Street e questa mattina in Asia. I listini non hanno trovato sostegno nemmeno dal dato sull'inflazione annuale della zona euro, che ha rallentato il passo al 2,8%. Restano sotto osservazione le tensioni in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Iran, e così il petrolio sale di oltre il 2%, sia il WTI che il Brent. Milano cede lo 0,7%, anche i future americani sono negativi. A Piazza Affari tengono le utility, con Enel in rialzo dell'1,9%, Italgas del 2,2%. Va bene anche Eni, più 2,1%. Sono in forte calo invece le ST Microelectronics, meno 5,6%, e le Prismian a meno 4%. Vanno male i titoli del lusso, nonostante Barberis abbia riportato vendite in crescita del periodo aprile-giugno. A Londra però il titolo della casa di moda cede oltre il 5%. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non deghi, non ci credi!

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Allora, eccoci qua alle 13.37 di venerdì 17 luglio e come ogni venerdì torna la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. Vediamo anche questa settimana se vi convincono, se riusciamo a invertire il trend della cronaca di questa settimana. Allora, quinto posto, cominciamo con i dati del rapporto Invalsi. Parliamo di scuola, in queste ore starete vedendo un po' di titoli, come va, insomma, come vanno gli studenti delle scuole italiane: male in matematica alle elementari, italiano meglio alle superiori, la scuola primaria va così così, si va un po' meglio alle superiori, eccetera. Ma noi ci concentriamo su un dato che forse è stato un pochino messo meno in luce, che però è un dato molto importante. L'Italia sta progressivamente sconfiggendo la piaga dell'abbandono scolastico precoce, con un dato che era raggiunto il 7,3% nel 2026, un dato già in calo, l'anno precedente era l'8,2%, ma sta diventando, insomma, un dato strutturale. Si tratta di un record assoluto per l'Italia, anche grazie ai fondi del PNRR, obiettivo raggiunto, e soprattutto con ben 4 anni di anticipo raggiungiamo e superiamo il severissimo obiettivo dell'Unione Europea del 9% di abbandono entro il 2030. Vabbè, dai, buono, bene così. Bene così per la scuola, almeno da questo punto di vista, per la scuola italiana. Sempre scuola al quarto posto, ma la notizia è questa: assorbenti gratis nelle scuole in Campania, al via il progetto pilota contro la povertà mestruale, perché c'è una mozione del Consiglio regionale della Campania sulla scia dell'esempio di quello già fatto, di quanto già fatto nel comune di Bacoli, dove si sono installati e si installeranno nelle scuole della Campania, nelle scuole superiori, distributori gratuiti di assorbenti e tamponi, perché c'è un tema, insomma, di costi. Voi sapete, un pacchetto di assorbenti può costare 4-5 euro a seconda anche del consumo, eccetera, ma insomma non tutte le famiglie, se c'è una figlia ma anche due, sono in grado di garantire spesso questo tipo di costi. Ebbene, le ricadute sono negative per le assenze scolastiche, per disagio psicologico, ma anche minore partecipazione a attività sportive e educative in generale. Dunque, molto bene il progetto pilota della Campania sugli assorbenti gratis nelle scuole, progetto che devo dire è già stato un po' annunciato anche in passato da altre parti. Vediamo se questa volta si va oltre l'annuncio e la Campania diventerà davvero la prima regione a fare questa cosa qua. Molto bene, terzo posto, una bella notizia, più che una buona notizia, nel senso, diciamo, della bellezza, in questo caso astronomica. Parliamo degli eventi astronomici che sono alle porte. Stasera il bacio Luna-Venere sarà visibile, potremmo ammirare che cosa? Nella luce crepuscolare di oggi, la falce di Luna crescente in congiunzione con Venere nella costellazione del Leone. Di fatto si vedranno molto illuminate, molto vicine alla Luna e Venere, un fenomeno per gli amanti di questa di cose astronomiche particolare e, insomma, da godere. Nel contorno invece di un momento particolarmente favorevole anche per le stelle cadenti Alfa Capricornidi, spero di aver pronunciato correttamente, spettacolo molto bello, molto luminoso, che sarà visibile soprattutto nelle ore centrali della notte. E questa, insomma, è una segnalazione. Secondo posto nella classifica delle buone notizie, notizia che riguarda la medicina, la salute degli occhi, e una risposta che arriva dalla scienza. È stato sperimentato un farmaco attivato dalla luce che ha ripristinato la vista nei topi, per ora. Un risultato pubblicato sulla rivista Journal of the American Chemical Society, un risultato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Catalogna. Se si dimostrerà efficace anche nell'uomo, il nuovo farmaco potrebbe restituire la vista a tutte le persone che soffrono di queste patologie, come la degenerazione maculare legata all'età, la retinite pigmentosa. Sono ben 200 milioni le persone che soffrono di questo in tutto il mondo. Primo posto, però, eccolo qua. Abbiamo parlato tanto di legge elettorale. C'è una buona notizia nella legge elettorale che sappiamo, insomma, è contestata dall'opposizione. C'è stata tutta la quasi crisi della maggioranza con l'emendamento sulle preferenze, profili di incostituzionalità, ma insomma la maggioranza va avanti. Quello che ci interessa concentrarsi adesso è un emendamento bipartisan votato da tutto l'arco del Parlamento che prevede la possibilità del voto per i fuori sede. Ne parliamo con chi di questa battaglia, di questa richiesta, ha fatto una battaglia negli ultimi anni. Parlo di Iari Russo, che è rappresentante della rete Voto Fuori Sede. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie,
0: perché
1: grazie mille.
0: Qualche giorno fa a Radio 24 avevi anticipato un po' la possibilità, no, di questo risultato qua. Esatto. Ci sono voluti tanti anni, adesso se non cambia la legge ci siamo.
1: Ci siamo quasi. Allora, innanzitutto grazie mille. Appunto, qualche giorno fa abbiamo raccontato dell'intenso lavoro di queste settimane, di questi mesi, sì, ma soprattutto di questi anni. Insomma, ci siamo arrivati con tantissime azioni, mobilitazioni, relazioni istituzionali. Come sapete, noi abbiamo un dialogo serrato con tutte le forze politiche, abbiamo fatto pressione mediatica, insomma ci siamo inventati davvero di tutto, da Sanremo a qualsiasi parte potessimo
0: raggiungere questo obiettivo.
1: Esatto,
0: perché ricordiamo questa cosa, no, Iari Russo, perché è importante il voto di questi milioni di persone che sono astensionisti involontari?
1: Esatto, si parla di astensionismo involontario, sono milioni di persone che ad oggi non vedono garantita appieno, insomma, la propria possibilità di votare, perché non possono votare a distanza. Insomma, l'Italia è uno dei pochi paesi europei, insomma, insieme a Malta e Cipro, che chiaramente non ne hanno bisogno, insomma, in cui non è prevista nessun tipo di modalità di voto a distanza. Noi da anni facciamo notare questa cosa, abbiamo proposto diverse soluzioni e è importante banalmente perché è un diritto fondamentale, ma anche perché siamo in un periodo in cui l'astensionismo raggiunge purtroppo la metà praticamente degli elettori, e abbattere qualsiasi tipo di ostacolo tra l'elettore e l'urna, insomma, dovere
0: pensare,
1: di tutta.
0: Pensare che c'è gente, studenti, lavoratori, insomma, persone che si curano e sono fuori dalla loro, che vorrebbero votare e non possono, è davvero doloroso. Vediamo se riusciamo a metterci una toppa. Ti convince, vi convince questa versione, questa è soddisfacente? Come funzionerà? Ci bisognerà iscriversi a un registro?
1: Esatto, si iscriverà entro due finestre, in realtà. La prima è quella del 31 dicembre, e poi siamo riusciti, appunto, proprio con le riformulazioni di cui in realtà raccontavo a voi qualche giorno fa, alla fine un po' ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a ottenere una seconda finestra mobile nel corso dell'anno per chi durante l'anno anche delle elezioni, insomma, matura i requisiti di fuorisede e potrà iscriversi, insomma, per votare nel proprio domicilio temporaneo fino a 45 giorni prima delle elezioni. Quindi
0: è sufficientemente semplice come meccanismo, secondo te?
1: Diciamo che il meccanismo non è complesso, quello che è problematico sono le limitazioni, nel senso che purtroppo c'è questo requisito dei 9 mesi, soprattutto per i lavoratori, diventa problematico, insomma. Fondamentalmente stiamo parlando del fatto che i fuorisede potranno iscriversi per votare a distanza se sono appunto temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno 9 mesi in un'altra regione. Ecco, quindi se per i lavoratori, per le persone che si curano siamo riusciti ad abbassarla a 3 mesi,
0: certo,
1: di questo siamo contenti, perché insomma sarebbe stato assurdo. Per gli studenti il problema non si pone tendenzialmente, nel senso che gli studenti sono per almeno un anno fuori tendenzialmente. Per i lavoratori purtroppo rimangono escluse molte categorie che noi abbiamo anche
0: stagionali, per esempio,
1: nella rete,
0: certo,
1: gli stagionali, ma anche gli stagisti che per qualche mese vanno, insomma, a lavorare in un altro
0: luogo. Curioso che ci siano questi paletti. Speriamo che nel passaggio successivo si possa limare ancora qualcosa. Io mi devo fermare qua, ringrazio comunque Iari Russo, grazie per essere stato con noi, uno dei degli attivisti della rete Voto Fuori Sede, per celebrare questo risultato, un emendamento votato da tutto l'arco parlamentare per l'ottenimento di questo importante diritto che vi abbiamo appena raccontato. Monitoreremo, insomma, se ci sarà anche un miglioramento di queste modalità nel corso del passaggio al Senato e poi probabilmente un ritorno della legge elettorale di nuovo alla Camera, perché sarà con ogni probabilità modificata, forse sul punto famoso delle preferenze. A tra poco.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4, la Milano-Venezia, causa di un incidente in via di risoluzione, code tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia-Trieste. Tra Verona Est e Verona Sud verso Milano, code a causa di un incidente. Sulla tangenziale Nord di Torino, rallentamenti tra Corso Regina e l'innesto con la tangenziale Sud verso Piacenza per incidente. Per incidente code anche sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla 14 Bologna-Taranto un veicolo in avaria provoca code verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto. Per veicolo in fiamme code in direzione Taranto tra Giulianova e Pineto. Sull'autostrada del Mediterraneo rallentamenti verso Reggio Calabria per un tamponamento tra 4 autovetture tra gli svincoli di Battipaglia e Deboli. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: Effetto Mondo.
5: It's a little bit like trying to argue with like a raving crazy person standing naked next to you on the subway claiming they're Jesus Christ that they're not actually Jesus Christ. Like, well, you know, Jesus Christ was born 2,000 years ago and you're standing like it's so off the table of what is, you know, plausible, rational.
6: Giulia Crivelli, buongiorno.
7: Buongiorno. L'avevamo annunciato, insomma, questo discorso alla nazione è stato molto seguito, anche se due network si sono rifiutati di mandarlo in diretta e mandando su tutte le furie Donald Trump. Qui avete sentito il commento di Chris Haines, che è un giornalista conservatore, non è un agitatore. Era ospite della trasmissione di Jen Psaki, che forse ricorderete, quella giovane donna molto brillante, a me è sempre piaciuto tantissimo, con i capelli rossi, fu la portavoce di Obama, anche lei molto misurata, è che a volte, come ci siamo detti spesso, con Donald Trump si può solo usare l'ironia, e quindi qui Chris Haines, quando gli viene chiesto la sua impressione sul discorso di Trump, che è stato soprattutto focalizzato, come aveva preannunciato lui stesso, sul pericolo di brogli e sulla vulnerabilità del sistema elettorale americano, gli chiede che impressione ha avuto, e Chris Haines dice: ma è come quando in metropolitana ti si siede di fianco una persona chiaramente in stato alterato che sostiene, magari anche nuda, di essere Gesù Cristo, e tu provi a dirgli: ma Gesù Cristo veramente è stato su questa terra più di 2000 anni fa? Ma viene risposto: no, io sono Gesù Cristo. Come dire, è impossibile ribattere a Trump, perché tutto quello che lui ha sostenuto, cioè che nel 2020 ci siano stati dei brogli, sono oltre, hanno calcolato naturalmente, perché poi c'è chi si dedica al fact checking quasi immediato di quello che dice Trump, ci sono oltre 100 cause che sono state intentate per dimostrare i brogli, nessuna di queste cause ha avuto un esito poi dichiarando qualcuno colpevole o trovando un colpevole, tant'è che poi in conferenza stampa la solita Caitlin Collins, la giornalista della CNN che Donald Trump detesta, quella a cui ha detto: tu sei una bella ragazza ma non ridi mai, gli ha chiesto: ma chi è stato poi, per esempio, di queste ingerenze che Donald Trump ha ipotizzato, della Cina, della Corea del Nord, della Russia, tutti i suoi amici, tra l'altro, soprattutto gli ultimi due, i leader di Russia e Corea del Nord, e gli è stato chiesto: ma se sta parlando di ingerenze dimostrate nelle elezioni del 2020, chi è stato poi accusato di questo? Dove sono i colpevoli? E naturalmente la risposta non c'è, perché sono di fatto una cosa immaginata da Donald Trump. Nella parte più seria, Chris Haines dice: quello che mi spaventa è che è un chiaro tentativo di mettere le mani avanti per le elezioni di midterm. Tra l'altro ieri Donald Trump, i giornali naturalmente parlano di questo, parlano anche del disastro in Texas, perché il Texas è stato colpito da fortissime piogge, ci sono una decina di morti attestati e centinaia di dispersi, era successa esattamente la stessa cosa l'anno scorso, quindi vuol dire che non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza le aree più pericolose. Il governatore del Texas è un repubblicano, abbiamo ricordato ieri come una delle tante sfide delle elezioni di midterm sarà per un seggio al Senato di un senatore del Texas, e la sfida sarà tra quel James Talarico, astro nascente del Partito Democratico, e il candidato sostenuto da Donald Trump, che continua a rifiutare un dibattito pubblico con Talarico. E poi ci sono, si torna sull'esternazione di Exit, oggi ne parlano anche i giornali americani, noi ieri avevamo una versione un po' corta, non abbiamo fatto in tempo a citarle, sì. Però insomma il segretario, lui si autodefinisce segretario alla guerra, ufficialmente continua a essere il segretario alla difesa, capo del Pentagono, vuole fare, mettere a disposizione gratuitamente il test per valutare i livelli di testosterone. Ma adesso c'è anche un altro tema che hanno sollevato sia Donald Trump sia Pete Hegseth, e adesso sentiamo Donald Trump, cioè che il famoso CHIPS Act di Biden, che voleva favorire il ritorno negli Stati Uniti di produzione di chip, in realtà non ha funzionato, perché hanno cercato soltanto dei manager transgender. Questa è stata un'altra delle conferenze stampa di ieri, anche qui direi deliranti, ma sentiamo Donald Trump.
8: They get the money, they hire, they look all over for transgender people to run the company, large portions. They couldn't find them. They weren't into the chip making business, I guess, right? They had other things on their mind. But this was the Biden fools, those idiots that almost destroyed our country.
7: Quindi il solito ritornello, Biden ha quasi distrutto il nostro paese, si cercavano questi manager solo tra i transgender e non si trovavano, perché i transgender hanno altre cose da fare, da cui dedicarsi, e i presenti ridacchiano. Quindi questa è un po' la situazione, tanto che insomma è difficile dare un resoconto serio di quello che ha detto Trump, perché in realtà, come vi ho spiegato, la maggior parte delle cose che ha asserito non sono dimostrabili, quindi insomma i giornali americani fanno molta fatica, un po' come noi forse.
0: Dove ci porti, Giulia, adesso?
7: Ti porto nel Regno Unito, perché da una parte, e questa è una questione che effettivamente sui giornali americani è molto sotto traccia, le proteste in Ucraina, perché sappiamo che ci sono proteste di piazza, perché Zelensky ha deciso di fare un altro rimpasto di governo, ha dovuto scegliere tra un under 40 a cui aveva affidato, come avete sentito, tutta la gestione della parte dei droni della guerra, ha dovuto scegliere tra lui e invece ufficiali e generali di più lunga esperienza, ha scelto, ma questo non è piaciuto alla popolazione, ma probabilmente c'è un malcontento che però indica che la democrazia in Ucraina funziona ancora, cioè in Russia non vediamo manifestazioni né in Cina né in Corea del Nord, quindi però insomma Financial Times sottolinea che adesso Zelensky ha veramente anche un fronte interno, perché queste proteste montano. E poi si parla di Cina, proprio di chip, proprio di intelligenza artificiale, perché in realtà ci sono delle startup in Cina, noi dobbiamo chiamarle startup perché hanno pochi anni o mesi di vita, ma in realtà una startup in Cina, tutto in proporzione, vuol dire che molto velocemente diventa un'azienda importante proprio nei settori dell'intelligenza artificiale, quindi certo. Forse appunto la Cina è più che per ingerenze non dimostrate nelle elezioni americane, va temuta per la velocità con cui si afferma nell'aerospazio e naturalmente in tutte le filiere della componentistica per l'intelligenza artificiale generativa.
0: Qualche cosa sull'Europa?
7: Sì, ti porto in Francia perché a parte continuano le discussioni sulla contestatissima legge sul fine vita, e molti ipotizzano che sarà anche un tema nei dibattiti, e poi c'è il tema della palese, ormai dichiarato sostegno di Elon Musk a Marine Le Pen, che vuol dire non come mi è simpatica Marine Le Pen, ma darò decine di milioni per la sua campagna elettorale, sì. Esattamente come aveva fatto con AfD in Germania e naturalmente come ha fatto con Donald Trump. A oggi Elon Musk con i suoi 250 milioni di dollari in un colpo solo è stato il più grande finanziatore della campagna di Donald Trump per singole transazioni, e sentiamo appunto questo passaggio sul fatto che Musk sta sostenendo Marine Le Pen.
9: et maintenant le Rassemblement National en France, tous des partis d'extrême droite. À chaque fois, le même mode opératoire, des messages sur X, un soutien assumé.
7: Quindi praticamente lo fa cominciando con dei messaggi su X, che una volta si chiamava Twitter e adesso è la sua piattaforma di comunicazione, sua proprio di proprietà, e quindi la usa, quindi non soltanto finanzia tutta la campagna elettorale qui in Europa, ma naturalmente lui stesso usa degli account, il suo personale e quello di tantissime altre persone, per sostenere Rassemblement National. Questo preoccupa, perché questa è ingerenza, non generali allarmi non dimostrati.
0: Certo. Abbiamo ancora un minuto,
7: sì,
0: Giulia.
7: Ultima fermata in Germania, perché a proposito di Francia, il presidente Macron, che come sappiamo per tradizione il presidente si occupa più di politica estera, è ufficialmente in visita a Berlino, è stato accolto da Merz e si presume che parleranno sì di sicurezza, ma soprattutto di quegli accordi per l'industria militare, per costruire una sorta di asse, o meglio potremmo dire una filiera di industria militare franco-tedesca, che riaffermi un po' questo asse che non è più diplomatico, ma è proprio industriale e di industria bellica.
10: Wettbewerbsfähigkeit bis hin zu Thematiken, die das Weltraum, den Weltraum betreffen. Vor allem geht es darum, die deutsch-französische Achse, den deutsch-französischen Motor, der auch Europa am Laufen halten soll, nochmal zu stärken. Da läuft es nicht ganz so rund, wie man sich das vielleicht eigentlich wünschen würde.
7: Quindi avete sentito questo Achse Frankreich-Deutschland, e vedremo, perché naturalmente sono accordi complessi da firmare.
0: Giulia Crivelli, è tutto, grazie per la puntata di oggi. Paolo Corleoni in regia, Alessandro Schirano in redazione, da Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata. Ciao a tutti.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: GR24, il Sole 24 ore.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: Beh, il catenaccio che ha fatto l'Inghilterra dopo l'1-0, confronto Allegri e Zen.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: Spagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
2: Ma forse perché...
1: Ecco che arrivano i due ragazzi, guarda.
3: Voce e suggestioni che arrivano dal passato, esattamente dal maggio del 1985. Partiamo da qui, 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, oggi salutiamo tutti Osvaldo Bagnoli, che tante volte è intervenuto anche a questi microfoni e in questa trasmissione. Negli anni scorsi, l'artefice dello scudetto del Verona del 1985, morto all'età di 91 anni, è stato uno degli allenatori più straordinari degli anni 80, e quel Verona credo possa essere stata la risposta italiana all'Leicester e alla sua favola in Premier League. Vi do una lettura di chi c'era nella classifica a marcatori di quel 1984-85, quello dello scudetto del Verona di Bagnoli. Classifica marcatori vinta da Platini, poi Altobelli, Maradona. Nei primi 10 c'erano anche Rummenigge, Bertoni, Pruzzo, Virdis e Serena, oltre ovviamente a Galderisi, Briga ed Elkjær, che erano tre dei ragazzi fantastici di Osvaldo Bagnoli. Dario Marcolin, ciao.
4: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a te, saluto anche Pierluigi Pardo.
5: Ciao capo. Ciao.
3: Sì, ci sta il paragone tra Leicester e quel Verona, sì.
5: Sì, ci sta assolutamente. E no, io credo che Leicester sia un'impresa per certi versi ancora più incredibile, perché è arrivata in un momento in cui purtroppo, io lo sottolineo, purtroppo è veramente molto difficile sovvertire le gerarchie. Cioè oggi per una squadra medio-piccola, tante volte facciamo questo discorso quando ci sono dei momenti di crisi per squadre della borghesia, squadre bellissime, nobili del nostro calcio, quando ci troviamo a parlare del Torino, del Genoa, che sono squadre che chiaramente hanno una storia, una tradizione, una bellezza incredibile, ma che oggi non hanno la forza economica, e sottolineo purtroppo, perché mi piacerebbe tutto fosse un pochino più equilibrato, per riuscire a competere sul livello delle big d'Italia e d'Europa. Poi magari succederà e glielo auguriamo di tutto cuore, però ecco, in quegli anni lì era un pochino più possibile.
3: Platini, Altobelli, Maradona, Rummenigge, Bertoni, Pruzzo,
5: quello è un altro discorso.
3: Questo era l'ecosistema in cui il Verona ha vinto lo scudetto, questo era quello che c'era intorno, no? Credo, nel senso che poi
5: anche per te che sei appassionato di anche arbitrali, c'era anche l'anno del sorteggio, se non ricordo male. Però questi sono dettagli. No, erano anni in cui le distanze dal punto di vista del budget fra le squadre erano molto inferiori, per cui con un progetto tecnico fatto molto bene, anche se non eri una squadra storicamente abituata a vincere, potevi costruire un ciclo. Bagnoli, guarda, io ero ragazzo, ero bambino, poi chiaramente come tutti l'abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo studiato negli anni successivi. Dal punto di vista tattico faccio fatica a dirti la sua grandezza, dal punto di vista umano era personaggio straordinario, veramente della working class, cresciuto nella cintura milanese,
3: sì,
5: nella,
3: e non è tanto Bovisa, lontano da qua, sì.
5: Esatto, è proprio a 2 metri da dove stai tu, un po' più lontano da dove sto io in questo momento, però, ed era, quindi è una storia romantica veramente di un allenatore che si è fatto strada dal basso e che ha costruito veramente un capolavoro con una squadra, hai detto bene, di altissimo livello, perché se già pensi ad Elkjær, se pensi a Briegel, se pensi a Di Gennaro, a quella squadra lì, insomma, veramente era tantissima roba. Quindi
3: andate a riprendervi qualche immagine di Briegel ed Elkjær e pensate se non potrebbero giocare anche nel calcio di oggi, ma anche per struttura fisica, intendo, per intensità. Magari sbaglio, vai Pier, poi dopo veriamo sul mondiale.
5: No, guarda, sono sveglio da, ovviamente per motivi di fuso, sono sveglio da 20 minuti, ho visto anche questa tragedia che ha colpito Silvio Baldini, ecco, mi sembra doveroso mandargli un abbraccio e insomma, noi siamo sempre qui a parlare di cose della vita più o meno futili, no? Anche se delle volte ci sembrano drammatiche, muovono dei sentimenti, poi ci sono delle robe che sono semplicemente imparabili e che sono completamente di una scala diversa, che sono le cose vere della vita, quelle più importanti, per cui ovviamente un grande abbraccio.
3: Ci uniamo. Dario, stai lì che veriamo sul mondiale.
6: Egalité, liberté, jet privé, rispediti a casa. Un saluto agli amati cugini.
7: Comunque Deschamps con la Spagna è come il buon Pioli nei derby contro l'Inter.
8: Di Deschamps io non dimentico dopo chi è venuto. Lui la mentalità della Francia vincente ne è l'artefice, indipendentemente dal numero di trofei, è lui che ha inventato la Francia.
9: Quella non è stata l'Argentina, è stato un popolo, una rivalsa. L'Argentina non ha giocato calcio. Hanno messo in campo una nazione, una rivincita, un principio.
10: Lautaro mette in dubbio la mia eterosessualità.
11: Nulla da togliere all'Argentina, vittoria meritata. Quando hanno fatto l'1-0, l'Inghilterra praticamente ha smesso di giocare, sono spariti dal campo, ma ricordiamoci che l'Argentina fino a qua ha giocato tutto con delle squadrette. Staremo a vedere in finale con la Spagna, secondo me prendono due scopelotti.
3: Vabbè, prendiamo nota che l'Egitto è una squadretta. Ragazzi, però io vi ho lasciato qualche giorno da soli, com'è sto godimento perché la Francia è andata a casa? Dario,
12: sorprendente. No, era titolata come la squadra più forte di tutte, perché sì, se tu pensi ai quattro davanti e altri quattro in panchina che potevano risolvere le partite, sembrava anche aver trovato uno strapotere, un equilibrio. Fatto sta che poi secondo me la Francia esce un po' per la sua presunzione, no? Che pensavano di essere forti e hanno trovato di fronte una Spagna che gioca da squadra, gioca corta, va a pressare, non ti dà un attimo di respiro, ha tolto la qualità del gioco alla Francia e alla fine ha vinto la squadra che ha meritato. Devo dire che dalla Francia mi aspettavo una risposta che non c'è stata, perché quei giocatori lì che hanno fatto la differenza, sembra quasi da dire quando il gioco si fa duro i duri devono cominciare a giocare, no? E lì non c'è sta, non ci sono stati i duri che hanno giocato, hanno subito.
3: Sì, che poi Pierno è un po' la storia di tutti i mondiali, no? Chi entra papa è nel conclave, esce cardinale. Mille volte questa cosa, senza tornare all'82, ai brasiliani che giocano in ciabatte, poi insomma, ogni edizione del mondiale secondo me la trova.
5: Cardinale.
3: Sì, non c'è.
5: Ma guarda, allora, viene questo esempio.
3: No, questo perché io ho fatto questo giro, non perché vengo qui a rifare la trasmissione di quattro giorni fa, per dire che io sono convinto che Spagna-Argentina sia veramente la finale più giusta per questo mondiale, perché al netto del titolo che deve difendere l'Argentina è un outsider, ed è stata un outsider di questo mondiale. Questo forse l'ha aiutata a non ripetere il giochino entro Papa ed esco, vediamo
5: sì,
3: cosa.
5: Sì. No, allora guarda, l'Argentina, adesso poi parliamo diffusamente, no, io mi è venuto in mente proprio grazie a un nostro ascoltatore e al messaggio che ho sentito, il discorso sul riferimento a Pioli e i derby, eccetera. Sì. Tu pensi a quest'anno, l'Inter che ha stradominato il campionato ha perso i due derby. Per me la Francia, se devo fare un ragionamento che però a questo punto diventa molto astratto come potenzialità, è la squadra comunque più forte del mondo, lo dico da prima del mondiale, secondo me l'ha dimostrato per buona parte del mondiale. E poi ci sono le partite secche nelle quali però ogni volta, e questo comincia a essere veramente molto più di un sospetto, quando becca la Spagna fa delle partite, non ci capisce nulla, perché siamo arrivati alla quarta sconfitta consecutiva se ci metti dentro pure la nazionale olimpica.
3: Sì.
5: Quindi voglio dire, non
3: perché
5: è
3: la Francia era la più forte anche all'Europeo due anni fa, no? Presumibilmente.
5: Ah, ma io penso proprio di sì. Poi comunque in queste partite qui contano moltissimo gli episodi, come nel caso di Cucurella in Spagna-Germania, oppure pesano. E questo assolutamente è un merito di De La Fuente, un demerito di Deschamps, la capacità di lettura delle situazioni da parte degli allenatori e da parte delle squadre in campo, che poi vanno, perché poi alla fine vanno in campo i calciatori, dipende anche da come ce li metti. E l'altro giorno la Spagna è stata proprio una lezione, sì, è stata una partita a scacchi, sì, cioè De La Fuente ha dominato dal punto di vista proprio del, sì, del concetto, perché ha fatto quello che doveva fare e Duchamp non aveva un piano B, e quindi e poi sono mancati anche i calciatori, perché nel momento nel quale comunque le cose non ti vengono facili, ma tu non hai la capacità di ribellarti a questo tipo di destino attraverso degli strumenti che i grandi calciatori possono avere, e la colpa è anche dei calciatori, quindi strameritata la Spagna in finale e strameritata anche l'Argentina, perché sì, lì, beh, insomma, l'Argentina,
3: sì, sì, ma io rifiuto anche questa cosa che ci arrivi solo perché alla gara al secondo tempo, Dario, non so se sei d'accordo, il secondo tempo l'altra sera con l'Inghilterra è stato un secondo tempo non solo di intensità di gara ma anche di qualità straordinaria.
12: Allora, sembra quasi che l'Argentina cominci a giocare quando è in difficoltà. Quando è in difficoltà tira fuori qualcosa di straordinario. Allora, non è così, perché poi qualcuno ha detto Capo Verde, Egitto, Svizzera, Inghilterra. Però poi, allora, nelle difficoltà abbiamo visto la vera Argentina. Quelle che ha qualità del gioco, che ha Leo Messi, che ha una cattiveria superiore, che riesce a trovare una risposta alle difficoltà. Prima Pierre parlava della Francia, no? La Francia non l'ha trovata questa risposta contro la Spagna. L'Argentina l'ha trovata contro l'Inghilterra. C'è una squadra che poi comincia a giocare, ha una cattiveria veramente... trovi la sensazione che da un momento all'altro dici vabbè, ma adesso l'Argentina fa qualcosa, vabbè, ma adesso l'Argentina inventa qualcosa, vabbè, ma adesso l'Argentina toglie la possibilità di, e rientra in partita, ed è così, è successo già per 4 volte, quindi è una grande qualità. Questo per dirti che nella finale, se dovesse andare in difficoltà con la Spagna, sì, ti devi aspettare la reazione dell'Argentina.
3: Ma no, anzi, è lì che inizia il divertimento, no? Cioè, siete d'accordo?
12: Esatto, se per noi a casa sì, per gli allenatori... Sì.
5: Un po' meno. Con l'Inghilterra ha fatto un salto di qualità anche dal punto di vista proprio della qualità del gioco, nel senso che secondo me era più alto il livello di difficoltà e la partita l'ha dominata, nel senso che il primo tempo è prima di tutto la domina dal punto di vista concettuale, nel senso che escono agli spogliatoi, l'Argentina con un'aggressività direi anche esagerata, qui se vuoi possiamo fare anche una piccola parentesi dedicata all'arbitro, non perché abbia fatto degli errori tecnici clamorosi, ma perché è chiaro che quando la partita viene interpretata e impostata in questo modo, la capacità, cioè tipo atteggiamento dell'arbitro, l'ho detto anche in telecronaca, dare cartellini o non dare cartellini, tanto per essere molto chiari, scegliere un metro più severo o meno severo condiziona molto. Siccome gli argentini da subito qui hanno voluto mandare Ambro li chiamava messaggi, no?
3: Sì.
5: Primo messaggio, secondo me, nei primi 5-10 minuti ci sono stati
3: manca un cartellino giallo, adesso non è che manca chissà uno ne manca.
5: No. Sì, sono d'accordo, però no, secondo me già
3: ho letto ricostruzioni per cui sostanzialmente all'Argentina è stato consentito di picchiare VAR Argentina, tutte quelle robe lì e andiamo avanti.
5: La mia posizione la sto dicendo come subordinata, come parentesi all'interno di un contesto in cui l'Argentina ha strameritato di vincere. Sto dicendo che, visto che la prima vittoria dell'Argentina è stata come uscita dagli sfogliatoi, e quindi questi messaggi di forza, di grinta, in qualche caso anche un po' di intimidazione nei confronti degli inglesi, l'arbitro lì è un tema, perché se tu già basta che tu dai un cartellino che c'è magari nei primi minuti e già fai capire che non è che tu puoi continuare in questo modo, e questo sicuramente avrebbe calmato. Ma non sto assolutamente dicendo che l'Argentina abbia vinto per questo, ha vinto per questo perché comunque è uscita meglio dell'Inghilterra dal punto di vista dell'atteggiamento. Poi il primo tempo è stato equilibratissimo, il secondo tempo era iniziato con una palla gol dell'Argentina dopo 4 minuti, l'Inghilterra trova il gol nell'unica vera occasione che costruisce e poi
3: è una marea, si suicida, sì. Anche se lì bisogna sempre capire se è nato prima l'uovo o la gallina, no Dario? Cioè, se sia stata l'Argentina a travolgere o gli altri a tirarsi indietro.
5: Di partenza, torno al titolo, cioè l'Argentina per me ha fatto una partita clamorosa e ha fatto un grande salto di qualità rispetto alle partite precedenti. Io faccio fatica a considerarla sfavorita in finale.
3: Dai, sbilanciati, chi entra favorito, dai, tra Spagna e Argentina?
5: Io oggi mi sento più Argentina che Spagna, perché credo che sia una squadra che abbia comunque più, in questo momento, più energia, più luce, anche più colpi, paradossalmente anche più colpi rispetto alla Spagna. La Spagna è una squadra meravigliosamente squadra, e quindi dal punto di vista, diciamo, al senso del gioco sarebbe giusto che vincesse lei, però l'Argentina è ispirata da una a parte è ispirata da un giocatore incredibile, poi è chiaro che se tu fai come Tuchel, che lasci ti chiudi gli ultimi 30 metri e fai in modo che Messi, giocando quasi da fermo, possa fare quelle cose meravigliose che sa fare al limite dell'area.
3: Qualche problema che lo crei. Dario, Spagna-Argentina.
13: Beh, allora, l'organizzazione della Spagna a me preoccupa in vista dell'Argentina. L'Argentina è più istintiva, è più una squadra che gioca molto sulla cattiveria, sulle cose che fa 100 all'ora. La Spagna è molto organizzata, va a pressare gli avversari, probabilmente toglierà un po' il gioco all'Argentina. Non so, oggi forse dico 55 Spagna e 45 Argentina. Perché la Spagna mi ha impressionato l'altra sera, perché come diceva Pierre, che ha detto che la Francia è la squadra più forte che c'è in giro in questo momento, togliergli quella capacità di giocare, quelle sicurezze, quelle certezze e giocare in quel modo, poi c'è una cosa che diventa grande la Spagna: se va in vantaggio comincia quel tiki-taka, comincia quella qualità del gioco, cominciano a ridurti gli spazi, cominciano a gestire la palla. C'è un giocatore in questo momento che è Rodri, che è al settimo cielo, cioè proprio il metronomo della squadra, sembra quasi 1000 palloni e 1000 a buon fine e a guidare la squadra. Non lo so, mi è sembrato nell'ottica che la Spagna una piccola punta in più ce l'ha, secondo me, verso l'Argentina.
3: Oh, invece butto lì l'altro tema: se per caso dovesse vincere il mondiale, Messi supererebbe Maradona, sì, no? Pier, non dico numericamente parlando, dico nella classifica all time dei fuoriclasse che sono baciati dal dio del pallone.
5: Sì, entriamo in un ambito che è un ambito di sentimenti.
3: Sì.
5: Io lo dico sempre, cioè Messi, Maradona, se guardiamo i numeri, non è che l'ha superato, l'ha strasuperato. Io chiaramente preparo le partite come tutti i telecronisti, e quindi ci sono le curiosità, le statistiche, la all time, cioè non c'è neanche discussione. Messi ha giocato 200 partite in nazionale, ha fatto il triplo dei gol, cioè stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Però è chiaro che Maradona è un'altra categoria per me, nel senso che Maradona è stato un giocatore che ha avuto una carriera molto breve, perché ha avuto infortuni anche pesanti, gli anni in cui non c'era il VAR e non c'erano 500 telecamere, ha avuto anche dei vizi, questo è indiscutibile, ha avuto una carriera molto più breve e rimane una cosa diversa. Maradona è realmente, citiamo Sorrentino, cioè quel gol lì è un atto politico, tanto per citare quel gol lì, ma anche le cose che ha fatto a Napoli sono state da un certo punto di vista delle cose politiche, nel senso che hanno contribuito a regalare gioia a una città che non aveva mai vinto. Lui si è schierato, quasi sempre nella sua carriera ha preso delle squadre che non erano le favoritissime e le ha portate a vincere, nel caso dell'Argentina, nel caso del Napoli, con una forza, una capacità mediatica e di leadership che secondo me è unica al mondo. Messi, se facciamo un paragone dal punto di vista dei numeri e dei trofei, è uno che per 20 anni ha giocato al ritmo di un gol a partita, ha vinto palloni d'oro, ha vinto Champions League, ha vinto campionati. È chiaro che queste ultime avventure, guarda, c'è un passaggio secondo me bello. Nel 2016 lui al MetLife Stadium aveva deciso di lasciare la nazionale, dopo l'ennesima delusione in Coppa America,
3: perdeva sempre le finali.
5: E quindi gli ultimi
3: ma era schiacciato anche da quel paragone lì, perché già nel 2016 era un fuoriclasse straordinario, con numeri superiori a Diego. Però era schiacciato a quel paragone. No, però quello che voglio aggiungere io, Dario, non so se condividi, è che anche questo mondiale qui a quasi 40 anni sfugge a delle logiche soltanto sportive, e quindi forse può essere in qualche modo affiancato a

0: possibili. Non so, prendeva palla a centrocampo, saltava 5 giocatori e faceva gol. Ecco, Messi magari ti fa la giocata importante, ti fa l'uno contro uno, ti salta 3 giocatori, fa il gol impossibile. Però Maradona, non lo so, per me ha sempre, forse perché nella mia epoca, cioè paragonarli vuol dire che Messi è arrivato a un livello clamorosissimo per essere vicino al dio del calcio che è Maradona. Però oggi Diego, cioè prendi il gol che ha fatto con l'Inghilterra nei famosi mondiali,
1: Sai che
0: cioè
1: l'altra
0: oggi
1: sera
0: non.
1: quando l'hanno affettato due ho l'impressione che Messi stesse cominciando a pensare di fare la stessa cosa. Sai quando poi sulla
2: Sì,
1: tre quarti
2: sì,
1: l'hanno
2: sì.
1: buttato giù?
2: Il
0: Lo sai,
2: primo
0: faccio
2: cartellino
0: una
2: giallo della
0: battuta.
2: partita per Anderson.
1: Sì.
0: Ma Pier,
2: io
0: faccio
2: ci ho
0: una battuta,
2: pensato.
0: lo sai chi ha fatto un gol così? Roberto Baggio Italia 90, che partito,
1: Con
0: ad un
1: la
0: certo punto sotto la panchina,
1: Cecoslovacca.
0: bravo, una cosa del genere.
2: Ieri sera, poche ore fa cioè, non eravamo soli, una
1: Purtroppo
2: grata
1: abbiamo una
2: per
1: certa
2: Roberto
1: età,
2: Baggio.
1: questo significa se ci ricordiamo Roberto Baggio con la Cecoslovacchia. Vai, Pier,
2: Però
1: scusa.
2: c'era. No, l'ho visto ieri sera Roberto Baggio, è una vita fortunata e felice, è sempre, sempre estremamente carismatico. No? Ci ho pensato anche io l'altro giorno. Guarda che l'altro giorno Messi ha fatto delle accelerazioni, quella lì sì, quella che porta al primo cartellino giallo della partita di
1: Secondo me gli
2: Anderson,
1: inglesi l'hanno tirato giù per
2: assomigliava,
1: evitare di ripeterla
2: l'hanno
1: questa.
2: tirato giù, sì,
1: Hanno detto
2: assolutamente, per evitare quest'onda.
1: togliamoci
2: No,
1: il
2: però,
1: problema subito.
2: insomma, secondo me. Guarda, Messi è impressionante. Messi è impressionante. Parlavamo l'altra sera a cena, c'era Federica Zito, c'era un dato interessante sul fatto che lui rispetto al mondiale precedente fa molte meno accelerazioni, però le fa.
1: Ragazzi, a
2: Cioè,
1: 40
2: io ho la
1: anni,
2: sensazione,
1: cioè.
2: ma per carità, io, così come ricordo sempre che Cristiano Ronaldo, che probabilmente poi col senno di poi avrebbe dovuto smettere dal punto di vista del marketing con la nazionale, qualche anno prima, no? Per come sta andando, così come ricordo che ha 2 anni e mezzo più di Messi, ricordo che Messi abbia a 39 anni. No, e c'era questo dato molto interessante sul fatto che lui cammina molto in campo, però poi quando si accende è una roba. Io ho visto ancora la brillantezza nello stretto veramente dei tempi d'oro, maradoniana, ecco, quell'azione lì in maniera particolare, ma non solo quella, cioè lui ha una capacità di accelerazione, vai. Incredibile, poi ha un piede leggendario. L'assist, c'era l'ascoltatore che ha una passione fisica per Lautaro. Parliamone di Lautaro, perché Lautaro
1: Uno
2: sta
1: dei
2: diventando una
1: giocatori più
2: chiave.
1: sottovalutati quando avrà chiuso
2: No,
1: la storia recente del
2: vabbè. Io
1: calcio.
2: sono lautariano, nel senso che per me rimane l'attaccante più forte che c'è nel nostro campionato. Senza masse, dobbiamo guardare gli
1: Sì, ma
2: ultimi
1: così è
2: anni.
1: limitativo, perché il nostro campionato in questo momento non è un benchmark di riferimento. Credo sia il quarto
2: Io
1: marcatore della storia dell'Argentina.
2: l'ho detto, sì, il quarto, forse è diventato anche il terzo, adesso
1: Sì, vabbè, ma comunque li siamo.
2: se vuoi prendo gli appunti. No, e fra l'altro lui aveva avuto 2 anni in cui praticamente non aveva mai segnato in nazionale, fra il 2022 e il 2024, e poi invece ultimamente viaggia a ritmi di quasi un gol a partita, quindi veramente, e gol pesanti, perché sempre a
1: La
2: proposito
1: Coppa
2: degli Stati
1: America,
2: Uniti, la Coppa America del 2024 la risolve lui a Miami in finale e il gol dell'altro giorno ha un'importanza che probabilmente è anche superiore a quello. E Messi fa l'assist di destro, cioè quel pallone che lui mette in mezzo a 5 giocatori dell'Inghilterra sulla testa di Lautaro, che poi è
1: Bah,
2: bravissimo a fare quella
1: cosa
2: cosa.
1: vuoi che sia
2: Ma
1: un assist di destro
2: no,
1: per
2: appunto.
1: Messi?
2: Quindi è
1: Sono
2: meraviglioso.
1: fatti di una pasta diversa. Roberto da Imperia, 800 24 00 24. Vai,
3: Sì.
1: Roberto.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
3: Volevo dire gli errori che hanno fatto i due allenatori, Deschamps e Tuchel. Deschamps ha giocato con un centrocampista meno, infatti la Spagna a centrocampo ha dominato. Secondo me avrebbe dovuto togliere uno di quei quattro là davanti, poteva mettere Dembélé a sinistra o Olise sulla fascia, un centrocampista in più avrebbe reso molto meglio la Francia. Poi Tuchel ha sbagliato completamente il secondo tempo, giocando a 5 dietro. E si è rivelato secondo me un allenatore mediocre e sopravvalutato. Infine un pronostico, spero che vinca la Spagna perché l'Argentina se vince poi ci raggiunge nei mondiali e quindi due mondiali di fila l'ha vinta solo l'Italia, quindi io
1: Vabbè,
3: spero che
1: ma
3: vinca la Spagna.
1: a parte che non li ha vinti solo l'Italia, ma a te che te frega se
2: Anche
1: l'Argentina ci
2: Brasile.
1: raggiunge nella classifica dei mondiali?
3: Lo so,
1: Roberto,
3: mi dispiace, preferisco che
1: ti
3: l'Italia rimanga
1: prenderai
3: avanti.
1: la
2: Ti fa
1: mano.
2: per la Spagna.
1: Allora ti fa per la Spagna,
2: È
1: va
2: consentito, è
1: benissimo così.
2: consentito.
1: Ragazzi, devo salutare Dario e anche te, Pier, però prima vi voglio far sentire Guardiola.
4: Do you feel my tan?
5: Yes.
4: How you think it's good, right? So,
5: but you always had a great 10.
4: I don't miss mentally. I don't think in 2 weeks, 1 month, I have to restart again.

0: So one of the reasons why I stopped, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, and see much more my kids, my father still is, my sisters, my brother. So many things that this crazy schedule from football, every 3 days, game. In the moment, I said, Pep, stop a little bit, slowly. That is a little bit the target. And after, we'll see. If I missed, then someone wants me, I'll be back. Otherwise, I will continue.
1: Vabbè, allora in pratica Guardiola che ha detto in queste ore sostanzialmente che non torno ad allenare, mentalmente non mi manca nulla, ha detto non penso che tra 2 settimane, 1 mese dovrò ricominciare da capo, sto cercando di capire quale sarà adesso per un po' la mia vita, prendermi cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre, le mie sorelle, mio fratello e poi vedremo se il calcio mi mancherà, e quindi si sfila dall'elenco ristretto, dalla shortlist per la nazionale. Però volevo chiedervi rapidamente a tutti e due, prima Pierre e poi Dario, se voi ritenete supportabile che ci sia un'oscillazione tra figure come Conte, Mancini e figure come Pirlo e Palladino, l'ultimo nome che è circolato in queste ore. Pier?
2: Allora, innanzitutto voglio dire a Pep che comunque il papà e la famiglia, la sorella la può vedere, insomma, anche allenando la nazionale italiana.
1: Ma non viene, Pier, porta pazienza.
2: Vabbè, però io ci provo. Farci 2 o 3 giorni a Barcellona, inizio settimana, sì, cioè ci organizziamo, sì. Ci sono tutti gli strumenti tecnologici, e poi viene a vedersi una partita o 2 partite il weekend in Italia. Non è che, sì, che guarda, l'oscillazione c'è, perché siamo ancora nella lista di nomi.
1: Ma non è un po' ampia. Come profilo,
2: sì,
1: io
2: è ampia. Guarda, io credo una cosa, magari mi sbaglio, che l'arrivo di Maldini e Leonardo, da quello che leggo, non so nulla, non ho parlato con Maldini, porterà una direzione non di un allenatore, diciamo, di quelli fatti finiti, eccetera, alla Conte per capirci, o alla Mancini. Questo sì. Siccome Maragò ha detto che deciderà Maldini, la mia sensazione, da quello che leggo e da quello che vedo, è che Maldini voglia puntare su un profilo diverso, dove un profilo mi sembra chiaramente quello di Andrea Pirlo, da quello che so e da quello che vedo. Poi si possono fare mille discussioni, ovviamente, insomma, è chiaro che...
1: No, io penso non siamo nelle condizioni di scommettere, però questo è un mio pensiero, ovviamente,
2: sì,
1: un minuto dopo che lo annunciano tutti con lui, però rischiamo l'osso del collo, questo penso io.
2: Sì, non ci siamo qualificati al mondiale anche con allenatori come Mancini e Spalletti, quindi
1: sì, insomma, sì, però.
2: Io sai benissimo che per me il tema fondamentale per qualificarsi al mondiale è capire
1: siamo passati anche
2: sarà,
1: da Ventura e Gattuso,
2: Sì, sì, beh, sai, Gattuso in quel momento sembrava un allenatore comunque con una sua esperienza, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che inevitabilmente, come tutte le cose della vita, il risultato negativo magari ne ha adesso un pochino abbassato diciamo, la reputazione, ma magari adesso farà bene con la Lazio, non lo so, e magari risalirà. Insomma, sono come titoli azionari,
1: sì,
2: ovviamente le carriere degli allenatori. Quindi, no, io penso che sì, indubbiamente l'oscillazione c'è. Però la sensazione, da quello che leggo, da quello che vedo, è che Maldini voglia puntare forte.
1: Voglia fare così. Ciao Pier, buona partita, buona finale.
2: Ciao
1: Dario, io dico ciao, solo Pier, che noi continuiamo a pensare che l'obiettivo, ed è giusto così, sia il 2030 andare al mondiale, ma è difficile che ci si arrivi se ad esempio a settembre facciamo una Nations League poco dignitosa e magari fra 2 anni un europeo così così. Dario?
3: Beh, allora sicuramente ci vuole una programmazione. Il fatto che Maldini e Leonardo possano pensare a Pirlo, c'è anche un contesto che tra di loro funziona già, cioè nel senso che credo che Maldini veda in Andrea Pirlo, a parte che è stato compagno di squadra, ma le caratteristiche per poter essere un gruppo, cioè il gruppo è Leonardo, Maldini e Pirlo. Oggettivamente ti dico la verità, pensavo Roberto Mancini, anche perché ha vinto in più parti, ha un'esperienza, è un allenatore che quando è stato in nazionale, a parte che ha vinto, però ha fatto esordire 54 giocatori. Questo vuol dire che comunque aveva una mente open mind, cioè aperta anche a qualcosa di nuovo che potesse succedere. Siamo alla finestra, oggi qualsiasi nome ti dicono sembra che sia sbagliato, tra virgolette, perché tolto Guardiola, che probabilmente metteva d'accordo tutti, se dici uno è però, se dici quell'altro è però, la verità è che dobbiamo ritornare in alto.
1: Stiamo alla finestra e speriamo di non prendere il raffreddore. Ciao Dario, grazie.
3: Un abbraccio,
1: ciao,
3: grazie a te.
1: Grazie ciao, Dario ciao. Marcolino, 800 24 00 24, la borsa e torniamo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì.
4: Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Intanto arrivano le prime notizie dagli Stati Uniti in un premercato che vede ancora in sofferenza il settore dei chip e peraltro oggi sembra orientata a partire di nuovo piuttosto male Netflix, meno 11%, e naturalmente un mercato americano che continua a risentire delle questioni internazionali. Oggi i dati economici, allora, ce n'è uno sorprendente: i nuovi cantieri edili a giugno più 19%, un dato sopra le attese, mentre i permessi edilizi scendono del 3%. Poi un altro dato sull'inflazione: i prezzi all'importazione più 0,3% a giugno, le stime davano un calo dello 0,8%. Abbiamo delle notizie anche dal Regno Unito. Andy Burnham è stato proclamato leader dei Labour e lunedì sarà proclamato appunto primo ministro britannico, e questo in un contesto europeo che vede ancora gli indici tutti in calo da questa mattina dopo il nuovo ribasso molto pesante dell'Asia a causa delle vendite sul settore dei chip e sul settore dei semiconduttori, sul settore tecnologico nel suo complesso. Parigi meno 0,7, Francoforte meno 0,52, Londra è poco sopra la parità, Milano meno 0,88% sul FTSE MIB, con le vendite che riguardano in particolar modo, come dicevamo da questa mattina, STM meno 6,32%, ma anche Prysmian meno 4,87%, con oltre 2 punti di ribasso segnaliamo Azimut, Unicredit, Unipol e Buzzi. In positivo invece oggi le utilities, settore delle telecomunicazioni, in particolar modo Inwit più 3,37%, Terna più 2,49%, Eni più 2,27%, Enel in rialzo di 2 punti percentuali. Il petrolio, l'elemento che ha preoccupato parecchio gli investitori pure nelle ultime giornate: il Brent a Londra $86, il greggio americano di nuovo ad 80. È tutto.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Nome.
21: Freeway Skyline.
20: Professione.
21: ERP.
20: Missione.
21: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
20: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
22: Yuhu! C'è nessuno!
23: Yeah! Uno c'è!
22: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
23: Piacere! Calzolone!
24: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Ma allora, il mercato credo che nel mese di giugno è stato veramente un po' di paralisi dovuta sicuramente al mondiale. Penso che da questa settimana inizierà il vero mercato un po' per tutte quante le squadre. Mi sembrano tutte molto agguerrite, tutte che hanno voglia di migliorarsi. Penso che da oggi in poi ci saranno delle accelerazioni importanti.
1: Dalla quasi fumata bianca con la Roma alla nuova vita in bianconero, con un'operazione fulminea quasi impercettibile. La dirigenza bianconera piazza il secondo colpo della sua estate a parametro zero, firma Zeki Selik, contratto fino al 2029 per l'esterno turco soffiato alla Roma, non senza malumori, lato giallorosso.
2: Selik alla Juventus! Selik alla Juventus! Ma ve ne rendete conto? Ma questi che stanno a fare? Ma se svegliano o no? Oltre che non comprano nessuno, se ne vanno pure quelli che devono rinnovare. È tutto fatto! Accordo verbale, ho visto. Stava a Torino a fare 6 visite mediche, già fatte le valigie e se n'è andato. Pensate un po' a fare l'Europa League con la Juventus. E noi che facciamo la Champions, che squadra faremo?
3: Oh, meraviglioso il cortocircuito di ieri sera di Selik, che aveva il biglietto aereo per Roma ed è finito a Torino. Tra l'altro scena con altre piazze già vista tante volte in calciomercato. Michele Criscitiello, ciao.
4: Ciao, ciao Giovanni, ben ritrovato.
3: Oh, chi vuole ci può vedere anche sul canale 63 del Digitale Terrestre, anche sulla piattaforma di DAZN, che Michele Criscitiello sta in ritiro con la Folgore Cartese. Sì. Ti vedo provato dall'allenamento della mattina.
4: Bravo, confermo, lo sto facendo anche io,
3: Sì. Stasera sì. Controllo. Senti, bravo. Un po', è il metodo Carnevali, lavora zero spifferi e annuncia quando tutto è fatto, no? Massara, Selik.
4: Bravo, Massara, c'è il timbro di Massara. Credo che Carnevali abbia dettato una linea intelligente all'interno della società. La Juventus sta lavorando bene, ci vuole tempo per fare quello che ha in mente Carnevali, però l'operazione Selik fatta da Massara è un'operazione bellissima di mercato che non può piacere ai tifosi della Roma, però con l'aereo prenotato per Roma, terra caselle, va alla Juventus ed è un grande colpo tecnico, ma anche un grande colpo di come si fa calciomercato, Giovanni.
3: Non so come la prende Gasperini, secondo te?
4: La prende male come l'ha presa male il giornalista che prima urlava, la prende male il tifoso della Roma, però io ti dico la verità, non darei neanche tante colpe alla Roma, perché più di quello che doveva fare non poteva. Il problema è che purtroppo calciatori e procuratori sempre più spesso si rimangiano la parola. Non abbiamo bisogno di Selik per avere la conferma, ma l'abbiamo ulteriormente che non ti puoi fidare di calciatori e procuratori, perché ti dicono parto, arrivo e firmo e invece poi vengono dirottati in altre città.
3: Sì, anche questa non è una novità però, Michele, adesso senza evocare il famoso caso Berbatov a proposito di aerei che dovevano andare a destra e finiscono a sinistra, ma insomma sono piene le cronache. Per questo ad esempio io ho trovato un po' fuori dalle righe Marotta l'altro giorno, che se l'è presa con Palestra e col suo procuratore. Ci sarà anche rimasto male, ma è la storia del calcio.
4: Ma sì, ma perché una volta le dai, una volta le prendi, infatti. Poi Marotta secondo me è uno che è molto molto bravo nella comunicazione, e dopo 2 settimane far vedere, come si suol dire, che stava ancora rosicando per Palestra non è una conferenza che io mi aspettavo da parte del presidente dell'Inter. Oggettivamente ci è rimasto male anche lui, non l'ha digerita, non voleva fare brutta figura nei confronti della stampa, dei tifosi. Il problema è che l'Inter si è esposta mediaticamente per Palestra e credo sia più un danno tra virgolette d'immagine e mediatico che un danno tecnico, anche perché stiamo parlando di una squadra già forte che deve essere rinforzata, ma se Palestra è andato giustamente in Premier perché ci sono i soldi, perché la Premier oggi comanda rispetto a tutte e tutti, soprattutto rispetto alla nostra Serie A.
3: Sì, poi adesso dalla Premier potrebbe arrivare Spence, no?
4: Sì, però anche lì stiamo parlando di un giocatore che sta facendo una parabola completamente diversa rispetto a quella che poteva essere la parabola di Palestra.
3: No, ma quindi c'è il rischio di bruciarsi anche lì, questo, no? Quando vai allora, a trattare quei profili.
4: Il discorso è chiaro, se si inserisce un inglese in maniera forte, il calciatore non lo prendi. Se invece non si inserisce un inglese in maniera forte, il calciatore lo puoi prendere. Ci sono dei parametri, oggi è un calcio completamente diverso. Noi abbiamo parametri tecnici ed economici diversi. Perché ti dico anche tecnici? Vai a vedere la finale di domenica che ci sarà tra Spagna e Argentina. Noi stiamo andando verso un calcio 3-5-2, fisicato. Se non sei sopra 1,90 m non ti prendiamo neanche nei settori giovanili. e poi fanno la finale del mondiale e quello che serve non è il fisico, sono i piedi buoni.
3: Sì.
4: Qui si vede la differenza e la vedi poi nella finale del mondiale.
3: Sì, anche se l'Argentina ha tanto fisico, poi per carità i piedi buoni di Messi, che però sono un'eccezione diciamo epocale e storica, e poi c'è Lautaro Martinez che ce l'abbiamo noi inteso come calcio italiano.
4: Sì, però Lautaro Martinez ce l'abbiamo noi inteso come calcio italiano, però ce l'abbiamo solo lui. Se tu vedi oggi a grandi livelli c'è un Lautaro che sta facendo bene, ma non dobbiamo scoprirlo. Noi abbiamo solo Lautaro Martinez, ma noi per 7 mesi abbiamo avuto un solo giocatore in doppia cifra in tutta la Serie A. E noi da qui che dobbiamo ripartire. E questi sono i ragionamenti che dobbiamo fare. Noi per 7 mesi abbiamo avuto in Serie A un solo giocatore in doppia cifra. A me non sembra normale, se a te sembra normale, secondo me possiamo fare 6 minuti di discussione.
3: Sì, no, non è normale neanche per me. Claudio da Domodossola. Vai, Claudio.
5: Sì, no, io volevo intervenire.
3: Buongiorno.
5: Per il discorso della natura nazionale.
3: Sì.
5: Secondo me Conte e Mancini sono due minestre riscaldate.
3: Sì.
5: Io ho visto che c'è stato un ricambio generazionale di tutto tra l'amministratore e il direttore sportivo e tutto il resto.
3: Quindi punterei tu sei decisamente per Pirlo o per Palladino,
5: esatto.
3: O comunque per una figura così.
5: Esatto, o Pirlo, Palladino, soprattutto Pirlo, perché Pirlo è, secondo me alla Juve è stato un po' troppo svalorizzato.
3: Sottovalutato, cioè, sì. No, io non ho niente contro Pirlo, penso però che rischiamo l'osso del collo, non abbiamo il margine per nessun tipo di scommessa. E non lo so, io parlare di Conte come di una messa riscaldata mi sembra un po' dura. Michele?
4: Confermo, concordo su tutto, non possiamo permetterci una scommessa, così come se è andato giustamente sull'usato sicuro come Paolo Maldini, bisogna andare sull'usato sicuro anche per la nazionale, che poi bisogna capire cosa intendi per sicuro. La scommessa non va più bene, Pirlo ha dimostrato di essere un allenatore mediocre, da commissario tecnico non potrei dirtelo, non saprei dirti, sicuramente no mille volte per questioni etiche, perché parliamo di nazionale, no a Roberto Mancini.
3: No, anche al collegamento che è caduto con Michele Criscitiello, adesso vediamo se riusciamo al volo a ripristinarlo. Poi c'è anche da fare questo ragionamento complessivo che tiene dentro quello che stiamo vedendo nel mondiale. In finale vanno due allenatori, due selezionatori che sono sostanzialmente selezionatori federali, chiamiamoli così, della Fuente Scaloni, tra l'altro maestro allievo nel Centro Tecnico Federale di Madrid nel 2017, della Fuente era il maestro e Scaloni l'allievo, sono andati a casa allenatori e sono andati a casa con risultati pessimi, allenatori che invece avevano altri curriculum e altri stipendi, penso ad Ancelotti, penso allo stesso Tuchel, e la Germania che ha fallito questo mondiale ripartirà da Klopp evidentemente senza farsi grossi problemi di budget, e l'Italia è in mezzo al dibattito su chi debba essere il prossimo commissario tecnico. Abbiamo recuperato Michele Criscitiello, se vuoi chiudere, ho aggiunto questa riflessione, Michele, su quello che ci ha regalato il mondiale, no? Vanno in finale della Fuente Scaloni, che se vogliamo sono due allenatori, due selezionatori fuori dal grande giro dei club, e però evidentemente non esiste una ricetta unica.
4: Perché sono selezionatori, soprattutto Scaloni l'avevano preso come traghettatore e rischia di entrare nella storia con 2 mondiali vinti consecutivi stile Italia all'epoca dei nostri bisnonni e stile Brasile. Io credo sinceramente che comunque la Spagna sta facendo un lavoro eccezionale, l'Argentina anche, ma non lo ridurrei solo ai commissari tecnici, la Fuente, Scaloni, lì c'è soprattutto nella Spagna un'idea, c'è un percorso che hanno fatto e il percorso è stato ed è tuttora eccezionale. Noi dobbiamo ripartire dal percorso e invece in Italia ci soffermiamo sui nomi e torniamo al discorso Pirlo, Mancini, Conte. Ragazzi, il problema non è il nome, qual è il percorso?
3: Sì.
4: È sempre lo stesso e continua a essere sbagliato.
3: Ma chi chiameresti come CT, però, perdonami, se Pirlo
4: Conte,
3: una scommessa
4: Conte. Antonio Conte, ti piaccia o no?
3: No, ma lo richiamerei anch'io. Io penso che oggi il patrimonio dei 30 giocatori selezionabili immediatamente per la nazionale maggiore sia superiore a quello dell'Europeo del 2016 con Conte in panchina. Cioè noi dobbiamo rifondare tutto, ma nell'immediato, partendo da settembre per fare poi un discreto europeo e gettare il ponte sul mondiale del 2030, non siamo così indietro. Cioè, c'è del materiale su cui lavorare. E Conte da questo punto di vista è un acceleratore, questo penso io, e poi Maldini e Leonardo ricostruiscono tutta la filiera e Malagò si occupa delle questioni politiche. Questo per me sarebbe il quadro giusto, però vediamo. Ciao Michele, grazie.
4: Ciao,
3: grazie, grazie Michele Crescitiello. Allora mi fermo, e c'è l'ultimo appuntamento con il traffico. Poi arriva Pier Augusto Staggi e parliamo dei fischi a Pogacar, perché vince sempre lui.
6: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
7: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
8: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
9: Tutti convocati anche in TV.
8: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
10: Non è poca cosa.
11: Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vi presenta Strade in diretta.
13: Nuovo aggiornamento sulla 24 Roma-Teramo, traffico bloccato a causa di un incidente tra Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo. Sulla A30 Caserta-Salerno per incidente, code verso Caserta tra Palma di Campania e Maddaloni in direzione Salerno tra Maddaloni e Nola. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli a causa di un veicolo in avaria, code tra Chiusi e Fabbro in direzione Napoli. Sempre per veicolo in avaria, code anche tra Sasso Marconi e il Bivio per la variante di Valico in direzione Napoli. Veicolo fermo sulla 26 Genova Gravellona Toce, code verso Gravellona tra Masone e Ovada. Sulla A4 Brescia Padova a causa di un incidente, code tra Peschiera e Sirmione verso Milano. In direzione Venezia, per lavori di ripristino in seguito a un incidente, code tra Padova Ovest e Padova Est. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: fans would boo out there when any rider passes. You heard that, and kind of what's your reaction when you hear that from the fans?
1: Fortunately, in cycling, is we can be really happy with the fans. 99% people is like super enthusiastic. Yesterday was quite some booing, just because it was just so much quantity of fans on the road. We find extra motivation in this. So this sport is always you have some people that don't like somebody, but cycling is stupid to boo. The riders don't know for who is booing, so in the end they are booing to all the cycling, and it's not nice. Yeah.
2: Pier Augusto Staggi, ciao. Ciao Pier.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Dicevano i vecchi genitori, il troppo stanca. Mm. E quindi adesso Pogacar vince troppo e quindi ha stancato e quindi lo fischiano. E quindi si torna indietro a Eddy Merckx, ad altre storie, a chi veniva pagato per non correre perché altrimenti avrebbe vinto lui. No? Siamo qui?
3: Sì, è una storia che si ripete nel bene e nel male. Ci sta, è chiaro che ci sta, anche se onestamente sono... una, non voglio minimizzare, ma una minoranza, perché devo dirti che anzi spero che non arrivino, perché sono delle cose immonde, ma ricordiamoci che molto recentemente, nella storia recente di Chris Froome al Team Sky, Chris Froome addirittura per 2 o 3 anni di fila ha dovuto anche prendere delle sacchettate di urina perché stava assolutamente sulle balle, ma non perché Chris Froome fosse strafottente. Chris Froome è un ragazzo eccezionale, però correva in un modo per un team che era non noioso di più, quello sì che era noia, perché la corsa era controllata, era omologata, normalizzata, andavano avanti con la testa sul computerino per vedere quanti watt sprigionavano, erano scientifici in maniera disumana, non che Tadej Pogacar o Mathieu van der Poel o Jonas Vingegaard non lo siano, però cosa hanno aggiunto loro? Alla telemetria hanno aggiunto l'estro e il coraggio che in queste gare loro mettono, cosa che non mettevano 10 anni fa. 10 anni fa c'era scienza applicata e quindi questa cosa non piaceva assolutamente. Oggi devo dire che è un ciclismo molto diverso, perché si è alzata tantissimo l'asticella della preparazione a livello di mezzo meccanico, a livello di allenamento, a livello di alimentazione, tutto viene, i marginal gain sono tantissimi e sono presi molto in considerazione, ma poi c'è l'aspetto umano che è dato appunto dal talento di ciascun corridore e lo vediamo, cioè anche la tappa di oggi, che oggi abbiamo la... Ti dico, se arriva Belfort, ti dico solo che la prima ora l'hanno fatta a 55 all'ora, cioè stanno andando a 55. C'è una competizione, un agonismo al Tour che è fuori portata di qualsiasi altra corsa. Cioè è la corsa delle corse, perché qui i corridori arrivano al top. Poi Tadej sta appunto annoiando. E beh, guarda, in realtà ti dico, faccio una battuta. Sì, può essere. Sì, può essere, però Eddy Merckx era uno che non ti lasciava neanche circuito, era uno che correva molto di più di Tadej Pogacar e voleva vincere, perché lui diceva, gli organizzatori vogliono me, questo me l'ha raccontato più e più volte il povero Vittorio Adorni piuttosto che Felice Gimondi, che più di una volta cercavano di far capire al cannibale, dai, se qui lascia vincere
2: molla qualcosa, sì.
3: E lui invece ti rispondeva, ma all'epoca 15 o 20 milioni negli anni 60 e 70 erano tanti soldi, 20 milioni di lire chiaramente, e lui diceva no, gli organizzatori hanno dato questo cachet a me perché vogliono che io dia il massimo, e io darò il massimo.
2: E io rispondo dando il massimo. Ma quindi secondo te qualcuno in queste ore magari ha detto, Taddeo, prossima volta controlla e arriva secondo, e lui farà quello che deve fare?
3: No. Taddeo fa quello che sente, perché è una grande personalità e continua a ripetere come un mantra che è il suo credo. Io domani non so come andrò, probabilmente domani magari posso cominciare a calare, a perdere la mia intensità, quindi io finché posso raccolgo, come fanno i grandi campioni in qualsiasi disciplina, hanno sempre fatto così. E poi tanto ci si dimentica, poi cosa resterà di Tadej Pogacar? la gloria e i risultati. Tanto è vero che oggi di MERS in realtà si parla come ma Michele Indurain, guarda, ti dico una cosa, che viene preso a ad esempio, no, il galantuomo. Beh, intanto ti vengo a, voglio ricordare a tutti gli appassionati di ciclismo e chi lo segue il ciclismo magari due o tre volte all'anno con meno intensità, però Michele Indurain in realtà è sì galantuomo come persona, confermo, perché è una persona adorabile. Però ciclisticamente faceva parte di una squadra, una banca, la Banesto, molto molto influente, che addirittura ha condizionato il tour in quegli anni, e se andate a vedere c'erano circa 200 chilometri di controtempo.
2: Sì, di cronometro. Che era la grande specialità sua, esatto.
3: Bravissimo, lui guadagnava 3-4 minuti, poi vagliela a recuperare in salita, ma addirittura ce n'erano, magari c'era la crono squadra più due crono individuali, quindi era praticamente impossibile. I secondi e terzi posti ottenuti da Gianni Bugno e Claudio Chiappucci sono stati dei risultati strepitosi, e arrivo a dirti questo: se il Bugno e il Chiappuccio corressero dei giri, dei tour e dei giri, quelli di oggi potrebbero vincere ancora, addirittura avrebbero vincerebbero il tour. Michele Indurain non vincerebbe, perché oggi ci sono 35 km contro il tempo, oggi c'è un po' di tutto, ma devi essere soprattutto corridore di grande resistenza e che va forte in salita, e Indurain non vincerebbe un tour, questo mi sento di dirlo. Quello che è un po' drammatico è che sento dichiarazioni di Chiappucci che difendono Indurain, dice lasciava un po', non ha lasciato niente, ha vinto 5 tour consecutivi, se avesse lasciato avrebbe vinto un tour Chiappucci, così come Gianni Bugno.
2: Sì, ce la ricordiamo l'estate di Chiappucci. Ciao Piero Augusto, grazie.
3: Grazie a te Giovanni, ciao.
2: Grazie per Augusto Stagi, vediamo, ma insomma l'impressione è che Pogacar tirerà dritto per la sua strada. Io mi fermo qui, vi do appuntamento domenica dalle 17 con tutti i convocati weekend. Io ringrazio Claudio Schiattone, Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato ed Etienne Peyrot nelle due regie. Appuntamento domenica alle ore 17, ciao.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: CNP Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: CNP Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Salve!
6: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
5: Mi disdice adesso?
6: Purtroppo non ho posto.
5: Ma veramente?
6: Che faccio? Prima, sì.
7: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
10: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, una amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
9: Nemici, vabbè, quella roba.
11: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
12: Sono le 15.
13: GR 24, il sole 24 ore.

0: Firmato l'ordine di carcerazione per Ruggero Meloni, chi commette reati non può essere risarcito. È morta la bambina di 11 anni incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, Musumeci. Serve una nuova legge. ETS, la Commissione Europea presenta la riforma, si allenta la stretta sulla CO2 dopo il 2030. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. È stato firmato oggi l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga ed averne ucciso un altro il 28 aprile del 2021. Intanto la Premier Meloni attacca la sentenza che prevede risarcimenti per i familiari delle vittime.
1: Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, si domanda sui social Giorgia Meloni il giorno dopo le polemiche sul caso Roggero, il gioielliere di Grizzana e Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime e al superstite. Meloni su X ricorda che l'ultimo decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri due giorni fa prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere un risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, scrive Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Il capitolo dei risarcimenti si aggiunge a quello della grazia per Roggero, richiesta rivolta ieri al Ministero della Giustizia dal centrodestra con una raccolta di firme dei parlamentari e che ha visto l'intervento del Presidente della Repubblica dopo che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha deciso di avviare l'istruttoria per la concessione della grazia al gioielliere. L'atto di clemenza, ha puntualizzato Mattarella dopo aver ricevuto Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. La Procura di Asti, intanto, ha emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante in Liguria. La bambina era stata portata ad urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile, ha detto il ministro Musumeci, mettere in sicurezza tutte le piscine pubbliche e private, senza se e senza ma. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai da soli i bimbi in acqua. Così il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci, firmatario di una proposta di legge assieme al ministro della salute, Orazio Schillaci. La Commissione europea ha presentato oggi una attesa riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo di ETS. La proposta tenta di quadrare il cerchio venendo incontro alle pressioni di alcuni settori industriali, ma senza mettere in discussione lo strumento nato 20 anni fa.
2: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere clima ideale.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Un anziano signore era alla ricerca del figlio. Continuava a ripetere che era un ingegnere e che era molto alto.
12: C'era solo da accogliere delle salme, in condizioni molto molto disperate. Questo quindi è una cosa per me molto sconfortante.
11: Storie di tragedie personali e di tragedie nazionali in una puntata che si intitola Stava, 19 luglio 1985.
13: Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.

Se voi cercate Stava su Google o sul vostro motore di ricerca, la prima cosa che esce è una cosa che si chiama Disastro della Val di Stava. Ed è quello che vi raccontiamo oggi. Lo facciamo oggi che non è il 19 di luglio, il 19 di luglio sarà domenica, ma non essendo in onda di domenica abbiamo deciso di anticiparlo a questo venerdì. Lo facciamo perché, diciamo, insomma, non è che noi marchiamo tutti gli anniversari, figuriamo, non è, tra l'altro è un anniversario, diciamo, nemmeno rotondo, perché i 40 anni, essendo stato il 1985, sono stati lo scorso anno, quest'anno sono 42. Ma lo facciamo perché? Perché noi partiamo sempre da un punto di vista personale, cioè dalla storia di un ascoltatore o di un'ascoltatrice. Ed è accaduto così, perché Giovanni, che era ed è un medico, anche se è un medico ginecologo, quindi diciamo non è una persona che si occupa di primo soccorso, era là in quei giorni, era là in quegli anni, e ha prestato soccorso a quello che è accaduto nella Val di Stava, quando gli argini dei bacini di decantazione di un impianto minerario, di un impianto di trattamento di una miniera che si trovava a Prestavel, hanno ceduto e hanno invaso a 90-100 km all'ora un'intera valle. Sono morte 268 persone, e la cosa sconvolgente è che di solito quando c'è un disastro ci sono un numero di morti tra le vittime, un numero di morti e molti feriti. I feriti sono di solito più dei morti. Qui è esattamente il contrario. Feriti quasi non ce ne sono e ci sono ancora dei dispersi a distanza di 41 anni e ovviamente tali rimarranno. Quindi noi abbiamo tenuto per oggi questa storia che ci è arrivata qualche tempo fa, ve la raccontiamo, ve la facciamo raccontare anche dalla voce di Giovanni, e poi dopo leggiamo il suo focus personale su dove era, cosa ha fatto, cos'è accaduto, vi raccontiamo che cosa è stato il 19 luglio 1985 nella Val di Stava. Benvenuti.

0: Mi chiamo Giovanni, ho 74 anni e vivo a Trento. Negli anni 80 lavoravo come ginecologo presso l'ospedale di Cavalese, in Val di Fiemme. Il 19 luglio dell'85 ero libero dal lavoro. La giornata era splendida e decisi, insieme a mia moglie Luciana, di fare una gita verso il Passo Rolle. Attraversando però il centro di Cavalese, trovammo i vigili del fuoco che ci fermarono. La strada era interrotta. Pensammo allora di percorrere la strada di fondovalle lungo il torrente Avisio per aggirare il blocco, ma arrivati al ponte trovammo una seconda chiusura. Chiedemmo spiegazioni e ci dissero che era crollata una diga a Stava, una frazione sopra Tesero. Per questo si temeva un'ondata di piena verso l'Avisio. La notizia mi lasciò perplesso. Conoscevo Stava e non ricordavo alcuna diga. Decidemmo quindi di rinunciare alla gita e tornare a casa. Durante il viaggio pensai che all'ospedale ci sarebbe stata un'emergenza sanitaria. Pur essendo di riposo, decisi di recarmi al pronto soccorso per rendermi utile. Immaginavo che sarebbero arrivati molti feriti da soccorrere. In realtà non si trattava di una diga nel senso comune del termine. A monte di Stava si trovavano i bacini di decantazione della miniera di Prestavel. Per anni i loro argini erano stati rialzati senza adeguate misure di sicurezza per aumentarne la capacità. Non erano vere dighe in cemento armato, terrapieni. Quel giorno cedettero, liberando una massa enorme di acqua, fango e detriti che precipitò a valle travolgendo tutto ciò che incontrava: case, alberghi, alberi, automobili, animali e persone. L'elevato numero di vittime, 268, fu dovuto anche al fatto che era piena stagione turistica e l'evento avvenne all'ora di pranzo, quando molte persone si trovavano nelle proprie abitazioni o negli alberghi. Poco dopo il mio arrivo al pronto soccorso iniziai a provare una sensazione profonda di angoscia e inutilità. Avevo pensato di aiutare i feriti, ma non arrivavano feriti, arrivavano soltanto i morti.
1: Questi bacini, io, ma non solo io, non li avevamo nemmeno mai visti. Anche ero stato più volte lì in zona, siccome i bacini erano molto in alto, da sotto vedevi solo l'esterno di questi bacini rivestiti d'erba. Potevi vederli o se andavi molto più alto in montagna o magari per via aerea. Quindi noi, quando mi dicono è caduta la diga di Stava, dici quale diga, che non avevo mai visto una diga lì, no? E quindi non sapevamo nemmeno quale fosse l'entità del problema, solo che stando in pronto soccorso nel giro di quarto d'ora, 20 minuti, ogni tanto portava un'ambulanza e scaricavano uno o due morti. E dopo un poco mi sono reso conto che erano solo morti.
0: Ci fu una straordinaria mobilitazione da parte di tutti. Le poche stanze disponibili vennero rapidamente occupate dalle salme. Il garage delle ambulanze, rimasto vuoto perché tutti i mezzi erano impegnati nei soccorsi, fu trasformato in un'area di emergenza. Su tavoloni improvvisati, infermieri, medici, ostetriche, tecnici e impiegati cercavano di ripulire con getti d'acqua i corpi recuperati. Fu lì che vidi cose che avrei preferito non vedere. Corpi mutilati, senza arti, decapitati, a volte ridotti a metà. Tutto era ricoperto di fango, foglie ed erba. Quelle persone erano state trascinate per chilometri insieme a macerie e detriti e poche venivano ritrovate integre. Ben presto si rese necessario trovare altri spazi, le scuole erano chiuse per l'estate e anche le loro palestre furono utilizzate per ospitare le salme. Il giorno successivo mi recai alla chiesa di Santa Maria Assunta, nel parco di Cavalese, dove si cercava di identificare le vittime, molte delle quali erano turisti provenienti da tutta Italia. Io e altri colleghi iniettavamo formalina nei resti per rallentare la decomposizione, favorita dal caldo estivo. Ogni salma riceveva un numero e una descrizione. Annotavamo qualsiasi particolare utile, indumenti, cinture, cicatrici, tatuaggi. Ricordo ancora un corpo identificato anche grazie a una cintura Pierre Cardin. Mi è rimasto impresso un anziano signore, arrivato da Bologna alla ricerca del figlio. Continuava a ripetere che era un ingegnere molto alto. Io ascoltavo senza sapere come spiegargli che davanti alla morte il titolo di studio non aiuta a riconoscere una persona e che spesso era impossibile persino stabilirne l'altezza.

0: Tentavamo di ricomporre i resti nelle bare, ma non era semplice. Talvolta, parti appartenenti a persone diverse finivano nella stessa bara. Quando il volto era riconoscibile, la bara veniva lasciata aperta in attesa dei familiari. In altri, compariva soltanto una scritta, Salma non riconoscibile.
1: La cosa che ti aiuta è perché il fatto che a un certo punto sei in mezzo a tante altre persone, altri colleghi, finisce la fase acuta, si riprende il lavoro e, diciamo, si fa finta di dimenticare. Ma ancora oggi dico si fa finta, perché non si può dimenticare, assolutamente.
0: Vorrei ricordare alcune persone che conoscevo personalmente. La prima è Romedio, il centralinista dell'ospedale. Viveva con la famiglia a Tesero, vicino a Rio Stava. Quel giorno era in servizio. Suo figlio, militare di leva, si trovava a casa in licenza. A causa del suo lavoro, Romedio fu tra i primi a ricevere l'allarme e le richieste di soccorso. Poco dopo comprese però di avere perso tutto. La sua abitazione era stata travolta dalla colata e con essa la sua famiglia. Ancora oggi penso alla crudeltà di quel destino. Se il figlio non fosse stato in licenza, probabilmente si sarebbe salvato. E invece morirono tutti. Romedio rimase completamente solo, senza casa e senza affetti. Gli restava soltanto ciò che indossava, nemmeno i suoi vestiti, ma la divisa dell'ospedale. Un'altra persona che ricordo bene è Luigi, collega ortopedico, originario di Bolzano. Viveva con la moglie a Tesero. Alcuni amici soggiornavano in un albergo di Stava e avevano invitato lui e la moglie a pranzo. Quel giorno però un'urgenza ospedaliera lo trattenne al lavoro. Telefonò alla moglie dicendole di raggiungere gli amici e promettendo che li avrebbe raggiunti appena possibile. Quello che sembrava un contrattempo gli salvò la vita. Quando la frana investì Stava, la moglie e gli amici morirono insieme a molte altre persone presenti negli alberghi e nelle abitazioni della zona. Luigi sopravvisse. Negli anni successivi si risposò ed ebbe una figlia, che ancora oggi è una mia paziente. C'è infine un infermiere, di cui purtroppo non ricordo il nome. Non lavoravamo nello stesso reparto, ma ci conoscevamo. Perse la fidanzata, anche lei infermiera. In realtà sarebbe più corretto dire che la cercò invano perché il suo corpo non venne mai ritrovato. Probabilmente fu trascinato e distrutto dalla forza devastante della colata. Quando ormai la maggior parte delle vittime era stata recuperata, restavano ancora alcuni dispersi. Terminata la fase più intensa dell'emergenza, la camera mortuaria dell'ospedale rimase aperta 24 ore su 24 per accogliere eventuali ritrovamenti tardivi. Ricordo quel giovane infermiere seduto per giorni e notti davanti alla camera mortuaria. Stava lì da solo, aspettando che qualcuno trovasse la donna che amava. Conservava una speranza che col passare del tempo diventava sempre più fragile. Per quanto ne so, non la ritrovò mai. Sono trascorsi molti anni da quel 19 luglio del 1985, ma alcune immagini sono rimaste impresse nella mia memoria con una chiarezza che il tempo non è riuscito a cancellare. La tragedia di Stava non fu soltanto una catastrofe naturale o industriale, fu una somma di vite spezzate, di famiglie distrutte e di destini cambiati per sempre. Ancora oggi, quando penso a quei giorni, non ricordo soltanto il fango e la devastazione. Ricordo soprattutto i volti delle persone, quelle che non tornarono più e quelle che rimasero, costrette a convivere con un dolore impossibile da dimenticare.

0: Loro sono Nick Cave and the Bad Seeds, che cantano Distant Sky. C'è anche Al Stroppo all'interno di questo gruppo che non conoscevo, e grazie a Luca Micheli che me l'ha segnalato. La cosa più importante però di questa puntata e di questa storia è il racconto che ci ha mandato Giovanni. Come vi dicevo, non è oggi 19 luglio, sarà domenica, noi registriamo, la mandiamo in onda il venerdì, proprio perché in questo caso ci aiuta a ricordare un avvenimento che è accaduto 41 anni fa, uno dei più grandi drammi della storia di questo paese. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Matteo, eccomi qua.
0: Innanzitutto grazie per averci mandato questa storia. Non capita spesso che dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ci mandino storie che sono così dentro alla storia di questo paese. Anche se, Giovanni, correggimi se sbaglio, io ho la sensazione che la tragedia di Stava, della Val di Stava, non sia ricordata come altre, sia un po' laterale nella memoria collettiva.
1: Penso anch'io. Difatti anch'io oggi parlo spesso con tante persone che non ne sanno niente. È passato tempo e poi è stato visto forse più come un evento locale, e quindi nell'opinione generale tantissime persone non sanno niente di questo, anche se è stata una cosa molto molto drammatica, insomma.
0: Quanti anni avevi tu nell'85?
1: Dunque, sono del 51, avevo 34 anni.
0: Quindi eri già un uomo formato, eri un uomo e un professionista formato.
1: Sì, lavoravo all'ospedale di Cavalese, nei paesi a poca distanza da dove è successo il fatto. Insomma.
0: Tu e tua moglie però non avete rischiato la vita, nel senso che voi stavate in un'altra area.
1: No. Allora, l'evento è successo in un'area molto ristretta, molto circoscritta. Praticamente era una frazioncina che stava sopra il paese di Teseo, e l'evento franoso che ho descritto nella storia si è concentrato lungo il letto di questo ruscello, il rio Stava, quindi è stato molto delimitato dai lettere, però lungo quel percorso per alcuni chilometri fino a esaurirsi nel torrente Avisio che attraversa la Val di Fiemme, per alcuni chilometri ha travolto tutto quello che ci trovava davanti.
0: Certo.
1: Case, macchine, alberi, animali, persone, strade, tutto. E quindi tutto quello che è stato travolto si è trovato, passami il termine un po' brutto, come se fosse una macina, un'impastatrice che ha trascinato giù a valle tutto questo, non dico materiale, perché c'erano anche le persone.
0: Certo, tutto quello che ha incontrato.
1: È quello che poi ha determinato la drammaticità dei reparti.

0: per contenere questi bacini, il materiale si accumulava, hanno continuato ad innalzare questi terrapieni, non c'era una struttura di cemento armato che li tenesse, no? E
1: Certo.
0: quindi forse cedimenti progressivi nel tempo. Ricordo che una o due notti prima di questo evento ci fu un violento temporale che forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso cioè che ha imbibito il terreno per cui ha ceduto tutto, e quindi è stato il contrario del vaiolo. La diga ha tenuto.
1: Certo.
0: Qua è successo questo perché questi terrapieni, che non è corretto chiamare diga, non hanno per niente tenuto, perché non erano fatti alla regola d'arte.
1: Giovanni, tu quanti giorni hai prestato servizio per assistere le vittime?
0: Bah, allora, non moltissimi, anche perché comunque dovevo lavorare in ospedale, c'erano cioè i miei turni ospedalieri. Mi ricordo in quel periodo all'ospedale di Cavalese in ginecologia eravamo solo due medici, quindi non potevo assentarmi troppo a lungo. Però si stava lì qualche giorno, oppure si faceva le ore di servizio in ospedaliere e poi si andava a collaborare con quello che c'era da fare, tutto qui,
1: Senti,
0: per cui pochi giorni.
1: sono state accertate delle responsabilità.
0: Ma io trovo di sì, sono state accertate, sono state fatte delle condanne ai vari enti che nel corso degli anni si sono succeduti nel gestire la costruzione, la manutenzione che evidentemente è mancata, e quindi responsabilità politica da parte della provincia, nel senso che gli uffici provinciali avrebbero dovuto provvedere al controllo e alle autorizzazioni di questi lavori, e anche chi ha costruito aziende dell'epoca, Monte Edison, l'ENI, la Flormina e così via. Quindi sono state accertate, sono state date delle condanne, basta, però insomma ormai il discorso chiuso, ecco.
1: Ma la frazione di Stava invece è stata ricostruita.
0: Qualcosina è stato ricostruito, adesso è un bel po' di anni che non ci vado, ci sono stato circa una quindicina d'anni fa, hanno fatto un piccolo museo commemorativo di quello, hanno ricostruito degli alberghi, degli appartamenti, delle villette e così via. È stata un po' ricostruita, certo. Immagino, voglio sperare che non ci siano più questi bacini maledetti, insomma, che non vengano più ricostruiti, anche perché erano delle miniere ormai quasi in disuso,
1: Dismesse.
0: insomma.
1: Giovanni, un'ultima cosa che mi incuriosisce e mi interessa molto. Tu sei un medico specialista in ginecologia e ostetricia, cioè sei in
0: Esattamente,
1: pensione, però ancora sei
0: sì,
1: attivo nel
0: lavoro
1: lavoro.
0: ancora adesso, sì,
1: E
0: qua.
1: quindi tu stai nelle sale parto, oltre che a fare,
0: Stavo nelle sale
1: stavi
0: parto,
1: nelle sale parto.
0: adesso sono professionista.
1: Immagino, ma riguardando quel pezzo della tua esperienza professionale di vita, come te lo ricordi, rispetto a tutto il tuo percorso professionale e di vita, che è quello di far nascere le persone? Quelle settimane, quei giorni o quei pochi mesi, come le ricordi oggi a distanza di 41 anni?
0: Io ricordo molto, molto, molto forte, molto, che mi turba ancora adesso. Devo dire, forse a me ha scioccato ancora di più perché ero abituato a stare dove nasceva la vita per il mio lavoro. Invece mi sono trovato a vedere solo morti, sui quali non puoi fare assolutamente niente. Ricordo, per esempio, mi ricordo un episodio, ne parlavo credo con Anita
1: Con
0: qualche
1: Anita,
0: giorno fa al
1: certo.
0: telefono, sì. Mi ricordo che di una signora, una giovane signora di Tesero, che pochi mesi prima aveva assistito in sala parto. Bene, venne a sapere che questa donna aveva perso in quella strage il marito e il figlio o i figli, non mi ricordo. E venne ricoverata nel suo comprensibile grave stato di shock, venne ricoverata in un reparto di medicina all'ospedale dove io lavoravo. Seppi questo, che ero in servizio giù nel mio reparto in ginecologia, e volle andare su in medicina a salutarla, giusto per cercare di essere di conforto. Bene, ti dico, non ci sono riuscito. Quando ho messo piede nella sua stanza, mi è mancata la voce. Sono venuto via. Non ce l'ho fatta.
1: Giovanni, raccontavi però anche che una delle persone, uno dei tuoi amici, conoscenti che è sopravvissuto, si è risposato, ha avuto una figlia, che ha perso la moglie, quello che ha avuto un problema di lavoro, no? E non ha raggiunto la moglie e gli amici a
0: Sì,
1: pranzo.
0: ecco, è stata quell'inconveniente del lavoro, è stata la sua salvezza.
1: E la figlia che poi ha avuto è una tua paziente ancora oggi.
0: La figlia e anche la moglie che ha risposato dopo. Diciamo, la figlia è stata la figlia della moglie che ha sposato successivamente e che ogni tanto mi capita di vedere. Perché ancora adesso io una volta al mese, una volta alla settimana vado a lavorare sui Val di Fiemme e poi da un poliambulatorio e mi capita di vedere queste persone, insomma.
1: Volevo ricordarlo solo appunto per chiudere con un piccolo racconto di vita, alla fine di questo racconto di morte. Ricordiamo 268 morti, quel 19 di luglio. Giovanni, ti ringrazio perché che oltre ad averci raccontato questa storia, e grazie anche per l'emozione con cui l'hai fatto, ci hai dato il destro per raccontare per

0: Loro sono A Perfect Circle, che cantano When the Levy Breaks, cioè quando gli argini si rompono. Luca Micheli le sceglie sempre perfettamente le canzoni. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Stava 19 luglio 1985.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Sun in the sky, you know how I feel.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Si preannuncia una chiusura di settimana decisamente pesante per i mercati finanziari internazionali. È ufficiale il sell-off sul settore tecnologico e ormai i mercati sembrano orientati a volersi disimpegnare in maniera importante da questo comparto, almeno in questa fase, a giudicare anche dall'apertura del Nasdaq, l'indice tecnologico americano, che già accusa un ribasso a pochi istanti dall'avvio delle negoziazioni di quasi 2 punti percentuali. Lo Standard & Poor's perde l'1,21%, il Dow Jones è in calo di 1 punto. Questa mattina i cali sono stati molto estesi in tutta l'Asia, da dove era già cominciata l'ondata di vendite nel comparto. L'Europa ha replicato, ma fino ad un'ora fa teneva. Adesso il quadro si sta deteriorando anche nel vecchio continente, in particolar modo per Piazza Affari, che perde l'1,40% sul FTSE MIB, il listino di Parigi -0,8%, Francoforte -0,7%. Abbiamo avuto anche diversi dati economici dagli Stati Uniti: la produzione industriale a giugno, una crescita molto modesta, +0,1% sotto le stime, molto meglio i nuovi cantieri edili a giugno sopra le attese, +19%, mentre sono risultati in calo i permessi edilizi, e poi i prezzi all'importazione +0,3% a giugno. Le stime davano invece un dato in calo. Andiamo a vedere a Piazza Affari. Resistono come stamattina tutte le utilities: Inuit +3, Eni +2,75, Terna +2,58, Enel +2, Italgas +2, Era +2, mentre su STM le vendite si accaniscono in maniera particolare: -6% per il gruppo dei chip, Prysmian -5, -3% per Unicredit Credit e Buzzi. Consolida l'apertura Wall Street, molto pesante. In questo momento il Nasdaq segna -1,80, lo Standard & Poor's -1,18, il Dow Jones in calo di 1 punto. Per ora è tutto.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: nel lavoro di ogni giorno. Risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
16: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
17: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
18: Matteo Caccia racconta.
0: Stava 19 luglio 1985, questo è il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi. I 41 anni saranno questa domenica, ma noi ci siamo presi la libertà di ricordare questa tragedia due giorni prima, perché la domenica appunto non siamo in onda. E lo facciamo a modo nostro, lo facciamo con due storie. La prima, come avete sentito, è una storia personale, quella del nostro ascoltatore Giovanni, che all'epoca lavorava all'ospedale di Cavalese. Lui ci ha raccontato la sua personale e drammatica esperienza. Adesso apriamo un po' invece il nostro obiettivo, allarghiamolo, e da una storia singola possiamo raccontare la storia generale, quella che è successo, tutto quello che è successo quel 19 luglio di 41 anni fa, come si è arrivati a quella tragedia e cosa è successo dopo. Lo facciamo grazie a un pezzo che abbiamo trovato sul Post, uscito nel 2015 per i 30 anni. Si intitola semplicemente La tragedia di Stava. State con noi.

0: Alle 12:22 del 19 luglio del 1985, in una luminosa giornata estiva, si ruppero gli argini dei bacini di decantazione che si trovavano sulle pendici del monte Prestavel in Val di Fiemme, in Trentino. In pochi istanti una massa enorme di acqua, fango e detriti si staccò dalla montagna e si riversò verso valle a una velocità stimata di circa 90 km orari. In pochi minuti raggiunse il comune di Tesero e la sua frazione di Stava, cancellando edifici, strade, alberghi e vite umane. Da quei bacini fuoriuscirono circa 170.000 metri cubi di materiale. L'onda di fango investì un'area di oltre 400.000 km quadrati, provocò la morte di 268 persone. Ancora oggi quella tragedia è ricordata come il disastro della Valle di Stava, una delle più grandi catastrofi industriali della storia italiana. La memoria di quanto accadde è custodita dalla Fondazione Stava 1985, nata per volontà dei familiari delle vittime. Il suo lavoro non si limita al ricordo dei morti, ma si concentra anche sulla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, affinché tragedie simili non possano ripetersi. Per comprendere le cause del disastro bisogna tornare indietro di diversi decenni. Negli anni 30 del Novecento, sul Monte Prestavel, fu scoperta la fluorite, un minerale impiegato nell'industria metallurgica e chimica. L'attività estrattiva si sviluppò progressivamente e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la gestione della miniera passò attraverso diverse società, tra cui Montecatini, Montedison, Eni e infine Prealpi.
1: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavel, dove c'è anche una miniera di fluorite.
0: Come accade in molte attività minerarie, l'estrazione produceva enormi quantità di residui che dovevano essere accumulati e smaltiti. Per questo motivo vennero costruiti dei bacini di decantazione destinati a raccogliere gli scarti dell'attività estrattiva. Il primo bacino fu realizzato nel 1961 dalla Montecatini. Secondo la normativa dell'epoca non avrebbe potuto superare i 9 metri di profondità. Con il passare degli anni però la struttura venne progressivamente ampliata fino a raggiungere circa 25 metri. Nel 1974 la Fluormine, società del gruppo Montedison che nel frattempo aveva acquisito la miniera, decise di costruire un secondo bacino a monte del primo. La scelta era dettata dalla necessità di aumentare la capacità di raccolta dei materiali di scarto, ma fin dall'inizio non mancarono dubbi e preoccupazioni. Giuseppe Zanon, allora sindaco di Tesero, segnalò infatti al distretto minerario della provincia di Trento i rischi legati all'ulteriore innalzamento delle strutture. Temendo possibili problemi di stabilità, chiese che venisse valutata con attenzione la situazione. Dopo un sopralluogo, tuttavia, gli fu risposto che i lavori potevano proseguire purché fossero adottate le necessarie cautele. Le sue preoccupazioni finirono archiviate e non ebbero conseguenze concrete. Negli anni successivi, gli argini dei due bacini continuarono a crescere fino a superare i 50 metri di altezza complessiva. Le strutture erano state realizzate su un terreno geologicamente fragile e caratterizzato da una scarsa stabilità idrogeologica. Inoltre si trovavano relativamente vicine alla sottostante frazione di Stava. Col passare del tempo si verificarono diversi episodi di cedimento e piccoli movimenti del terreno che avrebbero dovuto rappresentare un segnale d'allarme. Nonostante ciò, non furono adottati interventi risolutivi. I problemi non riguardavano soltanto la posizione dei bacini. Gli stessi impianti erano stati concepiti come opere di dimensioni limitate e non vennero mai classificati ufficialmente come dighe, benché, nella pratica, svolgessero una funzione molto simile. Questa anomalia contribuì a ridurre il livello dei controlli e delle verifiche. In modo quasi paradossale, fino al 1985, sulle mappe ufficiali non comparivano neppure come opere di particolare rilevanza. In alcuni documenti l'area risultava ancora indicata come terreno agricolo.

0: Quando il 19 luglio del 1985 l'argine superiore cedette, l'intero sistema collassò in una reazione a catena. La massa di fango travolse dapprima il bacino inferiore, che a sua volta si ruppe, liberando altro materiale. Si formò così una gigantesca colata che precipitò lungo la valle come una valanga liquida. Gli alberi vennero sradicati, i ponti distrutti e gli edifici spazzati via dalle fondamenta. Chi si trovava lungo il percorso ebbe pochissimo tempo per rendersi conto di quanto stava accadendo. La furia della colata distrusse completamente 3 alberghi, 53 abitazioni, 6 capannoni industriali e 8 ponti. Decine di altri edifici subirono danni gravissimi. Alcune persone morirono nelle proprie case, altre mentre lavoravano o trascorrevano le vacanze. Molte delle vittime erano turisti che avevano lasciato la Val di Fiemme per trascorrere qualche giorno di riposo nel pieno della stagione estiva. I morti provenivano da 64 comuni appartenenti a 10 diverse regioni italiane, un dato che testimonia quanto fosse frequentata la zona. Le operazioni di soccorso furono estremamente difficili. Il fango aveva modificato completamente il paesaggio, cancellando punti di riferimento e seppellendo edifici e persone sotto metri di detriti. Squadre di vigili del fuoco, volontari, forze dell'ordine e soccorritori arrivarono rapidamente sul posto, ma si trovarono davanti a uno scenario devastante. Molti corpi furono recuperati soltanto nei giorni successivi. 13 persone risultarono disperse e non furono mai ritrovate.
1: Allora, 195 persone disperse. Pronto? Delle quali 120 sono ospiti di 3 alberghi spazzati via. Sì, non c'è più niente. L'Erica, lo Stava e il Miramonte.
0: L'enorme numero di vittime e l'evidente origine artificiale della catastrofe resero immediatamente necessaria un'indagine approfondita. Il Tribunale di Trento istituì una commissione ministeriale d'inchiesta con il compito di individuare le cause del crollo e le eventuali responsabilità. I periti incaricati esaminarono documenti, progetti, rilievi tecnici e testimonianze. Le loro conclusioni furono durissime. Secondo gli esperti, l'argine superiore si trovava in condizioni di equilibrio così precarie da poter cedere al minimo cambiamento delle condizioni operative. L'intero impianto rappresentava da tempo una minaccia per la valle. La tragedia non fu quindi il risultato di un evento imprevedibile o eccezionale, ma la conseguenza di una lunga serie di errori progettuali, gestionali e amministrativi accumulati nel corso degli anni. Nelle conclusioni della commissione si affermò che l'impianto era stato progettato, costruito e gestito senza garantire quei margini di sicurezza che una società moderna deve pretendere da opere potenzialmente pericolose. In altre parole, il disastro di Stava non fu una fatalità. Fu il risultato di scelte sbagliate, omissioni e controlli insufficienti. Il processo che seguì all'inchiesta si concluse nel 1992. 10 persone, tra dirigenti delle società coinvolte, progettisti e responsabili dei lavori, furono condannate. Tuttavia nessuno di loro scontò effettivamente una pena detentiva in carcere. Questo aspetto contribuì ad alimentare un diffuso senso di amarezza tra i familiari delle vittime. Nella sentenza venne scritta una frase destinata a rimanere nella memoria collettiva. Se fosse stata impiegata prima del disastro una quantità di denaro e di impegno pari anche soltanto a una piccola parte di quella spesa successivamente per accertare le responsabilità, probabilmente il crollo non sarebbe mai avvenuto. È una riflessione che continua a risuonare ancora oggi. Il disastro di Stava resta infatti non soltanto una tragedia umana, ma anche un monito sui costi dell'incuria, dell'improvvisazione e della mancata prevenzione.
2: Povera pace.

0: Lui è Franco Battiato, che canta Povera Patria. Questa storia invece l'abbiamo letta sul Post, era stata scritta 11 anni fa per ricordare i 30 anni della tragedia di Stava. Ricordiamo, oggi, o meglio domenica, saranno 41. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, o meglio chiudiamo l'esperienza di racconto del nostro podcast seriale che si intitola Anni rubati, e lo facciamo sentendo il protagonista, o meglio l'autore e conduttore, Andrea Aymar.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, sono molti i disagi sulla 24 Roma-Teramo, traffico ancora bloccato per incidente in direzione Teramo tra Vicovaro e Carsoli, e per un altro incidente code sul tratto urbano tra via Fiorentini e via Togliatti verso il grande raccordo anulare. Traffico bloccato anche sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova 9 km di coda tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano per incidente, con chiusura dello svincolo di Peschiera in entrata. Sul tratto urbano della stessa A4 code tra l'innesto con la 8 e Sesto San Giovanni per veicolo in avaria verso Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli code per veicolo fermo tra Firenze in Pruneta e Incisa. Sempre in direzione Napoli per veicolo in avaria code tra Chiusi e Fabbro. Inoltre 11 km di coda tra l'innesto con la 24 e Valmontone. Sulla 30 Caserta-Salerno per incidente code verso Salerno tra Maddaloni e Nola. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Vi abbiamo raccontato per due settimane un podcast in pieno stile del nostro programma, cioè ci piace un podcast, è un podcast per lo più indipendente, che non ha diciamo un editore corposo, un editore podcast, diciamo così, e ci piace farvelo conoscere, ci piace farvelo ascoltare. Vi consigliamo sempre poi di ascoltarlo per intero, ovviamente, perché noi facciamo una selezione, lo facciamo grazie a Pierluca Puzzanghera che lavora proprio a questo pezzo, a questo passaggio dei podcast. Si chiama Anni rubati questo podcast, oggi è l'ultimo giorno in cui ve ne parliamo e lo facciamo col suo autore Andrea Aymar. Ciao Andrea, come stai?
4: Ciao, bene.
0: Buongiorno e benvenuto innanzitutto. Io e Andrea ci conosciamo da un po' di tempo per cose sì. di formazioni scolastiche, cosa a cui Andrea lavora ancora alacremente e molto molto bene, ma continui a fare i podcast. Non è il primo che fai, io mi ricordo un podcast molto bello su Mani Pulite.
4: Sì, quello è stato il primo.
0: Il primissimo.
4: Sì, e poi ho fatto un podcast sulla gestazione per altri.
0: Certo, una storia che abbiamo raccontato, una storia bellissima, certo, con la signora ucraina.
4: Poi vari, sì, anche altri, però sì. Uno sì. Per RaiPlay Sound anche.
0: Senti, come sei arrivato invece a lavorare ad Anni Rubati?
4: Conosco bene la fondazione che l'ha commissionato e un giorno mi ha cercato il direttore e mi fa: guarda, abbiamo messo a posto questo archivio di questa famiglia, vieni a darci un'occhiata che secondo me c'è qualcosa da raccontare. In effetti c'era molto da raccontare, perché un archivio che è fatto di lettere, di diari e soprattutto, e per chi vuole raccontare con l'audio è una gran figata, di interviste orali fatte tra gli anni 70 e inizio degli anni 80 ai membri di questa famiglia, persone che erano ancora vive, che quindi raccontavano in presa diretta fatti degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, che è un patrimonio che se vuoi raccontare con l'audio è pazzesco.
0: Certo, quant'era la roccia? Quanto spazio occupava?
4: C'era molto, di faldoni, sono quattro faldoni, però di audio c'erano, adesso non mi ricordo il montaggio totale, ma moltissime interviste fatte da una cugina della prima linea familiare. E quindi interviste alcune anche in piemontese, perché ovviamente la famiglia è di Torino, e sono interviste che raccontano la storia della famiglia, ma in realtà poi raccontano uno spaccato di quegli anni, vicende umane, ovviamente storie di vita. Sono molto belle da ascoltare, le avrei volute mettere tutte ovviamente, ma ho dovuto fare una selezione molto molto complicata.
0: Quante ore ci sono, ci saranno di interviste?
4: Le interviste su me sono almeno una ventina.
0: Wow, sì. Tanto.
4: Sì, una ventina, fatte in diverse fasi alcune.
0: Però sì. Senti, in un lavoro come questo, che parte proprio da zero, cioè parte da un archivio e quindi da dei documenti puri, tra l'altro immagino che fossero scritte a mano per lo più, quindi di difficile comprensione, a meno che tu non sia un farmacista che sono abituati a leggere le ricette dei medici. Quanto ci hai messo a lavorarci? E soprattutto, quando decidi la linea narrativa? Cioè, quando decidi che tutte quelle lettere, tutte quelle pagine di diario, quelle interviste diventano un racconto? E che racconto diventano?
4: Allora, non l'ho fatto da solo questo lavoro, altrimenti non sarei riuscito a farlo. L'ho fatto con Alessandro Berti della Fondazione Gramsci, che mi ha aiutato sia a entrare nella storia e poi a guidarmi fra questi documenti. Le lettere sono molte, sì, come dici tu, autografe. Qualcuna per fortuna scritta a macchina, quindi okay, qualcosa si salva. L'intelligenza artificiale un po' aiuta in alcune cose. Alcune in francese, alcune in italiano, alcune in spagnolo. A un certo punto, questa famiglia a un certo punto va anche in Messico. E, diciamo che avevo in testa quello che poteva diventare quasi subito dall'inizio, perché ho intravisto subito questa vicenda familiare che parlava di un esilio, che poi raccontava di una distanza, di rapporti familiari, dove la storia, quella grande, entra sempre a ribaltare completamente tutto, no? Quello che succede in questa vicenda, che ogni tot la normalità che si è creata nuova viene stravolta da qualcosa che accade al di fuori di questa famiglia, è tutto da rifare di nuovo. Una volta che ho visto tutte le lettere, ho visto, c'era anche un libro che ha scritto una cugina che mi ha aiutato a guidarmi in questa storia, okay, e ho ascoltato tutte le interviste, me le sono tutte lavorate, e poi a quel punto mi sono messo lì come una specie di mappa e ho cominciato a immaginare dove potesse andare tutta questa vicenda, e alla fine ho scelto un criterio di fatto cronologico, perché difficilmente riuscivo a gestirla, anche perché i personaggi sono tanti che entrano in questa vicenda, poi ne seguiamo in particolare un pezzo di questa famiglia, Mario, una Maria Franco, ma in realtà tutte le sorelle meriterebbero un podcast anche ognuna di loro, perché è una vicenda molto molto densa, molto, dove attraversa un sacco di fatti importanti della storia italiana e non solo. E la scrittura ovviamente arriva alla fine, ma è una scrittura che su alcune cose, alcune intuizioni le avevo già avute subito, me le sono segnate, me le sono messe lì, in effetti poi da lì sono ripartito, perché ogni puntata ho deciso di partire con uno zoom in, un dettaglio rispetto a una situazione. Lo dico anche nel podcast, alcune so che sono andate esattamente così perché l'ho lette, l'ho trovate, altre me le sono immaginate perché sono verosimili che fossero andate così, in base all'incrocio di alcuni elementi. E poi oltre queste introduzioni poi faccio andare ogni volta la storia avanti pezzo pezzo, l'introduzione anticipa un po' quello che la puntata poi andrà, certo, a parare, quindi in qualche modo una specie di
0: intro,
4: pulce che viene messa che poi dopo ti torna.
0: Andrea, hai voglia di raccontare, abbiamo poco tempo, però magari qualcuno si è perso qualche pezzo, proprio un recap veloce magari dei tre protagonisti principali, cioè
4: sì,
0: della famiglia Montagnani.
4: Intanto prima, una famiglia ebraica antifascista torinese che arriva il fascismo, sono cinque sorelle e due fratelli, vengono in qualche modo, si trovano davanti a una scelta, stare o andarsene. Mario, che è la persona che seguiamo, parte, se ne va perché aveva già molta fedina penale sporca per il fascismo, va in Francia. E pochi mesi dopo arrivano la moglie Anna Maria e il piccolo Franco, che è il loro figlio che aveva un anno e mezzo, e da lì comincia la loro storia di esilio, che farà Francia, Belgio, Russia, poi di nuovo Francia, poi di nuovo un pezzettino che a un certo punto lì si rompe il filo, perché il papà e la mamma riescono a scappare da Marsiglia con una delle ultime navi che vanno via dopo l'occupazione nazista di Parigi. Franco, 15 anni, invece non riesce a partire, rimane da solo, e lì comincia un altro pezzo di questa storia, che è una storia di distanza tra padre e madre che sono in Messico e lui che rimane a Parigi. Ovviamente è una storia umanamente devastante, perché immagina andartene, abbandonare tuo figlio durante seconda guerra mondiale con Hitler arrivato a Parigi e tuo figlio lì
0: all'età di 15 anni.
4: 15 anni, poi lui riesce a tornare in Italia, farà il partigiano poi, e loro torneranno nel 46. Mario avrà letto la Costituente a giugno poi del 46, e tutta la famiglia, questa è una storia incredibile dentro la storia, tutta questa famiglia di ebrei antifascisti molto esposti torneranno tutti dopo 20 anni. La madre, questa Consolina Sega, che è un personaggio clamoroso su cui bisogna farci un libro, riesce a rivedere tutti i figli dopo 20 anni, e l'ultimo arriva a marzo del 48, lei muore il 7 novembre del 48, quando ha rivisto tutta la famiglia tornare, ed è stata lei che ha tenuto insieme la famiglia in questi 20 anni, scrivendo un sacco di lettere che sono nell'archivio.
0: Sono 8 episodi, si intitola Anni rubati, lo ha fatto Andrea Aymar per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci. Grazie ancora Andrea, complimenti per il lavoro.
4: Grazie Matteo.
5: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Lui è Giorgio Gaber, ovviamente, che canta Io non mi sento italiano per chiudere una puntata che si intitolava Stava, 19 luglio 1985. Ringrazio tutta la redazione che ha fatto anche questa settimana. Stiamo andando verso la fine anche di questa stagione, come sempre facciamo. Non vi lasciamo soli nel pieno dell'estate, facciamo quello che noi chiamiamo un meglio di, una selezione delle puntate migliori della stagione, ve le riproponiamo e poi ci risentiamo a settembre. Grazie Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi. Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Godetevi il weekend, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Nome.
7: Freeway Skyline.
6: Professione.
7: IRP.
6: Missione.
7: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
9: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
10: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
11: Sono le 16.
12: GR 24, il sole 24 ore.

0: Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate. Bimba morta in piscina, Musumeci, serve una nuova legge. Andy Burnham, da oggi leader dei laburisti. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, gli avvocati di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, hanno chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia e sulla questione è tornata oggi anche la premier Giorgia Meloni, attaccando i risarcimenti disposti dai magistrati per i familiari delle vittime. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto Meloni in un post sui social. Un disegno di legge per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, lo annuncia il ministro Musumeci dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.
1: Inutile il ricovero al Gaslini di Genova, è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio in provincia di Bergamo, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria, dove era in vacanza con la famiglia. Il decesso è stato dichiarato nella notte e i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, ai bagni Segesta, a dare l'allarme un altro bambino. I capelli di Alice erano rimasti incastrati in un bocchettone, subito soccorsa dal titolare. Alla bambina priva di sensi sono state praticate manovre di rianimazione per circa 45 minuti prima del trasferimento in elicottero al Gaslini. Vasca posta sotto sequestro e raccolte testimonianze e immagini delle telecamere, si attende venga fatta luce su eventuali responsabilità e irregolarità. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha intanto annunciato che il DDL Meloni, finalizzato alla sicurezza delle piscine, sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza. Sono 75, con quest'ultimo decesso, i morti, in gran parte minori, nelle piscine italiane negli ultimi 4 anni, secondo SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale. 5 decessi simili a quelli di Alice negli ultimi 3 mesi, nell'aprile scorso, hanno perso la vita 2 bambini in 2 piscine in provincia di Latina e di Rimini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Da oggi Andy Burnham è alla guida del Labour britannico. L'ex sindaco di Manchester archivia la stagione di Keir Starmer, promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo, ha detto. Da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Burnham ha 56 anni, è stato acclamato oggi grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati ai laburisti. Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, sugli F-35 concessi alla Turchia. Con vari fronti di guerra aperti, per il premier israeliano non sembra il momento di perdere l'appoggio degli Stati Uniti.
2: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, sono le 16:05, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
5: Il discorso di Trump, il dito puntato sulla Cina, Regno Unito, l'incoronazione di Burnham, il re del Nord. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: After an unchallenged run, Andy Burnham becomes Labour leader today.
8: We had transgender for everybody, men and women sports, but not anymore. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Carlo Salvatore. Per la TV, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre il 349-238-6666, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è per appunto la diretta video sul canale 63 del Digitale Terrestre. :16:08:15 qui a Milano, le 15:08:30 a Londra, al numero 10 di Downing Street, dove si prepara l'ingresso del re.

0: E così è arrivato il giorno di Andy Burnham, il re del Nord, perdonatemi, l'ex sindaco di Manchester che tanto bene ha fatto nell'importante città inglese. È diventato il leader dei Labour, lunedì dovrebbe diventare il nuovo premier per il Regno Unito. Ha promesso una serie di cose, ci vorrà tempo per realizzarle, forse il tempo rema contro Andy Burnham, ma staremo a vedere. Forse la parola d'ordine, se dovessimo sintetizzare, sarà devolution, devoluzione dei poteri, dare cioè maggiore poteri a tutte quelle autonomie locali, a quelle amministrazioni locali, sulla stregua di Manchester, che potrebbero dire la loro. Si contrappone in qualche modo alla londoncentrica visione di alcuni leader conservatori, sto pensando a Boris Johnson per esempio. Dicevo, due giorni, uno è questo perché diventa leader dei Labour, fra l'altro lo diventa per acclamazione, ma lunedì dovrà prendere in mano le redini del governo e ci sarà probabilmente anche una presentazione più dettagliata del suo programma di governo, che ambisce e vorrebbe essere puramente di sinistra. Oggi qualcosa possiamo dirlo, proveremo appunto ad analizzarlo. Ma oggi è il giorno dopo l'attesissimo discorso, e non esagero quando dico attesissimo discorso, di Donald Trump alla nazione, con una serie di piccoli gialli. Ci sono due emittenti, ABC e NBS, che si sono rifiutate di trasmetterlo in diretta. E Trump ha tuonato che a queste due emittenti andrebbe revocata la licenza. Peraltro ci sono anche dei precedenti con altri presidenti e con altri emittenti. Ma tant'è. L'attesa in realtà si è conclusa in un nulla. Potremmo dire davvero tanto rumore per nulla, perché sapevamo che non avrebbe parlato di politica estera, sapevamo che non avrebbe toccato i temi di politica economica, avrebbe piuttosto toccato i temi di politica elettorale, di sistema elettorale. Ha puntato il dito direttamente contro la Cina, dice che la Cina ha rubato i dati di milioni e milioni di elettori americani. E insomma, Pechino torna a essere il grande nemico. In realtà però Donald Trump non ha portato prove sostanziali del fatto che la Cina avrebbe in qualche modo corrotto le operazioni elettorali, queste già fin dal 2020. Quello che ha fatto però Donald Trump è stato denunciare una vulnerabilità del sistema elettorale americano. Oggi capiremo che cosa vuole fare Donald Trump, se davvero esistono queste fragilità e se davvero le fragilità del sistema elettorale americano sono quelle denunciate dal presidente Donald Trump. Allora, come sempre, iniziate pure a scaldare i polpastrelli, 349-238-6666, per stare con noi, per domandare, per commentare i temi di grande politica internazionale. Noi iniziamo il nostro viaggio e lo facciamo con questa voce.
1: Changing leader is never easy.
2: Un cambio di leadership non è sempre facile, ma apprezzo molto, e ne sono entusiasta, il modo in cui abbiamo affrontato questo percorso come un'unica squadra. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la presenza di tutti voi qui oggi. Vorrei inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al team degli assistenti. Andy Burnham, tu e la tua squadra avete dimostrato sicurezza e determinazione lungo tutto il processo. Grazie.
0: Lucy Powell, deputata dei Labour, così in qualche modo suggella questo primo passaggio politico per Andy Burnham. Poi ci sarà quello più prettamente governativo istituzionale, quando lunedì diventerà il premier britannico. Buona la terza, verrebbe da dire, perché già per due volte aveva provato a sfidare, a scalare la montagna dei Labour, ma non vi era riuscito. Il suo primo discorso Burnham l'ha incentrato sull'ultima possibilità per il cambiamento, non ha risparmiato critiche sul neoliberismo, sulle privatizzazioni degli anni 80 e 90, ha fatto un discorso molto di sinistra, cercando e promettendo di andare incontro alle esigenze dei britannici, tanto che ha già detto che quest'estate la passerà di casa in casa, di città in città, per cercare di capire meglio quelle che sono le domande, le esigenze appunto dei cittadini del Regno Unito. Ma chi è Andy Burnham? Andrea Macchioni ha provato a tratteggiarlo in 90 secondi, poi vi porto a Londra.
2: Fresco di nomina per l'acclamazione al leader dei laburisti, lunedì Andy Burnham riceverà da Re Carlo l'incarico ufficiale a premier britannico. Il 59esimo nella storia del Regno Unito e il 7° negli ultimi 10 anni. La sua fama politica è legata a Manchester, di cui è stato sindaco dal 2017 fino allo scorso giugno. Ma il futuro inquilino di Downing Street nasce a Liverpool nel 1970. È lui stesso a raccontare che il primo incontro con la politica è dovuto a Boys from the Black Stuff, una serie TV anni 80 su 5 disoccupati di Liverpool alle prese con la vita sotto il governo Thatcher. Burnham studia inglese a Cambridge, diventa giornalista, salvo poi avvicinarsi verso i 20 anni ai Labour come ricercatore e consulente. Dal 2001 al 2017 è deputato per Lee, ricoprendo diversi incarichi ministeriali durante il mandato di Gordon Brown. Nel frattempo fallisce due volte l'ascesa alla guida del partito. Nel 2010 viene sconfitto da Ed Miliband e nel 2015 viene superato da Jeremy Corbyn. Nel 2017 arriva però la svolta per il suo cursus honorum con l'elezione a sindaco di Greater Manchester. Sotto la sua guida la città gode di un periodo di forte crescita e sviluppo e Burnham, che durante l'epidemia di Covid-19 critica l'approccio troppo londinese centrico di Boris Johnson, guadagna l'epiteto di Re del Nord, mutuato dalla serie di Game of Thrones. Il suo approccio pragmatico ma sempre attento alle persone diviene noto come manchesterismo, ovvero una forma di socialismo favorevole alle imprese che mira a convogliare capitali pubblici e privati per investimenti nei trasporti, nell'edilizia abitativa e nelle infrastrutture. Oasis, The Smiths e i New Order rappresentano la santa trinità musicale per Burnham, che predilige jeans e magliette scure a giacca e cravatta e passa il suo tempo libero giocando a calcio o mixando brani degli anni 90. Torna a Westminster a giugno, vincendo le elezioni supplettive di Makerfield, e ora promette che il suo governo sarà orgogliosamente laburista, affrontando i problemi ignorati fino a questo momento dalla politica.
0: Così, in poco più di 90 secondi, Andrea Macchioni ha sintetizzato le peculiarità di Andy Burnham. Certo, un difetto ce l'ha, non ascolta il metal, però, possiamo concederglielo. Andiamo a Londra, in diretta, la voce è quella di Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
3: Ciao Gianpaolo e voi ascoltatori.
0: Allora, buona la terza nel suo caso, non è esattamente un leader giovanissimo, però è un leader che si è fatto le ossa e ha fatto molto bene nella Greater Manchester. Davo conto della sintesi di quello che sappiamo del programma che lui presenterà a Re Carlo III lunedì, ed è un programma spiccatamente di sinistra, vuole proprio distanziarsi, vuole dare un'impronta ai Labour. Cos'altro possiamo aggiungere rispetto a questa sua impronta politica molto rivolta anche alla nazionalizzazione di alcuni aspetti della vita economica britannica?
3: Ma diciamo che intanto il primo discorso non è tanto programmatico quanto è una missione di ricompattamento. Sta parlando al partito, dice cose di sinistra, come dicevi, si presenta sorridente, energico, spigliato, con questo nuovo orgoglio laburista, l'unità del partito, la speranza nel cuore, la crescita in ogni parte del regno. Quindi sono messaggi chiaramente per in qualche modo riagganciare la sinistra delusa e che da troppo tempo languisce per una crescita che non si vede. Ora, detto questo, se quest'uomo con questa visione ottimista ha rimpiazzato Starmer, che ricordiamo era veramente al più basso livello di popolarità, un tecnocratico, sì. Quindi c'è stata questa svolta effettivamente nella sinistra, ma i problemi restano gli stessi. Come la scheda di Andrea Macchioni diceva prima, Manchester e il manchesterismo che sta portando in valigia lunedì a Downing Street sono importanti. Ricordiamo che Manchester adesso è a livelli di sviluppo superiori a tutte le altre parti del regno. Si parla, per farvi un esempio, il 42% di produttività, quando la media delle altre città siamo al 28%, ma a questi livelli ci siamo arrivati dopo 30 anni di lavoro, di cui Burnham è stato parte importante, ma comunque una parte. Lui non ha così tanto tempo, abbiamo 2 anni prima delle prossime elezioni e soprattutto è una crisi e una economia lentissima che non tende a ripartire, di cui c'è esigenza ora. Quindi diciamo che lunedì vedremo chi sarà il suo cancelliere, sì. Probabilmente l'attuale primo ministro, il ministro dell'interno Shabana Mahmood, che prenderà le finanze, appunto. Però all'orizzonte Vediamo un budget che potrebbe essere il suo primo terreno franoso.
0: Com'è per questi momenti così dopo l'uscita, dopo la Brexit per il Regno Unito? Infatti la nomina del cancelliere dello scacchiere in qualche modo la nomina più delicata, più rilevante. Altra nomina importante sarà naturalmente il ministro degli esteri. E qua, Giorgia, dal punto di vista dei Labour, ti aspetti un cambiamento in qualche modo nella politica estera britannica, o sarà nel solco di quello che ha fatto Keir Starmer, quindi un appoggio incondizionato per esempio all'Ucraina, un rimanere nel solco della coalizione dei volenti rosi, un riavvicinarsi, ottenere una distanza molto molto stretta con Bruxelles?
3: Esatto, questo è, hai messo proprio il dito nella piaga, e se vuoi anche nella parte più divertente di tutto questo cambio ai vertici di Downing Street. C'è un toto ministri in questo momento fra noi giornalisti cercando di capire in qualche modo. Allora, intanto sappiamo che il meno, se ci sarà Ed Miliband, allora avremo già il segnale di un cambiamento che non c'è, quindi da una parte si cerca di capire che tipo di distanziamento Burnham avrà da un governo che non ha, che non è piaciuto agli elettori. Dall'altra sappiamo che Burnham non ha tanta esperienza in questioni, come ricordavi, gli esteri, la difesa. Sappiamo che ha ereditato da Starmer un brutto regalo, ovvero 9 miliardi di incremento di spesa che sono stati promessi, questo in aggiunta al 3% dell'impegno di spesa che deve essere raggiunto al 2030. Quindi come in qualche modo organizzerà questi settori che per lui sono in qualche modo nuovi, come riassesterà il rapporto con Trump? Vediamo che il governo andrà un po' più a sinistra rispetto a quello che era quello di Starmer. Come gradirà Trump questa posizione, questa difesa dell'uguaglianza sociale a tutti i costi, che è ora il nuovo motto di Burnham? Così pure, come menzionavi, l'Europa, la ridefinizione dei rapporti con l'Europa, che avverrà, non abbiamo ancora una data, sappiamo che doveva esserci un vertice importante il 22 di luglio, è stato rimandato, ma ecco, come lui è un europeista che però non si spinge così tanto lontano quanto a caldeggiare un ringresso nell'Unione Europea. Questi sono tutti fattori chiave che faranno parte di un programma in cui in qualche modo si dovrà concretizzare la visione di sinistra che lui ha esposto oggi in modo molto loquace e energetico.
0: E se posso aggiungere, poi vado un po' di messaggi degli ascoltatori, 349-238-6666, forse la vera sfida è una sfida, se vogliamo, strutturale per un politico che ha avuto un incarico locale pur importantissimo, perché Greater Manchester, parliamo di una di una demografia e di una serie di dinamiche paragonabili quasi a un piccolo stato, però comunque rimane un amministratore locale. Confrontarsi con dinamiche che hanno a che fare con Donald Trump, con Volodymyr Zelensky, con la guerra, con la Russia, con l'Europa, è qualcosa di diverso. Cioè ci chiediamo quanto puoi riuscire a mettere assieme

0: serve un budget e che c'è un programma di un manifesto con cui i laburisti hanno vinto a forte maggioranza nel 2024 che impone delle scelte. Burnham ha già detto che rispetterà le promesse, ovvero non aumenterà le tasse. Tutto il resto, dalla difesa all'Europa, ai rapporti anche con le comunità locali, perché qui parliamo di Manchester, ma poi c'è la Scozia, c'è l'Irlanda del Nord, c'è il Galles, questi andranno veramente inseriti in delle caselle che sono difficili, e per questo molti sostengono che fra 6 mesi probabilmente potremmo trovarci di nuovo al punto di partenza. Per il momento speriamo di no e vediamo come, appunto, intanto la squadra di governo, chi ci metterà dentro, quello sarà la prima indicazione della svolta vera che da oggi si apre per i laburisti.
1: Grazie mille. Giorgia Scaturri, in diretta da Londra. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, ho la sensazione che lunedì ci risentiremo. Ciao Giorgia, grazie.
0: A lunedì.
1: E ha ragione Giorgia Scaturro, bisogna attendere lunedì, bisogna attendere la squadra di governo, quanto nuovo che avanza ci sarà, quanto vecchio che ritorna ci sarà, quanta competenza verrà messa in ruoli chiave, il Ministero dell'Economia naturalmente, il Ministero della Difesa altrettanto naturalmente, c'è quella eredità lasciata da Keir Starmer, qualche miliardata di sterline che è qualcosa di difficile da gestire se va in carica e va al governo promettendo di tagliare le tasse, la coperta quella è. E, ripeto, staremo a vedere, l'attesa non durerà tantissimo. 349-238-6666. Qualcuno irride Gianni da Verona, è arrivato il messia Robin Hood della sinistra, mi ricorda tanto quando arrivò Tony Blair e non è finita benissimo. Bene, la sostanziale normale alternanza di un sistema sostanzialmente bipartitico nel Regno Unito. Sal da Bergamo dice: non hanno ancora capito che i programmi di sinistra impoveriscono la classe media. 349-238-6666, se volete continuare a commentare, a fare previsioni su quello che può essere anche la vita politica di Andy Burnham, 2 anni di orizzonte temporale, giustamente ricordava Giorgia, il tempo rema contro perché tutto quel buon lavoro che è stato fatto in Manchester ha richiesto parecchi anni, e non soltanto Burnham, anche i suoi predecessori evidentemente, mentre purtroppo, come sappiamo, la politica nazionale vive di una tempistica molto molto più molto più sincopata, e spesso non ti perdona il fatto di avere una proiezione sul lungo termine, il tuo elettorato vuole risultati subito, qui e subito. Vi anticipo che tra pochissimo andremo negli Stati Uniti, a proposito, visto che citavamo Donald Trump e i rapporti non esattamente idilliaci tra Londra e Washington, per darvi conto di quello che è accaduto. E se posso dire la mia, poi la prendete e la buttate via, naturalmente, Donald Trump si è un po' sparato nei piedi, perché ha detto sostanzialmente e ha certificato che il sistema elettorale, il sistema informatico e il sistema americano non soltanto è vulnerabile, ma è stato violato, perché la Cina ha rubato dati per milioni e milioni di elettori statunitensi. Poi ci sono altri aspetti che ha toccato Donald Trump e sui quali torneremo. In ultima istanza ci chiederemo se davvero il sistema elettorale americano è così fragile, se è migliorabile e se sì in che modo può essere migliorato. Perché questa speculazione che qualcuno di voi potrebbe dire: vabbè, ma insomma il sistema è quello, no? Chi se ne frega, andiamo alle midterm. Proprio perché si avvicina alle midterm, a novembre Donald Trump cercherà una conferma alla bontà del suo operato, oppure, e questo è il timore di molti repubblicani, complice anche il discorso di ieri, riceverà un secco no rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. Il tutto, ve lo ricordo ancora una volta, mentre in politica estera regna il caos e il disordine, perché è la sesta notte di bombardamenti di raid americani sull'Iran, peraltro colpite alcune infrastrutture che sembrano a tutti gli effetti essere infrastrutture civili. Questo potrebbe essere un serissimo problema per Donald Trump, perché peraltro egli stesso lo ha annunciato, e come sapete teoricamente sarebbero vietate dalla Convenzione di Ginevra i bombardamenti sulle strutture civili. Colpiti dei ponti, colpito anche un aeroporto nel sud dell'Iran. Vi faremo sentire invece la voce di Donald Trump tra pochissimo, non prima però di aver dato i numeri, sempre in senso buono, sempre quelli della borsa, poi torniamo.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri.

0: altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Rispetto ad un'ora fa la situazione è leggermente migliorata, ma il quadro è di profondo rosso per tutti i mercati finanziari internazionali. Cali già iniziati questa mattina a causa del sell-off sul settore tecnologico in Asia, poi esteso in Europa e propagato anche in America, con Wall Street tutta in calo, in particolar modo sull'indice tecnologico Nasdaq, -1,31%, -0,6% per lo Standard & Poor's, -0,04% per il Dow Jones. E a causa della apertura americana, peraltro oggi è arrivata anche una raffica di dati economici, la produzione industriale, il dato sull'andamento del settore immobiliare, che peraltro è stato anche buono, e poi i prezzi alla produzione, tutti i dati giudicati non in linea con il consenso, se anche questi hanno contribuito a generare nuove vendite in Europa. Andiamo a Parigi e a Francoforte, sono in calo di mezzo punto, Milano più di tutte perde l'1,11%, con le vendite piuttosto sostenute che non si arrestano. Restano su STM, il peggior titolo già da questa mattina, e mantiene questo primato negativo, -4,39%, in realtà è miglioramento, il peggiore adesso è Prismian, -4,46%, -3,5 punti per Buzzi, -3 punti percento, -3 punti percentuali per Azimut. In positivo oggi abbiamo tutte le utilities e di nuovo i titoli energetici, Eni +2,7%, Terna +2,53%, rialzo di 2 punti per Leonardo ed Enel. È tutto.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
14: CNP Assicura. Con noi puoi.
15: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
14: CNP Assicura. Con noi puoi.
15: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
16: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
17: Grazie.
16: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
17: Faccio del mio meglio.
16: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
17: Aspetta.
16: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
18: Nessun luogo è lontano.
17: Tonight I'm announcing.
19: Stanotte annuncio la declassificazione immediata e la divulgazione di informazioni critiche rivelando vulnerabilità scioccanti nella nostra infrastruttura elettorale. La Repubblica Popolare Cinese ha effettuato quella che si ritiene essere la più grande compromissione di dati elettorali nella storia, con conseguente acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi.
20: Questi alcuni dei passaggi di Donald Trump nell'attesissimo discorso televisivo di ieri sera, discorso televisivo che non è andato a reti unificate perché alcune emittenti come ABC e NBC, per esempio, come vi dicevo, si sono rifiutate di mandarlo in diretta. Infatti Donald Trump se l'è presa particolarmente, ha detto che insomma dovrebbero ricevere delle sanzioni queste due reti. In realtà ci sono parecchi precedenti in cui alcune emittenti nazionali americane hanno deciso di posticipare, di non trasmettere in diretta alcuni discorsi. È successo a Obama, è successo a Joe Biden. Dicevamo, attesissimo questo discorso perché c'è sempre molta attesa quando Donald Trump parla, e in realtà le attese sono state piuttosto deluse perché le anticipazioni promettevano rivelazioni eclatanti. La stessa portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, aveva detto tutto può accadere perché non si sa mai cosa dirà il presidente. Ebbene, il presidente non ha detto molto, ha alluso parecchio, ma non ha detto tantissimo. Non ha presentato prove di brogli elettorali, per esempio relative alle elezioni del 2020. Si è concentrato su due temi principali: la sicurezza dei dati, lo avete sentito, ha sostenuto, citando peraltro documenti parziali, che la Cina sarebbe entrata in possesso di milioni di dati di elettori americani. Peraltro è arrivata prontissima la risposta del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che ha detto non c'entriamo nulla, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Peraltro la Cina, ha aggiunto il portavoce, non è affatto interessata a interferire nella politica interna di altri paesi. E poi nel suo discorso Donald Trump ha usato un rapporto del Dipartimento della Sicurezza Interna per sostenere che il sistema di registrazione degli elettori è permeabile, è vulnerabile, non è sicuro, tanto che persone che non sono cittadini americani riuscirebbero, ha detto Trump, a finire nei registri elettorali. Cosa sta accadendo? A che cosa si sta preparando Donald Trump? Lui sostanzialmente con un nuovo atto vorrebbe rendere più sicuro il sistema elettorale americano. Ma quali sono le conseguenze? Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Cristina Bonne, insegna storia delle istituzioni politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore. Professoressa, buongiorno, buonasera. Grazie per essere con noi.
21: Buonasera. Sì, buonasera.
20: Allora, prendiamo per buono l'allarme di Donald Trump, professoressa. Il sistema elettorale americano è vulnerabile, è un po' fragile. Cosa andrebbe cambiato o migliorato per renderlo più solido e più stabile?
21: Allora dipende adesso se lei vuole affrontare il tema, diciamo così, di cosa andrebbe migliorato all'interno, cioè nel senso, cioè vulnerabile dal punto di vista dei non cittadini americani che sarebbero, no, registrati, oppure dal punto di vista della sicurezza internazionale. Forse la sicurezza l'ha già coperta lei, io guardo l'altro aspetto, no? Quello che commento il dato dei 278.000 non cittadini, sì, registrati nelle liste elettorali, credo che sia quello il focus. Ecco, sì, il fatto che non dobbiamo prenderlo per buono in questo momento. Il che non significa dire che non ci siano in assoluto aspetti da migliorare o che non siano mai stati riscontrati casi di non cittadini registrati, ma questi riscontri sono stati molto limitati e i numeri emersi finora dai controlli statali pre o post elettorali non giustificano, diciamo, un allarme così generalizzato. Sì. Inoltre questi 278.000 non cittadini, insomma, questo numero sarebbe da verificare perché Trump dice la fonte è il Department of Homeland Security, ma la Casa Bianca, che io sappia, non so se c'è stata qualche evoluzione negli ultimissimi minuti o ore, non ha pubblicato, ecco, la fonte di questi dati, quindi non è stata precisata la metodologia utilizzata per arrivare a questo dato. Inoltre, infine, dire che ci sono 278.000 non cittadini registrati non significa affermare che quei non cittadini abbiano votato. Ecco, quindi ci sono questi aspetti da considerare.
20: Spesso il presidente Donald Trump ci ha abituati a dichiarazioni o lacunose o fumose o particolarmente lasche nei limiti, nel perimetro anche giuridico. Forse questo è il caso. La professoressa Cristina Bonne insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore e con lei stiamo cercando di capire se è davvero vulnerabile il sistema americano, perché professoressa, al 349-238-6666 alcuni ascoltatori dicono ma come, la principale potenza al mondo e ha questi problemi addirittura, poi fanno anche riferimento alla vulnerabilità rispetto a potenze straniere. Poi ci torno, peraltro i documenti desegretati da Donald Trump piuttosto certificano un'interferenza russa, ma poi ci torno. Il sistema americano in realtà ha delle debolezze. Sto pensando, professoressa, al gerrymandering, cioè al ridisegno dei collegi elettorali, al problema dell'accesso al seggio fisicamente di molte minoranze. A volte il seggio elettorale è decine e decine di chilometri, non tutti hanno l'auto, per esempio. E al problema, per esempio, dei rischi del voto per le donne. Sto facendo riferimento al fatto dell'acquisizione, per esempio, del cognome del marito. Forse sono queste le vulnerabilità che andrebbero in qualche modo messe a fuoco, professoressa Bon.
21: Allora, qui ci sono tanti argomenti, no? Quindi cerchiamo di fare un attimo ordine. Dal punto di vista della sicurezza internazionale, in realtà dagli anni 2000, diciamo dall'inizio degli anni 2000, dal famoso, insomma, problemi che erano emersi nella contesa Bush-Gore, insomma, nel 2000, sì. Da lì in poi gli stati hanno fatto molti passi in avanti, insomma, sia nella certificazione dell'identità degli elettori, sia proprio nei procedimenti. Spesso, se si ricorda il caso della Florida del 2000, c'è il problema che da una contea all'altra non c'era uniformità, no, procedurale, sì. Non solo nella certificazione, ma proprio praticamente proprio nella foratura delle schede, in che cosa veniva messo valido, no? Insomma, c'erano questi difetti, problemi procedurali, ma tutto questo deriva dal federalismo, dalla struttura stessa costituzionale degli Stati Uniti, dal fatto che gli Stati membri hanno da sempre tradizionalmente goduto di questa sovranità statale sul procedimento elettorale, che non vuol dire che il Congresso non possa intervenire, perché la Costituzione lo prevede che il Congresso possa intervenire sui tempi e sui modi delle procedure, no, elettorali, e anche sui luoghi delle procedure elettorali, ma c'è stata sempre questa tradizione, no, che ha cominciato ad essere stata invertita all'inizio degli anni 2000, tale per cui in realtà su queste questioni, dato che comunque la sovranità degli stati nel corso dei 240 anni di storia è già stata corrosa sufficientemente, ecco, quello è sempre stato considerato una sorta di santuario, insomma, all'interno del quale la federazione entra proprio poco. In realtà nel 1993 c'era già stato il tentativo col National Voter Registration Act di uniformare ad esempio i processi di registrazione. Quindi, insomma, quello che sto cercando di dire è che non è che non sia stato fatto nulla fino adesso, anzi, gli stati hanno agito moltissimo. Basti pensare che 36 stati oggi richiedono proprio un documento di identità con foto per certificare. Quindi, insomma, dipende da stato a stato. Certamente, diciamo, la proposta di Trump, questo Save Act, in realtà non è neanche una delle proposte più eterodosse del presidente. Se vogliamo guardare tutte le proposte di riforma, questa è una proposta di uniformazione. Ecco, il problema è la comunicazione politica, ovviamente, cioè il tipo di messaggio che vuole veicolare, no? E che rischia di minare un po' la fiducia nelle istituzioni americane, perché qui si tratta anche di un cambiamento epocale nella cultura politica degli Stati Uniti, che anche qui ha a che fare col ventunesimo secolo. Prima del ventunesimo secolo il problema della certificazione e identificazione, insomma, tutti questi problemi di sicurezza hanno a che fare anche con fattori esogeni. Non possiamo non pensare al 2001, non possiamo pensare che quella sia stata un momento di cesura fondamentale nel rapporto fra Stato e cittadino, controllo dello Stato dei cittadini.
20: Certo.
21: Ecco, quindi ci sono temi molto grossi qui in ballo. Dopo sì, ci sono anche, volendo, altre debolezze. Aggiungo solo questo: quando parliamo delle debolezze del sistema elettorale americano, in generale del sistema costituzionale americano, di solito, se ci pensiamo bene, è perché assumiamo come presupposto una visione un po' idealizzata della democrazia originaria americana, che ci viene da una certa tradizione storiografica, no? Ma la democrazia americana dalle origini è sempre stata tendenzialmente esclusiva, non inclusiva.
20: Sì.
21: E quindi, se vogliamo vedere, se la mettiamo nel lungo periodo in prospettiva storica, in realtà ci sono stati molti miglioramenti, molte battaglie per l'inclusione.
20: È verissimo. La professoressa Cristina Bon insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Cattolica di Milano, ci impone, ci ricorda che guardare alla storia degli Stati Uniti ci consente una visione più lucida degli Stati Uniti di oggi. Tornando al discorso che faceva prima, cioè di quanto un discorso di questo tipo, forse nei toni e nei modi, Donald Trump, pur nella correttezza della sua ambizione, dice: andiamo a uniformare meglio tutte le procedure elettorali dei singoli stati, non alimentiamo un guazzabuglio in modo che il voto sia realmente lo specchio della società americana. Forse evitiamo evitare di ogni volta tirar fuori Joe Biden, mi hanno rubato le elezioni, eccetera, eccetera, sarebbe un modo molto, molto semplice per fare un discorso un po' più istituzionale e un po' meno politico, professoressa, perché prova ne sia il fatto che i democratici dicono esattamente questo. Discorso criticato come tentativo di minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Cioè, forse a Donald Trump manca proprio quell'ultimo passaggio che, se vogliamo, è di politica pura, cioè non addossare sempre la colpa ai democratici, ma dire faccio una cosa per il paese.
21: Sì, questo è infatti il punto debole di questa amministrazione, probabilmente il vero punto debole del presidente Trump, cioè questa continua ossessione, insomma, soprattutto per appunto questi brogli del 2020. In realtà è incredibile, perché questa ossessione gli ha portato solo problemi, insomma, non gli ha facilitato, non l'ha facilitato, insomma, nella sua attività anche presidenziale. E quindi è uno di quei paradossi sicuramente di questa presidenza, che ha peraltro in questo anno e mezzo esasperato una asimmetria già esistente di lungo periodo, anche qui fra presidenza e congresso, attraverso l'uso spregiudicato di ordini esecutivi, sì, in virtù di interpretazioni estensive di qualsiasi tipo di leggi federali, no? Dai dazi, l'uso della Guardia Nazionale dell'ICE nell'espletare le funzioni del controllo all'immigrazione, gli interventi ex post sul budget federale, le operazioni militari condotte unilateralmente, insomma, ecco, facendo soprattutto leva sempre sulla categoria dell'emergenza, ecco, anche questa ossessione dell'emergenza, della sicurezza, insomma, e in realtà tutte queste sono categorie che poi nel discorso politico aumentano anche l'incertezza da parte dei cittadini, che infatti da un certo punto di vista non gli danno neanche quei crediti che magari gli dovrebbero, che ne so, sull'economia, no? Sì. Che tutto sommato, insomma, perché questa continua volatilità, questa continua incertezza chiaramente pesa su questa amministrazione.
20: Non c'è dubbio. Io ringrazio la professoressa Cristina Bon, storia delle istituzioni politiche, Università Cattolica di Milano. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima.
21: Grazie, buonasera, arrivederci.
20: Qualcuno mi chiede quali sono stati i casi precedenti in cui alcune emittenti si sono rivoltate contro altri presidenti. Allora, 2022, vari network, tra cui ABC, CBS, NBC, non hanno voluto mandare in onda il presidente Joe Biden quando si indirizzò agli Stati Uniti parlando delle minacce alla democrazia. Le stesse emittenti più alte, Obama nel 2014, un discorso sull'immigrazione, sempre prime time televisivo, per dire che non è vero che i network americani nella loro totalità, o i soliti, diciamo, quelli che Donald Trump non ama particolarmente, sono contro lo stesso Donald Trump. In questo momento, fra l'altro, gli indici di gradimento per l'amministrazione sono piuttosto bassini, siamo attorno al 30%, e c'è una preoccupazione crescente per come non sta risolvendo la crisi in Iran lo stesso presidente Donald Trump. Ripeto, midterm, novembre, si avvicinano le cose, staremo a vedere nelle prossime comunicazioni, nelle prossime mosse dell'amministrazione Trump, se riuscirà in qualche modo a risollevare i suoi gradimenti. Però non sfugge a nessuno il fatto che ha puntato con un attacco frontale, non dico senza precedenti perché ci ha abituato a questo, ma un attacco molto molto duro contro la Cina, denunciando un po' la vulnerabilità, e parecchio anche la vulnerabilità del sistema americano. Dice: ci hanno rubato i dati di milioni e milioni di cittadini, perché proprio adesso attaccare la Cina? Perché quando proprio adesso che era andata benino a Pechino, mancano due mesi alla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, insomma c'è un qualcosa sulla tempistica che potrebbe farci alzare, aggrottare le sopracciglia. Ve ne parlo tra pochissimo, perché in fin dei conti dobbiamo capire, al di là di queste dichiarazioni di Donald Trump, dobbiamo capire come siamo messi tra Pechino e Washington, insomma chi sta vincendo nella grande competizione per l'egemonia globale dei prossimi decenni. Lo faremo subito dopo il traffico.
0: Monge, la famiglia italiana del pet food,
9: vi presenta Strade in diretta.
17: Ancora numerosi disagi, traffico bloccato sulla 21 Piacenza-Brescia per incidente tra Cremone e Pontevico verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra l'innesto con la 24 e Valmontone verso Napoli, 13 km di coda per incidente con 4 auto coinvolte, sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno, 5 km di coda per incidente, chiuso lo svincolo di immissione dalla A1 Milano-Napoli per entrambe le provenienze, sulla 14 14 Bologna-Taranto per incidente verso Taranto, code tra Pescara Nord e Pescara Sud, per incidente in direzione Bologna, code tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Sul tratto milanese della 4 tra Monza e Cormano un incidente provoca code verso Torino. È tutto.
1: Nessun luogo è lontano

0: Il presidente americano Donald Trump ancora una volta punta il dito contro la Cina, contro Pechino. Un po' di reazione degli ascoltatori, vi ho dato conto di quelle dei repubblicani e dei democratici, anzi dei democratici. I repubblicani sono un po' preoccupati perché dicono attenzione che queste dichiarazioni di Donald Trump potrebbero costituire un vero e proprio boomerang in vista delle midterm appunto di novembre. Gli ascoltatori invece. Qualcuno scrive: Guido dal Vietnam, quindi 2016 elezioni ok, 2020 brogli, 2024 ok, 2026 brogli, tre puntini di sospensione, lasciando a dire che insomma questi brogli o queste interferenze a corrente alternata sono un po' sospette. Alessandro invece scrive: non è chiaro ancora che Trump sta operando per la transizione autoritaria degli Stati Uniti. Se gerrymandering e Save America non bastano, ha già chiarito che userebbe le leve dell'emergenza nazionale. Non è un problema di grammatica istituzionale, ma di riscrittura autoritaria che diventerà colpo di Stato. Così un ascoltatore particolarmente preoccupato. Non so invece quanto sia preoccupato Alessandro Resu. Ciao, buongiorno, ben ritrovato Alessandro.
1: Beh, preoccupato dal caldo, ecco. comunque un saluto a tutti.
0: Analista, firma di Limes, il suo ultimo libro è La Cina Vinto, edito da Feltrinelli. Non so quanto ti ha preoccupato nella lunga, complessa lotta per l'egemonia globale che la racconti da parecchi anni tra Stati Uniti e Cina, quest'ultima presa di posizione di Donald Trump, che è un po' sgrammaticata, più che altro è senza prove, e dice che la Cina ha rubato milioni e milioni di dati elettorali statunitensi. Che idea ti sei fatto? E anche commentare un po' la reazione cinese, molto pacata, molto sobria come al solito.
1: Io direi da leggere soprattutto sul piano interno degli Stati Uniti, quindi effettivamente le difficoltà interne di Trump, questa fissazione sulle elezioni del 2020 che comunque viene costantemente ripetuta, un elemento di debolezza del sistema statunitense a mio avviso, e anche in questo senso possiamo leggere la reazione della Cina, cioè per la Cina tutti gli elementi che espongono delle difficoltà interne degli Stati Uniti, delle divisioni profonde, il fatto che ci sono delle persone che pensano che negli Stati Uniti possa esserci un colpo di Stato, eccetera. Per la Cina va bene tutto questo, quindi anche se poi viene accusata di questo, è qualcosa che è secondario rispetto al fatto che si espongono, certo, queste contraddizioni degli Stati Uniti.
0: La voce, l'analisi, la moderata preoccupazione di Alessandro Resu, più per il caldo naturalmente da Sarto, immagino lo dici, visto che la bolla di calore è arrivata da voi, lo ricordo, in firma di Limes, e ricordo il suo La Cina ha vinto di Feltrinelli, che in qualche modo risponde, Alessandro, alla domanda che volevo farti adesso, perché noi ci sentiamo ogni tanto per fare un po' il punto sullo stato di salute di questa grande competizione globale. Lo ricordo, gli Stati Uniti e Cina sono i due grandi attori globali, se la giocano sulla terra, se la giocano nello spazio, se la giocano dal punto di vista della valuta, per il momento gli Stati Uniti sono molto avanti, della potenza militare, ancora non c'è particolare confronto, però sulla competizione tecnologica lì, insomma, la partita è tutta da giocare. A che punto siamo di questo primo, secondo tempo? Non so, dimmi tu a che tempo siamo di questa lunga partita.
1: Avrà tanti tempi, insomma, chi ci dice che c'è un momento in cui si vince, anche se poi io ovviamente anche per far discutere ho utilizzato per tutta una serie di ragioni quel titolo, non ha ragione secondo me, ci sono poi degli altri attori, non dimentichiamo Taiwan per l'industria dei semiconduttori e direi in particolare le memorie coreane, loro sicuramente sono i vincitori degli ultimi mesi, i coreani, Samsung ha fatto 200, farà 200 miliardi di profitti quest'anno, quindi tanti attori. Sicuramente quello che sta accadendo nel campo specifico dell'intelligenza artificiale, ed è un punto importante, è queste continue sorprese di capacità cinese. Ne è venuta fuori anche di recente un'altra con una performance veramente molto significativa anche rispetto ai modelli di Anthropic che hanno avuto dei costi significativi. Quindi quello che vediamo è che nel campo dell'intelligenza artificiale viene costantemente messa in questo tema, per cui c'era un divario molto significativo tra gli Stati Uniti e la Cina, perché appunto non è solo avere i sistemi più potenti in termini di semiconduttori, ma c'è il fattore energetico, c'è il fattore del talento, e quindi io credo che le sorprese dentro questa vicenda continueranno a esserci e continueranno ad accompagnarci per un po' di tempo, in modo ancora più accelerato nei prossimi mesi con la quotazione di Anthropic Topic e con altri eventi che incrociano la tecnologia, l'intelligenza artificiale e lo spazio, appunto.
0: Alessandro Aresu, giustamente citi il campo di battaglia, quello più acceso, più caldo, quello dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo però introdurre alcune categorie. Una, se vuoi, è quella etica, perché per esempio l'Europa è maestra da questo punto di vista nell'iniziare a dibattere, lo fa da parecchio tempo, sui limiti, il perimetro etico che va imposto all'intelligenza artificiale. L'altro aspetto è l'utilizzo in campo bellico e l'ulteriore aspetto è il diaframma linguistico. Cioè, vedi nel lungo termine in qualche modo un vantaggio competitivo da una parte o dall'altra nell'utilizzo di una certa lingua da parte dell'intelligenza artificiale, o meglio, più che la lingua, tutto il pregresso culturale, chi, ingegnere, software informatico, il cinese, va a lavorare sull'intelligenza artificiale, porta con sé un qualcosa, un bagaglio culturale in qualche modo. E lo stesso dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Da questo punto di vista vedi delle differenze, vedi dei vantaggi competitivi, appunto?
1: Sì, allora direi che ci sono delle differenze. Le differenze sono appunto il bagaglio, come dicevi correttamente, quindi il bagaglio della conoscenza. Naturalmente, se per esempio intendiamo internet e i suoi archivi, è stato prodotto maggiormente in lingua inglese, sarà più accessibile in lingua inglese, quindi questo va considerato. Dobbiamo però considerare che c'è anche un divario di conoscenza reciproca sempre, quindi quanto i ricercatori statunitensi conoscono il cinese e quanto invece i ricercatori cinesi conoscono l'inglese. I ricercatori cinesi conoscono l'inglese, certo, di più rispetto a quanto gli altri conoscono il cinese, quindi questo invece crea un divario dall'altro punto di vista. E poi ovviamente c'è il tema etico, che io credo comunque viene e sarà utilizzato sempre più anche in termini politici. Xi Jinping ha appena pronunciato il suo discorso alla conferenza sull'intelligenza artificiale di Shanghai, dove sostanzialmente ha detto che è lui il rappresentante dell'etica dell'intelligenza artificiale rispetto alla sovracompetitività degli Stati Uniti. Quindi poi l'etica dell'intelligenza artificiale cinese naturalmente è che deve continuare a esistere il Partito Comunista Cinese, certo, per esempio, quindi quella è la loro visione etica, per intenderci. Però l'etica viene utilizzata come un vessillo anche dalle stesse potenze. È invece una visione per cui bisogna solo competere e guadagnare, sicuramente viene molto messa in discussione.
0: Io ringrazio come sempre Alessandro Aresu, analista, firma di Limes, autore della Cina ha vinto, Feltrinelli, anche se ci ha spiegato che la partita è tutta da giocare. Alessandro, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e in bocca al lupo per l'ultimo, speriamo, l'ultimo ondata di caldo. Non correre troppo con questo caldo, o fallo alle 4 del mattino, ecco.
1: Ma sì, alle 5 magari.
0: Va bene, ciao. Andata. Ciao Alessandro, grazie mille, ciao. A presto.
1: Ciao.
0: La battuta sulla corsa è perché Alessandro è un grande runner e non buca una sola giornata. È un pizzico di invidia da parte mia, invidia no, nel senso che è bravo, cioè ha questa forza tra le tante. Allora, 349-238-6666, tra pochissimo prova a sintetizzare un po' di messaggi, anche se volevo pur brevemente, magari ci torniamo la settimana prossima, è l'ultima settimana di programmazione di Nessun Luogo Lontano per questa stagione, perché il rapporto tra Stati Uniti e Cina è un rapporto sì di grande competizione, lo abbiamo spiegato bene con Alessandro, ma a volte ha delle storie nelle storie particolarmente interessanti, e ce la raccontava quest'oggi in redazione Antonio Talia. Ci raccontava la storia di Guo Wengui, è un miliardario di origine cinese che è stato giudicato negli Stati Uniti e condannato a 30 anni colpevole di frode e riciclaggio di denaro. È un caso prettamente giudiziario da derubricare a questo, a cronaca interna giudiziaria, è pur sempre un miliardario? No, non è così. Perché? Perché fino al 2014 Guo Wengui era un ricchissimo uomo d'affari che lavorava a Pechino, lavorava all'ombra del Partito Comunista Cinese, immobiliarista coinvolto in moltissimi progetti, pensate anche per le Olimpiadi del 2008, con ammanicamenti anche nel settore sanitario cinese, con noto anche per metodi un pochettino poco ortodossi, con una serie di minacce, di ricatti ai suoi competitor. Cosa succede? Che nel 2014 Xi Jinping lancia la sua campagna anticorruzione, lui teme di essere, come dire, nei target di questa campagna, fugge negli Stati Uniti e sostanzialmente diventa ancora più potente e inizia a tessere una serie di trame anche ad altissimo livello con imprenditori e non soltanto statunitensi, tra i quali per esempio Steve Bannon, lo stratega politico dell'ultradestra americana, tra i principali fautori e ispiratori del movimento MAGA. Ora lui sarebbe caduto in disgrazia. Vi dico solo che Steve Bannon, quando fu arrestato, era sullo yacht di questo super miliardario Guo Wengui cinese. Adesso però la storia, che sembra essersi conclusa, alimenta ulteriori dubbi. Perché ve la racconto? Perché Donald Trump dice la Cina ci ha rubato tutti i dati di milioni e milioni di elettori. In realtà, se venissero confermati alcuni rumors, alcune voci, Guo Wengui sarebbe stato un uomo di altissimo livello dell'intelligence cinese. Questa è una delle ipotesi che si mette sul tavolo. Questo per dire che a volte una vulnerabilità denunciata è molto molto palese e nasconde vulnerabilità molto molto più delicate. Un doppio giochista super miliardario, poi finito arrestato e finito in carcere negli Stati Uniti. Ci torneremo e capiremo meglio se altre fonti giornalistiche sostanzieranno meglio questa storia. Cosa ci guiderà nell'ultima puntata, nell'ultima settimana di questa stagione di Nessun Luogo Lontano? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo lunedì ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sono le 17.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Mario Rogereo è da poco arrivato nel carcere di Bollate, la moglie ha presentato domanda di grazia. Aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni in una piscina della Liguria. Le rotte dei migranti verso l'Italia, decine gli arrivi nel sud Sardegna negli ultimi due giorni. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Mario Rogereo è arrivato al carcere di Bollate poco fa per consegnarsi alle guardie carcerarie. Oggi la moglie, Mariangela Sandrone, ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. È stata autorizzata la donazione degli organi della bambina di 11 anni morta nella notte dopo due giorni in rianimazione all'ospedale Gaslini di Genova. La bambina era rimasta sott'acqua dopo essere stata risucchiata e incastrata con i capelli in un bocchettone per il riciclo dell'acqua in una piscina di Sestri Levante. La bambina viveva a Suisio, in provincia di Bergamo. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Rimaniamo in Liguria, dove si registra un'altra tragedia.
6: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre due ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 ore.
4: Proseguono gli sbarchi di migranti in Sardegna, confermando l'intenso traffico sulla rotta Annaba-Sulcis, scelta per arrivare in Italia negli ultimi giorni. Secondo quanto apprende l'ADN Cronos, tra ieri e oggi sono 87 le persone arrivate sull'isola, tra i quali diversi minori, tutti di nazionalità algerina. Alcuni sono stati rintracciati sulle coste, altri sulla statale 131, altri nel centro di Cagliari. Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato nel pomeriggio il portavoce del Cremlino Peskov. È morto questa mattina a Verona all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli.
7: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool, solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, mancano pochi secondi alle 17:05, tra poco c'è Focus Economia, il giornale radio torna alle 18:00.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
8: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà, come sempre, come ogni venerdì, anche la poco invidiabile classifica. Poi riprenderemo un tema che abbiamo solo accennato due giorni fa. È un settore che sta soffrendo molto, l'export negli Stati Uniti, ma non solo per i dazi. In generale, mi riferisco a quello che avevamo anticipato sul settore vitivinicolo, perché è uno dei pochi settori in cui i prezzi stanno calando per emissione dei produttori stessi. C'è una sovrapproduzione che vale quasi, cioè uno stoccaggio in cantina che vale quasi un'intera annata, e un calo del consumo nella parte non solo giovanile ma in generale culturalmente dato. In Francia vanno a espiantare, vanno a ridurre, anche in Italia delle volte si ricorre all'uscita dalla denominazione per vendere o a prezzi più bassi o trasformare in aceto. Però insomma è un tema che riguarda non solo i dazi, anche l'elemento culturale. Se il tema deve essere bere meglio, bere meno, siamo tutti d'accordo. Se il tema deve essere sostituire il vino bevande, diciamo, sicuramente non sane e magari alcolico o comunque di altro genere, ecco, lì starei più cauto. Comunque anche di questo parleremo. Per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, segnalo che oggi le borse sono tutte in flessione, guidate dal calo nel settore tecnologico. Già questa mattina male tutta la parte tecnologica in Asia. Il colosso dei semiconduttori taiwanese, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ha rivisto al rialzo i piani di investimento, e questa non è stata presa come una buona notizia, perché è stata letta come sostanzialmente l'ipotesi che se servono investimenti più alti cala la redditività. Molto male l'ha presa questa mattina a Tokyo, che ha chiuso alla fine con il 4%, anche perché viene visto spesso come destino di riferimento anche per Taiwan, meno 4%. Hong Kong male anch'essa, meno 2%, era chiusa il Kospi, quindi la Corea, Sud Corea. La mattinata si è aperta debole per le borse. Oltre a questo c'è anche tutto il tema Hormuz, nel senso che dopo i nuovi attacchi la situazione sembra sempre più delicata e confusa, sempre meno in via di risoluzione, e il combinato disposto, come si diceva una volta, fa sì che Milano adesso perda l'1,20%, Francoforte lo 0,60%, Parigi lo 0,70%, l'America, dicevo, meno 1,70% sul Nasdaq, meno 0,80% sullo Standard & Poor's, meno 0,20% sul Dow Jones. Euro su dollaro non è molto mosso, nel senso che poi l'inflazione americana non è cresciuta, lo commentavamo due giorni fa, in maniera preoccupante, non è neanche scesa, resta al 3,5%, resta distante dal 2% che la Federal Reserve ritiene ottimale. Tra i titoli devo dire che oggi, come capirete, a chi guadagna va bene solo il settore energetico, e da un certo punto di vista te credo, con quello che sta di nuovo capitando a Hormuz, per cui bene Terna più 2,60, Eni più 2,20, Enel più 2, Leonardo più 1,90, Snam più 1,70, Era più 1,60, Italgas più 1,5, A2A più 1,30. Se prendiamo i primi titoli, a parte Inuit più 1,5, c'è solo, diciamo, settore energetico. Chi va male? Allora, vanno male, noi non abbiamo tantissimi titoli tecnologici, però quelli che abbiamo, ST Microelectronics del settore soprattutto perde il 4,60%, male anche Prismian, meno 5,30, poi Buzzi Unice meno 4,20, Azimut meno 2,90, Avio meno 2,60, negativo tutto il settore bancario, Unicredit meno 2,60, Fineco pure, Nexi meno 2,5 e ancora Monte dei Paschi meno 2,1, Intesa meno 2, Unipol meno 2, B per meno 1,70 come Mediobanca. Male anche il lusso, Brunello Cucinelli meno 1,90% e Moncler meno 2,50%. Dicevo Ferrari meno 1,30% anch'esse, e poi Poste Italiane invece più 0,40%, abbiamo già ricordato dell'offerta su Team. Allora, il tema è quello, insomma, Hormuz e preoccupazioni sul settore tecnologico, che sono arrivate oggi più che altro dagli Stati Uniti, dall'Asia più che dagli Stati Uniti, va detto
Dopodiché che ci sia un ragionamento su quanti investimenti andranno ancora fatti sull'intelligenza artificiale, qualche timore di essere in bolla, lo diciamo da anni, però da questo punto di vista la bolla delle AI è un po' come l'araba fenice, ogni tanto appare, poi riscompare, poi appare, poi riscompare, vedremo. Secondo me è più il doppio effetto, come dicevamo, sia di Iran, Stati Uniti, che delle tensioni o delle speculazioni o delle preoccupazioni sugli investimenti fatti dall'intelligenza artificiale. Certo che dopo le dichiarazioni di ieri di Trump, oggi la Cina ha risposto anche dicendo l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere dominata da un solo paese. Vabbè, magari loro pensano a due paesi e non è che mi senta meglio. E Wall Street ha dato un'altra mano al calo delle borse. Ricorderete che nei giorni scorsi, ieri è arrivata la notizia che SpaceX ha cancellato il nuovo test di volo di Starship, alcuni motori non si sono avviati e Apple è di nuovo davanti a tutti, dato di oggi come capitalizzazione con 4.880 miliardi di dollari ha superato Nvidia. Questo per quello che riguarda lo scenario generale. Non ci sono enormi reazioni sul quello che ha dichiarato ieri Monte dei Paschi, dicendo che l'offerta di Intesa San Paolo e Unipol più BIP non è adeguata. Ricordo che l'offerta prevede un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro, praticamente 1,6 azioni di Intesa più un euro di cash per ogni azione di Monte dei Paschi, e poi le filiali del Monte dei Paschi verrebbero divise, 635 andrebbero a Unipol, o meglio poi Biper, e le altre 625 però il marchio la quota di Mediobanca e il marchio Mediobanca andrebbero dentro Intesa San Paolo, per quello che riguarda la divisione. Ma insomma oggi vari analisti dicono che l'offerta in realtà ha un profilo di forte attrattività, altri dicono che non ci sono alternative concrete all'offerta di Intesa San Paolo. Vedremo, il tempo è ancora lungo a disposizione. Ultimi mercati che cito sono quelli del petrolio e dell'energia. Vabbè, come già capite dall'andamento dei titoli, nuova fiammata oggi del petrolio, più 3,5%, il WTI va a 82 quasi e il Brent a 87, siamo a un più 20% dal 27 febbraio come prezzo del Brent e un più 22 come prezzo del WTI. Proseguono i rialzi alla pompa, benzina e self-service oggi in modalità self-service non sulla rete autostradale a 1,920 euro, più 15% rispetto al 27 febbraio, gasolio a 2,59 euro, più 20% rispetto al 27 febbraio. Chi continua a crescere anche molto è il gas, perché continuiamo a occuparci di petrolio, ma ho sempre ricordato che da Hormuz come gas liquido passava circa il 20% del gas liquido mondiale. Il gas ad Amsterdam è a 57,5 euro, non sarà pericolosissimo, niente a che vedere col dopo, dove arrivò dopo l'attacco russo all'Ucraina, però prima dell'attacco era 32, un anno fa era 32, quindi possiamo immaginare che sarebbe stato più o meno a 32, e beh, se prendi quello come riferimento siamo a un più 77% nel prezzo del gas, che determina, come ricordo sempre, il prezzo dell'elettricità in Italia. Il PUN domani verrà venduta l'elettricità sul mercato libero a 167 euro, un anno fa era 115. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

E su questo segnalo che i prezzi dei carburanti, la benzina è tornata sopra i 2 euro nella rete autostradale. I tassisti napoletani hanno chiesto al sindaco e al presidente della regione Fico aiuti contro il calo carburante.

Allora, c'è molta maretta e novità anche sul tema degli ETS, certificati verdi dell'Europa. Allora, vediamo di capire intanto che cosa oggi ha annunciato l'Europa sul fronte emissioni e quant'altro. Allora, l'Europa ha detto che cosa? Ha detto che la stretta sulle quote di CO2 nella revisione degli ETS, la Commissione Europea ha proposto nella revisione degli ETS di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni del sistema di scambio delle quote. ETS su quei certificati che tu puoi anche comprare per diciamo, per, se tu hai emissioni di CO2 che va sopra, compri un certificato da chi ne emette meno. E chi te lo gira, lo dico male, ma il problema è che hanno un costo, e la revisione che sto per annunciare è già stata definita marginale, che va a condannare l'industria europea, lo ha detto poco fa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, perché il problema è non creare un appesantimento rispetto per esempio alla Cina, perché se tu carichi di oneri va benissimo, nessuno vuole rinunciare a un approccio di maggiore sostenibilità ambientale. Il problema è poi andare a riequilibrare tutto col CBAM, cioè con quello che tu compri dall'estero. La dico male, se tu carichi le imprese europee di oneri in più per le emissioni, ma non, la stessa cosa non avviene ai loro concorrenti che esportano in Europa, e non fai un meccanismo adeguato, almeno di penalizzazione, è chiaro che vai a seppellire l'industria europea per un fine nobile che è la riduzione delle emissioni, ma con un risultato disastroso, perché vai a ammazzare l'industria europea. E ho sempre detto come battuta, è chiaro che il disoccupato non emette, emette poca CO2 e non si muove. Allora, la Commissione ha proposto che almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita delle quote di emissione, con gli ETS, venga destinata alla riconversione dei settori che sostengono il costo del sistema europeo della CO2. Quindi per riconvertire, questo lo volevano anche il mondo della nautica, dice sì, l'accordo era che ci venisse ridate parte di questi soldi per andare avanti col sistema di riduzione delle emissioni. La Commissione Europea propone di estendere al 2029 il sistema di scambio delle quote di emissione ai voli in partenza dall'Unione Europea verso i paesi situati entro 5.000 chilometri, quindi per esempio Dubai e Istanbul. Non propone di far pagare la CO2 a tutti i voli in partenza, il sistema sarà riesaminato e dovrebbe Bruxelles riservare oltre 110 milioni di quote al sostegno dei carburanti per gli aerei. Stessa cosa per il trasporto marittimo, dove saranno destinati altre 110 milioni di quote tra il 2028 e il 2040 al sostegno di carburanti più puliti, elettrificazione, propulsione a vento e adattamento dei motori. Da quello che io capisco, e tra l'altro le regole saranno estese in modo mirato alle navi più inquinanti con stazza superiore compresa tra 400 e 5.000 tonnellate, con l'esclusione dei traghetti elettrici. Anche i jet privati verranno inclusi nel sistema ETS. Ora, va benissimo puntare sull'energia pulita. Ripeto, occorre fare in modo che, come è avvenuto per il Green Deal, questo non vada a avvantaggiare sostanzialmente i concorrenti, no? Perché da questo punto di vista

presso l'energia pulita, il target indicativo di elettrificazione dei consumi è al 46% dell'elettrificazione del consumo finale di energia entro il 2040. Sì, io adesso faremo, ci sono due puntate che devo fare che levo dalla classifica da qui alla prossima settimana, una sicuramente. La prima è che cosa succede ai balneari, perché è uscito il bando, sembra che vi sia una, che ci sia una corsia preferenziale per il vecchio gestore, ma visto che siamo d'estate, anche per capire a che punto è il recepimento della normativa. L'altra cosa è capire bene dove si va a parlare con questi ETS, perché il vicepresidente di Confindustria che ha, diciamo, anche la delega per le politiche di competitività, Antonio Gozzi, ha detto: modifiche del tutto insufficienti, la logica è omeopatica, cioè non servono a niente. Così come quello ha detto, è la stessa dichiarazione che ha reso poco fa anche il presidente Confindustria Rossini.

0: Veniamo all'Europa. Vabbè, Burnham è il nuovo leader dei Labour, se ne sono già occupati i nostri GR, quindi da lunedì sarà il nuovo premier britannico. È interessante che l'Agenzia Federale per le Reti Tedesche, diciamo quella che gestisce la concorrenza ferroviaria, ha confermato la decisione di favorire una maggior concorrenza sulla sua rete ferroviaria, che non è proprio un modello, eh? E quindi Deutsche Bahn avrà in futuro non più del 60-75% della capacità sui tratti di linea molto trafficati, e questo è un vantaggio per Italo, perché Italo vuole entrare nel mercato tedesco del trasporto a lunga percorrenza a partire dall'aprile 2028. Veniamo all'Italia. Le stime di Banca d'Italia sul PIL, diciamo quest'anno, dunque, viste le revisioni, dice che quest'anno non faremo più dello 6%, è un po' basso, perché io ho visto un PIL acquisito già allo 0,5. Però la Banca d'Italia evidentemente ritiene che Hormuz debba ancora espletare, diciamo, i suoi effetti, avere effetti sull'economia. Però e che ricalca, diciamo, le stime già diffuse a giugno, 0,4 nel 2027, quindi la Banca d'Italia prevede anche una frenata l'anno prossimo, e 0,9 sono il 2028, però il 2028 mi sembra un po' distante. La Confcommercio invece stima un PIL in crescita nel secondo trimestre dello 0,4%, con un più 1,2 sul secondo trimestre del 2025, un'inflazione che rientra al 2,5% a luglio. Beh, devo dire che l'inflazione di ieri è stata forse la notizia più interessante, perché ha confermato che cosa? Ha confermato che nonostante vi sia una forte spinta sui beni energetici, l'inflazione non è neanche paragonabile alla spinta che ha avuto dopo l'attacco russo all'Ucraina. Venivamo già da un percorso inflattivo post-Covid, domanda forte, porti cinesi bloccati, ma non è paragonabile. Non dico che il 3% vada bene, ma in questo momento abbiamo visto raggiungere almeno adesso un plateau. Ripartiamo da qui dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso

0: Rita Drente.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore per domani. L'atmosfera risulterà più instabile sulle Alpi, con temporali irregolari che entro sera potrebbero interessare a macchia di leopardo anche la pianura padana. Sole e caldo intenso altrove, con massime fino a 45 gradi in Sardegna. Domani atmosfera a tratti instabile al nord-est e sulle Alpi, sole prevalente e clima caldo altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Focus Economia.
17: Open your mind.

7:32 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, non ho detto, lo dico ad alcuni ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666, non ho detto che l'inflazione non sia un problema. Ho detto che al momento, e lo vediamo anche in Francia, in Germania, in parte in Spagna, rispetto alle attese molto preoccupate di aprile e maggio, abbiamo visto aumentare anche il dato di ieri, più 15, più 17 su un anno, i prezzi dei beni energetici. L'inflazione però è leggermente scesa rispetto al mese, dal 3,2% di maggio al 3% di giugno. Ho detto che il 3% rispetto a quello che allo tsunami che potevamo immaginarci, che non è detto che sia scontato, perché che sia superato, perché io continuo a dire, dopo l'intervista al Sole 24 Ore dell'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, oggi Descalzi è tornato ieri in audizione alla commissione attività produttive della Camera, ha detto con la firma dell'accordo non c'è stata una caduta del prezzo a $68, c'è stata una caduta del prezzo del petrolio a $68, adesso siamo tornati di 85 perché non c'è stato un seguito positivo a quella firma. E ha detto attenzione, la configurazione passata sugli approvvigionamenti basata su Russia e Medio Oriente si è erosa completamente, con contributi alla produzione che è facile non torneranno ai livelli precedenti per molto tempo. Il prezzo del barile non ha ancora certificato, non ha ancora incamerato un grosso problema, perché sono stati utilizzati in questi mesi 400 milioni di barili di riserve per i paesi OCSE per tenere i prezzi tra i 90 e i $100, e che poi questi 400 milioni di barili di riserve vanno rimpinguate. E il biondo, vuol dire, scusatemi, il presidente americano Donald Trump, non mi sembra che abbia idee molto chiare nemmeno su questo, come si chiude sta vicenda. Sì, al di là adesso, già visto tutto un messaggio ieri giocato sul fronte interno, inizia a scaldarsi per il midterm, brogli elettorali, vabbè. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo con la poco invidiabile classifica.

0: più, tre che più, tre che più.
1: La classifica della settimana.
2: Sì, vedo alcuni messaggi che non c'entrano niente con la classifica, forse con la borraccia dell'Hellas Verona, perché è una giornata triste oggi per tutti i tifosi dell'Hellas, ma non voglio rubare un tema, ci mancherebbe a tutti i convocati. È mancato a 91 anni Osvaldo Bagnoli, che per chi ha la mia età fu, a parte che consegnò l'unico scudetto al Verona, ma fu un grandissimo allenatore, un allenatore operaio, veniva dalla Bovisa, era un personaggio molto interessante, molto taciturno, cioè molto diverso da molti, diciamolo così, molto diverso da molti allenatori di adesso, ecco, come stile, come parole, come atteggiamento, come tutto. Vabbè, diamo il quinto posto. Partiamo da una buona notizia. Oddio, buona notizia è un'altra. La buona notizia vera è che i dati che sono arrivati sugli invalsi, ne hanno parlato anche i nostri GR24, tutto sommato sono andati bene, soprattutto la dispersione scolastica è calata del 7,3% ed era già calata al 7,3%, era calata già all'8,2% l'anno scorso, cioè solo 7,2 ragazzi che dovrebbero studiare non studiano su 100. E poi c'è il, per restare su una buona notizia, la versione implicita, cioè gli studenti che finiscono gli studi ma non raggiungono livelli di apprendimento adeguati sono scesi anche qui dall'8,7 al 6,3%. Sta migliorando un po' la situazione dopo la parte devastante del Covid, la gestione devastante delle scuole, che era la prima cosa che chiudeva. Ma l'unico paese in cui la prima cosa a chiudere era la scuola, l'ultima i ristoranti. La Francia faceva l'opposto. È dovuto arrivare Draghi, a chi se lo fosse dimenticato, a dire forse magari facciamo che l'ultima a chiudere sono le scuole. Comunque sta migliorando il risultato e in 12 mesi passano dall'8,7 al 6,3% e sono aumentati di un punto anche i maturandi con risultati elevati. Certo, c'è un miglioramento anche di italiano, dal 52 al 54%. Chi teme le lezioni con competenze adeguate, c'è, poi ci sono fenomeni molto legati alle grandi città, pensate che a Prato la dispersione scolastica tra gli studenti cinesi è del 70%, cioè nel resto del paese è scesa al 7%, ma lì ci siamo già occupati di Prato, vogliamo dichiarare Prato a questo punto territorio extranazionale magari della Repubblica Popolare Cinese e la facciamo finita? Perché ogni volta che vai in un capannone scopri di tutto, altro che concorrenza sleale, non muore quasi mai nessuno, diciamo. La dispersione scolastica al 70%, ma allora dichiariamo l'area extraterritoriale, facciamo come la villa di Malaparte a Capri, con la bandiera cinese e la chiudiamo lì, dai. Comunque, torniamo alle buone notizie, in italiano passa... aumenta la quota che termina le lezioni con competenze adeguate, migliora soprattutto il sud dal 44 al 47%, il nord stabile al 60%. La matematica è il dato peggiore, perché è vero che è aumentata il livello adeguato dal 49 al 52% con progressi nel mezzogiorno, però è vero che in seconda e in quinta primaria c'è un calo di 3 punti. La contrazione degli apprendimenti dal 2019 dell'8-10%, quindi lì l'emergenza Covid pesa ancora. Bene l'inglese, e vabbè, e questa è la buona notizia. C'è una notizia buona, sì e no. Allora, c'è un insegnante di religione che ha 68 anni, è di Capo d'Orlando, e ha firmato dopo 21 anni di precariato. Una storia da una vita da precario, non una vita da mediano, cioè. Comunque, dopo 21 anni di precariato nella stessa scuola, fatte salve un paio di supplenze al comprensivo Sidoti di Gioiosa Marea e al Torricelli di Sant'Agata di Militello, ha finalmente ottenuto il contratto a tempo indeterminato. Quindi può immaginare il suo futuro. Sì, peccato che l'abbia ottenuto a 68 anni, e quindi lui ha si chiama Liborio Princiotta. Al mattino all'Istituto Merendino ha discusso davanti alla commissione la relazione finale dell'anno di prova da docente di ruolo. Benissimo, è entrato a ruolo, tempo indeterminato, il pomeriggio è entrato in pensione. Cioè, io penso che non è colpa sua, non è colpa sua. Penso che sia il caso. C'era una volta Paolo Rossi, il comico, che diceva: ti assumerei per poterti licenziare il minuto dopo. Ecco, è un caso del genere. Cioè, questo ha fatto 21 anni di precariato, finalmente fa il contratto a tempo indeterminato e il pomeriggio saluta tutti e va in pensione. È una persona che lavorava come geometra fino al 2005, poi ha avuto questa vocazione vera e propria verso le scienze religiose, aveva approfondito la teologia e la bioetica, ha ottenuto il baccalaureato al San Tommaso di Messina, la licenza alla Pontificia Università Regia Apostolorum di Roma, ha studiato, insomma, quindi aveva avuto una vera passione oltre che vocazione, un po' per vocazione, ma insomma a 21 anni come precario finalmente riesce. Lui ha reagito in maniera veramente così, oserei quasi dire mistica, da chi ha una vocazione. Ha detto: sono contento, spero che il mio posto, sono felice di lasciare il posto di insegnante perché è una possibilità di lavoro in più per qualche altro collega, spero giovane, anche se forse un altro anno in classe sarei rimasto. Comunque questa entra nella classifica come il tempo di permanenza come lavoro a tempo indeterminato per un insegnante più breve della storia, ok? La mattina fai discuti la relazione finale davanti alla commissione, il pomeriggio entri in pensione. Ma se andiamo avanti così ci saranno anche precari che potrebbero, diciamo, andare in pensione, non so come dire, facciamo un giro della giostra a questo punto, cioè c'è un precario che sta così a lungo, precario che va in pensione, al precario magari viene una volta pensionato, passa il concorso, io non lo so, ma come si fa? Vabbè. Andiamo al quinto, questo cos'era? Un quinto bis? Ah, questa è bellissima, questo è un paese. Allora, io voglio bene al Comune di Venezia. Ho fatto il bocca al lupo al nuovo sindaco. Ma come è possibile che... Allora, cioè, cosa succede? Nel 2000... fammi beccare, 2022 doveva essere. Comunque, nel 2022... Eccolo qua. Nel 2022, a fine estate, sul vaporetto della linea 2... c'è una donna che fa parte del personale di servizio del vaporetto e rinviene che cosa? Una borsetta da donna nera in vernice lucida con frange contenente 70 banconote da 100 dollari americani. Probabilmente la turista, non ho capito perché non usasse la carta di credito, vedi quando dico che è pericoloso il contatto. Comunque sembra una cosa da turista, non c'è la spallone. 70 banconote da 100 dollari, se teneva 7.000 dollari nella borsetta. Gli altri oggetti deteriorabili privi di valore. Cosa fa lei? Beh, sì, c'erano dei trucchi, qualche caramella e poco altro. Io non ho mai capito perché una debba girare su un vaporetto con 7.000 dollari così per andare. Ma fatti suoi. Il problema è che dentro non c'era alcun documento, nessun modo per intracciare la proprietaria, pure strana sta americana, ammesso che fosse americana, non fosse di qualche altro paese. Giri con 7.000 dollari, il rossetto, neanche un documento, niente, tanto a Venezia adesso gli ship non ci sono, no, chiedi Lady Pickpockets. Comunque, qualche caramella, una super mazzetta, probabilmente regolare, 70 banconote da 100 dollari. La dipendente del personale di servizio del vaporetto rinviene la borsetta. Ora, uno poteva anche dire, visto che non c'è il documento, ma per fortuna questo è un paese di onesti, noi citiamo i casi peggiori. Cosa fa lei che conosce la procedura? Anche perché sui vaporetti veneziani, come presumibile, si ritrovano quotidianamente decine di oggetti persi dai turisti. Quindi va al Comune di Venezia e consegna all'ufficio oggetti rinvenuti secondo il regolamento comunale. Che cosa prevede il regolamento comunale? E l'ufficio, questo lo fai quando non c'è traccia del legittimo proprietario, se no viene rintracciato il legittimo proprietario. L'ufficio cosa fa? Pubblica all'albo pretorio l'elenco degli oggetti ritrovati per lo più sui mezzi pubblici. La legge prevede, l'articolo 929 del codice civile, prevede che trascorsi 365 giorni, se nessuno è venuto a rivendicare il contenuto della borsetta, a parte il fatto che diventa di proprietà della, di chi bene l'ha trovato, quindi della donna. Il problema è che il Comune di Venezia, guarda che, adesso io non ho capito perché ti oppone, hai una dipendente che è stata super onesta, ha preso una borsetta con dei contanti e l'ha consegnata, ha fatto tutto il suo dovere, conosce la legge? No, il Comune di Venezia inizia, ma che te ne fai di 7.000, sono 6.450 euro col valore di cambio, ma che te ne fai con i ticket d'ingresso, ma che te ne fai Comune di Venezia? Niente. Il 5 ottobre arriva una PEC, lei manda una PEC all'amministrazione veneziana, lei si affida a un avvocato e chiede di far valere quanto previsto dall'articolo 929 del Codice Civile, essendo divenuta ex legge proprietaria dell'oggetto rinvenuto. Quindi il rossetto bene, la borsetta mi sembrava di gran valore, ma soprattutto i 7.000 dollari. L'ufficio oggetti rinvenuti interpella l'avvocatura civica del comune, perché dice l'oggetto è stato rinvenuto dal personale di servizio, non sarebbe stato soggetto alla riconsegna vista le funzioni di pubblico servizio svolte. Ma allora facciamo così, secondo questa logica, se io sono un dipendente del vaporetto dell'autobus, siccome poi non mi ridai i soldi, o me li intasco o li faccio perdere a qualcun altro, o me ne frego proprio della borsetta, uno meriterebbe anche un encomio. Sei bravo che lavorando sul vaporetto hai svolto il tuo ruolo, no, che siccome sei un dipendente non ti spettano i soldi, allora la prossima volta la butti in acqua la borsetta, che devo fare? O la faccio prendere a qualcun altro e facciamo a mezzi, no? Visto che la fresca, tanto popolare nel programma che segue, sembra che piaccia. Allora niente, il comune si oppone perché mette in mezzo l'avvocatura, dice no, perché lei svolge le funzioni di pubblico servizio. L'avvocatura civica conferma questa interpretazione, quindi negano la donna nel 2023. Lei vada a fare ricorso al giudice di pace che nel 2024 emette un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Venezia per 6.452,95 euro e dà ragione alla donna facendo scattare la conferma dell'ingiunzione. A questo punto il Comune dovrà dare 6.716 euro perché c'è il capitale più i 263 euro per interessi e è stato firmato nei giorni scorsi dall'economato come rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso. Complimenti, è proprio edificante. È una vicenda da raccontare ai nostri figli. Cosa fai se sei un dipendente del comune e becchi una borsetta di un'americana che è piena di contanti, che è piena di fresh? Ecco, non la ridai al comune perché se la tiene. Allora, pazzi del traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Ancora molti disagi anche a causa del traffico più sostenuto in occasione del fine settimana. Sulla 13 Bologna-Padova per veicolo in avaria, code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Sulla 21 Piacenza-Brescia incidente, code di 7 km tra Castelvetro e Pontevico verso Brescia. In direzione Piacenza code di 3 km. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna per incidente, code tra Forlì e la diramazione per Ravenna. Sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli, veicolo in avarie e code tra Chiusi e Fabbro. Si verificano inoltre code tra l'innesto con la 24 e Valmontone verso Napoli a causa di un incidente risolto. Sulla 12 Roma-Civitavecchia, incidente code tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia. Sulla 18 Messina-Catania, per incidente code tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud verso Messina. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Focus Economia.
2: Continuiamo nella cronaca di questo paese che sembra sempre più quello di Calvino. Allora, tra l'altro una buona notizia è che in un'altra vicenda di cui ci siamo occupati, il giudice ha dato ragione al pensionato che aveva sfruttato quota 100 e siccome aveva lavorato per 24 ore in 4 mesi guadagnando la bella cifra di 257 euro, l'INPS gli contestava tutto. Quota 100, gli aveva chiesto indietro 27.572 euro. Il Tribunale di Monza ha accolto la battaglia portata avanti dal Codaco, è una buona notizia. Oh, continua invece la rubrica sulle false università, perché ne hanno beccata un'altra. La cosa che mi fa impazzire è che questa falsa università, per accreditarsi, aveva rilasciato 49 titoli honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della regione Campania, a dimostrare che è una società seria. Allora, le lauree honoris causa si danno a personaggi che non si sono laureati con l'iter di studio classico, ma per loro, perché l'università vuole riconoscere il valore sociale, economico, artistico di questa persona, ti dà la laurea honoris causa. Questo serviva a accreditare. Ora, io mi sono chiesto, leggendo questa notizia, ma in base come li sceglievano questi laureati honoris causa? Perché se vuoi usare lo specchietto per allodere, prendi persone e dici: cavolo, quello lì è famoso, quello è un famoso artista, un famoso imprenditore, non lo so, un famoso qualcosa che giustifichi la serietà dell'impresa. Ora, è finito di mezzo Pippo Franco. Uno, l'unica vittima di sta vicenda è Pippo Franco, che ha scoperto che era stato citato come elemento di serietà dell'università perché gli era stata data una laurea honoris causa a sua insaputa. Siamo di nuovo al pornatore a sua insaputa, alla casa a sua insaputa. Adesso ha laureato honoris causa a sua insaputa, ma veramente a sua insaputa, perché era tutto falso. Ma mi fa impazzire che sti qua a Napoli. Allora, l'università è il rettore, chiamiamolo così, era un 86enne residente a Nola. Questo è un paese in cui tu racconti quello che da precario ha 68 anni, il rettore dell'università 86. Ragazzi, ma qua, ho capito che i giovani sono pochi, ma non posso fare la classifica RSA fra un po', la classifica catetere, con tutto rispetto per i cateteri, per l'RSA e quant'altro, tutti. Cioè, ma quando è che si smette di delinquere in sto paese? Ci sarà un'età in cui uno dice basta, adesso è vero che noi abbiamo i soliti ignoti, c'è Totò, però ci sarà un'età in cui uno smette di delinquere? Non è il caso ovviamente del professore. Questo qua, 86 anni, prestava il nome a Nola per la finta università, come si chiama sta università? Aspetta, che Unipost, che indica è Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo, già libera facoltà, libera, molto libera facoltà delle Scienze Sociali e del Turismo, certificati laurea triennale magistrale, hanno beccato di tutto la casa degli indagati, hanno indagato 37 persone, tutto è nato anche dall'inchiesta del Ministero dopo una denuncia di una studentessa che ha scoperto che aveva pagato 8.000, costava 1.500 euro la quota annuale di iscrizione, questa studentessa aveva pagato 8.000 euro e gliel'ha contestati. Comunque, promuoveva attraverso il proprio sito internet corsi di laurea triennale magistrale in sociologia e scienze turistiche, 1.500 euro all'anno. Poi vari venivano riportati sul portale presunti accreditamenti e iscrizioni presso enti e registri pubblici, nonché utilizzato il logo della regione Campania per dare all'istituzione un'apparenza di ufficialità. C'erano vari articoli, ma guarda, io ti dico, la creatività però, ma tu invece che lavorare onestamente ti metti a produrre immagini e video di cerimonie di conferimento di lauree, non so se fatte con l'intelligenza artificiale o magari erano vere cerimonie che non c'entrano niente con te, in favore di 460 soggetti, poi 49 titoli, appunto, tra cui quello di Pippo Franco, tutti recanti il sigillo della regione, il sigillo della regione Campania. C'è un piccolo problema. Allora, 37 persone sono indagate a vario titolo per reati di associazione per delinquere, falsità materiale commessa da private, contraffazione di pubblici sigilli. Tra questi ci sono però anche 30 studenti. Allora, attenzione, siccome la sede non c'era, qui una cosa la devo dire perché non mi fate proprio dei miei vierge, ma lo studente che pagava lo sapeva o no? Se manca una sede, se il rettore ha 86 anni e sta a Nola, lo sapeva o no che stava pagando una, si stava comprando una finta laurea? Perché sono indagati anche 30 che adesso rischiano il posto di lavoro, perché alcuni hanno partecipato ai concorsi per la scuola, altri hanno impiego negli uffici pubblici, anche se la maggior parte risulta in aziende private. Sono già partite le comunicazioni che porteranno all'annullamento dei titoli ritenuti completamente fasulli e esclusione dagli uffici pubblici. Attenzione, attenzione. La domanda però è corretta: lo sapevi o non lo sapevi? Un po' come quella famosa scritta sui cantieri, ormai sono finiti, della metropolitana di Napoli, davanti alla fermata del, se non ricordo male, la Castel dell'Ovo, forse no, Maschio Angioino, scusatemi, che dopo anni e anni che c'erano questi jersey, queste, come si dice, protezioni, perché c'erano gli scavi, gli hanno scritto sopra con lo spray: ma la metropolitana la state scavando o la state cercando? Dubbio che da sempre mi è rimasto, un buco e trovo la fermata magari. Ecco, qui la laurea la stavate facendo, la stavate comprando, e non posso credere che se vedi una situazione del genere tu non capisca forse chi è il vostro testimone, è Pippo Franco. Non ne sapeva niente Pippo Franco. Amedeo Nanzarri, ce l'abbiamo Amedeo Nanzarri? Perché poi ne è una molto carina. Dai, Amedeo Nanzarri.
6: Questa è andata così, forza.
7: Butto lì ancora un nome, Battistuta, che è un gran bel pezzo di...
6: Livia Battistuta, eh? Ma figurati, ma non c'ha il passaporto italiano, c'è il problema del passaporto, non facciamo in tempo, non c'è il passaporto, non...
7: Senti,
6: era possibile.
7: E Di Caprio, che c'è anche lui un bel ovale, presenta bene...
6: Allora lo dico perché so che esiste una corrente Di Caprio contro di me, ma io non ho niente contro Di Caprio. Io Di Caprio l'ho chiamato, è lui che ha rifiutato. Ha rifiutato perché ha detto: già ho fatto Titanic, non mi posso fossilizzare nella parte di quello che affonda. È talmente ovvio, ha ragione.
7: Anche ragione lui.
6: Poi quelli sono americani, mica vi ha aggiunto la montagna del sapone. No. Ha rifiutato.
7: Amedeo Nanzarri.
6: Amedeo Nanzarri, lo dico a tutti i compagni dell'opzione a Nanzarri, è morto! È morto! E porca miseria! È morto!
2: Vabbè, andiamo sul GR24, Mitico Guzzanti, e poi vi chiedo qual è il massimo, come si faceva da bambini, qual è il massimo per l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, in questo periodo, dopo il GR24, la risposta.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: ERP.
11: Missione:
12: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
15: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
16: Io sono Antonio Talia.
15: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
16: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
15: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
17: Sono le 18.
18: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono pentito col senno di poi, ma in quel momento avevo paura, dice Ruggero, prima di entrare in carcere. Aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della bambina di 11 anni in una piscina della Liguria. Un operaio è stato travolto da un treno in provincia di Udine. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 da Enrico Pagliarini. Iniziamo con la notizia che arriva da Bollate. Siamo alle porte di Milano. Mario Roggero si trova da poco più di un'ora nel carcere, appunto, a Bollate.
1: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, ha detto Mario Roggero prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, è un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte della bambina di 11 anni dopo essere stata due giorni in rianimazione all'ospedale Gaslini. La bambina era rimasta sott'acqua dopo essere stata risucchiata e incastrata con i capelli in un bocchettone per il riciclo dell'acqua in una piscina a Sestri Levante. Pesanti ripercussioni si stanno registrando sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Venezia-Trieste dopo l'incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di 43 anni travolto da un convoglio mentre era impegnato in alcune manovre nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Proseguono i bombardamenti con droni e missili nell'area del Golfo Persico.
2: Ponti, siti energetici, porti, l'ultimo attacco americano sull'Iran si concentra sulle infrastrutture, così come aveva anticipato la settimana scorsa il presidente americano Trump. L'Iran risponde colpendo il Qatar, mediatore nel conflitto, e il Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Ci sarebbero diversi feriti. Funzionari iraniani affermano dal canto loro che i recenti raid americani hanno ucciso decine di persone, ne hanno ferite centinaia. Lo stretto di Hormuz resta il motivo del contendere. Il traffico nel canale si è drasticamente ridotto, mentre nel Golfo di Aden, nello Yemen, alcuni uomini armati hanno abbordato una petroliera e hanno preso il controllo. Una notizia che arriva dopo che l'Iran avrebbe ordinato al suo gruppo alleato in Yemen, i ribelli Houthi, di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cambio al vertice dei laburisti britannici, nuovo primo ministro in arrivo a Londra.
3: Thank you so much, friends.
4: Sorridente, empatico, energico, Andy Burnham è il nuovo leader laburista che ha corso da solo per sostituire Starmer, rottamato dal partito, dopo il crollo dei consensi che hanno favorito il sorpasso dell'ultradestra populista di Farage. Da re del nord per il boom economico che ha portato a Manchester come sindaco, Burnham è stato ora incoronato timoniere di un partito alla deriva. Lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il quinto inquilino di Downing Street in quattro anni di pressioni economiche per il paese. Ho un piano, ho il mio stile, sarò sempre dalla parte della gente e voglio che anche il partito ritorni ad esserlo, ha detto nel suo primo discorso da leader, in cui ha presentato il suo manifesto per ridare speranza agli elettori con un nuovo orgoglio laburista.
3: Good growth in every postcode.
4: Fatto di devoluzione alle comunità locali, soluzioni più concrete ai problemi della gente, infrastrutture, lavoro, casa, acqua ed energia sotto controllo pubblico. I mercati ascoltano e lui si presenta anche come un leader pro-business. Lunedì Re Carlo gli darà il mandato ufficiale a formare formare il governo. Da lì la visione dovrà diventare programma. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Adesso la linea torna a Focus Economia. GR24 vi aspetta alle 19:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Focus Economia.

18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barigione. Dunque, sì, qual è il massimo per l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana? Si chiama Aldo Isi, sappiamo che i vertici sono appena cambiati. Beh, è restare bloccato sulla linea alta velocità perché si è rotto il treno. Ora, guardate, qua non voglio fare del populismo, non ne frega niente. È chiaro che se sei amministratore delegato di RFI dovresti utilizzare sempre il treno, non l'aereo. Però è esattamente quello che è successo ieri, verso le 18:30, un guasto ha mandato in tilt tutta la circolazione sulla Roma-Milano e nello specifico il suo treno ha avuto un guasto, è rimasto bloccato per 3 ore, praticamente c'era il Salerno-Torino, 332 passeggeri, tra cui il ministro delegato, e dopo 3 ore li hanno trasbordati, bloccati una ventina di convogli. Ora, qui c'è un piccolo conflitto di interessi, non parlo mai in prima persona, però uno di questi convogli bloccati dietro questo Freccia Rossa era su uno di questi convogli c'era sottoscritto. Allora uno dice, chi se ne frega, capita anche a te, certo, però ormai tu non sai più, lo dico, non che se tu ti stai spostando per motivi di vacanza allora puoi tollerare qualunque cosa, ma a maggior ragione se ti stai spostando per motivi di lavoro non sai più come raggiungere Roma o raggiungere Milano, perché la tira i dadi, nel senso che abbiamo già raccontato la settimana scorsa che non so se sia una coincidenza, ma da quando Lufthansa è entrata con quota di maggioranza in Italia continuano ad arrivarci segnalazioni di voli cancellati, soppressi, problemi ai motori, voli spostati 3 ore e quant'altro. Allora io vi racconto questo, non sono mai biografico, quindi prometto che spero che sia l'ultima volta che lo faccio. Il sottoscritto ieri era su uno dei treni che erano a coda, quindi nello specifico il mio treno che doveva arrivare alle 22 a Milano Centrale da Roma è arrivato alle 23:30, ma chi se ne frega, dici tu. No, io accanto avevo due persone normalissime, colleghi, una donna e un uomo, con cui ho iniziato a interloquire, perché a un certo momento quando tu stai 4 ore e mezza in un treno diventi amico anche del macchinista. Bene, loro mi hanno raccontato che erano sul volo dell'una o delle due, vado a memoria, da Fiumicino per Linate. A un certo momento il volo viene annullato perché c'è un problema al motore, proprio annullato, e lì riposizionano sul volo del giorno dopo, che è comodissimo, perché tutti noi, perché ce ne frega stare un giorno in più a Roma, un giorno in più a Milano, mica è una famiglia, mica è un lavoro, mica è una vita privata. A quel punto cosa fanno i due? Perché me lo raccontano, prendono rapidamente un taxi, tutto immagino a costo loro, o un mezzo per spostarsi da Fiumicino a Termini, arrivano a Termini, riescono a comprare il biglietto e poi il treno ha 1:40 quasi di ritardo. Tra l'altro loro arrivavano a Centrale a Milano e poi dovevano andare a Linate a riprendersi la macchina, perché immaginando un paese normale tu la macchina hai lasciata a Linate. Allora la domanda è molto semplice, nel combinato per non parlare di quello che abbiamo già raccontato, che quando i voli ci sono hanno prezzi stellari, per cui tu ti apri un mutuo per andare a Catania, a dare a Palermo. Allora io chiedo, ma un cristiano in questo paese cosa deve fare per compiere questa operazione, un po' la Munzen, un po' da grande esploratore, la Livingstone, andare da Milano a Roma e cercare di tornare da Roma a Milano, oppure andare da Roma a Milano e cercare di tornare a Roma? Chiedo, un cristiano cosa deve fare? Perché ho capito che la sfiga ci vede benissimo, ma non è possibile che si concentrino in... ormai un terno all'otto, tu te la giochi ai dadi, cosa prendo? L'aereo? Il treno? L'automobile? Il mulo? Il teletrasporto? Non lo so, chiedo. Lasciamo stare poi i malori, il caos autobus, i treni cancellati sulla Faentina, i pendolari, perché questo non sto neanche citando i pendolari, capito? Ma cioè, ripeto, ormai uno, non, se è credente si fa il segno della croce, se non è credente usa corni, cornetti, non so, dipende, c'è la superstizione. Allora andiamo, adesso abbiamo un secondo e un primo posto un po' delicato, perché anzi non parlerò di monopattini, qualcuno dice ma monopattini niente oggi. Allora è scattato l'obbligo di assicurazione, eccolo qua, che necessità avevi di andare a Roma, dovevi inquinare? Sì, mi diverto a andare su e giù per inquinare, come dice lei, non lo sa, non... e non devo neanche comprarmi certificati ETS, pensi un po' che fortuna che ho. Allora andiamo avanti. No, ma immagino che nel suo mondo ognuno produce dentro le mura della città e nessuno si sposta. Nel mondo che conosco io, uno dei grandi vantaggi, c'è un bellissimo articolo sul Merito che è uscito su Corriere 2 giorni fa,
Cioè, avevamo raggiunto, grazie a Moretti, non voglio entrare nella vicenda giudiziaria di Moretti, ho già detto quello che penso, grazie all'opera di Mauro Moretti avevamo raggiunto, non solo superato la Francia, eravamo diventati il modello dell'alta velocità in Europa, ok? Ora, non vorrei che gestioni più vicine alla politica che vicine al merito in questi anni abbiano fatto arrivare in odio al pettine, perché evidentemente non può essere solo sfiga se continuano a fermarsi treni a alta velocità, problemi sulla rete, poi c'è il vandalismo, i furti di rame, ho capito, ma tutto in una volta? Al netto dei lavori sul PNRR, forse c'è stato un ritardo nell'ammodernamento, forse si è pensato più a aumentare la profittabilità che non gli investimenti, chiedo per un amico che usa il mulo. Comunque questa notizia sui monopattini, cioè sì, è scattato l'obbligo di assicurazione, lo sapete, ma 5 su 6 viaggiano senza targa. Dici, cosa c'entra? Beh, serve la targa, la mini targa, per avere l'assicurazione. Se non hai la mini targa non hai l'assicurazione. Sapete quanti sono i monopattini in Italia? 800.000 monopattini. 800.000. La motorizzazione civile ha stampato solo 133.000 targhe. La metà sono su velocipedi, cioè su monopattini delle società di sharing. Quindi meno di un privato su 10 ha il contrassegno. Le assicurazioni vanno da 35 a 150 euro. Solo uno su 10 ha la targa, di cui appunto sì, le multe previste a 100-400 euro. Vabbè, ma lì non. Tanto ho già detto quello che penso: non si vede il casco, si vedono pochissime targhe, si vedono moltissimi in due. Continua la giungla del monopattino, che sta al codice della strada come Prato sta alla legalità fiscale in questo paese, va bene? Così qualcuno che mi rompe le palle su Prato sarà contento. Però voglio dire un'altra cosa, che qua abbiamo parlato delle priorità, delle leggi. Io ho detto il DL Caccia era così importante con tutto quello che sta creando, vabbè. Monopattini, abbiamo fatto la legge senza fare in modo che venisse controllata. Allora, no, abbasso la base perché questa è una vicenda molto, molto, molto grave, molto triste. Sapete che non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni a Sesto Levante, ma ho letto i dati diffusi dal presidente di Asso Piscine, Ferruccio Alessandria, che dice, guardate, tra il 2024 e il 2025 sono morte 37 persone in piscina, studio secondo l'Istituto Superiore della Sanità. Allora, tra l'altro, appunto, qualcuno ricorderà lo scorso aprile una vasca termale di Suio, Gabriele Ubaldo Petrucci, 7 anni. Ecco perché non ho voglia di base, non ho voglia di ridere di niente. Dici, cosa c'entra con la classifica? C'entra il fatto che di tutte le priorità che abbiamo, non ci occupiamo di fare la legge, perché in questo momento le norme UNI e UNI-N recepite dalla normativa europea sulle piscine sono solo raccomandazioni, definiscono criteri di sicurezza compresi quelli per evitare l'intrappolamento degli impianti di aspirazione, stabiliscono che i bocchettoni devono essere progettati e dimensionati, l'acqua, quindi se il bocchettone viene ostruito dal corpo di una persona si crea un effetto risucchio, questo l'abbiamo capito, un effetto ventosa, per questo stabiliscono che la velocità di aspirazione non deve superare gli 0,5 metri al secondo e che le griglie devono essere presenti e avere fessure non superiori agli 8 mm. E poi c'è anche previsto un sistema di interruzione automatica in caso di occlusione e la distanza della griglia dal bocchettone effettivo in modo da evitare. Allora, a che punto è il DDL Piscine? Dice il presidente di Asso Piscine. Sembra che sia in attesa di un parere del MEF. Oggi ho visto il ministro Musumeci dire bisogna approvarlo velocemente. Sì, fatelo. Lo stiamo verificando, non c'è ancora certezza. Se si arriva alla prossima legislatura il rischio di dover aspettare ancora anni. Nel frattempo le vittime continuano ad aumentare. Allora, l'ultimo rapporto che registra tra il 2024 e il 2025 37 morti, il 54% delle vittime ha tra 0 e 14 anni. Ma siccome non sono il 54% dei frequentatori delle piscine, vuol dire che c'è un problema particolare con i bambini, non solo, in molti casi sapevano nuotare, non ho capito tecnicamente che cosa, ma c'è un problema con i bambini. Il 43% degli incidenti è avvenuto nelle piscine di strutture turistiche, il 24% in quelle pubbliche, il 22% in quelle private.
l'8% nei parchi acquatici, l'1% nelle piscine condominiali. Lo dice il presidente di Assopiscine, dire che la maggior parte delle morti sia dovuta a malori o alla disattenzione dei genitori non è corretto. Il piccolo Gabriele, per esempio, sapeva nuotare benissimo. Nessuno dice di essere contrario, il problema è che molti non vogliono sostenere i costi per mettere in sicurezza gli impianti senza nemmeno sapere quanto costerebbero davvero. Quanto costerebbe davvero l'adeguamento? In molti casi mettere a norma un impianto recente a costi minimi. La legge serve, in alcuni casi in Europa ha salvato molte vite, la Francia ha introdotto una legge il 1 gennaio del 2004. Io capisco che ci stiamo occupando dei balneari, del DL caccia, delle assicurazioni monopattini che tanto non hanno la targa e fanno il che cavolo vuole, ma una legge così che ha costo zero, la Francia l'ha introdotta nel primo, perché altrimenti non c'è obbligo, c'è un invito. L'ha introdotta il 1 gennaio 2004, ha ridotto del 75% gli incidenti in piscina. Vuol dire che il problema è appunto sulle norme di sicurezza. Questo, diciamo, andrebbe fatto, perché per questo l'ho messa al primo posto. Una legge gratis, nel senso che non ha costi, non ha ovviamente, e se aspetti che lo faccia il proprietario della piscina, sappiamo delle esistenze che ci sono, molto spesso anche giustificate. E unisco questo perché vorrei capire le priorità. Ho capito che siamo entrati in campagna elettorale. È più una priorità far passare sta legge che ferma, sembra parere del MEF, per obbligare le piscine a standard di sicurezza, evitare 34 morti, tutti a dire che è giusto, e fatela passare sta legge, o era più importante in Commissione Affari Sociali proporre, come ha fatto Fratelli d'Italia, un emendamento al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie per reintegrare e quindi riscrive all'albero dei medici, i medici radiati perché no vax, perché si rifiutavano di fare quello che prevedeva la legge durante la campagna di vaccinazione. Un privato poteva anche non vaccinarsi, un medico fa un'altra cosa, ha un codice deontologico e ha. È sconcertato, anche la Federazione Italiana dell'Ordine dei Medici è sconcertata sul reintegro di personale sanitario no vax, un'ingerenza ingiustificata. È sconcertato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è un brutto segnale, si ritiri l'emendamento. È sconcertato Bertolaso, l'assessore a welfare, non certo di centro-sinistra della Regione, scusate, ho detto Toscana, della Regione Lombardia. Attilio Fontana della Regione Lombardia e Bertolaso, assessore della Regione Lombardia. È sconcertato Walter Ricciardi, che è stato consulente scientifico del Ministero della Salute durante la pandemia, il via libera alla Commissione Affari Sociali, che prevede appunto il reintegro dei medici Novax. Allora, io capisco la campagna elettorale, capisco, perché non sono una verginella, il bisogno di strizzare l'occhio a varie categorie, però a un certo momento, come ha scritto in un bellissimo pezzo anche il Foglio, deve esistere un confine che la politica non deve attraversare, quello che separa il legittimo riesame di una sanzione dalla riscrittura del significato di ciò che è accaduto, ok? Ci sono già i ricorsi, le garanzie procedurali, non è che i medici radiati non abbiano possibilità, ma andare a fare questo e darlo come priorità, a me ricorda la priorità sul DL caccia. Possiamo dire che il DL piscina è più prioritario di questo? E che la campagna elettorale da qua fino ad aprile in questo modo non si regge? È un applauso alle priorità.

0: Allora, di nuovo saluto il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Dunque, abbiamo già anticipato il tema. C'è stata una difficoltà dell'export del vino verso gli Stati Uniti, però attenzione, non voglio legarmi ai dazi in questo caso, perché voi vedete, diciamo, un calo del consumo pro capite da 33-34 litri, ci sono, diciamo, due dati che preoccupano dal punto di vista economico. Le giacenze di vino in venduto hanno superato i 53 milioni di ettolitri, quasi un'intera vendemmia in cantina. Più di un'intera. I prezzi dei vini di denominazione d'origine, e quindi quelli, diciamo, un po' più pregiati, hanno perso in media il 10% di prezzo. E ho visto che in Francia vanno avanti con gli espianti, che in Italia, diciamo, espianti vuol dire levare le vigne.
1: Certo.
0: Che in Italia alcuni vanno, per esempio, in Piemonte, dove c'è un enorme problema, si declassano le denominazioni per avere un vino che puoi vendere a prezzo più basso, perché se sei nella DOC, il 12G, devi venderlo più alto, o si porta direttamente il vino ad aceto. Al di là dei dazi, dei mercati, della crisi di Hormuz, quanto c'è invece di elemento culturale? Cioè, che cosa sta capitando? Perché ho visto che non è vero che i giovani, io dico sempre, bevete poco ma bevete bene,

0: È un fatto anche di ristorazione che oggi sta diventando sempre più costosa perché hanno anche loro dei costi che sono cresciuti, le persone si stanno forse andando più verso gli aperitivi e quindi c'è un cambio culturale in quel senso lì, si esce per stare insieme e meno per andare insieme a mangiare.
1: Ma non c'è
0: cose.
1: Un problema anche di prezzi, allora, potere d'acquisto sappiamo, i salari sono sotto di un 7%, però io adesso non voglio difendere i produttori, ci mancherebbe, secondo me alcuni errori li avete fatti anche voi immaginando che si potesse continuare a piantare vigne e quant'altro, la Francia ha scelto un'altra politica, insomma. Però non è che vi stiano facendo male anche i ristoranti, nel senso che i ricarichi ci sono sempre stati, lo so benissimo, però è ovvio che in questo scenario, insomma, vedere vini che sotto i 30 euro, poi io che li conosco, dici sì, certo, so la qualità, insomma, inizia a essere un po' alto il prezzo nei ristoranti.
0: Ma assolutamente sì, il prezzo è alto per il vino, è il prezzo alto anche per il cibo, perché oggigiorno non c'è più un primo piatto sotto 10 euro, però le assicuro che neanche i ristoranti stanno bene, quindi diciamo che è un momento di grande difficoltà, perché poi anche gli affitti sono cresciuti tantissimo, dopo il Covid molti affitti sono andati a scadere, sono stati rinnovati con quella spinta che probabilmente tutti abbiamo sognato a occhi aperti, che tutti dopo il Covid hanno fatto il buon valore tutti, però dopo un annetto o due di gran feste le persone hanno ritirato i remi in barca e sono ritornate a quello
1: però,
0: che facevano
1: prima. C'è anche un elemento di carattere di salute, cioè nel senso che io non ho capito se questo poi voglia dire, perché se devi rinunciare a un bicchiere di vino per bere appunto una lattina di prodotto pieno di zuccheri, non so neanche non so quanto ci guadagni, però non c'è anche un tema di maggior consapevolezza. Vediamo che in America il calo dei consumi di vino non è dovuto solo o soprattutto ai dazi di Trump.
0: No, non è dovuto a quello, non solo a quello.
1: Perché cala anche il vino americano, cala anche il vino fatto dalla Napa Valley.
0: Il Napa Valley sta soffrendo, però per esempio i produttori di Napa Valley, cioè l'associazione degli importatori, sopportati anche dai produttori stessi, che lì per lì avevano detto, ah guarda, Trump ci ha fatto quasi un regalo, venderemo più i nostri vini. E invece è successo l'opposto, perché i nostri vini italiani in primis, gli europei, costano un po' meno, i vini americani erano una seconda scelta, più costosa, specialmente in ristorazione, anche loro hanno iniziato a vendere meno. Perché? Perché non c'era più l'entry price, che era il prezzo di entrata italiano.
1: A questo punto, se è una tendenza culturale, diciamo sanitaria, sociale, forse non dovreste anche, tra virgolette, ragionare su minor consumi, cioè magari maggiore qualità, per quindi espiantare anche noi?
0: Allora, sì, probabilmente dovremmo farlo anche noi. Lei mi trova un pochino freddo sul fatto degli espianti con Unione Italiana Vini, perché un po' per un fatto di magari se non vogliamo essere forse troppo più bravi degli altri, ovvero molti di questi impianti sono stati finanziati dai programmi OCM, che sono i programmi comunitari, e un pochino mi stride il fatto che sono stati finanziati dal contribuente e poi adesso gli si va a richiedere i soldi per toglierli, e questo un po' mi dà un po' tanto fastidio, un po' di rischio di impresa. Ogni azienda ha il suo rischio di impresa, sì, poi le cose vanno male.
1: Vabbè, quindi
0: sì,
1: le dice meglio che sia...
0: vanno male, ma non vanno male per tutti.
1: No,
0: quindi,
1: no, ma adesso non dico l'espianto obbligatorio del consorzio, lei dice meglio quello che decida la singola impresa. Ho capito. Qualcuno mi dice anche il codice della strada, sì, non ha cambiato però i limiti, ha inasprito le pene, non ha cambiato i limiti di tolleranza, lo dico per essere il più obiettivo possibile. E quindi nel ringraziare Lamberto Frescovaldi, presidente dell'Unione Italiana Vini, perché gli dovevo un'intervista che era iniziata e poi avevamo dovuto chiudere, do anche due risposte. C'è qualcuno che mi sta insultando sulla cosa dei medici Novax, altri dicono per attaccare il governo utilizzi la bambina che è morta in piscina. Guardate, la logica, siccome non l'hanno fatto gli altri, non ho detto che i governi precedenti si siano occupati delle piscine.

Ho detto, c'è un DDL, si può far approvare, visto che risulta all'associazione che rappresenta i piccini italiani, dati dell'Istituto Superiore di Sanità risultano morti, che quando io ho letto la cifra non ci credevo, così tante morti dal 2024 al 2025, c'è il modello francese, bene, 37 morti, tutto qua, che poi secondo me l'emendamento per reintegrare i medici Novax sia anche uno schiaffo a tutti i medici che si sono fatti il mazzo, hanno rischiato la vita, alcuni ci sono anche rimasti purtroppo per combattere il Covid, ve lo confermo, non me ne frega nulla di qualcuno che è ancora rimasto lì sul Novax, le scie chimiche e quant'altro, va bene, il terrapiattismo. Noi ci sentiamo lunedì, grazie come sempre a Daniele Brunetti, a Livia Caivano, a Gianluca Papa e Anna Riva per l'assistenza in regia.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronto ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio con il Brent che supera gli 86 dollari al barile. Sul valutario l'euro dollaro resta sopra quota 1,14. Infine lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 ore.
15: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai a sodo, forza.
5: Ecco, vado a sodo. Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione lo fai solo per lavoro, quindi...
4: Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona, dai.
6: Programma del pomeriggio questo qui, allora, dai, una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time.
4: Ciao Loris, hai rotto il cazzo.

0: Senti, scusa, ma ci ha rotto i coglioni, tu questo scemo di Ruggerio. Ma gli è piaciuto fare il Charles Bronson nel giustiziere della notte a sparare gente disarmata? E adesso cacciasse i coglioni, si costituisse al carcere, dico, ho difeso la mia famiglia e vado in galera. No, Pepe, i nipotini, c'ho paura. Cacciasse le palle, gli essi in galera, se facesse la galera... Sto coglione di merda, se no sai che devi
1: Giovanni,
0: fare la battaglia.
1: Giovanni,
0: la battaglia,
1: sta per andare in galera e tu lo stai insultando. Vergognati,
0: ti devi andare, ci devi rimanere.
1: Ma vaffanculo, va Giovanni, devi andare a fare in culo. È chiaro,
0: devi andare a fare in culo.
1: Devi andare a fare in culo, imbecille.
0: Tu e Ruggerio,
1: Ruggero, vai a fare in culo. Hai le pigne nel cervello. Al gabbio cosa? Ma vai a cagare, cretino.
0: Un fascistello di merda che non c'hai neanche il coraggio di dirlo.
1: Povero cretino, ma sei un povero cretino. Povero cretino, ma quale fascistello che ti insegno la democrazia dalla A alla Z. Che non sai nemmeno che cos'è la democrazia, imbecille!
2: L'ascolto per addormentarmi in replica.

0: L'ultima ingiustizia si è consumata oggi pomeriggio, qualche ora fa. Mario Roggero, un gioielliere, una brava persona, una persona onesta, un italiano praticamente senza macchia, un lavoratore, un contribuente del fisco importante, tre figlie, due o tre figlie, non ricordo, una moglie, una famiglia unita, nipotini, è entrato in galera nel carcere di Bollate. L'ultima ingiustizia si è consumata, adesso la politica inizia a sbraitare, ma noi lo diciamo da tempo, non hanno fatto un cazzo, io lo dico, non hanno fatto un cazzo per anni e adesso ovviamente sbraitano e protestano sui risarcimenti, ridicoli, potevano farlo prima, sia sui risarcimenti, ma cercano Mattarella per la grazia, tirano per la giacchetta il presidente sulla grazia. Potevano pensarci prima a cambiare la legge sulla legittima difesa. È più di 4 anni che sono al governo. No, più di 4, no, quasi 4. Seconda cosa, di fronte agli attacchi, di fronte alle menzogne di chi cerca di delegittimarmi dandomi del fascista, del razzista, e Parenzo lo dovrebbe sapere bene perché ogni giorno gli danno quando va bene del sionista e quando va male del nazista complice di un genocidio, dunque dovresti conoscere bene questa tecnica. Non mi interessa la solidarietà di nessuno, me ne fotto totalmente, però una cosa deve essere chiara e lo dico alle Salis di turno, alle varie Salis di turno.
1: Come sei per
0: i vostri? No, assolutamente no. I vostri attacchi qualificano quello che siete, cioè intolleranti a chi non la pensa come voi, incapaci di coltivare il confronto, la sfida, volete solo delegittimare chi non è in linea con il vostro pensiero. Da una parte voi che siete sempre i giusti, i buoni, dall'altra quelli da emarginare, da trattare come indegni anche di parlare.
1: Ma cosa? Vittimismo
0: è una tecnica
1: assurdo.
0: No, ma quale vittimismo? È esattamente
1: vittimismo,
0: il contrario, giù. È una tecnica che conosco molto bene. Una tecnica che conosco molto molto bene, anche tu
1: patetico
0: dovresti conoscerla. Anche
1: patetico.
0: Tu dovresti conoscerla questa tecnica.
1: Patetico,
0: anche tu la dovresti
1: vittimismo.
0: Conoscere, giù.
1: Vittimismo patetico.
0: Ma per questo perderete sempre. Perché la libertà è più forte dei vostri pregiudizi e delle vostre cazzate. Altro argomento, c'è qualcuno a livello televisivo che vuole stoppare le inquadrature che sessualizzano le atlete. Cioè, vi rendete conto? C'è qualcuno che sta pensando di modificare le riprese delle attività sportive, degli eventi sportivi, per impedire che vengano inquadrati alcuni dettagli dei corpi delle atlete, che è una cosa straordinaria, perché spesso i corpi delle atlete sono bellissimi, i dettagli sono fondamentali, uno dei motivi per cui le persone, per esempio, guardano gli sport femminili, uno dei motivi, vogliono impedire quelle riprese, porca puttana. Noi faremo esattamente il contrario qui alla Zanzara, dove ci sono le telecamere, inquadreremo, ovviamente col consenso, i dettagli dei corpi che sono fondamentali. Quante cazzate che ancora ci sono. In questi giorni ho pensato, caro Parenzo, a un programma rivoluzionario per le elezioni. Ci ho pensato tantissimo, a un programma davvero rivoluzionario per le prossime elezioni politiche. Uno, legittima difesa più larga. Assolutamente.
1: Lo sta già facendo.
0: Ma non mi interessa, a me non mi interessa. Se spari a un ladro, comunque sei salvo. Dopo aver subito una rapina. Se spari, io lo dico da prima di Vannacci. Seconda cosa, droga libera, come già adesso, ma basta i piccoli spacciatori al gabbio che riempiono le carceri e basta. Terzo, puttane legalizzate e bordelli in ogni provincia. Questo è un grande programma, un grandissimo programma. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Beh, Roggero è una brava persona, non lo conosco da un punto di vista personale, umano, magari avrà detto buongiorno e buonasera a qualcuno. Sappiamo che aveva una condanna, credo poi patteggiata, per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori, ma questa è una vecchia storia che nulla ha a che vedere con la storia principale, ma ti dà un quadro di uno insomma le armi le maneggiava.
0: Ah, un quadro.
1: Questa vicenda,
0: un quadro,
1: aveva una condanna per aver minacciato con una pistola il
0: fidanzato
1: della figlia.
0: Poi ti racconto la storia
1: genitori.
0: Sul serio. Poi ti racconto, racconto questa puttanata che state dicendo.
1: Adesso
0: in
1: ti
0: giro.
1: Parlo io e quindi silenzio. Adesso ti parlo io, quindi silenzio. Primo. La seconda cosa terribile che avete fatto è mandare avanti il signor Nordio per chiedere una grazia che ancora non c'è.
0: Io
1: ancora non c'è
0: nessuno.
1: La grazia. E il governo, siccome non ha fatto nessuna legge per cambiare la legittima difesa, ora chiede la grazia per Ruggero, il governo, cosa che neanche
0: non
1: può fare perché la grazia
0: queste cose della Mattarella. Queste cose della politica non mi interessano.
1: Siete talmente vergognosi e avete talmente paura del generale Mannacci che può dire qualunque stronzata. Voi della destra che avete paura di perdere le elezioni e avete talmente paura di Vannacci e dei suoi deputati che fino a un minuto fa erano con la Lega, fino a un minuto fa.
0: Vabbè,
1: o con
0: allora,
1: Fratelli d'Italia
0: allora...
1: e hanno condiviso quelle scelte, non hanno fatto un cazzo.
0: Dunque...
1: ora arriva la condanna e strumentalizzano la condanna di questo Roggero che già in passato aveva minacciato il fidanzato della figlia. Pensa a te che quadro.
0: Parole di Roggero prima di entrare in galera, sentite.
1: Pensa a te che quadro.
0: Sentite.
2: Viva la giustizia italiana!
3: Pensa,
2: Pensa
3: di subire un'ingiustizia!
2: Penso di subire un'ingiustizia! Questo è diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Traminetti, per cui io penso che Mattarella dovrà darsi in mano la coscienza.
4: Qui si aspetta quindi una grazia.
2: Io non aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia. Ha richiesto anche una pena, una sospensione temporanea della pena.
0: Avete sentito? Ha graziato uno scafista, ha graziato la Minetti, me l'aspetto anche io, la grazia da Mattarella. Diciamo che questa
1: pazzesco.
0: Diciamo che questa tatticamente, non è una grande mossa, diciamo, non è una grande mossa. Tatticamente dico, sentiamo.
1: L'hai suggerito male questa volta, si vede, gli hai suggerito male.
4: Non si sente un po' pentito per il gesto che ha commesso?
2: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio per trovarsi in più.
0: Risposta in questo caso perfetta. Pentito? Certo che mi sono pentito col senno di poi, ma bisogna trovarsi in quei momenti. E tu non ti sei mai trovato in quei momenti. Non ti sei mai trovato in quei momenti. Mai.
1: Se uno uno ammazza due persone perché ritiene di essere stato provocato, fa il carcere e non rompe i coglioni. O se uno ammazza due persone,
0: dunque dovrebbe stare zitto e non rompere i coglioni, dovrebbe andare in carcere e non rompere i coglioni.
1: Se uno ammazza due persone perché ritiene che c'è ancora il pericolo, li insegue fuori, eccetera, li ammazza.
0: Sei a livello di Dipré. Sei come Dipré. Sei come Dipré. Sai cosa ha detto Dipré? Questo ha detto: sei come Dipré. La pensi come Dipré. Sentite, come Dipré.
5: Mario Roggero non si meritava 14 anni e mezzo di carcere. Si meritava l'ergastolo! L'ergastolo! Perché ha ucciso due persone! Ha ucciso due persone per i soldi! Per difendere i suoi soldi! E cosa cazzo sono i soldi in confronto a due vite umane!
6: Parenzo?
7: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento sulla 4 Milano-Venezia per incidente, code in direzione Venezia tra Dalmine e Bergamo. Sulla 21 nel tratto Piacenza-Brescia causa di un incidente in direzione Brescia, incolonnamenti per 5 km tra Castelvetro e Pontevico. Sulla 7 Milano-Genova causa di un veicolo fermo, code verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. E a causa di un incidente code sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Forlì e l'allacciamento con la diramazione per Ravenna. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per veicolo in avaria code tra Fabro e Orvieto. Con questo per il momento è tutto.
7: La Zanzara.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ciao Giuseppe, volevo solo dirti che se vai, che penso all'Esse Lunga, fanno gli sconti sulle arance da portare a Roggero. Mi raccomando, vai, è grande Giuseppe.
2: Giustizia per Roggero, Cruciani, giustizia per Roggero. Organizziamola questa manifestazione, Parenzo, Parenzuccio, veniamo sotto casa tua a Prati a manifestare. Non ci avranno mai. Carlo a Dubai, da Mykonos.
3: Questo è Carlo da Dubai, che però è a Mykonos. Che bella la vita, ragazzi. Che bella la vita. Ti faccio sentire l'ottimo Tricarico, il mitologico cantautore Tricarico. Senti come
4: scusami,
3: si esprime.
4: Quindi, se domani l'avvocato Trucco, giustamente, mi fa questa riflessione che ti giro.
3: Ecco,
4: quindi,
3: buono
4: se,
3: quello,
4: domani,
3: buono
4: uno,
3: quello,
4: quindi
3: buono
4: se domani uno mi prende a catenate per strada per futili motivi. E io lo ammazzo a fucilate, secondo
3: quanti,
4: il Crux dovevi essere
3: quanti,
4: graziato.
3: Quanti paragoni ridicoli.
4: A cagare. Questi
3: quanti
4: non sanno manco di cosa parlano.
3: Quanti, che c'entra la rapina in una gioielleria
4: mandasse,
3: con uno aggredito per strada.
4: A cagare,
3: imbecilli,
4: come dice l'avvocato
3: imbecilli,
4: Trucco.
3: Imbecilli, imbecilli tutti e due.
4: Da quattro soldi.
3: Vaffanculo,
4: ma non te lo daranno il seggio, non
3: ma
4: te lo daranno
3: a me non me ne frega nulla del seggio, non chiedo nulla, io faccio, dico le cose che
4: non
3: penso.
4: Chiederai, tu chiedi il seggio perché così avrai l'immunità parlamentare con tutte le porcherie che hai combinato, tutte le porcherie che hai fatto in questi vent'anni di zanzara. Solo l'immunità parlamentare ti può salvare.
3: Questa è buona,
4: tutte
3: devo
4: le
3: dire,
4: porcherie
3: devo dire,
4: che
3: questa
4: hai
3: è
4: fatto
3: buona. Questa
4: solo
3: è buona.
4: L'immunità parlamentare
3: questa
4: ti potrà salvare
3: questa
4: con tutte le porcherie che
3: questa
4: hai
3: è
4: fatto
3: buona. Questo è Tricarico, questo è Tricarico, vai, sentiamo.
5: Un consiglio a tutti i padri di famiglia, alle persone che non sanno più come mantenere i propri figli, la propria famiglia e stanno pensando al suicidio, vi consiglio una rapina in gioielleria a mano armata e stare ben attenti a farsi sparare appena fuori dalla gioielleria alle spalle possibilmente, così che riceviate dal gioielliere e dallo Stato dopo una sentenza di un giudice 750.000 euro, 780.000, quasi un milione, e la vostra famiglia sarà posto vita natural durante e non avrete sprecato la vostra vita con un suicidio.
3: Beh, devo dire la verità che Tricarico, che chiaramente è dalla parte di Roggero, sa va San Dir, dice scusa, un padre di famiglia si vuole suicidare perché magari
4: è
3: in rovina. Tricarico è un cantante, che cazzo vuoi che sia? Tricarico, il cantante Tricarico, perché un cantante non si può esprimere. Dice, se un padre di famiglia si vuole suicidare perché sta andando in rovina, potrebbe fare una bella rapina invece di suicidarsi. Una bella rapina, devi essere bravo a farti sparare alle spalle fuori dalla gioielleria, naturalmente.
4: Beh, è geniale quello.
3: Fuori
4: che
3: dalla gioielleria, crepi, ti danno risarcimento.
4: Ma Tricarico, scusami, ma Tricarico è quello che cantava Puttana la maestra, quello straordinario stornello. Quello è il dottor Tricarico.
3: Non lo so, adesso.
4: No, giusto per capire il ragionamento sentiamo un attimo la canzoncina del dottor Tricarico.
3: Adesso questo che c'entra.
4: Sì, solo per inquadrare chi è quel finissimo intellettuale cantautore che cantava
6: Sono Francesco.
3: Questo.
6: Che rideva.
3: Cosa c'entra?
4: Attenzione.

0: Ma,
1: e allora non si può esprimere, spara, su, non si può esprimere.
0: Spara Carrogero, spara, spara, spara Orogero. Ma ragazzi, ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete no?
1: Allora,
0: spara, c'è... spara, spara Mario Roggero, spara, spara, spara al delinquente, ma sparagli alle spalle, dentro il tuo locale. Eccolo, fa incredibile.
1: Vabbè, allora, intellettuali... c'è un napoletano che si chiama Donnarumma, che dice una cosa incredibile. Claudio Donnarumma li ha inseguiti, li ha sparati.
0: Donnarumma è l'ex amministratore delegato di
1: Ferrovie dello Stato, io lo conosco, è anche il portiere della Nazionale di
0: Calcio, e gli voglio dare anche le solidarietà, ma io non lo so, io voglio dare la solidarietà al dottor Aligi Donnarumma.
1: Non me ne frega, posso dirti, non me ne frega un cazzo, perché? Posso dirti perché non me ne frega un cazzo, non so chi è, non lo conosco, non me ne frega nulla, nulla, nulla,
0: anche le Ferrovie dello Stato, complimenti,
1: io conosco solo un Donnarumma, io conosco solo un Donnarumma.
0: Complimenti, ma complimenti, complimenti. Sentiamo. Non me ne frega, Cruciani, due punti. Non me ne frega un cazzo di Ferrovie dello Stato.
1: No.
0: Complimenti. Tu stai distruggendo pezzo a pezzo questo paese. Questo stai facendo.
1: Sentiamo Donnarumma.
0: Io invece dico, Donnarumma è stato un bravo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.
1: Va bene, va bene.
2: Tu non hai sparato all'interno del negozio, perché se uno viene a casa mia e minaccia la mia famiglia, è normale che gli sparo, non me ne frega proprio, perché io difendo la mia famiglia.
1: E dunque?
2: Ma sti delinquenti già erano andati via. Tu che hai fatto? Le inseguite. Le sparate, a uno le sparate, le accisionate, le sparate, ferito a terra, le buffate mazzate.
1: Ma la cosa incredibile è questa, senti, sentite la cosa incredibile.
2: Praticamente ti sei comportato come loro. Se ti sei comportato come loro,
1: dai, come
2: il
1: si
2: problema
1: fa,
2: più
1: dai.
2: Grande è che nessuno è riuscito a difenderti quando tu per parecchie volte sei stato derubato.
1: Ti sei comportato come loro, ma si dovrebbe vergognare questo qua. Joseph da Siracusa, vai, si dovrebbe vergognare questo Claudio Donnarumma. Vabbè, dai.
3: Ciao testa di minchia, ciao testa di minchia, shalom David.
1: Che
3: shalom.
1: C'ha il disco, te, ogni volta che te viene questo Joseph c'ha il disco,
3: allora,
1: messo. Il disco.
3: Allora coglione, coglione, io non ti voglio dire che sei fascista, non te lo dirò oggi, non te lo dirò. Voglio soltanto concentrarmi sul portato eversivo del chiedere la grazia in questa parte per un pluriomicida. Tu sei eversivo, sì, sei eversivo.
1: Io la grazia non l'ho chiesta, innanzitutto, non l'ho chiesta.
3: No, minchiate.
1: No, io non l'ho chiesta la grazia, amico mio.
3: Oh, figlio mio, non è che ti puoi tirare indietro ogni
1: volta
3: che ti dico.
1: Ma io non l'ho chiesta la grazia.
3: Non sei fascista, e non sei nero, e sei pulito, e non hai chiesto la grazia, sono minchiate.
1: Ma io non l'ho chiesta la grazia.
3: Ma figura, per me è innocente,
1: per cui figurati. Ma l'ha chiesta la politica, io non ho mai pensato alla grazia.
3: E tu ti sei accodato.
1: Ah sì, va bene, sono d'accordo, ma non è che...
3: Ma non ti rendi conto del portato eversivo della tua richiesta?
1: Eversivo,
3: la grazia ha dei parametri,
1: eversivo.
3: Cretino!
1: Eversivo.
3: Ha dei parametri, cretino! Non si può usare la grazia come il quarto grado di giudizio!
1: Ma no.
3: Hai capito?
1: Ma no.
3: Come quarto grado
1: parametri.
3: Di giudizio!
1: Ma no, ma no! Ma no,
3: cretino,
1: che strano,
3: questo qua,
1: ma no,
3: tre gradi di giudizio hanno detto che è un pluriomicida.
1: Ma lo sappiamo,
3: e se
1: questo
3: ne va in
1: lo sappiamo. Bene, e sei contento,
3: trompio,
1: no? E
3: chiede
1: sei...
3: la grazia, ma vaffanculo, tu e la grazia, e lui.
1: Sei contento,
3: è
1: sei contento che va in galera, sei
3: lui
1: contento.
3: Uno... Non sono sei... contento
1: sì,
3: per
1: sei contento,
3: famiglia,
1: stai godendo.
3: No,
1: appunto, lo chiami coglione, stai godendo. Stai godendo, hai detto vaffanculo, coglione, gli hai detto così.
3: Ignoranti di merda, degli ignoranti di
1: Mauro
3: merda.
1: Mauro da Reggio Calabria, ma vai a cagare, Mauro da Reggio Calabria, vai, dimmi.
4: Tu hai avuto anche il barbaro coraggio di dire candidiamolo. Allora,
1: sì, assolutamente, ma per me ha fatto tutto il possibile per liberarlo, possibile, la grazia, la candidatura che non si può fare purtroppo, la candidatura, eccetera, eccetera.
4: No, la differenza
1: tutto quello
4: tra
1: che è possibile
4: per
1: che palle, amico mio, che coglioni, fermola, mi stai annoiando, mi stai annoiando, sei noioso, fra poco ti faccio parlare, fra poco ti faccio parlare, fermo.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
15: SNP Assicura, con noi puoi.
16: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
15: SNP Assicura, con noi puoi.
16: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
15: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
17: Sono le 19.
18: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Roggero in carcere a Bollate, mi aspetto la grazia, dice, ed è pressing della destra sul Quirinale. Alice non ce l'ha fatta, bloccata sul fondo di una piscina, è morta dopo 2 giorni in ospedale. Ponti, siti energetici, altre infrastrutture, attacchi americani sull'Iran che replica colpendo il Golfo. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio, dalla Bovisa lo scudetto col Verona. Buonasera da Gigi Donelli al microfono, da Roberta Frisani in regia. Il caso Roggero in primo piano, il gioielliere dunque, come avete sentito nel titolo, è entrato nel carcere di Bollate. Per me come un ergastolo, dice, subisco un'ingiustizia e... prima di entrare dice mi aspetto la grazia. Il servizio.
1: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, detto Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ovviamente una vicenda che fa discutere, che spacca letteralmente il paese. Abbiamo sentito nel corso della giornata alcuni dei protagonisti e naturalmente gli avvocati. Sentiamo Carla Montarolo, avvocata del rapinatore Alessandro Modica, colpito dal gioielliere Roggero. Lo sentiamo in un estratto, questa mattina era ospite di Alessandro Milan.
2: Senta, qual è il clima? Perché l'ha vista la vicenda, è diventata una vicenda politica arrivata fino al Quirinale,
3: sì,
2: no?
3: Purtroppo sì. E il clima effettivamente, io dopo quello che ho letto ieri, quando ho visto la questione della richiesta di grazia e il battibecco con Mattarella, io non so, scherzosamente mi è venuto da dire, se passa il principio per cui uccido un delinquente e mi danno la grazia, allora ho preparato un elenco, i miei assistiti, pronti candidati per le richieste di grazia.
0: Cambiamo argomento, 2 episodi drammatici che sono avvenuti in Liguria nelle ultime 48-56 ore. Esprimo in questo senso la vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici dei giovani Alice e Alessio. Così il presidente della regione Liguria Marco Bucci, in seguito alla morte della bambina di 11 anni deceduta in una piscina di Sestri Levante, del ragazzo di 15 anni deceduto in seguito a un altro tragico incidente. Sentiamo nei servizi.
4: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba è morta la notte scorsa al Gaslini di Genova, dove era stata portata dopo essere stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare dove si trova la piscina, ora sotto sequestro, e dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. 2 decessi simili solo nello scorso aprile in 2 piscine nelle province di Latina e Rimini. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette di velocizzare l'iter per entrata in vigore della legge sulla salute e la sicurezza delle piscine. Il DDL sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Presentato nell'agosto 2025, il cammino del disegno di legge è fermo in Commissione Affari Sociali della Camera dal febbraio scorso, bocciato dalla Conferenza delle Regioni come incostituzionale se applicato solo alle nuove piscine e non a quelle già esistenti. Associazioni come Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Da Supiscine appello, attraverso una lettera aperta al governo, perché velocizzi l'iter di approvazione del DDL, garantendo così le stesse norme di sicurezza in tutta Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Proseguono nel Golfo gli attacchi americani e le risposte iraniane dirette sugli alleati di Washington nella regione.
6: Ponti, siti energetici, porti, l'ultimo attacco americano sull'Iran si concentra sulle infrastrutture, così come aveva anticipato la settimana scorsa il presidente americano Trump. L'Iran risponde colpendo il Qatar, mediatore nel conflitto, e il Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Ci sarebbero diversi feriti. Funzionari iraniani affermano dal canto loro che i recenti raid americani hanno ucciso decine di persone, ne hanno ferite centinaia. Lo stretto di Hormuz resta il motivo del contendere. Il traffico nel canale si è drasticamente ridotto, mentre nel Golfo di Aden, nello Yemen, alcuni uomini armati hanno abbordato una petroliera e hanno preso il controllo. Una notizia che arriva dopo che l'Iran avrebbe ordinato al suo gruppo alleato in Yemen, i ribelli Houthi, di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E c'è anche la tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia, con fronti di guerra aperti per il premier israeliano, che per il quale non è il momento evidentemente di perdere l'appoggio statunitense.
7: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle forze armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ci sono 7 persone uccise, numerose ferite, questo è il bilancio di giornata trasmesso dalle autorità ucraine e da quelle russe nei territori occupati. 2 persone uccise a Odessa in un edificio residenziale, ma vittime anche a Mykolaiv, dunque una vicina città portuale. Un uomo ucciso invece in un'auto a Belgorod, dunque nel territorio della Federazione Russa. Intanto la magistratura della Bolivia comunica di aver arrestato 4 presunti membri di una rete di reclutatori che agisce tra i cittadini boliviani con false offerte di lavoro per inviarli in Russia e successivamente al fronte, appunto, nella guerra contro l'Ucraina. L'inchiesta ipotizza il reato di tratta di persone e coinvolge finora almeno 16 presunte vittime. In Unione Europea, in Belgio stavo dicendo, perché riguarda Bruxelles, ma è la Commissione Europea che oggi ha presentato la proposta di revisione delle politiche di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Parlamento e il Consiglio Europeo.
8: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Riforma necessaria ma ancora insufficiente, il primo commento del vicepresidente di Confindustria per l'autonomia strategica europea Antonio Gozzi. Spetterà ora ai capi di Stato e di Governo, dunque al Consiglio, poi al Parlamento europeo, conclude Gozzi, imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività ed il rilancio dell'industria europea. E adesso nel Regno Unito sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento reale dopo 40 anni di neoliberalismo che non sono stati gentili con tante persone del mio paese. Così Andy Burnham, neo proclamato leader dei Labour al posto di Keir Starmer e dunque premier britannico entrante.
9: Thank you so much, friends.
10: Sorridente, empatico, energico, Andy Burnham è il nuovo leader laburista che ha corso da solo per sostituire Starmer, rottamato dal partito, dopo il crollo dei consensi che hanno favorito il sorpasso dell'ultradestra populista di Farage. Da re del nord per il boom economico che ha portato a Manchester come sindaco, Burnham è stato ora incoronato timoniere di un partito alla deriva. Lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il quinto inquilino di Downing Street in 4 anni di pressioni economiche per il paese.
9: I have a plan.
10: Ho un piano, ho il mio stile, sarò sempre dalla parte della gente e voglio che anche il partito ritorni ad esserlo, ha detto nel suo primo discorso da leader, in cui ha presentato il suo manifesto per ridare speranza agli elettori con un nuovo orgoglio laburista.
9: Good growth in every postcode.
10: Fatto di devoluzione alle comunità locali, soluzioni più concrete ai problemi della gente, infrastrutture, lavoro, casa, acqua ed energia sotto controllo pubblico. I mercati ascoltano e lui si presenta anche come un leader pro-business. Lunedì Re Carlo gli darà il mandato ufficiale a formare il governo. Da lì la visione dovrà diventare programma. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Si avvicina il fine settimana delle finali dei campionati mondiali di calcio. Domani quella triste tra gli sconfitti, domenica la finale di World Cup con calcio certo, ma tanta politica, tanto show business, quando si affronteranno dunque Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium di East Rutherford. Gli occhi del mondo non saranno puntati solo sulla Lamine Yamal, su Lionel Messi, ma anche su una tribuna d'onore, uno spettacolo che la FIFA ha trasformato in un evento sempre più simile nel format al Super Bowl americano. Nella tribuna anche due arcirivali, Donald Trump e il premier spagnolo Pedro Sanchez. In Italia invece l'addio a Osvaldo Bagnoli, una bella storia di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
11: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30, era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR 24. La linea torna alla Zanzara, le informazioni alle 21.
12: GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Nome:
15: Freeway Skyline.
14: Professione:
15: IRP.
14: Missione:
15: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
14: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.
18: Pagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 7171 701.
19: Morti per il ponte Morandi, 12 anni di condanna, 2 rapinatori, 14 anni e 9 mesi. Vi sembra giusto?
20: E andiamo avanti in questa 2 giorni praticamente dedicata al caso del gioielliere che oggi è entrato drammaticamente in carcere, caro David, ed è una vergogna assoluta, diciamo la verità. Io lo trovo vergognoso.
21: L'applicazione della legge
20: Io non sto accusando nessuno, io lo trovo uno schifo, soprattutto il fatto che il centrodestra in 4 anni non abbia cambiato la legge, per cui vedi come la penso, non sono allineato come dici tu.
21: No,
20: il centrodestra in 4 anni non si è degnato di cambiare una legge. Poi si sono accorti della vicenda Roggero, su cui tutti stanno salendo adesso sul carro, perché c'è pieno di gente VIP contro VIP che non sanno un cazzo, che adesso salgono sul carro di Roggero e scrivono i loro post social indignati. Ma dove cazzo eravate quando io da solo insieme a Mario Giordano combattevamo a fianco di Roggero? Dove cazzo eravate? Incredibile, dai, Andrea da Varese. Però prima ti voglio dire una cosa che mi segnalano. Sai la cosa che tu hai, di cui hai evitato di parlare, quella follia delle inquadrature del corpo delle donne negli eventi sportivi?
21: Non ne ho parlato perché non è un argomento dalla Sette, è un
20: argomento. Ma no, non hai parlato stasera non hai parlato.
21: No,
20: non hai dato il tuo giudizio. Guardi le Olimpiadi in televisione, sei un esperto di televisione, no? Fai la televisione.
21: Sì,
20: che
21: sì,
20: te ne sembra del fatto che le inquadrature non devono soffermarsi sui corpi delle donne?
21: Cazzo che voglio inquadro io.
20: Appunto,
21: inquadro quello che si chiama televisione.
20: Esatto.
21: Non
20: dai.
21: Si chiama burca visione,
20: scusi,
21: si chiama televisione.
20: Appunto, bravo. Volevo chiedere all'esperto, ecco, grazie.
21: naturalmente questa cosa è ipocrita, per cui quando c'è una bellissima macchia di sangue sull'asfalto, naturalmente sì, c'è sì, questa, in Rai ti dicono non si può inquadrare sì, perché la TV del dolore, e allora fai il 2% se non la inquadri. Se invece fai tutta una puntata dove naturalmente quel sangue diventa naturalmente protagonista di quella puntata, quel terribile,
1: ho capito,
21: ogni
1: però,
21: cosa che naturalmente poi non si capisce perché quando fanno le ogni volta che c'è un omicidio devono mettere quel telo per coprire il cadavere.
1: Ho detto
21: tante volte alla Rai, naturalmente è normale, niente, cos'è normale? Non è normale per l'ascolto, naturalmente. Ho detto mille volte alla Rai, via quel lenzuolo, via okay, via il lenzuolo.
1: E che hanno detto?
21: Deve esserci l'immagine.
1: Che hanno detto alla Rai?
21: Mi hanno cacciato. Hanno detto lei è pazzo, è un cinico. E io ho detto cinismo, naturalmente. Non si può fare la televisione se non sei cinico, naturalmente.
1: Ma lei vuole togliere il telo.
21: E che cos'è la televisione?
1: Lei vuole...
21: Madre Teresa di Calcutta che dà da mangiare ai poveri? Quello, ma non puoi neanche inquadrare i poveri? Quella è la bella dignità. La dignità,
1: sì, non si possono inquadrare.
21: La dignità, la carta di Treviso, la carta di servizio della Rai. Bravi, fate il 2%, siete morti. Ma
1: ho capito, però,
21: naturalmente.
1: Però scusi,
21: e
1: lei nel caso di Roggero cosa manca?
21: È ovvio
1: in quel
21: che
1: filmato di Roggero, quello è bellissimo, quel
21: manca
1: filmato.
21: Il cadavere, naturalmente.
1: Anche
21: manca
1: lì,
21: il cadavere.
1: Ma però c'è
21: le immagini,
1: il filmato c'è.
21: C'è
1: però
21: soltanto quella bellissima immagine di quella esecuzione in diretta televisiva, naturalmente. Naturalmente.
1: Sì, quella è bella, diciamo.
21: E a un certo punto qualcuno addirittura ha detto no, bisogna blerare,
1: sì,
21: blerare
1: sì,
21: le vite. Dai, ma cosa vuoi blerare? Coprire gli occhi, il rispetto, la dignità. Ma la vita non ha dignità, la vita non ha, la vita è dura, è cruda. E la televisione, naturalmente, se è televisione, deve andare ad indagare le cose più drammatiche, più dure. Quello, quando naturalmente sì, c'è un asfalto sporco di sangue, lì sì, c'è la notizia, naturalmente.
1: Beh, grazie professor Pacelli, grazie. Allora, sulla questione delle inquadrature però delle donne, bisogna dire una cosa. Mi segnalano che la desessualizzazione, o come cazzo si chiama, del corpo delle donne, ripeto, la desessualizzazione del corpo delle donne è una cosa coranica. Una cosa coranica, è chiaro? Questi imbecilli che dicono bisogna desessualizzare la sfera pubblica, bisogna desessualizzare, eccetera, applicano il Corano, è chiaro? Incredibile. Andrea da Varese, dai.
17: Dimmi. Ascolta, sprepuziato il tuo amico lì. Spiegami un secondo, ragioniamo insieme su Roggero, ma se al posto che Roggero vessato per anni ci fosse stata una donna che prende botte dal marito per anni e tutto, e alla fine arriva alla conclusione di ucciderlo,
1: sì,
17: tu,
1: sì,
17: bandierina mia, cambieresti in un secondo, tu, la Briganti e tutti
1: vero,
17: quei ben
1: assolutamente sì,
17: cazzo,
1: è la stessa,
17: perché,
1: è un bellissimo esempio
17: logica,
1: quello che hai fatto, Roggero,
17: logica,
1: Roggero come una donna vessata, bravissimo, se ci fosse stata una donna vessata dal marito, dal compagno, per anni e questa sbrocca, prende la pistola e lo ammazza, sareste là a dire però ci sono
17: diglielo Crux, sì, diglielo Crux, questi sposano soltanto quello che gli fa comodo, e la proprietà privata, la legittima difesa sono di destra per questi coglioni, Crux.
1: Grandissimo, è Andrea, musica, è Parenzo Muto.
21: Cosa vuoi che
1: però
21: dica,
1: io
21: sto
1: invasato? Aspetta, ho in collegamento però un signore che ho conosciuto ieri sera a Zona Bianca, da
21: Ma
1: distanza,
21: Bianca,
1: stai zitto un attimo, a
21: bello,
1: distanza,
21: Zona
1: a distanza,
21: Bianca,
1: che si chiama Marco Meola, che saluto, buonasera.
22: Ciao Giuseppe, buonasera,
1: ciao,
22: come
1: Marco,
22: stai?

0: lo conosce, lo difende da 5 anni, da quando è successo quello che è successo.
1: Assolutamente sì.
0: Ma soprattutto è il direttore di un'azienda che produce gioielli, gira l'Italia, sostiene che
2: notizia, arrestata una donna condannata per aver ucciso il marito.
0: Meno male.
1: Ma Davide non può intervenire dopo perché stai
0: lo so, purtroppo è invasato. Allora, tu giri l'Italia con i gioielli in macchina, oggi non lo puoi più fare,
1: No. Purtroppo si girava 20 anni fa con i gioielli in macchina, visto e considerato una serie di rapine e nell'ultima settimana sono successe 7 rapine in tutta Italia. Il problema incomincia veramente, oramai da anni, ma incomincia a diventare veramente pesante. L'azienda ovviamente per cui lavoro, ringraziando Dio, mette a disposizione la struttura, mette a disposizione i stand, quindi cerchiamo di farvi arrivare i clienti o in azienda o praticamente nelle strutture.
0: Tu hai subito 3 rapine, una con la pistola in bocca, un Kalashnikov sulla pancia,
1: sullo stomaco e un'altra pistola in testa, dove io ho reagito solo una volta sulle 3, ragion per cui sto difendendo Mario Ruggero, scusami, però ci tengo un attimo a dire quest'ultimo particolare. Purtroppo per tutta questa serie di problematiche e di delinquenze in giro, noi siamo costretti a girare oramai con lo zaino solo ed esclusivamente con dell'iPad oppure dei cataloghi, perché non si può più girare con i gioielli come una volta.
0: Questa è la situazione, Davide. La situazione è questa. Tu perché difendi Ruggero?
1: Io difendo Ruggero perché so esattamente in quell'attimo che cosa gli è potuto scattare all'interno. Intanto bisogna ricordare un attimino che Ruggero ha ricevuto già una rapina, gli hanno rotto il naso, gli hanno spezzato praticamente 3 costole e gli hanno scheggiato un attimino la spina dorsale. Questo ovviamente è tutto documentato. Poi tutti uno, come stai dicendo tu, sono d'accordissimo.
3: Cos'era successo col fidanzato della figlia? Cos'era successo?
1: Col fidanzato della figlia non posso parlare di questa cosa, parlerà la figlia.
3: Chiedo, è vero o no che aveva minacciato?
1: Faccio
3: una domanda per capire. Non è vero che aveva minacciato con una pistola il fidanzato? Non è vero?
1: Ti faccio parlare.
3: No, è vero o non è vero? Chiedo perché non lo so. È vero
1: assolutamente
3: o no?
1: Sì. Se posso risponderti, David, ti faccio parlare con la figlia perché questa è una cosa personale.
3: Chiedo a lei. Lo chiedo a lei.
1: Io non c'ero nel 2005.
0: Ma comunque ragazzi, fermi un attimo, fermi tutti, non c'è nessun quadro.
1: Te lo sto spiegando, se mi fai finire di parlare.
0: Fermo un attimo, Marco. Sì. Allora, la situazione è molto semplice. Allora, stanno rimproverando, questa è la follia, vedi? Cioè le cose vergognose che stanno avvenendo. Ma non è nessun quadro, stai zitto un attimo. Stanno rimproverando a Ruggero una roba del 2005, di 21 anni fa. 21 anni fa. In cui non si capisce perché nessuno sa niente, le circostanze eccetera, alla fine ha preso 2 mesi, ha patteggiato 2 mesi per avere evidentemente minacciato il fidanzato della figlia, con cui c'era stato un diverbio, quello
1: che mi hanno raccontato è un timpano rotto nel frattempo. Poi
0: ma non c'è problema, ma io sto dicendo una cosa molto seria. Stanno rimproverando, dicendogli che è uno violento, dicendogli che è uno che aveva dei precedenti, che sa maneggiare la pistola eccetera. Stanno rimproverando a Ruggero questa roba, e hanno rimproverato anche in parte i giudici nello scrivere la sentenza. Quando lui alla fine ha sostituito la pena di 2 mesi con una multa di 2.000 euro e dunque non ha nessuna cosa sulla fedina penale. Parenzo, se vuoi continuare ad attaccare Ruggero, perché nel 2005, 21 anni fa,
3: ti dà l'idea.
0: L'idea di un violento, di uno che maneggia la pistola?
3: Non lo so, ti sto dicendo una cosa. La notizia l'hai data tu. Ruggero ha patteggiato. Scusami, se ti chiedo.
0: E allora?
3: Mario Ruggero è entrato oggi in carcere per il duplice omicidio per aver ha patteggiato a suo tempo pena perché aveva. Tu me lo dici tu. Non
0: allora?
3: Tu lo stai dicendo? Tu lo dici.
0: Sì, ha avuto un diverbio col fidanzato della figlia. Dunque.
3: E che cosa ha fatto? Sì, ha preso una pistola.
0: Non lo so, non si capisce bene. Ma comunque avesse anche preso la pistola. La pistola gliel'hanno restituita. Dunque, evidentemente era in grado di utilizzarla. Oppure non credi nelle istituzioni o nelle forze dell'ordine.
3: Le domande le faccio io che sono del PM.
0: Vabbè.
3: Quindi lei sta dicendo, dottor Cruciani, che Mario, il suo assistito, Mario Ruggero, aveva già fatto un patteggiamento perché aveva minacciato il fidanzato della figlia e ora noi ci troviamo a giudicare in un quadro probatorio completamente diverso un duplice omicidio. È corretto, avvocato? È corretto?
0: Ma sei un cretino,
3: È corretto o no?
0: Sei veramente

0: Diventa un cretino.
1: È corretto o non è corretto?
0: Ma Marco, con chi sei incazzato di più te in queste ore? Con chi sei incazzato di più?
2: Ma io non sono incazzato con nessuno, io sono incazzato con la gente che parla e, come giustamente hai detto tu, no, negli ultimi 5 anni eravamo, cioè mi metto pure in mezzo, che eri tu come persona importante, Mario Giordano, e io che sono un coglione, che non sono nessuno, ho creato addirittura anche dei fondi economici per poter aiutare Mario Ruggero sulle spese giudiziarie. Io sono incazzato con tutti quelli che parlano, parlano, non sanno un cazzo, che ovviamente, così come in tutte le trasmissioni, ognuno di voi, ognuno di loro deve fare audience. Qua la realtà è che nessuno se ne passa per il cazzo di Mario Ruggero, di tutti i gioiellieri che stanno...
0: Ha fatto bene a uscire dalla gioielleria, ovviamente da qui, col senno di poi, possiamo dire quello che vogliamo.
2: Giuseppe, io ho ricevuto una rapina, ok? Io ho ricevuto una serie di rapine. La rapina, dove sono reagito? Te lo giuro sui miei 2 figli, io ho visto nero e non mi ricordo un cazzo. La verità è che Mario Ruggero ha visto puntato la pistola in testa alla figlia e il coltello sotto la gola della madre, e ti posso garantire, ma te lo garantisco io che l'ho vissuta questa cosa, tu non capisci un cazzo, lo hanno trasformato in uno stato primitivo, in quel momento sono stati attimi, che poi un'altra cosa, Giuseppe, ti volevo dire quest'altra cosa importante, non si vede la colluttazione, perché sono tutti bravissimi a tagliare video, non si vede la colluttazione che Mario Ruggero ha tra la prima e la seconda porta e poi l'uscita.
0: Infatti...
2: tra la prima e la seconda porta c'è la colluttazione. Nella colluttazione la mascherina, perché era il periodo del Covid, la mascherina è andato giù. Uno dei due, purtroppo mi dispiace, non c'è più, ha detto a Mario lo dobbiamo fare fuori, ci ha guardato in faccia.
0: Tutte queste dinamiche,
2: non le conosco, perché parlo. Io sono stato martedì scorso da Mario.
0: Resta là, Marco, fermo là.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Borse europee in calo nell'ultima seduta settimanale, in preda alla tempesta globale di vendite sui chip, partita dall'Asia, arrivata in Europa e infine tornata su Wall Street, mentre le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz spingono in alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia infatti sopra gli 87 dollari al barile. Così Milano chiude a meno 0,9%, Parigi meno 0,5%, Francoforte meno 0,3%, mentre Londra regge più 0,2% dopo la nomina di Andy Burnham a nuovo nuovo leader dei laburisti. A Piazza Affari i migliori sono Terna, più 2,9%, seguita da Eni, più 2,5% e Leonardo, più 2,3%. In fondo al listino Prysmian perde il 4,5%, ST il 4% e Buzzi il 3,2%. Tra le materie prime corre anche il gas TTF ad Amsterdam, sopra i 58 euro al megawattora, loro spot in lieve rialzo sui 4.000 dollari l'oncia e infine il valutario con l'euro stabile sopra gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
18: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
19: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
23: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
24: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
25: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
26: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
25: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
26: Grazie, mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: La Zanzara.
0: Allora, solito messaggio assurdo ricevuto da Vittorio da Roma: vergognati, difendere un duplice assassino psicopatico, parte psicopatico, come fai a dirlo, che era già pregiudicato. Oggi l'Italia è un paese più sicuro. Ancora con questa storia del pregiudicato. Ha patteggiato 2 mesi per la storia della pistola che è puntata contro la famiglia dell'ex fidanzato della figlia, in circostanze non chiare in cui pare che siano state commesse delle violenze, pare, nei confronti della figlia. Ha sostituito questi 2 mesi con 2.000 euro e rotti di multa. Di che cazzo parliamo? Dai, su, Vittorio, non diciamo puttanate. Vittorio da Roma.
28: Sì, un atteggiamento molto equilibrato, effettivamente, no? Questa è una cosa del genere. Che fai? Non glielo punti il petto sulla fronte, no? Che fai? No, mi sembra
0: 2005,
28: giusto.
0: 21 anni fa.
28: Appunto, do l'Italia, già prima gli devono levare la pistola. Perché l'Italia
0: perché
28: è un paese fin troppo bonista.
0: Perché gliel'hanno ridata la pistola?
28: È un paese fin troppo bonista. Dobbiamo prima aspettare le tragedie prima di poter fare qualcosa.
0: Ma ti devi vergognare.
28: Ma vergognati, tu stai difendendo un assassino.
0: Hai sentito la testimonianza? La testimonianza, sì, di Marco Meola, che è uno che lo conosce bene. L'hai sentita? No? Pistole puntate alla testa.
28: Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito. Guarda, dico solo questo. Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito.
0: Non ti dispiace per nulla.
28: Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega proprio nulla. Guarda, già vendono dei beni di prima necessità che non servono un cazzo.
0: Chi vende gioielli non serve un cazzo.
28: Quindi ci può stare che ogni tanto possono subire una rapina, mettessero una guardia, mettessero qualcuno.
0: Ma non si può, perché, dai, su, ma come si fa?
28: No, scusami una cosa, vendono della robaccia, porca troia.
0: Ma che robaccia? Ma come ti permetti?
28: Quella lì è soltanto della robaccia, sintomo del capitalismo estremo che cui dobbiamo ogni giorno.
0: Meola, per favore, reagisci a questo cretino, dai, ti prego.
28: Ma io non posso reagire ad una persona che parla così, non sa niente.
0: No, ma ti prego, diglielo, ti prego, digli qualche cosa.
28: Ma fratello caro, ma che cosa devo spiegare?
0: È che devi combattere come un leone, come questo, contro questo cretino.
28: Ma ti dico che ci vogliono tutti quanti con i sandali nudi, senza una bella macchina, senza una bella borsa, senza un bel bracciale, senza una bella collana, capito?
1: Dobbiamo girare con i primitivi.
28: Poi a te non te ne fotte, scusa, ragazzo, l'educazione insegna che quando uno parla l'altro ascolta, è chiaro? Se sei educato, io sto parlando da persona educata, ok? Ma no, poi non te ne fotte un cazzo delle rapine che ho ricevuto, ma io non ti conosco neanche, non voglio neanche di risponderti, capito? Non mi voglio abbassare,
1: ma io non voglio neanche, io ti voglio conoscere, io ho dato il mio parere oggettivo su un fatto che può darsi che se c'è delle gioiellerie potete subire dei furti, dovete attrezzarvi per non prendere,
28: allora fratello caro, ti voglio spiegare una cosa, il problema oggigiorno non è più nella gioielleria, subiscono rapine le panetterie, subiscono rapine le farmacie, subiscono rapine tutti i ristoranti, a te non te ne fotte un cazzo, non te ne fotte un cazzo del gioiello, del ristorante, della farmacia, non te ne fotte un cazzo di niente, questa è la verità.
1: Un tabaccaio prendere un fucile e sparare in faccia dei ladri, mai sentiti,
28: mai sentito una Lecce che succede, mai sentito il tabaccaio che è morto a Lecce, vero? Non l'hai mai sentito tu?
1: Senti, ma secondo te è normale uscire fuori con una pistola, sparare a sangue freddo?
28: Non conosci il caso, non puoi parlare, ti metto insieme a tutti quelli che non conoscono il caso, ti metto assieme a tutti quelli che danno aria così a cazzo di cane,
1: neanche,
28: dico io.
1: Neanche nella
28: ti voglio bene,
1: di Putin
28: ti stimo, ti voglio
1: genere.
28: Bene.
1: Neanche in Iran, neanche
28: bene.
1: Nei pezzi, ma io non ti voglio bene manco per un cazzo.
28: In Iran, quello che hanno fatto i ladri, a Mario Ruggeri, in Iran non li fanno neanche, purtroppo, non li fanno manco uscire la prima volta. Ti voglio solamente ricordare che il signor, però sto sempre parlando io, se tu mi salti addosso facciamo casino, in trasmissione non si capisce un cazzo, allora parla tu, vai.
1: Sto dicendo che un paese civile e democratico non si può accettare.
28: Il paese civile e democratico, e questa era la guerra rapina, questo è il paese civile e democratico.
1: Ho capito, può capitare, se un paese civile e democratico può capitare che becchi una rapina, qual è il problema?
28: Una rapina.
1: Può capitare, puoi reagire all'interno, ci sono le leggi.
28: Però può capitare che quando ti prendono ti devono rimanere al gabbio, bello. Ti può capitare che quando ti puntano la pistola in faccia ti devi fare vent'anni di carcere, bello.
1: Guarda che lui ha preso soltanto 14 anni, duplice omicidio, tentato omicidio, ha preso soltanto 14 anni, ma tu dovresti ringraziare la magistratura il fatto che tu dici,
28: io non ringrazio mio padre di avermi fatto nascere, bello, io non ringrazio un cazzo di nessuno.
1: Questo populismo di merda continuo, perché nessuno stato civile può accettare una...
0: Ciao Vittorio, ciao Marco,
2: stai creando un clima da guerra civile, guarda.
0: Ma che clima da guerra civile?
2: Stai creando un clima da guerra civile. Perché non esiste chi sta dalla parte di Ruggero e chi sta dalla parte dei ladri. Questa è la contrapposizione che volete fare credere tu e il tuo socio sodale generale Vannacci. Ma non esiste nessuna contrapposizione. Esiste lo stato di diritto, l'applicazione della legge e chi delinque.
0: Buonanotte.
2: Fine.
0: Allora, accanto a me Francesco Gioia, tre volte campione italiano di Strongman, coach online, personal trainer, fiero antifascista, ti piacerà, caro David, fiero antifascista, anarchico, vegetariano e antirazzista. Ho detto tutto, ce l'hai tutte tu, ce l'hai tutte, no, antirazzista, va bene, sono pure io antirazzista. Buonasera innanzitutto, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, Gioia, scusami un attimo, prima mi stavi dicendo tu sei vegetariano, no?
3: Sì.
0: Cioè io per esempio nei giorni scorsi ho avuto un problemino forse per dei frutti di mare che ho mangiato in Puglia, delle ostriche, tu non mangi nemmeno
2: problema
0: le ostriche?
2: Ancora non
3: certamente
2: superato,
3: no,
2: però,
3: sono esseri viventi anche quelli.
0: Le ostriche?
3: Certo, pensi che in questo mondo dobbiamo rispettare i fascisti, figurati se non rispetto le ostriche.
0: Beh, capito, le ostriche. Cioè tu tra
2: io
0: i fascisti e
2: le ostriche
0: preferite, dovessi scegliere tra fascisti e ostriche, tra fascisti e ostriche, chi fai sopravvivere?
3: Certamente le ostriche.
0: Tra un uomo e un fascista, diciamo, generale Vannacci e un'ostrica, tu devi scegliere quello, chi far sopravvivere.
3: Questo me lo metti su un piatto d'argento.
0: Cioè?
3: Assolutamente le ostriche.
0: Ma le ostriche non sono esseri viventi, le ostriche.
3: Ma i fascisti non sono esseri pensanti.
0: Ma non puoi dire, a parte uno ha il diritto di proclamarsi fascista. Vedi, la regia è dalla parte tua. La regia è dalla parte tua. La regia è incredibile. La regia è dalla parte tua pure su queste cazzate. Pure su queste boiate in mani. Queste sono delle boiate in mani. Non puoi dire una cosa del genere.
2: Ma la regia, cioè, ma la regia è tra il generale
3: Vannacci. Lei se le cerca.
0: Tra il generale Vannacci, che è un essere vivente, il generale Vannacci, ha diritto di esistere, di vivere Vannacci.
3: Allora,
0: no, immagini.
3: Il problema è che adesso non sono più un militante attivo dal 2007, che comunque è l'ultimo.
0: Perché sei stato in galera.
3: È l'ultimo reato che mi è stato ascritto.
0: Non sei più un militante attivo allora?
3: E niente, ora ne parlo, però non posso dire determinate frasi sicuramente. Perché, però certo, è ovvio che in una rivoluzione, in un'insurrezione,
0: devi far fuori certe persone, sì.
3: Tutte le persone che si oppongono alla libertà, alla dignità di tutti e spariscono.
0: Ma ho capito, ma ragazzi, ma qui siamo alla follia. Siamo come quello che dice che i fascisti noi gli spariamo, dai su, ma non si può dire una cosa del
3: in
0: genere.
3: In questo momento non si può fare. Ovviamente se ci fosse una rivoluzione loro starebbero da una parte e noi dall'altra.
0: Sì, ma ho capito, ma non è perché te Vannacci è uno pericoloso secondo te?
3: Vannacci è una delle persone più pericolose che c'è in Italia in questo momento, perché sta praticamente diffondendo l'odio ovunque, quando in realtà non c'è nessun motivo per diffondere odio, perché i migranti non sono il problema principale dell'Italia.
2: Sì,
3: il problema
2: certo,
3: principale dell'Italia è gli stipendi da fame. Che
2: sì,
3: solo,
2: i, vero,
3: certo. solo
0: il governo che appoggia Israele
3: solo i poveri che sono quelli che pagano le tasse, perché i ricchi non pagano le tasse assolutamente.
2: Beh,
3: ma lei sa benissimo se c'ha un minimo.
0: Ma lei nel palazzo di
3: Confindustria, se lei conosce, lei ce l'ha un commercialista,
0: sì,
3: penso,
0: certo.
3: No? Ok. Se lei ha partita IVA o regime forfettario, eccetera, oppure è dipendente, le tolgono direttamente i soldi, sì, e lei sta a posto. Ma se lei ha una grande azienda,
0: pagano un sacco di soldi.
3: Non è vero un cazzo, perché quando
0: ma
3: arriva.
0: Ma qui siamo nel tempio delle aziende,
3: ma posso parlare o no?
0: Ma se lei può
3: se
0: parlare,
3: vuole che parlo, io parlo. Se non mi vuole far parlare, non parlo.
0: Ma tu puoi parlare.
3: Allora,
0: ma qui il discorso è il tempio delle aziende.
3: Ma
0: delle
3: a me non me ne frega un cazzo.
0: Ma
3: io sto dicendo. Io sto dicendo. Posso finire un ragionamento? Tutte le grandi aziende, come anche Microsoft nel mondo, tutte quando arrivano in fondo all'anno, se hanno un utile altissimo, prendono questo utile e comprano altre strutture, altre macchinari.
0: E quindi
3: alla fine cosa pagano di tasse?
0: Sono gli investimenti.
3: Un cazzo, non sono investimenti.
0: Ma certo,
3: è un modo di ripulire tutto l'utile. Loro non pagano
2: lei non c'è nulla da ripulire. Lei si trova nel tempio del miglior capitalismo italiano. Quindi la prego per favore di non dire stronzate. Grazie alle aziende e grazie alle industrie in questo paese.
3: Anche Gaetano Bresci si è dovuto avvicinare a Umberto Primo per fare quello che doveva fare, o no?
2: Io vorrei dire che questo è un ospite voluto e scelto da Giuseppe Cruciani.
0: No,
2: questo
0: ho capito.
3: Senta, volevo fare una domanda a lei, Parenzo.
2: Io amo il capitalismo.
3: Senta, ma è inutile che urla per parlarmi sopra perché non sa cosa dire. Posso dire la mia? Posso
2: so
3: fare la mia domanda?
2: Io amo il capitalismo.
3: Allora rispondo alla mia domanda. Non me ne frega un cazzo che lei ligarbi il capitalismo. Le voglio domandare.
0: Ma odia il capitalismo?
3: Io odio il capitalismo, ovviamente. Posso dire
2: come mangia, scusi? Come cazzo mangia?
3: Con la forchetta mangio io.
2: Con la forchetta.
3: A volte anche con le bacchette, però mi impegno. Mi risponde
2: ma
3: un attimo.
2: Scusi, lei una un'azienda? Cosa
3: senta,
2: lei?
3: Io non c'ho niente.
2: Allora,
0: però, scusi, sta facendo un'obiezione abbastanza sensata.
2: Allora,
0: cioè, le dice, lei non ama il capitalismo, però vive col capitalismo.
3: Io ovviamente in questo momento, siccome non sono più un rivoluzionario attivo,
2: ma quale
3: non
2: rivoluzionario attivo?
3: Senta,
2: attivo?
3: Signor,
2: male,
3: signor
2: che non rompa il cazzo. Vada a lavorare, signor
3: Panzone,
2: signor Panzone, per produrre reddito,
3: signor
2: per
3: Panzone,
2: per creare posti di lavoro, il rivoluzionario dei miei
3: stamattina
2: coglioni.
3: L'ha presa la medicina, non mi sembra. Senta un attimo una cosa. Ma lei è già matto di suo, non c'è problema.
2: Ma che cazzo è lei oggi?
3: Senta un attimo.
2: Io non sono più un rivoluzionario.
3: Certo,
2: sono
3: qui a fare il coglione nella trasmissione Cruciani. Pensa che sono rivoluzionario.
2: Di Cruciani, bravo.
3: Senta una cosa. Ma lei, che apparentemente
2: 3 mesi di isolamento ha fatto, lei o sbaglio?
3: 3 mesi di isolamento totale in Spagna. Se vuole le racconto anche perché.
0: Ma per questo mi sta
2: è un terrorista. Che cazzo è lei allora? Che cazzo è?
3: Allora,
2: lei?
3: Io praticamente. Allora, che cazzo è? Senta, io ero fra l'11 più ricercati dall'Italia all'estero nel 2004. Ok,
2: ma perché
0: sta qua? Nel Ministero dell'Interno, il motivo per cui sta qua, noi accogliamo tutti, anche gli ex delinquenti anarchici rivoluzionari, porca troia.
3: Ora voglio fare questa cazzo di domanda a Parenzo.
2: Sto stronzo voleva fare esplodere tutto, sto stronzo.
3: Ora Parenzo. Io vorrei capire come mai una persona apparentemente, molto apparentemente intelligente come lei sostiene il governo genocida di Israele.
0: Questo è interessante.
2: Ancora con sta storia.
3: Questa è una cosa gravissima. Con tutte quelle merde che vengono in Italia a fare il bagno.
2: Capito, come rivoluzionario del mio sottopalla,
3: mi dica.
2: Quello è un governo con due coglioni così.
3: No,
0: il governo di Israele dice
3: cioè,
0: che c'è
3: nel senso che quelli del governo di Israele sono due coglioni, ok?
2: No,
3: su questo sono d'accordo.
2: D'accordissimo,
3: lei è un grande, secondo me dovrebbe venire in sede da noi, guardi.
2: Ma lei che rivoluzione voleva fare?
3: La rivoluzione anarchica.
2: Anarchica.
3: Sì. Ma lei gli piace stare in uno stare in uno stato dove il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza? Le piace?
2: Mi piace da morire stare qua. Piace anche un paese straordinario.
3: Bellissimo.
2: Il capitalismo dà opportunità a chiunque, tranne agli stronzi come
3: tutte le riforme che in Europa hanno funzionato e hanno dato lavoro alla gente in Italia sono finite a quattro salti in padella. Tutto una merda.
2: Perché
3: lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
0: Lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
3: Come funziona?
2: Mi faccia capire che rivoluzione voleva fare lei. Mi faccia capire quale rivoluzione voleva fare. Sentiamo.
0: Non lo so, è troppo lunga. Musica.
2: No, non mi interessa.
0: La prossima volta lo invito un'altra volta.
2: Voglio sapere adesso che rivoluzione di merda voleva fare.
0: Anarchica, togliere il potere, ne so, le fabbriche, i padroni non dovrebbero più esistere.
3: Allora, nel momento che c'è una rivoluzione anarchica, per esempio,
0: i padroni di una
2: non
0: fabbrica,
2: c'è nessuna rivoluzione.
3: Tutti quelli che si oppongono alla fine del dominio vengono fatti fuori.
0: Ma questo non è bello.
3: Vengono fatti fuori.
2: Ma è una cosa violentissima.
3: Lei si rende conto se che quella merda di Togliatti non avesse fatto l'amnistia, oggi non si parlerebbe più di fascismo. Se avesse fatto fuori tutti quelli che doveva far fuori.
2: Lei praticamente è un brigatista rosso,
3: No, però li ho conosciuti in carcere, ne ho conosciuto Cerenato Curcio fuori. Bravissime persone, bravissime persone.
0: Ma sono dei criminali assassini.
3: Ah, perché invece il governo di Israele cos'è? Sono brave persone. No,
0: ha mai sentito parlare alle Brigate Rosse?
3: Ma lei lo sa chi è che gestisce il traffico di cocaina in Italia?
0: No, adesso calmiamoci, però.
3: Non lo voglio sapere. Lei l'ha mai sentito dire il generale Ganzer?
0: No, no,
3: il generale Ganzer lo conosce.
0: Le piace più Vannacci? Musica, lasciamo perdere. Quelle sono cose che accadono sempre.
2: Dimmi tu se della radio di Confidusa devi inventare uno squinternato che dice che le Brigate Rosse erano brave persone. Ma qui siamo veramente
3: ai lei con me non sa dibattere. Lei non sa dibattere con me. Lei sa solo urlare e parlare sopra. Non è in grado di rispondere. Non è in grado di rispondere. Lei lo sa perché c'è tutto questo casino per le strade?
2: Perché le
3: multinazionali occidentali sono andate in Africa e saccheggiano il 60% dell'economia dell'Africa. E questi disgraziati poverini che non c'hanno più un cazzo dal loro paese perché glielo rubano vengano in qua.
0: È giusto che vengano qua.
3: È certo che è giusto.
0: Cioè, il favore all'ingresso di tutti.
3: Io sono contro le frontiere. Lei lo sa quante migliaia di persone muoiono nel mare per questi cazzo di confini che non significano niente.
0: Ma per forza bisogna avere i confini.
3: Ma non esiste.
0: Ma senza confini saremmo nel caos. Forse ti piace
3: l'Italia va dietro all'America a fare guerra in tutto il mondo e poi si lamenta se questi muoiono e ce ne vengono qui.
4: a chiedere un pezzo di pane, Dio cane.
0: No.
4: Non si bestemmia.
0: Non si bestemmia.
4: Non si bestemmia.
2: Schifoso.
4: Ma lei lo sa
2: maledetto.
4: Che se. Ma lei che sa che lei, sa che lei se fosse qui con me, lei guarderebbe il microfono, non mi guarderebbe neanche negli occhi.
0: Ma non andati così bene fino adesso. Ma perché?
2: Maledetto schifoso. Chiedi scusa, volgare, schifoso.
4: A chi? A Dio. Dio non esiste.
0: Ma calma. Adesso fermiamoci. Non si bestemmia.
2: Lei è una persona orribile. Ha offeso milioni e milioni di credenti. Schifoso.
4: Di credenti in cosa?
0: No, calma, stai tranquillo. Fermo là. Non si bestemmia qua.
4: Non si bestemmia.
0: No, non si bestemmia. Tu che hai fatto una cazzata. Non si bestemmia qua. Non si offendono. Non mi interessa quello che hai detto su Dio. Non Dio. Hai detto una cazzata.
4: Oh, ma mi fa parlare.
0: No, non ti faccio
4: come faccio.
0: No,
4: lei mi ha detto chiedi scusa.
0: Chiedi scusa a chi?
4: Alle persone.
0: Alle persone. Chiedi scusa alle persone.
4: Io chiedo allora. Io rispetto il credo delle persone, come rispetto il credo dei musulmani, come rispetto il credo dei musulmani, però sinceramente a me di Dio non me ne frega un cazzo, per me non esiste, basta.
0: Però questo non ci, tu puoi pensare quello che vuoi, puoi essere ateo, anch'io sono ateo, non ci credo, ma non si bestemmia qua.
4: Okay.
0: Per cui chiedi scusa alle persone che credono, punto e basta, dai.
2: Schifoso.
0: Chiedi scusa, punto e basta.
4: Ma lei mi direbbe schifoso anche fosse lì? Non me lo direbbe mai.
0: No, devi stare tranquillo, dai.
4: Io sto tranquillo.
2: Sì,
4: io sto tranquillo, sì.
0: Vabbè, dai, allora.
4: Se lei parla sopra, sono meno tranquillo.
2: Scusami. Vorrà pure fare la rivoluzione, ma non ha rispetto
4: ma
2: di niente,
4: cosa?
2: Di nessuno.
4: Per persone che credono una cosa che non esiste.
0: No, vabbè, stai tranquillo, non c'entra niente, stai aggravando la tua posizione. Non c'entra niente. Di semplicemente ho sbagliato, ho detto una cazzata, sono stato preso dalla foga del discorso, sono livornese.
4: Poteva dire così
0: sono
4: anche
0: livornese.
4: Rogero, anche Rogero poteva dire ho sbagliato e quest'ora era fuori.
0: Ma che tu sei, ovviamente sei per la condanna, sei a favore della condanna.
4: No, allora, il fatto è questo. Per me lui ha sbagliato a uccidere delle persone per difendere degli oggetti quando il pericolo era scampato, ok? Però mi dispiace che una persona di 70 anni si ritrovi in galera, quello mi dispiace. Infatti,
0: però non bisogna ammazzare.
4: No, però il discorso è questo, il problema, perché l'hanno condannato a questo? Per colpa della destra, perché la destra ha voluto cavalcare questa storia e ha messo anche i giudici, ha messo Mattarella in difficoltà, perché semplicemente perché? Perché ora sarebbe dare il contentino a quelli che pensano che sia giusto andare in giro ammazzare le persone solo perché non hanno rispettato la proprietà fondamentalmente.
0: Perché non è giusto proteggere i propri beni, non ho capito.
4: Perché lei pensa che, non lo so, qualsiasi cifra valga più di una vita umana?
0: No, che c'è? Ma a parte che se io devo proteggere quello che ho costruito per una vita, posso anche ammazzare.
4: Cioè,
0: se
4: lei
0: devo...
4: può ammazzare una persona perché le ha rubato un gioielleria.
0: Esattamente, sì.
4: Ma perché lei? Ma lei è mai andato da uno psicologo e le ha detto questa cosa?
0: No, ma guardi.
4: Se ci va, io le assicuro che la vita umana. Ma è un bene al di sopra degli oggetti.
0: Ma non c'entra niente. Se tu vieni a rompermi i coglioni a casa, io
4: non
0: ho il diritto di sparare e di ammazzarti.
4: No, allora questo
0: è un altro.
4: No. Allora io ho il diritto. Se uno viene in casa mia e vuole violentare mia moglie, vuole uccidere i miei figli, vuole uccidere
0: e che
4: me,
0: ne sai che quelli non lo vogliono
4: lì,
0: fare? E che ne sai che
4: a quel
0: non
4: punto lì
0: fare?
4: Io lo posso uccidere, ok? E anche se mi condannano, non me ne frega un cazzo. Però se uno viene a casa mia, ruba e mentre sta uscendo da casa io gli sparo in testa, io sono una merda umana, uno psicopatico, perché metto gli oggetti prima della vita umana.
0: Vabbè. Grazie, comunque, fermi tutti.
4: Comunque Parenzo non ci ha risposto alla domanda su Israele, eh?
0: Ma non ti vuole parlare
4: Parenzo,
0: non ti vuole...
2: Mi fa orrore parlare con lei.
4: Venga qui Parenzo, venga.
2: Ma venga qui, cosa fai se vengo qui? Non ho capito.
4: No,
2: cosa fai?
4: Scusa,
0: è vero che vuoi sfidare Barboni,
4: certo,
0: Giuseppe
4: voglio sfidare
0: Barboni
4: sì.
0: A MMA, perché?
4: Sì, perché lui ha picchiato un migrante che stava semplicemente protestando per le sue situazioni di vita e non faceva niente di male, ma semplicemente andava sulle strisce a fermare leggermente il traffico. Io mi ricordo ai tempi che
0: che è un prodotto vannacciano, diciamo, del fascismo vannacciano, questo Barboni.
4: Barboni è un fascista, non so se è anche un po' ritardato.
0: Io
4: so che lui praticamente fa degli articoli falsi sui giornali dove dice che lui è uno dei 200 imprenditori più ricchi d'Italia e altre mille cagate.
0: Questo non lo so. Comunque organizzeremo uno scontro MMA Barboni contro Francesco Gioia.
4: Speriamo
2: così
4: che
2: si
4: venga.
2: Eliminano a vicenda.
4: Comunque,
2: e se ne vanno a fanculo tutti
4: comunque
2: e due.
4: Parenzo,
2: si eliminano a vicenda.
4: Se veniva, io le davo
2: da nessuna veniva, parte io
4: le davo il mio libro, il mio libro,
2: vado a spendere il mio libro, il mio libro, che... perché amo il capitalismo.
4: Bravo.
2: Vado a cena fuori,
4: allora vada
2: mi
4: su Amazon,
2: un sacco di cose,
4: vada su Amazon
2: con le
4: e compri
2: credito,
4: il mio libro,
2: con tutte le carte di credito,
4: libro.
2: Visa, Mastercard, American Express, tutto,
4: okay,
2: tutto il capitalismo.
4: Intanto
2: domani
4: compri anche il mio libro, magari capisce qualcosa della vita.
0: Fermi tutti, fermi tutti.
4: Io ho fatto best seller Amazon.
0: Vabbè, abbiamo capito. Senza... Fermo, senza
4: ecco,
0: nessuno. Senza
4: e qui
0: nessuno
4: c'è la censura, è la censura. Nessuna?
0: Devo chiudere.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
27: La Zanzara.

0: Luciani, mettiamola così. Allora, per tutte le volte che tu hai detto di tante cose a me care, a me non me ne frega un cazzo, adesso te lo dico io. A me, di Ruggero, non me ne frega un cazzo.
1: Per carità, legittimo.
2: Carissimi nipotini di Ruggero, purtroppo il vostro nonnino a Gardaland non vi ci può portare, perché è un criminale, è un assassino e deve stare 14 anni e 9 mesi in carcere, non un minuto di meno.
1: Devo precisare che questo imbecille che ha mandato l'ultimo messaggio non sa che questi 14 anni e 9 mesi non verranno mai scontati. Ma io non sono contento che non vengano scontati, cioè sono contento nel caso di Ruggero, ma di solito non sono contento perché gli assassini devono pagare fino in fondo. Questa è la mia. Io non considero.
3: Specie se sono negri.
1: Ma io non. Ma no, lascia perdere, non dire cazzate. Non ho mai. Non ho mai detto. Non ho mai detto.
3: Bianchi,
1: no, tutti.
3: Anche un po' ricchi.
1: Tutti.
3: Tutti. Allora è meglio
1: tutti,
3: forse ripensarci. Questo tutti, è il vostro.
1: Questa è
3: modo
1: la Salis che dice così. Sei uguale alla Salis. Che dice che se fosse. Siccome un bianco siamo indulgenti. Non c'entra un cazzo. Posso dirti la verità? Se Ruggero fosse stato un gioielliere scurito di colore negro, per me sarebbe stata la stessa identica cosa. Non sparare cazzate, basta con ste cazzate. Che c'entra il gioielliere bianco italiano rispetto agli immigrati che commettono reati? Dai, su, non diciamo puttanate inverecondi.
3: Beh, perché ti trovo non, per tutti i condannati non vedo che ci sono
1: ma
3: state
1: dipende dai condannati
3: di grazia,
1: ma cosa vuol dire?
3: Ah, appunto, dipende.
1: Ma
3: bravo,
1: dipende, esatto, io lo considero innocente, infatti siccome lo considero
3: uno che ha ucciso
1: siccome
3: due persone
1: lo considero
3: freddo,
1: innocente, bene. È chiaro che mi piace bene. La grazia che passi meno giorni possibili
3: certo,
1: in galera
3: certo.
1: La candidatura
3: anche perché è bianco,
1: tutto quello
3: perché uno che magari
1: no, non c'entra niente
3: è
1: che è bianco
3: Lega.
1: Non c'entra nulla, almeno io non so manco che vota Ruggero, me ne fotto di quello che vota Ruggero.
3: Voterà per te.
1: Ma che ne sai? Te, ma no, per me no,
3: te,
1: io non mi candido. Massimo
3: ma
1: da Roma.
3: Vedremo.
1: Massimo
3: ho
1: da Roma.
3: Notizie diverse.
1: Ma
3: vediamo.
1: Vabbè, Massimo da Roma.
3: Vediamo.
1: Massimo
3: vediamo.
1: Da Roma. Massimo.
3: Ormai abbiamo capito il giochino.
1: Ma quale giochino? Massimo da Roma. Massimo da Roma. Dimmi.
3: Pazzesco. Oh. La campagna elettorale del Vannacci.
1: Sì.
3: Fa. Pazzesco.
1: Dimmi Massimo. Dimmi.
3: Pazzesco.
1: Oh. Questo è un refren indegna, assurdo. È un refren
3: indegna,
1: assurdo.
3: Indegna.
1: Sei a livello
3: l'hai
1: della Salis di AWS.
3: Ma l'hai detto tu che l'hai votato.
1: Di questi squinternati.
3: Ma che c'entra?
1: Ma che c'entra?
3: Hai detto tu che l'hai votato.
1: E allora
3: tu
1: che
3: votato.
1: C'entra?
3: E che mi stai facendo una campagna elettorale? Cioè,
1: tutti
3: lo
1: quelli
3: in
1: che
3: tutto.
1: Votano per Vannacci fanno la campagna elettorale, almeno una volta.
3: No, tutti quelli che hanno una trasmissione
1: dico,
3: radiofonica che
1: è
3: venuta dalle 18:30
1: perché
3: alle
1: 20:45. Tu non voti quando vai alle elezioni.
3: Ma
1: che ti
3: io
1: dico
3: non
1: che,
3: voto per
1: che
3: Vannacci.
1: Ti, che c'entra?
3: Non voto, lo posso dire
1: che
3: con certezza assoluta.
1: E che ti dico che fai la campagna elettorale per Renzi o per Calenda? Dai,
3: per
1: mica te lo dico
3: Renzio?
1: Che fa la campagna elettorale quindi per Renzi, pur invitandolo continuamente. Ma che cazzo me ne frega che sono riformisti oppure Vannacci? Che differenza fa?
3: Viva, ottimo, ottimo.
1: Come
3: qua,
1: no, lo dici
3: ottimo.
1: Continuamente,
3: avanti
1: Massimo
3: tutta,
1: da Roma.
3: Avanti tutta.
1: Dimmi Massimo, dimmi.
4: Ci siamo?
1: Dimmi, che c'è?
4: Meno male, oh. Allora, la prossima volta che fate una riunione del futuro nazionale, andateci vestiti che le tutine bianche, il bastone a bombetta sulla capoccia, così come riferimento potete dire di aver copiato Stanley Kubrick e quei quattro scemi d'arancia meccanica, che tanto qua l'unico programma che ci avete è quello de menà o de sparà. Vedi Barboni e vedi Ruggero, brutti ritardati e miserabili che non siete altro. Tu sei diventato
1: l'hai
4: senza
1: fatta
4: vergogna.
1: La tua sparata del venerdì,
4: no,
1: Massimo, l'hai fatta la sparata del venerdì, la tua metafora
4: no
1: ridicola del venerdì, l'hai fatta Massimo, l'hai fatta il partito che mena e il partito che spara. Hai fatto, hai detto la solita che io non faccio parte di nessun partito,
4: no,
1: chiaro?
4: Cioè, ma tu pensi
1: non ho mai preso la tessera di un partito, mai, forse una volta dei radicali, forse una volta dei radicali.
4: Che siamo venuti, tutte pensi
1: forse,
4: che siamo venuti su che piena David, questo ogni volta che dice che non è de destra mi ricorda tanto
1: ma
4: Renato Cossetto alla casa stregata quando c'è quando il fantasma
1: noia,
4: della villa
1: ragazzi.
4: Se impossessava di lui e davanti ai invitati diceva tutti
1: noia,
4: adesso fammo un bel gioco
1: e
4: i mignotte da una parte e i froci dall'altra
1: che
4: e lui
1: noia.
4: Diceva ma io mica so frocio guarda che il gioco delle bucce lo fammo un'altra volta.
1: Vabbè, fermo là allora, cretino, hai finito di dire cazzate, fermo là un secondo, fermo là. Enzo da Torino, dimmi Enzo, dimmi che c'è.
5: Ciao. Senti, ti volevo dire, io ho un comitato Vannacci a Torino, ho appena finito il flash mob davanti
1: che
5: al Tribunale
1: pensi
5: di
1: Massimo?
5: Torino.
1: Che pensi
5: in solidarietà, in solidarietà a Rogero.
1: Sì, vabbè, ottimo. Non contano un cazzo, non servono un cazzo. I famosi. Sì. Io odio, posso dirti una cosa: i flash mob. Ma che cazzo servono?
5: Bisognava
1: i flash
5: essere
1: mob?
5: Presenti di fronte alle istituzioni, di fronte al Tribunale.
1: Sì,
5: bisognava essere presenti per dare la solidarietà massima a Rogero, uno che si è difeso.
1: Scusi, Enzo, lei che è un, come dire, un militante vannacciano, lei è anche un ammiratore del pelatone, se non sbaglio, no? L'altra volta.
5: Certamente.
1: Scusi,
5: certamente.
1: Massimo da Roma, vuoi dare un giudizio, Massimo?
3: Le due cose vanno
4: questo
3: insieme.
4: Questo è uno
3: ovvio.
4: Dei tanti personaggi che da quando si sta a Vannacci, ogni volta che sento a Meloni mi pare Bertinotti. Questo qua è uno dei tanti personaggi che dovrebbe abbracciare l'arte della rumpologia, Giuseppe.
1: Cioè, che
4: rumpologia?
1: No, non
4: la rumpologia, c'ha presente quelli che te prevede nel futuro che ha la lettura delle mani? La rumpologia è la previsione della lettura del futuro tramite la lettura del buco del culo.
1: Ma che c'è?
4: La rumpologia. Questi se dove la rumpologia, vai su Wikipedia, guarda che l'ho scoperto tramite un emulo spagnolo che c'ha un programma in Spagna.
1: Ma digli direttamente che è un imbecille a questo Enzo da Torino, che è un imbecille.
4: Ma un imbecille lo posto da amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti?
1: No, questo
4: è il coglione
1: che
3: non vuoi dire. Questo assolutamente no. Ma guai a te, quello è un amico fraterno.
4: Ma guarda che pure un amico mio.
5: Te lo posso dire che vali meno della smegma di un nero? Te lo posso dire? Che
4: stai rompendo con te, non c'hai argomenti, non parlo con te.
5: No, io ho gli argomenti, e ti posso dire che la grazia, il presidente Mattarella, visto stamattina Parenzo ha fatto un'ora di trasmissione con la saliva che arrivava dai telecomandi, arrivava fuori, esondava dai telecomandi, no?
1: Sì.
5: Eccetera, eccetera. Ha fatto questa trasmissione. La saliva, Mattarella ha in mano gli strumenti per fare quello che può fare. L'ha fatto con Toni Negri, un marocchino
1: tre mesi fa. Pure Rogeri, l'abbiamo detto. Scusami, Enzo, non ho capito, Enzo. Perché secondo te, va data la grazia? Rogero non è un assassino come dice Parenzo, dillo.
5: Non è un assassino, ma non ho capito, dopo cinque volte che ti arrivano dentro, ti rompono i coglioni, che deve fare? Deve porgere l'altra guancia? Deve dargli un libro alla cultura, offrirgli Chantilly a questi qui? Questi qui fanno un mestiere che è quello di rubare e sanno che i rischi che corrono li sanno,
1: Massimo,
5: e li conoscono.
1: Massimo, rispondi, mi sembra uno che ragiona. Enzo è uno che ragiona, mi sembra, no? Può essere contestabile, ma non mi sembra un minus abens, non mi sembra
3: totale.
1: Uno, come dici tu, un idiota, un imbecille. Cille, o non so che cosa. Dimmi, Massimo.
4: A Giuseppe, lo sai che il prossimo che se lega a Vannacci, chi è il prossimo iscritto? È quello che l'altra sera a Trastevere ha menato a un poro senegallese perché il senegallese gli ha detto: guarda, non pisciar qua davanti. Quello è italiano, già preso dalle forze dell'ordine e ammenato a corcheo del
1: botte
4: senegalese.
1: Ma che ne sai tu?
4: Ma come che ne so?
1: Ma che ne sai tu? Ma sei un cretino?
4: Abito a 200 metri,
1: Enzo,
4: ma lo saprò che abito a 200 metri.
1: Rispondi,
4: aspetta,
1: Enzo.
4: Giuseppe, questi si indignano solo quando ci sta lo straniero.
1: Questo qui
4: è il prossimo che ha ammenato lo straniero.
1: Non mi pare che ci siano degli stranieri implicati nella vicenda Rogero, cretino. Dai, Luca da Udine, ciao Enzo. Luca da Udine, Massimo, resta.
6: Eccoci qua. Ma Massimo, ma tu vedi fascisti e fascismo ovunque, ma non è che ti sei così astioso perché qualche fascio ti ha castigato la fidanzata? Perché mi viene il dubbio, se posso dirti. Comunque,
4: ma
6: io non avevo mai
4: parlato con questo che dorme nel busto del duce sotto accesso.
3: Ho una notizia dell'ultima ora, fermi tutti, ho una notizia dell'ultima ora. Mi dicono che il Raznovic, meglio noto come il generale Arkan, solito criminale serbo, ha appena aderito al partito di Vannacci, il generale Arkan.
1: Perché era
3: d'accordo con la piattaforma politica del generale Vannacci, il generale Arkan.
1: Ma è iniziata già. Non so se avete capito bene, da tempo è iniziata la grande mostrificazione di Vannacci. Non so se avete inteso, lo sapete perché? Adesso ve lo spiego, fra un istante ve lo spiego. Massimo, dimmi,
4: ma grazie al cazzo che è iniziata la mostrificazione di Vannacci, da lunedì a oggi tutte le telefonate che ha ricevuto sono state solo per Rogero e per Barboni, tutte in solidarietà.
1: Ma non è
4: siccome
1: vero, abbiamo fatto intervenire chiunque contro, cretino.
4: Ci sono stati 20 ragazzini della baby gang italiana a Bologna che hanno mostrato un pischello.
1: In galera,
4: ma non ne parli, Luca, rispondi a Massimo.
6: È solo un miserabile che uno è senza contenuti, crede di essere pure intelligente, ma è il classico guitto di sinistra che sta alternanza, solo frasi fatte per slogan. E comunque Massimo, uno devi andare da un logopedista perché non si capisce un cazzo di quello che dici.
1: No,
6: e forse
1: non è
6: per
1: vero.
6: Te non è neanche un male, perché sennò dimostri di essere veramente un coglione, che è quello
1: Massimo,
6: che sei.
1: Massimo, vai.
4: Ma che gli devo rispondere a questo? Questo è un mese a litigare con Massimo da Roma.
6: Cosa rispondere.
4: Ma che te devo rispondere? Non c'hai argomenti.
6: Io ti ho detto,
4: caro Luca da Udine, caro Luca da Udine, perché non ti incazzi quando il reato lo commette pure l'italiano? Perché vai in piazza solo quando c'è lo straniero?
6: Ma che cosa stai dicendo? Guarda che per me io sono per la legge Duterte, che siano italiani,
3: Duterte,
6: stranieri, per me
3: Duterte,
6: uno
3: altro,
6: che fa un reato lo devi fucilare,
3: certo.
6: Italiano
1: fucilare
6: o straniero
1: mi sembra
6: che
1: un po'
6: sia.
1: Troppo,
3: è chiaro.
1: Si arriva a Duterte, alla fucilazione. Comunque segnalo che i signori che hanno rapinato Rogero, hanno tentato di rapinare Rogero e poi sono morti, sono italiani. Dunque non è che qui c'è l'accanimento contro lo straniero, non c'è nessun accanimento, perché sono italianissimi. Uno si chiama Spinelli, l'altro non mi ricordo di cognome. Sono italianissimi. Dunque qui non c'è l'assalto degli extracomunitari alla gioielleria di Rogero, non c'è nulla di tutto questo. Mattia, vai Mattia.
7: Cruciani, sei proprio un rabbino, cazzo. Ma ieri tu hai toccato il fondo, non avessi neanche più le unghie.
3: Pensavo non avessi neanche più le unghie
7: per grattare il fondo del barile.
1: Scusami Mattia, fermati un attimo.
7: Sei ridicolo, sei tu, hai la sale.
1: Ma i piedi dipende come ce li ha. Magari sono belli,
3: questo è uno di sinistra che usa la parola rabbino in senso dispregiativo.
1: Ecco, perché hai detto rabbino? Perché hai detto rabbino, Mattia? Perché mi hai detto sei un rabbino?
7: Non ti ricordi, tu sei il foruncolo cappella di Netanyahu.
1: Sì,
7: tu sei il foruncolo sulla cappella di Netanyahu,
1: che
7: non ti ricordi?
1: Il foruncolo sulla cappella
3: di Netanyahu. Quello sei. Perché hai detto rabbino?
7: Parla un po' del sud del Libano, invece
1: sud
7: di
1: Libano.
3: Il sud del Libano lo stiamo mettendo a posto. Il sud del Libano lo stanno mettendo a posto, lo stanno sistemando.
7: Ma questo qua parente, non ci parlo con te parente. Torniamo sul pezzo con lo scappo.
3: È sbolla di merda.
7: Dov'è lo scappellato onorario? Mettiti la chippa, Cruciani, e parlami.
3: Mi fai capire come mai tu sei di sinistra?
7: Non ci parlo. Io sono l'elettore di AWS.
3: No?
7: Io voto Ilaria Salis, presidente del Consiglio.
3: Quindi c'è un elettore di AWS che usa il termine rabbino
7: perché
3: in senso
7: amico
3: dispregiativo.
7: Mario Ruggero, il vostro pupazzetto Mario Ruggero è in carcere. 14 anni. Non ti sento, non mi interessa. Con te non ci parlo.
1: Posso dire una cosa? Oltre a essere una merda,
7: rispetto per il compagno Tony da Milano.
1: Sì, si puoi rispettare chi vuoi. Tu puoi rispettare chi vuoi, lui fa ridere almeno. Lui almeno fa ridere, tu sei un coglione. E che ne so, io mica ce l'ho davanti, mica c'ho la scheda elettorale dove ho votato.
7: L'avete querelato, l'avete.
1: Chi l'ha querelato?
7: Quello che c'è lì di fianco, non l'ha mica querelato a Tony.
1: Ma figurati, si è querelato Tony da Milano, non dire cazzate. Mattia, vai a fare in culo innanzitutto perché mi hai dato del rabbino che non è assolutamente... Sì, è di sinistra. Non è assolutamente un insulto quando mi dici rabbino, anzi, sono amico di tanti rabbini che sono dei numeri uno assoluto. Numeri uno assoluti che io conosco
3: ma
1: e che ti mangiano in testa, ti mangiano in testa, chiaro? Ti mangiano in testa. Fermi tutti.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: ERP.
10: Missione:
11: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
13: La Zanzara.
14: Quattro, dico numero quattro, la mette. Ricambio, quindi 4 lamette di ricambio, 19,95 euro al supermercato, non in boutique. 4 lamette. Quanto durano 4 lamette? In linea di massima? Come il ciclo? Di più? Di meno?
1: Molto bene, gente allineata al mio pensiero, ma qui c'è il massimo della democrazia, il massimo dello scontro. Tra idee differenti, ognuno può pensare che bisogna distribuire, si può anche pensare di distribuire gratis i cosi, come si chiamano?
15: Gli assorbenti.
1: No, gli assorbenti gratis.
15: Ma che
1: gesti allora dateci.
15: Ma che vuol dire?
1: No, io non uso gli assorbenti.
15: Ciclo.
1: Io non uso
15: ma
1: gli assorbenti.
15: Che vuol dire
1: a questo punto,
15: ciclo?
1: Però, se gli assorbenti devono essere gratis, dateci gratis anche le lamette.
15: Ma col cavolo, ve le comprate voi
1: oppure le mutande, oppure
15: il 25-30% delle
1: donne. Andrea da Palermo, fermo, Andrea da Palermo. Andrea da Palermo, dimmi.
16: Cruciani, dimmi. Ti devi vergognare. Il massimo
1: cosa?
16: Della violenza verbale, il minimo della violenza fisica.
1: Ho già detto,
16: a difendere Barboni.
1: No, ti sbagli. Io
16: Barbone.
1: Non ho mai difeso Barboni. Io ho detto semplicemente che molte persone chiamano e sono d'accordo con Barboni. Questo significherà qualcosa. Io sono sempre e comunque contro la violenza.
16: Lo accarezzi.
1: Ma vaffanculo, Lorenzo da Chieti.
16: Tu
1: difenderesti
17: Cruciani,
1: dimmi, Lorenzo,
17: mi
1: dimmi.
17: Senti?
1: Dimmi.
17: Pure io ti mando a fanculo,
1: sì,
17: non è? Hai parlato dei grandi carabinieri che avevano la caccia, la chat con la caccia al marocchino? Cosa vorresti dire? La merda che dici
1: quale sarebbe la merda?
17: La merda è quella che dici tu. Cosa c'entrano i carabinieri con Vannacci? Spiegami.
1: Sei passato da un argomento all'altro, come al solito.
17: Non ho grandi dubbi perché secondo me quei carabinieri, diciamo che posso dire che il 99% votano per Vannacci.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma che dici?
17: Ma che cretinaggine dici?
1: Se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto delle minchiate, se hanno commesso dei reati.
17: Stai zitto, cretino.
1: Allora, se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto quello che non dovevano dire, se hanno commesso degli illeciti disciplinari, se hanno fatto quello che hanno fatto, ci sono gli organi competenti per condannarli, punto e basta. Vuoi che io stia dalla parte di quei carabinieri? Non sono dalla parte di quei carabinieri. Che cazzo vuoi da me, Lorenzo? Non ho capito. Cosa vuoi
17: ci
1: da me in più? Cosa vuoi da
17: puoi,
1: me? Spiegami.
17: Ci puoi mandare Barboni, visto che
1: sì, ma
17: siete
1: tu puoi fare,
17: certo.
1: Ma tu puoi fare tutte le ironie. Io non sono amico di Barboni. Precisiamo
17: no.
1: questa cosa. Io
17: ah,
1: non
17: no,
1: so.
17: No, okay.
1: no. Viene no. qua ospite alla
17: no,
1: Zanzara.
17: Ma
1: l'ho
17: eh.
1: fatto massacrare da persone in studio. Parenzo collegato, la Briganti
17: esatto.
1: qui, persone che chiamavano.
17: Sì.
1: Devo mettermi anche io a massacrarlo. Sacrarlo?
17: Certo,
1: e questo perché me lo dici
17: di
1: tu?
17: Merda
1: me lo dici tu? Perché
17: strada,
1: me lo dici tu? Perché me lo dici tu? Questo perché me lo dici tu? Io faccio
17: no,
1: quello che mi pare.
17: Perché è normale
1: Barboni
17: che una persona
1: sì,
17: che
1: è normale.
17: Prende a botte
1: Barboni,
17: un'altra in mezzo alla strada.
1: Barboni non è mio amico. Barboni non è
17: okay,
1: mio amico. Ma... Barboni è stato massacrato qui in studio. Barboni si è sottoposto. Vabbè, per te, giustamente, anche per me in parte. È stato sottoposto a un fuoco di fila. Io non sono assolutamente a favore della violenza. E andiamo avanti. Musica. Adesso cambiamo un po' argomento perché mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto ampiamente i coglioni. Ampiamente i coglioni. Allora, qualche settimana fa, anzi, era nostro ospite una signorina che di nome fa Alessia e di cognome fa Melis. Vogliamo rimettere in onda alcuni dei files.
15: Con piacere.
1: Alcuni dei files con alcune dichiarazioni fatte dalla signorina suddetta. Vai, regia.
18: Donne che criticano le altre donne che preferiscono farsi mantenere piuttosto che andare a lavorare sono le classiche che stanno con un pizzaiolo o un muratore, perché sinceramente stessero con un imprenditore famoso tipo gli uomini che mi trovo io, voglio vedere se si alzano per andare a sgobbare.
15: Che tristezza.
19: vero.
18: Comunque ragazzi, io penso che io non potrei mai lavorare nella mia vita, cioè io devo chiedere al mio capo quando posso andarmene in vacanza alle Maldive, quando posso avere le ferie, un pelato che mi deve dare gli ordini, ma per niente proprio.
1: Pelato. Perché poi i capi devono essere per forza
20: sono
1: pelati?
20: Tutti pelati, vita!
15: Ma non sapendo fare niente, certo che non può lavorare.
18: Io non cerco assolutissimamente l'uomo con i soldi, perché sono diversa dalle altre e non mi interessa. Voglio un uomo che mi accompagna dove voglio io, mi pulisce i piatti, mi fa da autista, mi lava la casa, quando voglio qualcosa.
1: Legittimo, tutto legittimo.
20: Praticamente voglio un peruviano.
1: Allora, adesso ti interpello. Intanto è tornato dal bagno, perché era andato a espletare i suoi bisogni, il dottor Parenzo.
3: Non è che tu puoi dire allo sfintere vai in bagno a quest'ora oppure vai a quell'altro, no, perché c'è la radio, vescica, poi c'è la sette, poi c'è la diretta,
1: non lo sfintere.
3: No, ma voglio dire, non è che gli
1: che
3: puoi dove
1: pisci da sedere lo sfintere. Allora,
3: non è che gli puoi dire, non è che puoi dire appunto.
1: Questo è vero.
3: Non è che puoi dire,
1: prenditi un pappagallo, metti l'attaccato al computer.
3: Scusi signora Vescica, siccome devo sentire quelle quattro stronzate che dicono gli ospiti di Cruciani, per favore, a quest'ora non puoi fare la pipì. Ma dove l'hai scritto?
1: Scusa,
3: ma dovresti prendere un pappagallo
1: e mettertelo lì, metterlo sotto la scrivania, così se hai bisogno di andare a pisciare fai quello che devi fare. C'è il pappagallo alla fine, il mitico pappagallo. Allora ti presento
3: uno, quando ha una pipì da fare la fa, non è che dice no scusami adesso c'ho la diretta, ma vaffanculo.
1: Cioè scusa, tu qualche volta ti è successo di uscire dalla sette, dalla diretta dalla sette, dicendo sette, devi andare a pisciare?
3: Sì, sì.
1: Non credo.
3: Ma ho mandato magari un servizio, come no? Magari ho mandato un pezzo che non dovevo mandare e che durava tre
1: grave.
3: Minuti e sono andato a fare la
1: BB. Ma
3: sai quante
1: grave.
3: Volte l'ho fatto?
1: Senti,
3: ma non hai idea di quante volte l'ho fatto?
1: Le tette grosse o le tette piccole?
3: Allora ascoltiamo che cosa ha detto.
1: A te piacciono le tette grosse o le tette piccole, Gelo? Sei indifferente? O sei indifferente a questa cosa?
3: Io
1: non parlo.
3: Mi occupo solo di mia moglie.
15: Bravo.
1: Parli solo di tua moglie, va bene.
3: Ma
1: pazienza.
3: Non mi interessa, non è una cosa che mi interessa.
1: Ma in generale,
3: però,
1: in generale,
3: se tu mi poni, se tu fai una domanda netta, precisa,
1: sì,
3: io questa, sai
1: te l'ho
3: genere,
1: fatta
3: non
1: netta,
3: che,
1: precisa.
3: Non è che io ho detto, io non parlo di questo. Però, se tu mi sottoponi
1: una questione,
3: da uomo, da persona moderata, da socialista liberale, da riformista, io penso che la taglia media sia l'optimum per due ragioni. Quella troppo grossa, modello Tinicansino, modello drive-in, per quelli della mia generazione, è eccessivamente strabordante, è eccesso, è Gaudì, è
1: soprattutto per te
3: una roba...
1: soprattutto per te che sei un po' nano, diciamo, ti sormonta, ti abbraccia, diciamo, la tetta grossa ti abbraccia, diciamo,
3: è
1: no?
3: Molto felliniana, è molto alla Gradisca felliniana. E
1: invece quella troppo piccola?
3: Quella troppo piccola mi sa di povertà, mi sa di mensa popolare, non so neanche come descrivere, cioè mi sa proprio di. La cosa media,
1: come al
3: la
1: solito,
3: cosa media
1: il solito democristiano,
3: è la moderazione.
1: Il solito democristiano. Musica. Allora, Alessia Melis, buonasera intanto, buonasera.
20: Sono mancata, Vita, sì.
1: Ma perché mi chiami Vita? Adesso tutto il pomeriggio stavi qua, mi chiami Vita.
20: Che tu sei Vita?
1: Vita, mi chiama Vita, vabbè, d'accordo. Alessia Melis ha aperto...
3: Chi è questa sciocca?
1: Che misura hai tu? Che misura hai
20: tu? Io la quarta.
15: Ma non è vero che è la quarta.
20: No, vabbè, lei è così.
15: Ma non è la quarta.
1: Ha aperto 5 anni fa OnlyFans, dopo aver fatto la cameriera per poco tempo, questo già lo sappiamo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, e ti sei anche un po' vergognata di aver fatto la cameriera, giusto? Hai detto?
20: Sì, sì.
1: Cioè perché 1600 euro, quanto guadagnavi al massimo?
20: 1600
1: non è manco poco per una cameriera, comunque per te è pochissimo.
20: Per
1: tuo stile di vita, sì. Hai detto che ti piacerebbe essere mantenuta totalmente, cioè che gli uomini sono anche fatti per questo, per mantenere la donna.
20: Io ho detto, io non ho bisogno dell'uomo con i soldi, basta che pulisce casa, mi lava i piatti, va a fare la spesa, mi accompagna in macchina, mi fa da autista.
1: Sì, un uomo dovrebbe fare tutto questo. Come minimo, dici?
20: Sì.

0: Trento così poco,
1: $30. Sì, perché sono, cioè dipende poi che video è adesso, poi.
0: Ora, Annarita, tutto questo, Annarita Briganti, tutto questo, che cos'è tutto questo?
2: Ma, non è prostituzione di... A parte svendersi, a parte che dovrebbe essere onesta sul suo corpo, perché non è necessariamente che uno debba avere la quarta, e lei secondo me la quarta non ce l'ha, quindi ha detto una bugia. Le persone che mentono non mi piacciono.
1: Dopo le misuriamo
2: in privato. Il secondo punto, lei si prostituisce e mostra tutta la sua crassa ignoranza come se fosse una dote. Infatti riconsiglierei di usare questi dollari per studiare, prendere un titolo di studio.
1: Ancora
2: e lei non lavora,
1: no,
2: perché non sa fare niente,
1: non
2: perciò non lavora, perché può solo sputarsi addosso. No. E vorrei chiudere dicendo che non si può parlare un pezzo del corpo, non si può parlare, ma non mi sembra che capisca, non si può parlare però di un pezzo del corpo della donna. Tu che fai la domanda a David che ti risponde, questa che si sputa addosso, ma siamo impazziti.
0: Scusa, non si può parlare di
2: Davide, ma perché risposto?
0: Non si può parlare delle
2: non dovevi rispondere.
0: Non si può parlare delle corpo delle donne.
2: Ma ragazzi,
0: non
2: a parte che hai usato quella parola, potremmo chiamarlo seno, se proprio senti il bisogno.
0: Tu come
2: ti chiami?
1: Tettone, gemelle.
0: Mi sballottano un attimo.
2: Ti piacerebbe, sì. Ma Giuseppe, oggettivamente non è una quarta. Ma poi David che risponde.
1: Vabbè, vorrebbe le mie, deve criticare le mie.
2: Cioè, io non lo so.
3: Mi sono fatto trascinare in quel verminaio.
2: Ti prego, David.
3: Hai ragione, è un verminaio, quello
2: esatto,
3: è un verminaio,
2: bravo,
3: quella trasmissione,
2: è un mercimonio del corpo del femminile.
3: Sai,
2: classico,
3: quando si diceva una volta il verminaio, il posto è un verminaio,
0: sì, quello è un verminaio.
3: Questo è un verminaio.
0: Quello è un verminaio.
2: Pezzi di corpo come se fossero bistecche.
0: Uno oggi ha detto come ho già detto all'inizio della trasmissione, una rappresentante di Più Europa, nei giorni scorsi una rappresentante di Più Europa ha detto l'Etamaio.
2: Vabbè, su questo non sono per niente d'accordo, però se si può non parlare del corpo della donna come un pezzo, soprattutto alla signorina mi sembra che manchi il pezzo più
0: alla
2: importante.
0: Alla signora Melis voglio chiedere una cosa, anche se la novità di oggi non è quello che ha da dire la signora Melis, che l'abbiamo già esplorato, ma una signora che sta accanto a lei, adesso dopo ci andremo. Scusi un attimo, lei ama il dirty talking, cioè il parlare sporco nel sesso?
1: Minchia sì.
0: Cioè tipo... Fatti chiamare, che ne so,
1: puttana,
0: troia.
1: Se la mia, no, puttana così no. Se è la mia puttana, già ha il suo effetto.
0: Sì. Se è la mia puttana, ha già il suo effetto, diciamo, eccitante nei tuoi confronti, eccetera.
1: La mia gatta,
2: per $30 vi portate via questo strumento.
1: No, ma che $30?
0: Nel privato,
2: privato.
0: Ma qual è il tuo problema da questo punto di vista?
2: Lei non si rende conto delle lotte che hanno fatto le donne per dare a lei la libertà di venire a dire queste sciocchezze. Uso la parola sciocchezza.
1: Allora, se ci hanno dato la libertà, poi non va criticato quello che dico. Ci hanno dato una libertà di fare.
2: Sta offendendo tutte le donne che sono morte per i suoi diritti, che lei non conosce neanche.
1: Ma io vado a dire alle donne di farsi chiamare puttane,
2: in quel modo, e se ne deve vergognare,
1: mi devo vergognare perché io a letto c'ho il fetish di farmi chiamare puttana.
2: Ma quale fetish? A lei basta che paghino $30.
1: Ma non è vero, ancora c'è un sacco. Stasera si abbona e li paga pure lei, $30. Ma pensa,
2: ma chi si abbona? Ma si figuri se mi abbona.
0: Ma se lei nel privato ha voglia di essere chiamata puttana, le piace essere chiamata puttana,
2: ma lo fa solo per avere soldi e per
1: andare,
2: perché lei fa schifo, lei sa di umiliarsi, sa di lasciare indietro tracce di un suo passato di cui si vergognerà quando crescerà.
0: Pensi di vergognarti? Quanti anni hai?
1: Ma io tra un po'
0: hai?
1: Me ne vado in un'isola sperduta, me la creo io l'isola, sparisco.
0: Allora, fra pochissimo parleremo con una persona che è qui accanto a lei, che è sua zia, che ha cominciato a fare le stesse cose, caro Parenzo. La nipote e la zia. Fermi tutti.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Borse europee in calo nell'ultima seduta settimanale in preda alla tempesta globale di vendite sui cibi.

0: Partita dall'Asia, arrivata in Europa e infine tornata su Wall Street, mentre le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz spingono in alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia infatti sopra gli 87 dollari al barile. Così Milano chiude a meno 0,9%, Parigi meno 0,5%, Francoforte meno 0,3%, mentre Londra regge più 0,2% dopo la nomina di Andy Burnham a nuovo leader dei laburisti. A Piazza Affari i migliori sono Terna più 2,9%, seguita da Eni più 2,5% e Leonardo più 2,3%. In fondo al listino Prysmian perde il 4,5%, ST il 4% e Buzzi il 3,2%. Tra le materie prime corre anche il gas TTF ad Amsterdam sopra i 58 euro al megawattora, l'oro spot in lieve rialzo sui 4.000 dollari l'oncia e infine il valutario con l'euro stabile sopra gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
4: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
4: Ma veramente?
3: Che lo faccio? Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
7: La zanzara.
8: Ma certo, si è persa l'abitudine al complimento e c'ha ragione la tua amica giornalista. Cioè, io ne vengo adesso dal mio negozio, dal punto vendita, arrivo di fianco c'è la verduraia e gli dico: come sei figa coi capelli lisci? E lei mi dice: grazie, sei gentile, non me lo dice nessuno. Ma se dai retta a quella disturbata della Briganti, avrebbe dovuto denunciarmi la mia vicina di negozio. Invece è contenta se le dico che figa i capelli lisci, che è anche vero, tra l'altro.
9: Normalità.
10: La Lucia, ma che cazzo di donne frequenti che gli piace essere chiamata vacca, puttana, mignotta? Mando cazzo vivi, Lucia. Che cazzo c'è dentro quella capoccia? La merda proprio, cioè proprio. Tu c'hai la merda in capo. Tu c'hai la merda. E purtroppo ci sono altri coglioni che la pensano come te. La pensano come te. Brutto testa de cazzo.
9: La gente veramente vive fuori dal mondo. Vive fuori dal mondo. Chi non vive fuori dal mondo, per esempio, alla mitologica dottoressa Leni. La dottoressa Leni che ci è venuta. Leni.
11: Scusami, ma conosco, ti chiedo scusa, Leni, conosco solo Leni.
9: Sì. Invece si aggiunge
11: il dottor
9: una
11: Descalzi
9: L...
11: sì. E il dottor Descalzi, che vorrei anche cogliere l'occasione per salutarlo.
9: No,
11: e
9: non
11: per
9: c'è
11: ringraziarlo
9: bisogno.
11: Perché ha messo in sicurezza il sistema energetico italiano.
9: Non c'entra
11: vorrei
9: niente.
11: Vorrei ringraziare.
9: Come sì. Non c'entra niente? Se aggiungi una
11: Leni.
9: L all'inizio.
11: Sei contro Leni pure.
9: No.
11: Cioè, tu sei contro Leni.
9: No, assolutamente
11: Cruciani,
9: no.
11: I due punti sono contro
9: no,
11: Leni. Figuriamoci. E allora come fai andare avanti la radio senza l'energia? Spiega. Come dici le tue stronzate? Tu devi dire grazie a quel cane a sei zampe.
9: Ma io non ho detto nulla. Devi dire ma io non ho detto
11: allora
9: niente.
11: Tu distruggi le aziende nel momento in cui dici non me ne frega nulla dell'Eni.
9: Ma non me ne frega nulla di parlarne.
11: Perché lo hai
9: di
11: detto
9: parlarne.
11: Una delle più grandi. E come mai? Di parlarne. Non te ne frega nulla di parlarne. Ma quando poi ti parla l'energia.
9: È saltato il microfono con le cazzate che dici. Se tu aggiungi una L all'inizio a Eni. E alla fine fa Leni, la dottoressa Leni è venuta a parlare Leni, non dell'Eni, ma del sesso, esattamente dell'orgasmo
11: sbaglia,
9: come impulso. Senti.
12: Cos'è un orgasmo? Come ogni cosa che accade nel nostro corpo, è un impulso elettrico. che parte dal cervello, attraversa la colonna vertebrale e arriva nei genitali attraverso un nervo. È evidente che la scarica può essere più o meno intensa, così come qualsiasi tipo di impulso elettrico, e lì entrano in gioco una serie di fattori, e non necessariamente abbiamo degli orgasmi più intensi con la persona che amiamo di più.
9: Lo vedi? Non necessariamente abbiamo degli orgasmi più potenti con la persona che abbiamo di più.
4: Non sono d'accordo per niente.
9: Ma è assolutamente così. Ma ti puoi dissociare da che? Dalla scienza?
4: Beh,
9: dalla
4: non
9: realtà?
4: È che rappresenti tutte le dottoresse, tutti i dottori del mondo.
9: Senti, sentiamo.
12: Cioè l'orgasmo è anarchico, completamente.
13: Adoro. Bellissimo.
12: Cioè, non dipende da quanto amiamo, non dipende da quanto odiamo, non dipende da niente. È una questione biologica, e quando ci sono tutte le condizioni biologiche di un certo tipo, l'orgasmo ha una certa intensità. Quando le condizioni biologiche sono di un altro tipo, può non avere luogo, nonostante quello che è del cervello.
4: Follia.
9: Ma sarà più interessante questo delle discussioni su Leni? La dottoressa Leni è più interessante Leni. Delle discussioni su Leni, non
14: ma
9: c'è
14: tu,
9: dubbio.
14: Ma tu sei pazzo. Ma
12: chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì
13: quando
12: proprio
13: mai? No, dico i maschi in generale.
12: I maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima.
4: Ma che
12: dopodiché
4: dice?
12: Le donne omosessuali ed infine arrivano gli eterosessuali per una serie di motivi, perché chiaramente dobbiamo rapportarci con un genitale che è diverso dal nostro, e questo è quello più, diciamo, quello più facile da capire, no?
9: Allora, dal punto di vista dell'orgasmo, chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Ragazzi,
4: ma io leggo dell'omofobia e vorrei ricordare alla dottoressa Breaking News che esiste la bisessualità. Esistono
9: ma cosa
4: tante
9: c'entra?
4: Persone
9: lei sta
4: bisessuali.
9: Dicendo, vogliamo risentire questo passaggio, per favore? Fammi risentire questo passaggio.
12: Chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì proprio.
13: No, dico i maschi in generale.
12: I maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima. Dopodiché le donne.
9: Ragazzi, questo è un fatto. Questo è un fatto. Allora, eccola qua. La zia Melis, buonasera.
15: Buonasera.
9: Buonasera. Allora, scusi, a lei chi l'ha fatto fare? Quanti anni ha lei?
15: 50.
9: 50 anni. Lei che cosa fa? Ha un mestiere?
15: Avevo un lavoro, facevo la cameriera.
9: La cameriera, quanto guadagnava?
15: 1.500.
9: 1.500, per quanti anni ha guadagnato 1.500 euro? Per
15: tanti anni.
9: Anni. 20 sì, si può dire? 15, 20, 20 anni. 1.500 euro. A un certo punto lascia questo lavoro per fare cosa? Convinta dalla nipote?
15: Convinta dalla nipote, sì, certo.
9: Ma non
15: mi
9: fate,
15: sto intraprendendo questa strada.
9: Non fate video insieme?
15: Certo. Certo.
9: Sì, ma
15: faremo.
9: Video insieme, faremo. Di che tipo? Vi toccate?
15: Lo so, seguirò lei, io seguirò lei.
9: Sì, ho capito, ma lei che cosa ha fatto fino adesso? Cioè, che cosa ha intenzione di fare o che cosa ha fatto? Cioè, fa vedere anche lei le tette, che cosa
15: sì,
9: fa?
15: Sì, principalmente solo quello.
16: È di famiglia che ce l'abbiamo,
15: certo.
16: Quindi.
9: No, capito. Lei lascia il suo lavoro da 1.500 euro per fare OnlyFans.
15: Certo.
9: Per fare OnlyFans a 50 anni.
15: Certo.
9: Parenzo, di qualcosa. Perché,
4: con la nipote, perché la nipote. Quello è l'elemento.
14: Io sono non sono neanche più sconvolto, perché è una parola inesatta, sconvolto.
9: Sì.
14: Mi sembra un'adorabile famiglia questa qui, dove addirittura la nipotina, ma perché anche non il nonno?
16: Tra poco metto mio papà.
14: Ecco, esatto, esattamente. Mettete tutta la famiglia Adams questa qui, praticamente.
16: Famiglia
14: mettete
16: Melis.
14: La famiglia Porkis è la famiglia Porkis.
16: Famiglia ninfomani.
9: Però scusi, lei che rapporto ha col sesso lei? Che rapporto ha? È sposata,
15: ha un compagno.
9: Ha un
15: sì,
9: compagno.
15: Sì,
9: che
15: sì.
9: Dice questo compagno? Cioè,
15: niente.
9: Il fatto che lei comunque, fino adesso, che cosa ha fatto su sto OnlyFans lei, su questo canale?
15: No, ancora nulla.
9: Sta per iniziare questa cosa. Sta approntando.
16: Devo insegnarle il lavoro.
15: Deve ancora insegnarmi.
4: Non è un lavoro.
16: Sì,
4: non
16: è un lavoro perché ci pago le tasse.
4: Non
16: cazzo, è un lavoro, punto.
4: Non usi questa parola.
16: Sì,
4: perché
16: è un lavoro.
4: Perché manca di rispetto a chi lavora.
16: Sì, è un lavoro.
4: Come ha fatto sua zia.
16: Allora mi paghi le tasse tu, se non è un lavoro.
4: Lamentate di stipendi, io pago le mie, le si paghi le sue.
16: Allora io se non lavoro perché le pago?
4: Voi vi lamentate di stipendi da 1.500 euro che non hanno precari, che hanno laurea e master. Quindi vergognatevi di
9: c'entra?
4: Lasciare lavori
16: no,
4: così.
16: Ma vabbè, non
4: c'entra,
16: ma
4: sì.
15: Sempre un lavoro, comunque paghiamo
4: non
15: le
4: è un lavoro,
16: perché
4: è prostituzione,
16: no?
4: Dovrebbe essere legale. Voi le piattaforme e i clienti, quando sarà tutto illegale, tornerete a lavorare. Spero che non vi diano neanche quei 1.500 euro su cui avete sputato sopra.
9: Ma perché?
16: Ma chi ci sputa?
15: No, io non sto sputando.
17: lavorando sopra.
4: Ha lasciato un lavoro
17: lasciato
4: sicuro
17: per una mia curiosità.
16: Ma sicuro che cosa? Mia...
9: Allora, aspetta, perché
16: no,
9: lei la...
16: Che io da 70 anni con la gobba nella schiena, sicuro il lavoro.
9: Scusi, zia Melis,
4: scusi, zia Melis,
9: perché zia Melis lei ha lasciato questo lavoro? Mi spieghi, a 50 anni perché?
17: Per intraprendere questo nuovo lavoro, ma per una nuova esperienza, per guadagnare di più, ovviamente.
9: Ma perché? Che cosa trovava di male? Ci trovava di male in quel lavoro? Si trovava male? Era trattata male?
17: No, beh, stancante sicuramente, orari massacranti.
4: Come tutti i lavori, purtroppo.
17: Sì, no, certo,
4: e ci sono laureati con master che guadagnano 800-900 euro al mese e vengono anche lasciati a casa.
16: Ho capito, ma sono
4: dovreste vergognare.
17: Però se io posso migliorarmi oppure guadagnare di più, perché
4: ma migliorare
17: no,
4: vuol dire studiare, formarsi. Lei da adulta dovrebbe dire a sua nipote che sta intraprendendo una cattiva strada.
16: Ma che cattiva strada?
17: Io sono la mente aperta.
16: Ma vado io, amore, 22.
9: Allora, 50 e 22. Scusi, zia Melis, lei che cosa è disposta a fare su OnlyFans? Intendiamoci subito, chiariamo subito questa cosa. Solo a mostrarsi nuda, a far vedere le tette, a far vedere il culo, a baciarsi con la nipote. Che cosa vuole fare? Oppure a trombare su OnlyFans, a fare delle scene hard? Che cosa vuole fare?
17: No, magari per far vedere un po' il seno e cominciare così.
9: Cominciare così?
17: Sì, certo.
9: Ma è disposta anche a accarezzarsi?
17: Poi vediamo,
9: a baciarsi con la nipote?
16: Sì, noi ci salutiamo col bacio a stampo.
17: Col bacio a stampo così.
4: Ed è normale. Bello. E lei adulta, cioè,
9: fammi un esempio di come baciaresti tua zia, scusa, non ho capito. Baciatevi.
4: Oddio
9: vabbè,
4: mio,
9: ma questa
4: che
9: è la zia.
4: Schifo.
16: Ma che schifo,
4: anche padre e figlio si baciano così. David, dici qualcosa.
14: Cosa vuoi che dica io? Cosa vuoi che dica?
16: David vorrebbe fare un video con tutte e due, secondo me.
17: Anche padre e figlio, mamma e figlio che si baciano così.
9: Così a stampo, d'accordo.
17: Ma,
9: ma se dovessero chiedervi di più, lei che cosa è disposta?
17: Dipende quanto pagano. Io ti ripeto, sono ancora nuova, non ho ancora...
14: Nuova è lei.
17: Non so ancora com'è il giro, si vedrà.
16: Adesso siamo colleghe, la indirizzerò su questa strada.
4: Bel giro, e lei cinquantenne non dice a sua nipote che si sta rovinando la vita.
16: Ma che rovina,
4: e viene qui a baciare sulla bocca una ventenne.
16: Ma mi rovino a stare in questo posto di
4: questa
16: merda.
4: Questa è la società di oggi, Giuseppe. Hai portato la società
16: e poi difendiamo i marocchini in Duomo che ha coltello.
4: Non si permetta di essere razzista, perché è una delle cose che sopporto peggio. Ha già detto varie cose razziste.
16: Lei vuole in casa, si riprenda lei allora.
4: Ma lei non sa niente, lei non sa di quello di cui parla. Lei la parola di
16: su internet le cose di cui parla, che protegge gente che ammazza coltella in giro,
4: ok?
16: Se li porti in casa lei, marocchini che la coltellano.
4: Lei quali giornali legge?
16: Leggo, basterebbe aprire
4: un giornale.
9: Ho visto qualche video tuo in cui lei dice tu
4: ma basta pure aprire un giornale. Ma la signorina deve lavorare, è impegnata, deve farsi
16: anche
4: le unghie.
16: No, io niente, devo lavorare.
4: Deve baciare sulla bocca i parenti.
9: No, però scusa un attimo, perché te la stai prendendo con gli immigrati?
16: No, non è che me la sto prendendo, è che poi si parla tanto di società. Ma cosa razzista? Ma se sono razzista ci sarà un motivo, scusami.
4: Quella parola
16: non ci dimentiamo così a caso.
4: Come se una persona che aiuta in casa fosse per forza di un'origine, fosse un lavoro brutto. È un lavoro nobilissimo avercene di persone che ti aiutano. Molto più nobile
16: sto capendo cosa
4: che baciarsi sulla bocca per $30.
9: Allora, lei sta dicendo, l'ha già detto una volta, che non sopporta l'idea di girare per Milano perché
16: ma poi non sopporto neanche la gente che difende la merda, ok? Non difendiamo
4: non
16: la
4: razzismo,
16: merda.
4: E invece chi si prostituisce sono belle persone.
16: Ma cosa c'entra? Ma adesso...
4: Lei è l'ultima che può giudicare altri esseri umani che vengono qui a salvarsi la vita.
9: Quella comunque è prostituzione virtuale.
16: A salvarsi la vita,
4: prostituzione reale. No, Cruciani, per me è prostituzione reale.
9: È prostituzione
4: non virtuale.
9: Far vedere le tette,
4: per me è prostituzione. Punto,
9: cioè,
4: non facciamo i distinguo.
9: Sballottare quelle tette.
16: Meno male che non faccio la escort, se no, minchia, se facevo la
4: per
16: escort.
4: Per me è prostituzione, non indoriamo la pillola.
9: La zia Melis e la nipote Melis. Italiani!
14: Italiani!
18: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
9: Lo dica a voce alta.
18: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Brugherio in direzione Lecco. Poi code per un altro incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Celle Ligure verso Ventimiglia e sulla direttissima per lo stesso motivo code tra Firenzuola e Aglio verso Firenze. Si procede in coda per un altro incidente sulla A30 Caserta Salerno in direzione Salerno tra Maddaloni e Nola. Prudenza alla guida più tardi.
3: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
4: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
3: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
4: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
3: e sulle principali piattaforme audio.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Quando si parla di UX, l'ultima cosa che, a cui normalmente pensiamo è la pubblica amministrazione, no? Perché? Perché spesso abbiamo avuto a che fare con degli strumenti che, sui quali si faceva fatica, ma proprio fatica, anche semplicemente a fare il login. Se qualcuno ricorda per esempio le doppie password che arrivavano, una per posta, un'altra arrivava via piccione viaggiatore e poi ne ritrovavi, facevi veramente proprio tanta fatica. Stanno cambiando ovviamente i tempi, stanno cambiando le modalità di accesso ai servizi, perché il paese sempre più ha necessità di digitalizzarsi, ha necessità soprattutto di diventare un paese che è in grado di competere con paesi ben più all'avanguardia. E allora abbiamo portato i microfoni di Radio Next Giacomo Grassi. Giacomo è il responsabile della UX di IMPS. Giacomo, intanto buonasera e benvenuto ai nostri microfoni.
2: Grazie, buonasera, grazie mille.
1: Senti, ti ho fatto un po' questa introduzione provocatoria, ma perché? Perché l'ultima cosa che io personalmente, che sono insomma quasi 30 anni che lavoro in questo mestiere, mi sarei aspettato di trovare è uno UX lead, UX e UI lead all'interno di un'azienda come IMPS.
2: Devo dire che questo nasce da una presa di coscienza, secondo me, molto lucida. IMPS mette a disposizione quasi 500 servizi e è il più grande ente di welfare d'Europa, IMPS, quindi è proprio un'unicità. Si sono resi conto che volendo dare giustamente anche sull'onda del Covid, no? Che ha certo costretto tutti a disintermediare, diciamo certo, così, usare il digitale, non c'era più scelta. Fondamentalmente l'aspettativa ormai è che tu trovi nei servizi pubblici più o meno, grosso modo, lo stesso livello di qualità dei servizi delle aziende, no? Quelli che usi tutti i
1: questa
2: giorni.
1: Questa è l'aspettativa, social, certo.
2: Esatto. E da qui è nata l'esigenza, secondo me molto centrata, molto lungimirante, di portarsi in casa questo tipo di competenza.
1: Senti, ma i governi che si sono succeduti negli ultimi anni più volte hanno lavorato su piani nazionali digitali. Ci sono delle linee guida pratiche che ogni azienda pubblica deve seguire, oppure bisogna contare sull'esperienza di persone come te per portare competenza e quindi portare qualità nella UX e nella UI dei servizi?
2: Ci sono e sono anche fatte bene, devo dire. Proprio negli ultimi anni il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in sì, particolare col gruppo di Designer Italia, con cui peraltro siamo molto spesso e tanto in contatto, hanno rilasciato tutta una serie di linee guida molto dettagliate, hanno fatto un design system, hanno rilasciato tutta una serie di cose, linee guida, pacchetti informativi, protocolli e quant'altro che consentono a qualsiasi pubblica amministrazione di creare dei siti o dei servizi che sono di alta qualità perché si basano su degli standard.
1: Giacomo, voi ultimamente, ed è il motivo per cui poi ti ho chiamato perché ero curiosissimo, avete rilasciato, come dire, un nuovo livello, cioè avete fatto un passo in avanti in termini di UX su nuovi servizi. Ci puoi raccontare questo progetto?
2: Certo, assolutamente. Dunque, noi sono ormai circa 5 anni che stiamo portando questi 500 servizi a dei livelli di standard di qualità, di accessibilità e di usabilità. E per fare questo abbiamo introdotto prima un design system, come citavo prima, sì, che è un sistema di standard, no? È un modo per dire ogni volta che bisogna creare un'interfaccia, qualunque cosa che abbia a che fare col pubblico, bisogna seguire e applicare delle regole in modo che sia tutto usabile, accessibile e soprattutto uniforme. Ecco, quello che abbiamo fatto adesso, tra l'altro lo abbiamo fatto con il nostro partner Anghess, è stato proprio quello di fare finalmente, dopo tanto tempo, tanto lavoro, una comparazione. Quindi abbiamo preso i servizi prima, diciamo, di essere rivisti, migliorati, applicando il design system e le altre linee guida, li abbiamo confrontati con un pacchetto di servizi che invece adottavano le nuove linee guida. E abbiamo fatto un'attività molto estensiva, abbiamo coinvolto quasi 2500 utenti e gli abbiamo fatto usare i servizi pre, diciamo così, e i servizi post. E abbiamo avuto un riscontro ottimo, perché tutti gli indicatori che utilizziamo, come insomma, gli indicatori che si usano standard, come il Customer Effort Score, il Customer Satisfaction, le altre dimensioni di sicurezza percepita, qualità diciamo soggettiva, attrattività del servizio, hanno avuto degli incrementi notevolissimi, alcuni indicatori sono arrivati a più 38, più 40%. È stata un'attività in un certo senso un po' rivoluzionaria, perché oltre ad avere, insomma, il nostro punto di vista di esperti che i servizi erano migliorati, abbiamo avuto una conferma vera dall'utenza.
1: Giacomo, per quanto riguarda il vostro pubblico, voi parlate praticamente a tutti i cittadini maggiorenni, tendenzialmente, addirittura in alcuni casi anche a cittadini minorenni, laddove necessario. Ovviamente nel tempo, negli ultimi 30 anni, cioè da quando internet è arrivato ed è diventato pop, e quindi è diventato mainstream, ha assunto come dire, valenze differenti per generazioni differenti, e quindi anche modalità di utilizzo, modalità di accesso, modalità di fruizione e aspettative diverse.
2: Assolutamente.
1: Ecco, come si fa a gestire questo tipo di complessità?
2: Beh, innanzitutto è difficile.
1: Eh no, certo, se no non te l'avrei chiesto, Giacomo.
2: è inutile mentire. Beh, allora, l'approccio che stiamo seguendo noi è integrato, devo dire, io credo, insomma, abbastanza profondo. La piccola premessa di contesto: il mio ruolo come, diciamo, responsabile della user experience è integrato, io faccio parte della direzione comunicazione. E vengo alla risposta, noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie dedicate alle diverse platee strategiche, le chiamiamo. Abbiamo cominciato proprio con i giovani come progetto pilota, uh-huh, e abbiamo individuato, insomma, il modo in cui stiamo cercando di fare quello che dici tu è utilizzare canali specifici e linguaggi specifici. Il problema di un servizio digitale non è tanto che, insomma, un ventenne o un cinquantenne non riescono a utilizzarlo perché hanno in testa delle abitudini diverse. Sì, certo, hanno aspettative diverse, però una volta che il servizio è fatto decentemente bene lo possono usare entrambi. Il problema è farcelo arrivare, è andare a raggiungere un ventenne, fargli capire che ci sono un sacco di servizi utili per un ventenne, fargli capire che la pubblica amministrazione è lì anche per loro, è utile, non è un qualcosa di distante come invece loro credono. E quindi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie per parlare di fatto la lingua del target. Per esempio, con i giovani abbiamo partecipato a vari eventi anche impensabili, tipo Luca Comics.
1: Ma dai!
2: Ci siamo inventati un gioco di carte, cioè abbiamo praticamente tradotto i nostri servizi più importanti per i giovani in carte Pokémon, per capirci.
1: Okay.
2: E le abbiamo disegnate, le abbiamo costruite, ci abbiamo scritto, abbiamo utilizzato il linguaggio proprio tipico dei gamer e del mondo dei giochi di carte, e abbiamo portato al Luca Comics queste carte, che ovviamente era un gioco finto, no? Però è stato, diciamo, un pretesto per far conoscere a persone che praticamente neanche avevano sentito parlare di IMSS se non come il polveroso ente delle pensioni, tutta una serie di cose che non avrebbero mai visto. Ed aveva avuto un grande successo, le carte sono andate a ruba, se ne è parlato sui social. Per dire un esempio, no? Cioè, noi per cercare di bucare, no? Ottenere l'attenzione, sì, far capire alle persone che hanno, come dire, ecosistemi di riferimento diversi, cerchiamo di andare dove stanno parlando la loro lingua.
1: Per concludere, Giacomo, ci dai una tua percezione e impressione su come si sta muovendo il mondo della pubblica amministrazione, non solo le partecipate statali o le statali come IMSS, ma anche banalmente governo, ministero, da chi come te, insomma, ha visto sia il pubblico che ha visto il privato, e quindi ha visto un po' tutte e due, no? Come si sta muovendo? Ci dai un giudizio, insomma, un tuo punto di vista?
2: Beh, si sta muovendo in modo anche piuttosto rapido. È stato appena rilasciato il rapporto della Commissione Europea, il famoso DESI,
1: sì,
2: quello che misura lo Stato, tante cose, no? Ma in particolare l'indicatore più interessante che è uscito adesso è la disponibilità di servizi online per i cittadini.
1: Sì.
2: L'Italia negli ultimi due anni ha fatto un balzo enorme di 10-15 punti, è passato da sotto media europea.
1: Sì, eravamo a livelli della Bulgaria, se non ricordo male, due anni fa.
2: Sì, eravamo molto in basso e adesso siamo decisamente sopra media europea. E questo, vabbè, uno dice, vabbè, la disponibilità di servizi online, insomma, vuol dire che abbiamo cominciato a farci attenzione. Abbiamo cominciato a lavorarci, tante amministrazioni stanno cominciando a lavorarci, cioè c'è proprio, secondo me, una presa di coscienza. Quello che manca, secondo me ancora, è far capire qual è il valore del design di servizio all'interno dei decisori più, diciamo, più apicali. C'è un po' un misconception in Italia, perché noi siamo uh-huh. famosissimi per il design industriale, no? Quindi certo. siamo famosi per le sedie, per le lampade, e la gente in testa c'ha quello. Noi invece dobbiamo diventare tanto bravi come siamo a fare il design per cui siamo famosi, anche per il design digitale, in modo che insomma si possa scaricare a terra più valore in questo senso.
1: Ringraziamo Giacomo Grassi, direttore della User Experience di IMSS, per essere stato in questa serata di fine luglio con noi ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Giacomo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Martin in regia per averci dato assistenza e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti, come sempre, ogni venerdì alle 20.45 una nuova puntata di Radio Next. La prossima sarà l'ultima prima della pausa estiva e poi, come sempre, il podcast esteso della nostra chiacchierata con il nostro ospite. Non mi resta che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
8: SNP Assicura, con noi puoi.
9: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
8: SNP Assicura, con noi puoi.
9: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
8: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
10: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
11: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarello, ragazzi, dovrebbe perso in mano la coscienza.
12: Lo ha detto, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, Mario Ruggero, sapete, il gioielliere condannato in questi giorni in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che lo avevano rapinato la sua gioielleria e averne ferito un terzo. Lo ha detto oggi entrando nel carcere di Bollate e a proposito appunto della grazia su cui spinge il centrodestra ha detto Mattarella, presidente della Repubblica che ne ha competenza, dice ha graziato uno scafista che ha ucciso 30 persone, anche se quella è una storia in realtà un po' controversa, ha dato la grazia a Minetti e quindi si metta una mano sulla coscienza. C'è il centrodestra compatto quindi che intende raccogliere le firme per chiedere la grazia, subito cominciato appunto questa pressione, dall'altra già iniziato uno scontro con l'Associazione Nazionale Magistrati, ieri c'è stato anche il rischio di uno scontro istituzionale tra il Ministro della Giustizia Nordio e il Presidente della Repubblica Mattarella, poi lo racconteremo, ma insomma era partito, ha detto che sarebbe stata avviata Nordio l'istruttoria per la grazia, poi c'è stato il Quirinale che lo ha ripreso dicendo questa è una competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, ma analizzeremo la vicenda dal punto di vista appunto giurisprudenziale. E poi purtroppo la notizia che riguarda la bimba che è stata risucchiata, si sono incastrati i capelli nel bocchettone di una piscina, non ce l'ha fatta la piccola Alice, però ci si chiede, è possibile che succedano queste cose? Cioè si può morire per essere stati diciamo qualche minuto in una piscinetta alta un metro d'acqua, insomma. Ne parleremo con il presidente di Asso Piscina, quali sono le regole, che cosa dice la legge, insomma qual è lo standard che devono avere queste piscine per i vostri commenti, per le vostre riflessioni. Lo sapete, come sempre c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349 238 6666, quindi potete commentare i fatti del giorno. Ma essendo venerdì, ultimo giorno della settimana almeno per quanto riguarda Effetto Notte, dire anche qual è stata secondo voi la notizia della settimana, quindi leggete dal vostro punto di vista la notizia della settimana. Io intanto vi racconto come sempre la sintesi della giornata. Il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è nel carcere di Bollate e sulla richiesta di grazia commenta Mattarella: graziato Minetti, uno scafista, si metta una mano sulla coscienza. La Lega sta valutando la possibilità di candidarlo. La tragedia della bimba di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata in piscina, i genitori donano gli organi, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Medio Oriente, attacchi statunitensi sull'Iran che replica sul Golfo, colpiti ponti, siti energetici e altre infrastrutture. Addio Osvaldo Bagnoli, campione di un mondo del calcio che non c'è più, dalla Bovisa allo scudetto col Verona. Partiamo quindi dalla vicenda di Mario Roggero, divenuta ormai, appunto, come avete sentito, un caso politico. Il gioielliere, 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, dice, recandosi al carcere di Bollate, vicino Milano: per me è come un ergastolo, subisco ingiustizia, mi aspetto la grazia.
4: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, ha detto Mario Roggero prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: E come vi dicevo, tra poco torneremo sull'istituto della grazia, sulla legge sulla legittima difesa, eccetera. Intanto, invece, adesso la tragedia della bambina di 11 anni che è morta dopo essere stata risucchiata in una piscina. A nome di tutta la Liguria, ha detto il presidente della regione Marco Bucci, esprimo la più sincera vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici dei giovani Alice e Alessio in questo momento di immenso dolore, due tragedie che nelle ultime ore hanno profondamente scosso l'intera comunità e ci lasciano senza parole. Alle loro famiglie le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la nostra regione, lo ha detto appunto Bucci in seguito alla morte della bimba di 11 anni deceduta in una piscina di Sestri Levante e del ragazzo di 15 anni deceduto in seguito a un altro tragico incidente avvenuto a Luna Park di Spotorno.
13: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba è morta la notte scorsa al Gaslini di Genova, dove era stata portata dopo essere stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro, e dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Due decessi simili solo nello scorso aprile in due piscine nelle province di Latina e Rimini. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette di velocizzare l'iter per l'entrata in vigore della legge sulla salute e la sicurezza delle piscine. Il DDL sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Presentato nell'agosto 2025, il cammino del disegno di legge è fermo in Commissione Affari Sociali della Camera dal febbraio scorso, bocciato dalla Conferenza delle Regioni come incostituzionale se applicato solo alle nuove piscine e non a quelle già esistenti. Associazioni come Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Da Supicine appello, attraverso una lettera aperta al governo, perché velocizzi l'iter di approvazione del DDL, garantendo così le stesse norme di sicurezza in tutta Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ora ci spostiamo invece sulle notizie dall'estero, parliamo ovviamente del Medio Oriente, dove proseguono nel Golfo gli attacchi americani e le risposte iraniane sugli alleati di Washington nella regione.
15: Ponti, siti energetici, porti, l'ultimo attacco americano sull'Iran si concentra sulle infrastrutture, così come aveva anticipato la settimana scorsa il presidente americano Trump. L'Iran risponde colpendo il Qatar, mediatore nel conflitto, e il Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Ci sarebbero diversi feriti. Funzionari iraniani affermano dal canto loro che i recenti raid americani hanno ucciso decine di persone, ne hanno ferite centinaia. Lo stretto di Hormuz resta il motivo del contendere. Il traffico nel canale si è drasticamente ridotto, mentre nel Golfo di Aden, nello Yemen, alcuni uomini armati hanno abbordato una petroliera e hanno preso il controllo. Una notizia che arriva dopo che l'Iran avrebbe ordinato al suo gruppo alleato in Yemen, i ribelli Houthi, di chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero attaccato le infrastrutture civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E c'è tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche del primo ministro israeliano Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti, per il primo ministro israeliano non è certo il momento di perdere l'appoggio statunitense.
16: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E adesso invece andiamo sulla guerra russa contro l'Ucraina. La magistratura della Bolivia ha arrestato 4 presunti membri di una rete accusata di reclutare cittadini boliviani con false offerte di lavoro per inviarli in Russia e successivamente al fronte nella guerra contro l'Ucraina. L'inchiesta, coordinata dalla Procura e dalla Forza Speciale di Lotta al Crimine Boliviana, ipotizza il reato di tratta di persone e coinvolge finora almeno 16 presunte vittime, mentre gli investigatori ritengono che il numero dei cittadini partiti attraverso lo stesso circuito possa essere più elevato. Quindi la Russia, dopo aver avuto anche carne da macello dalla Corea del Nord e aver cercato, reclutato anche uomini in nel continente africano, adesso passa, da quello che dice la magistratura boliviana, anche al Sud America. E invece adesso la Norvegia, una notizia di questa sera: sono oltre 100 le unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 chilometri da Oslo, lo riporta il sito della TV di Stato, NRK. Secondo il capo della polizia, i vigili del fuoco non hanno ancora il controllo dell'incendio, che si è propagato a diverse villette a schiera e terreni a causa di forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate, non si segnalano per fortuna feriti, oltre a un vigile del fuoco che ha riportato lesioni lievi. È arrivata oggi dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione, che dovranno poi essere negoziate col Consiglio europeo.
17: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni, e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050, e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: È una riforma necessaria ma ancora insufficiente, questo è il primo commento del vicepresidente di Confindustria per l'autonomia strategica europea Antonio Gozzi. Spetterà ora ai capi di Stato e di Governo e poi al Parlamento europeo, conclude Gozzi, imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività e rilancio dell'industria europea. Ci spostiamo ora in Gran Bretagna, perché si dice pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberismo che non sono stati gentili verso tante persone e fasce sociali, dice Andy Burnham, neoproclamato leader del Labour al posto di Keir Starmer e primo ministro britannico entrante.
18: Thank you so much, friends.
19: Sorridente, empatico, energico, Andy Burnham è il nuovo leader laburista che ha corso da solo per sostituire Starmer, rottamato dal partito, dopo il crollo dei consensi che hanno favorito il sorpasso dell'ultradestra populista di Farage. Da re del Nord per il boom economico che ha portato a Manchester come sindaco, Burnham è stato ora incoronato timoniere di un partito alla deriva. Lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il quinto inquilino di Downing Street in 4 anni di pressioni economiche per il paese.
18: I have a plan.
19: Ho un piano, ho il mio stile, sarò sempre dalla parte della gente e voglio che anche il partito ritorni ad esserlo, ha detto nel suo primo discorso da leader, in cui ha presentato il suo manifesto per ridare speranza agli elettori con un nuovo orgoglio laburista.
18: Good growth in every postcode.
19: Fatto di devoluzione alle comunità locali, soluzioni più concrete ai problemi della gente, infrastrutture, lavoro, casa, acqua ed energia sotto controllo pubblico. I mercati ascoltano e lui si presenta anche come un leader pro-business. Lunedì Re Carlo gli darà il mandato ufficiale a formare il governo. Da lì la visione dovrà diventare programma. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
12: Si attende la finale della Coppa del Mondo di calcio maschile, politica e show business, quando domenica Spagna e Argentina si affronteranno a New York, New Jersey, Stadium di East Rutherford. Gli occhi del mondo saranno puntati non solo su Yamal e Messi, ma anche sulla tribuna d'onore e uno spettacolo che la FIFA ha trasformato in un evento sempre più simile nel format al Super Bowl americano. In tribuna due arcirivali, ci saranno il presidente americano Donald Trump e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. E a proposito invece del calcio, un lutto: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico nel 1985. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa, rivoluzionario del calcio con un carattere talmente schivo da metterne in ombra meriti e successi. Quella cavalcata inarrestabile che portò il suo Verona a conquistare un incredibile scudetto nel 1985 lo ha praticamente relegato per sempre nella leggenda. Gianni Brera, grande giornalista di sport in particolare, lo definì con un tocco di rispettosa ironia lo Schopenhauer della Bovisa, che è un quartiere di Milano dove era nato.

0: debutta al primo posto col nuovo album Million Dollar Babe, sia nella classifica generale degli album più venduti della settimana, sia in quella degli album più venduti in formato fisico, CD, musicassette e vinili. L'artista batte così due nuovi record: non solo è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026, ma è anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita. L'album è caratterizzato da una grande fluidità di generi musicali diversi, in cui il carisma, la voce e le bar di Anna sono il vero filo conduttore. Altra novità, al secondo posto con i Rolling Stones e il loro album Foreign Tongues, perde un gradino ed è terzo, Il giorno che aspettavo di ultimo. E siamo alla prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E rieccoci subito insieme dopo la sintesi della giornata, tante le notizie da approfondire, ne prendiamo naturalmente qualcuna in particolare perché nella sintesi come al solito avete sentito un quadro piuttosto ampio e articolato, le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Adesso invece con gli ospiti affrontiamone alcune in particolare che voi potete commentare naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure potete scrivere i vostri messaggi scritti, quindi scrivere messaggi scritti, diciamo, naturalmente Sava Sandir, attraverso il numero per WhatsApp 349 238 6666, messaggi scritti. Ma essendo venerdì, come vi dico anche all'inizio della puntata, potete anche eleggere la vostra notizia della settimana, quella che naturalmente vi ha colpito di più. Ne vedo intanto già diverse, per esempio Stefano che dice la vicenda Ruggero, forse qui chi delinque a vari livelli a prescindere da tutto ha diritto a processo e reclusione e non alla morte per esecuzione sommaria. Roberto dice: in questi ultimi giorni mi hanno colpito le assurdità della politica interna italiana, l'incedere poco credibile, dice, della proposta di legge sulla riforma elettorale di cui abbiamo parlato molto in questi giorni. Poi anche per Ada, la pantomima, dice, sulla riforma della legge elettorale non voglio giudicare ma non è un bel vedere. Per Maddalena dice la notizia è la divisiva condanna in Cassazione di Ruggero. Per Andrea la notizia è quella di Ruggero, per Carlo il traffico di migranti, anche per Marco la vicenda Ruggero, dice però anche la riforma elettorale, ancora Fabrizio la riforma elettorale, per Floriano la brutta notizia è la morte di questa bambina risucchiata dal bocchettone di una piscina, parleremo anche di questo. Rossella dice le gaffe continue di Nordio. Andiamo proprio sul tema molto dibattuto nelle ultime ore. È Ed è il caso di cronaca, caso giudiziario, ma diventato davvero ormai un caso politico, quello che riguarda Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in Piemonte, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione avvenuta il 28 aprile 2021 di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria e il ferimento di un terzo. Nei giorni scorsi sapete che c'è stata la sentenza definitiva da parte della Corte Suprema della Cassazione, appunto 14 anni e 9 mesi, e con cui è stata quindi confermata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Roggero dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino nel 2025, in parziale riforma alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Asti del 2023. Oggi Roggero si è recato al carcere di Bollate, vicino Milano. Ed è un caso politico perché subito il centrodestra, che seguiva dall'inizio questa vicenda, in particolare in primo piano il ministro vicepresidente del Consiglio Salvini, la ritiene una ingiustizia, ha subito fatto partire una raccolta firme per chiedere la grazia, e ieri c'è stata l'iniziativa del ministro della Giustizia Nordio, che ha fatto sapere di aver avviato l'istruttoria per la grazia, però a stretto giro è stato ripreso dal Quirinale. Mattarella lo ha invitato a salire al Quirinale per dirgli che praticamente quella della grazia è una competenza esclusivamente del Presidente della Repubblica. Roggero oggi, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia, perché deve essere poi chi è condannato o il suo stretto parente a richiedere la grazia, mentre si recava al carcere di Bollate, ha detto che è pentito di quello che ha fatto, ma è convinto di subire comunque un'ingiustizia. Sentiamo che cosa ha detto Roggero.
9: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
0: E poi ancora rispetto alla grazia che ritiene di doversi aspettare da Mattarella.
9: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe perso in mano la coscienza.
0: Intanto è intervenuta anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha attaccato fra le altre cose i risarcimenti disposti, perché oltre alla condanna gli è stato anche imposto a Roggero di risarcire le famiglie dei rapinatori che ha ucciso e quello che ha ferito. E Meloni ha detto in un post: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io, questo non è giusto, ricordando che nell'ultimo decreto disegno di legge sulla sicurezza sono esclusi gli indennizzi, che è passato nei giorni scorsi, a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Le opposizioni da parte loro hanno parlato di strumentalizzazioni, dicendo non appena

0: retroattiva e poi anche la questione della grazia. Per questo coinvolgo con grande piacere Gianluigi Gatta, professore di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale. Buonasera Gatta, professore, e grazie della disponibilità.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professor Gatta, intanto chiariamo che cosa prevede la legge in Italia sulla legittima difesa.
1: Allora, questa è una delle disposizioni più classiche del codice penale, che nel suo nucleo risale al 1930, quindi al nostro codice Rocco, che è Rocco il nome del ministro della giustizia di allora, che porta la firma di Benito Mussolini, giusto per intenderci. E si prevede che la facoltà di autodifesa del cittadino possa essere esercitata eccezionalmente, perché normalmente sono le forze dell'ordine a difenderci, ecco, eccezionalmente di fronte a una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta a sé o ad altri, a condizione che la difesa sia necessaria, cioè che non si possa fare altrimenti, non si possa chiamare la polizia per esempio, e che la difesa sia proporzionata all'offesa, cioè che l'offesa che io difendendomi arreco, in questo caso la morte, sia proporzionata al bene che sto difendendo, che in questo caso nel momento in cui il gioielliere ha agito erano i gioielli, quindi era il patrimonio. Quindi ci sono dei limiti alla legittima difesa, non ogni reazione è lecita, ma la reazione è giustificata dall'ordinamento solo se si mantiene entro determinati limiti, che sono dal 1930 quelli che ho detto. Poi sono state fatte due riforme nel 2006 e nel 2019, entrambi su iniziativa di forze politiche di orientamento di centrodestra, finalizzate a estendere i margini della legittima difesa all'interno del domicilio degli esercizi commerciali, ma qui di fatto è avvenuto in strada, quindi fuori, ecco.
0: E tra l'altro Gatta, allora, a chi dalle opposizioni ricordava che praticamente l'ultima modifica alla legge sulla legittima difesa l'ha fatta Salvini quando era al governo con Conte, oggi ha replicato Rampelli di Fratelli d'Italia, che ha detto: leggo commenti esilaranti che accusano il centrodestra di aver riformato la legittima difesa applicata dalla magistratura nella sentenza di Roggero. La legge, dice, fu modificata nel 2019 dal governo giallo-verde, appunto, quindi Movimento 5 Stelle e Lega. Fratelli d'Italia stava, dice, all'opposizione, ma presentò emendamenti che la fazione pentastellata al governo non fece passare. Le posizioni di Fratelli d'Italia e la Lega su questo fronte sono sempre state identiche. Però quindi l'ultima riforma, come anche lei ricordava, è lì del 2019, quindi non è stata cambiata da allora.
1: No, è del 2019 e quella precedente è del 2006. Sono le due riforme che si sono succedute negli anni e che riguardano la legittima difesa all'interno del domicilio o negli esercizi commerciali. Qui è vero che il fatto è iniziato dentro la gioielleria, però la rapina è nella gioielleria, ma il fatto dell'omicidio si è verificato fuori dalla gioielleria. In particolare si è verificato quando la rapina era conclusa, i rapinatori sono usciti, i rapinatori che avevano un coltello e una pistola che poi si è rivelata giocattolo, sono usciti dalla gioielleria, il Roggero è uscito qualche secondo dopo, inseguendoli con una pistola che non poteva portare in strada, quindi è stato condannato anche per porto abusivo di armi, e ha sparato ai rapinatori che stavano entrando dentro la macchina, uccidendone due e ferendone un terzo. Uno di questi poi ha provato a scappare girando un angolo di una strada e lui lo ha inseguito e lo ha, diciamo, quando è caduto a terra lo ha preso a calci in faccia e poi ha sparato. È una scena molto cruenta che si può vedere online, chi per stomaci forti, ma è registrata perché c'erano delle telecamere,
0: sì,
1: delle banche.
0: È pubblica ormai. Sì.
1: Ecco, io le dico che in tempi non sospetti, qualche mese fa, i miei studenti di giurisprudenza, spiegando la legittima difesa, sono ragazzi del secondo anno, quindi hanno 20 anni, e gli ho fatto vedere questo filmato, avvertendoli prima che erano un po' sceneforti, ma d'altra parte, come gli studenti di medicina devono vedere le autopsie e quelli di giurisprudenza devono vedere anche queste cose. E devo dire che un po' tutti hanno convenuto sul fatto che era evidente che non si potesse, codice alla mano, che non si potesse invocare la legittima difesa in un caso di questo genere, perché la reazione è avvenuta dopo, cioè non dentro il negozio quando il coltello o la pistola giocattolo era puntata. Lui poteva non sapere ovviamente che fosse una pistola giocattolo,

0: ma è avvenuto dopo. E allora, se il fatto avviene dopo, quando i rapinatori sono di spalle, peraltro erano disarmati in quel momento, perché il coltello era già in macchina, quindi erano disarmati, e allora non si tratta più di autorizzare, di giustificare la difesa, ma si tratta di una reazione finalizzata a recuperare l'area furtiva e a farsi giustizia da sé. E questo è sproporzionato perché questo è il punto culturalmente centrale. Non si può togliere la vita a qualcuno anche se ti ha rapinato, a meno che tu non debba ucciderlo per evitare di essere ucciso tu, come in una scena dello stallo del Far West, no? Quando i due cowboy sono uno di fronte all'altro, lì, chi spara prima sopravvive. Ma se tu hai già subito la rapina e uccidi il rapinatore per recuperare l'area furtiva, ti stai sostituendo alle forze dell'ordine. E questo neanche Mussolini, neanche il codice di Mussolini lo consente. È sempre quella la norma, no? Non si può uccidere il rapinatore. Perché? Perché la vita del rapinatore, questo è un punto di civiltà del diritto che fatica a entrare nel dibattito pubblico, ma la vita del rapinatore ha un valore per la nostra Costituzione che non viene meno per il fatto che ha commesso una rapina, è un essere umano che la nostra Costituzione tutela.
1: Sappiamo che Ruggero ha detto: sì, sono pentito, ma bisogna poi trovarci in queste situazioni. Ho avuto paura, sono profondamente deluso dalla giustizia italiana, ma ora passo il testimone a tutti gli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia. Leggo qualche messaggio, perché questa cosa ovviamente ha creato gli schieramenti. Dice Maurilio. Vediamo se lo ritrovo, eccolo qua. Buonasera Roberta, io penso che Ruggero debba andare in carcere, non debba chiedere la grazia. Cosa succederebbe se ognuno iniziasse a farsi giustizia da sé, tipo Charles Bronson, si rifà una serie di film famosi degli anni 70-80. Giuseppina dice: gli italiani si indignano per tre, due delinquenti morti e non si indignano per chi muore sul lavoro. Questo, vabbè, cosa c'entra? Stefania dice: non commento le sentenze, ma se faccio un paragone con la sentenza di condanna per il responsabile del Ponte Morandi, mi si accappona la pelle. Lì qualcuno risarcisce i parenti delle vittime. Sì, ci saranno anche in quel caso, lo dicevamo in questi giorni. Poi Damiano: sì, però basta con questi cavilli tecnicismi. Su chi ha ragione e torto in una rapina, la persona aggredita, scioccata, non risponde più di se stessa normalmente. Professor Gatta.
0: Allora, noi viviamo in un sistema in cui abbiamo una Costituzione che ci dà alcuni principi fondamentali. Il principio è quello di rispettare beni fondamentali come quello della vita, dell'integrità fisica, e quindi si possono, l'uso della forza letale è consentito solo in certi casi, quando si tratta, appunto, è assolutamente necessario per evitare la propria morte o la morte altrui. Qui il fatto è avvenuto fuori, inseguendo dei rapinatori in fuga. Dopodiché, certo, non si può non tener conto dello stato d'ira, del turbamento provato da questo gioielliere. Tanto è vero che gli è stato applicato, lui ha commesso un duplice omicidio più il ferimento di un'altra persona, più un porto abusivo d'armi, gli è stato applicato il minimo della pena. Quindi si è partiti dal minimo della pena per l'omicidio, che è 21 anni, omicidio doloso, e poi si è ulteriormente diminuita applicando due attenuanti. L'attenuante dello stato d'ira, quindi è stato riconosciuto il turbamento che lui ha avuto, e le attenuanti generiche in considerazione, tra l'altro, del fatto che aveva parzialmente risarcito il danno. Quindi, e sottolineo poi un altro dato che non è emerso nel dibattito pubblico ed è molto importante, che queste condanne, che sono tre nei tre gradi di giudizio, Corte d'Assise di Asti, Corte d'Assise d'Appello di Torino e Cassazione, sono state pronunciate in primo e secondo grado da giudici popolari, perché la Corte d'Assise è composta da due magistrati e da sei giudici popolari estratti a sorta. Quindi i cittadini, il popolo, ha partecipato a questo processo, si è espresso e si è convinto della responsabilità penale dell'imputato, proprio perché appunto non c'era la legittima difesa. E se non c'è legittima difesa si risponde penalmente e bisogna anche risarcire il danno, perché si è commesso un fatto illecito. Se noi autorizzassimo episodi di questo genere, o se anche venisse per ipotesi data la grazia, questo è un potere riservato al Presidente della Repubblica rispetto al quale non sono dovute interferenze, ecco, è lui che decide e che deciderà eventualmente, però se passa l'idea che si può fare questo, cioè che si può uscire per strada con un'arma senza avere il porto d'armi e che si può sparare a chi ti ha rubato o rapinato, beh, allora andiamo nel Far West. E quindi pensiamo a noi che stiamo passeggiando per strada magari in quelle vie del paese, no? Di Grinzane e Cavour, in quel momento quando c'è il gioielliere che esce fuori e spara a destra e a manca. Ecco, io non vorrei vivere personalmente in un paese del genere, che si chiama poi peraltro Stati Uniti in molti casi, no? Sistema in cui avviene questo. Vogliamo andare verso quella direzione? Io lo auspicherei di no.
1: Chiaro, professore. Senta, allora, ha anche ieri ribadito, come dicevamo, come anche lei ha ricordato, il Presidente della Repubblica, che è una competenza quella di concedere la grazia appunto del Quirinale, del Presidente, della Presidente della Repubblica. Però questa sera Balboni, esponente di Fratelli d'Italia, ha detto: Nordio ha rispettato la carta, sulla grazia è prevista un'iniziativa motu proprio anche del Ministro della Giustizia. Quindi come stanno le cose sul concedere la grazia, professor Gatta?
0: Allora, la grazia è un provvedimento individuale, mentre l'amnistia e l'indulto sono provvedimenti del Parlamento che riguardano la generalità degli autori di determinati reati. La grazia è un provvedimento individuale che si riferisce a questo o a quella persona ed è riservata al Presidente della Repubblica, quindi il potere di concedere la grazia del Presidente della Repubblica. Il Ministro della Giustizia ha, diciamo, la competenza per fare la parte istruttoria, quindi per vedere, appunto, raccogliere la documentazione di supporto alla decisione poi del Presidente della Repubblica.
1: Ma quindi quello che stava per fare ieri, quando ha detto abbiamo avviato l'istruttoria, che adesso poi invece risulta che è stata frenata, quando Nordio ha detto così, era diciamo nelle sue competenze?
0: No, l'istruttoria può essere avviata sul presupposto che ci sia chi ha fatto la domanda. La domanda la può fare l'interessato, quindi il condannato, un parente, l'avvocato, il magistrato di sorveglianza, oppure il Presidente della Repubblica di sua iniziativa, oppure di concerto con eventualmente con il Ministro della Giustizia. Ma sembra che nessuna di queste ipotesi sia in essere, se non appunto.
1: La moglie ha depositato oggi.
0: Allora adesso questo è diverso, perché se ha depositato l'istanza, adesso a questo punto si potrà fare l'istruttoria. Però a me quello che preoccupa è anche l'idea che la grazia, che è un potere riservato al Presidente della Repubblica, la sua attenta ponderazione, tra l'altro sul sito del Quirinale si possono andare a vedere, sono pubblici i dati sulle grazie che sono state concesse dal Presidente Mattarella e dai suoi predecessori. Ecco, no, attenzione anche a non tirare la giacca al Presidente della Repubblica, perché oramai viviamo in una società mediatica in cui se si iniziano campagne mediatiche, campagne politiche volte a concedere la grazia a questa persona o a non concederla a quell'altra, come nel caso Minetti, allora noi stiamo non rispettando un potere del capo dello Stato, che è un potere eccezionale, appunto. Quindi attenzione, ecco, agli equilibri anche tra i poteri dello Stato.
1: Certo. Per chiudere, professor Gatta, la Lega, fra le altre cose, ha detto: valutiamo la candidatura di Roggero. È possibile e quali potrebbero essere le conseguenze?
0: Ma bisogna vedere se lui ha avuto un'interdizione dai pubblici uffici, questo potrebbe essere ostativo alla candidatura. Però io direi che in generale bisogna evitare di strumentalizzare casi drammatici come questo, perché qui siamo di fronte a un dramma. È il dramma che è evidente da quel video, io invito a guardarlo, a cercarlo su internet e a guardarlo, perché poi ognuno si fa idee diverse se vede la scena come è andata, no? E attenzione, il dramma è di una persona che entra in carcere a quell'età con una condanna così, così severa, ed è il dramma di quelle persone che sono morte. E allora strumentalizzare questo o quel caso a fini politici, quando siamo evidentemente davanti in un periodo di campagna elettorale, è vero che oramai le campagne elettorali sono continue, è pericoloso. Cioè, io mi domando, ma perché in questo paese continuiamo a parlare di giustizia penale e non parliamo di altri problemi, non parliamo di evasione fiscale, non parliamo di corruzione e di tanti altri problemi, perché questi sono problemi che toccano la pancia degli elettori, no? Sono singole vicende in cui tutti pensiamo di poter dire la nostra e di capire come vanno le cose, e ci dimentichiamo di tanti problemi che non sono meno serie, ecco, come quelli dell'evasione fiscale, del lavoro, delle infrastrutture.
1: Però,
0: appunto,
1: diciamo,
0: lei ha citato il crollo del ponte Morandi, è crollato il tribunale di Bolzano l'altro giorno, sì. Secondo me era una notizia quella da prima pagina, il crollo di un tribunale alle 6 del mattino, no?
1: Mentre lo stavano ristrutturando, diciamo, poi Bolzano, non diciamo città che in genere non hanno cura,
0: esatto,
1: non hanno alti livelli. Comunque, professor Gatta, qui ci fermiamo, continuano i messaggi schierati completamente da una parte e dall'altra, è una di quelle vicende, insomma, che polarizzano moltissimo. Intanto grazie a Gianluigi Gatta, professore di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale. Grazie molte e buona continuazione.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Bene, solita pausa di riflessione, il caso a questo punto attorno ratta come la folgore.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, bisogna dire che se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Allora adesso passiamo ad altri argomenti, anche se vedo che questo tema, la vicenda Ruggero, che è diventato appunto un caso politico e di nuovo uno scontro tra magistratura e governo, alimenta anche molto la polarizzazione, dicevo, quindi schieramenti opposti anche tra le persone comuni, anche tra le ascoltatrici e ascoltatori che stanno scrivendo messaggi di natura opposta, insomma, quanto a opinioni. Adesso però passiamo a un altro caso. Ed è quello della povera Alice, una bambina di 11 anni che è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova perché era rimasta con i capelli impigliati nel bocchettone di una piscina, nella griglia di aspirazione di una piscinetta a Sestri Levante. E, i genitori, potete immaginare, devastati dal dolore, hanno avuto questo enorme gesto di grandissima generosità, hanno donato gli organi. Adesso la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per il momento. E pensate che la bambina era, prima di andare via con i genitori da questo stabilimento balneare, voleva fare un ultimo bagno in questa piscinetta, una piccola piscina, pensate, l'acqua alta un metro, quindi pensare davvero di morire una bambina nella una piscinetta con l'acqua solo alta appunto di un metro, eppure è successo. E subito le indagini dei carabinieri, della guardia costiera hanno rilevato per esempio l'assenza del cartello che impone la presenza degli adulti per i bambini sotto i 12 anni, ma al di là di questo capire perché succede ancora, perché secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità tra il 2024 e il 2025, quindi nell'arco di un anno, sono morti in piscina 37 persone, molte delle quali morti legate a questa storia dei bocchettoni che risucchiano. Cioè, non ci dovrebbe essere uno standard, come dovrebbero essere costruiti, collocati? Allora coinvolgo Ferruccio Alessandria, che è presidente di Assopiscine, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera Alessandria.
15: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
1: Alessandria, so che voi avete lanciato nuovamente un appello perché vi sia una legge che obblighi chiunque gestisca una piscina di qualsiasi dimensioni a seguire certi criteri. Com'è possibile che ancora succedano queste cose? Cioè, come funzionano questi bocchettoni?
15: Ma guardi, anche noi oggi siamo costernati, no, da quel che sta accadendo, che purtroppo accade da numerosi anni, quindi purtroppo la disgrazia che si è verificata oggi è l'ennesima disgrazia che avviene in conseguenza di una mancanza di conformità degli, in questo caso delle bocche di aspirazione, la mancanza di conformità rispetto a quelle che sono le normative tecniche vigenti attualmente. Allora, il tema è che in questo momento esistono le normative tecniche estremamente dettagliate, estremamente precise, che indicano tutte quelle che sono le caratteristiche che devono essere rispettate affinché un impianto, sia per quanto riguarda le bocche di aspirazione, che per quanto riguarda la qualità dell'acqua, il trattamento, eccetera, eccetera, descrivono in estrema sintesi, in maniera dettagliata, come devono essere realizzate. Se gli impianti vengono realizzati rispettando la normativa tecnica, questi incidenti non devono accadere. Perché accadono? Perché purtroppo la normativa tecnica, la normativa tecnica definita dall'ente di normazione italiano e anche dagli enti europei, è una normativa di applicazione volontaria, quindi la conseguenza è che non è obbligatoria. Inoltre, questa normativa viene recepita in maniera estremamente frammentaria dalle varie regioni, sia in modo integrale che parziale, eccetera, eccetera. Esistono poi delle leggi, che è 3708, che stabilisce che gli impianti devono essere realizzati secondo quella che è la regola dell'arte, però tutto questo, in estrema sintesi, crea una confusione, una frammentazione e una deregolamentazione, cioè non esiste oggi una legge nazionale che uniforme che indichi esattamente quelli che sono i criteri da seguire. L'unico modo e l'unica maniera per poter rendere le normative tecniche, ripeto, estremamente specifiche e dettagliate, cogenti, quindi obbligatorie, e farle recepire da un disegno di legge. Ora, abbiamo iniziato a lavorare su questo disegno di legge da diversi anni a questa parte. Il primo incontro è avvenuto il 5 settembre del 2023 presso il Ministero della Protezione Civile. Da lì in poi un iter infinito. Innanzitutto devo ringraziare il Ministero della Protezione Civile perché è stato il primo ministero, come dire, che ha rivolto la sua attenzione a questo tipo di emergenza. Ma da lì in poi tutta una serie di complicazioni se lei mi chiede la motivazione, sinceramente non gliela so dare. Fatto sta che oggi siamo arrivati a distanza di 3 anni a un iter che è approdato agli affari sociali, che è la commissione della Camera che sta analizzando questo disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri l'anno scorso. Per farla breve, affinché questo disegno di legge diventi una legge, è necessario che questo disegno di legge passi la commissione parlamentare della Camera, successivamente il Senato, e poi solo a quel punto torna in Parlamento e diventerà legge. Qual è il rischio in questo momento? Il rischio che agosto, un mese, tutti liberi, tutti in vacanza, per cui non se ne parla. Settembre, ottobre, periodo di cui si parlerà molto probabilmente del bilancio, e il nostro timore è che i primi mesi dell'anno prossimo saranno dedicati alla campagna per la nuova legislatura. Se arriviamo alla nuova legislatura, il lavoro di questi anni viene vanificato e non avremo una legge probabilmente per i prossimi 4, 5, 6 anni, non so per quanti anni.
1: E questo quindi sarebbe davvero, davvero gravissimo, perché se appunto l'Istituto Superiore di Sanità, che è assolutamente accreditato e affidabile, ci mancherebbe, dice che solo in un anno, nell'ultimo anno 24-25, sono morte 37 persone, e abbiamo anche assistito negli ultimi mesi almeno 3-4 casi di bambini che hanno fatto questa fine tremenda, mi sembra che non si possa aspettare veramente più. Tra l'altro, adesso lei lo ricordava, è piena estate e le piscine si usano, le piscine anche proprio degli stabilimenti balneari, quindi ed è incredibile che sia volontaria questa cosa. Quindi che cosa significa? Che coloro che non la applicano, perché non vogliono sostenere i costi, i gestori di qualche piscina privata? Perché,
15: guardi, no. Una domanda, cioè, veramente un po' difficile, no? Come dire, come mai questo iter è rallentato, eccetera eccetera. Ma guardi, io le dico sinceramente la nostra opinione, la mia opinione personale è che probabilmente esiste anche una sorta di speculazione sia sui numeri degli annegamenti sulle cause. Cioè, ogni qualvolta si parla di annegamenti si menziona l'attenzione che i genitori devono avere nel tenere sotto controllo i piccoli, piuttosto che il malore, piuttosto che è un po' un gioco allo scarico delle responsabilità. Ma oggi il tema non è lo scaricare le responsabilità, oggi il tema è non quanti morti per annegamento potevamo salvare, potevamo evitare che questo venisse. La risposta è sì, se ci fosse stata una legge cogente. Ora,
1: quindi una legge che regolamenti una volta per tutte come devono essere fatti questi bocchettoni, che di aspirazione devono avere, più o meno potente, la griglia che devono avere davanti, con degli spazi piccoli piccoli, in modo che davvero non possano intrappolare un piede, come è successo qualche tempo fa, i capelli eccetera. Ma insomma, essere salvaguardare la salute di chi vuole semplicemente passare dei momenti così, no, di gioco, di divertimento nelle piscine.
15: Guardi, faccio una breve. Diciamo innanzitutto che la stragrande maggioranza delle piscine sono in sicurezza. Consideri che più di 5 milioni di persone frequentano, abbiamo quasi 1 milione di impianti realizzati, dobbiamo dire questa cosa. Quindi però noi non possiamo permettere che anche una sola vittima avvenga per una mancanza di conformità rispetto alla normativa.
1: Certo.
15: Quindi, insomma, questo è.
1: E quindi
15: oggi
1: chiediamo,
15: ripeto, l'appello è ancora alle istituzioni affinché questo iter parlamentare sia veloce e possa arrivare a dar la luce a questa legge prima della fine della stagione di quest'anno. Quest'anno, oggi, adesso è il momento, non l'anno prossimo, non tra qualche mese.
1: Certamente, ed è un appello a cui ci uniamo anche noi, non vogliamo più sentire di questi casi, non vogliamo più doverli raccontare. Grazie, grazie per l'impegno, per la forza, Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine. Grazie molte, buona continuazione.
15: Grazie a voi, grazie a voi.
1: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
16: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
1: Una buona serata, pronti per l'ultimo aggiornamento di questo venerdì. Dobbiamo segnalare disagi sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per un incidente, code tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli, e nel tratto Firenze-Roma code per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e l'innesso con la diramazione Roma Nord verso Roma. In direzione Milano code per lavori tra l'innesso con la diramazione per Fiorenzuola e la fine della complanare di Piacenza, poi code sulla Pontina nei pressi dell'innesto con il grande raccordo anulare in direzione Terracina a causa di un incidente. Si viaggia lentamente per un altro incidente anche sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. È tutto, grazie dell'attenzione, passate una buona serata, a domani.
17: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E siamo ai mondiali di calcio maschili negli Stati Uniti, tra Stati Uniti, Messico e Canada, che sono giocati in questi giorni. Giovanni Capuano, abbiamo un minuto per raccontarci, anzi forse meno, scusaci, 45 secondi, siamo alla vigilia della finalina e poi della finale di domenica.
18: Allora ti do tre fotografie. La prima è fra 48 ore, saremo nell'Alpha Time Show, nello show di intervallo tra primo e secondo tempo della finale del mondiale tra Argentina e Spagna, che è uno dei grandi temi e delle grandi curiosità di quello che accadrà domenica a New York. Oggi la FIFA ha dovuto precisare che questo show, che sarà all'americana con tanti cantanti, non occuperà però più di 17 minuti, 11 per l'esibizione degli artisti, 6 per montare e smontare il palco. Questo perché c'erano grandi polemiche, c'è chi aveva detto addirittura che si sarebbe arrivati alla mezz'ora. La seconda fotografia è che ci sarà Pedro Sánchez, il primo ministro della Spagna, che è acerrimo nemico politico di Donald Trump, e quindi insomma saranno a poca distanza in tribuna d'onore, col paradosso che se dovesse vincere la Spagna, Trump sarà lui a premiare la squadra che vince il mondiale e potrebbe rischiare di premiare Sánchez, col quale insomma è diviso da mille cose. E la terza fotografia invece è più calcistica, perché la stella della Spagna, Lamine Yamal, non sta benissimo, continua a saltare allenamenti e interviste, quindi c'è un po' di preoccupazione in Spagna, ma c'è anche diciamo la certezza che qualunque siano le sue condizioni fisiche, domenica sera sarà in campo, anche perché sarà la prima e presumibilmente l'ultima sfida con Lionel Messi. È il vecchio e il bambino, che è uno dei mille temi di questa finale.
1: Già, molto belle queste immagini. Grazie Giovanni Capuano, grazie molte.
18: A te.
1: Ciao. E a questo punto è tempo di sapere che tempo farà, molto in sintesi, ratto come la folgore, il nostro Mattia del Meteo.it, Mattia Gussoni. Ciao Mattia.
19: Ciao, buonasera. Allora, domani avremo il rischio ancora di qualche temporale, in particolare sul Triveneto, dove localmente ci aspettiamo qualche fenomeno di forte intensità, un po' come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni, quindi con ancora grandinate e forti colpi di vento. Sul resto dell'Italia invece continuerà questa ondata di caldo con temperature altissime, in particolare al centro-sud e sulle due isole maggiori, con valori intorno ai 38-39 gradi. Oggi in Sicilia e Sardegna abbiamo toccato i 45 gradi, quindi cifre folli.
1: Santi
19: noi. Poi domenica splenderà il sole praticamente ovunque, qualche temporalino solamente sulle Alpi. Da settimana prossima invece fine del grande caldo, infatti torneranno temperature più normali, in linea con il periodo finalmente.
1: Questa è una notizia, grazie Mattia Gussoni del Meteo.it, penso da molti gradita, buon tempo a te comunque sia. Comunque. Ciao Mattia.
19: Ciao, buon weekend.
1: E a tra poco.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 22:02 minuti.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.
10: E a questo punto della giornata questi fatti principali: il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è nel carcere di Bollate. Sulla richiesta di grazia commenta Mattarella: graziato Minetti e uno scafista si metta una mano sulla coscienza. La Lega intanto sta valutando la possibile candidatura. La tragedia della bimba di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata in piscina a Sestri Levante, i genitori donano gli organi, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Medio Oriente, attacchi statunitensi sull'Iran che replica sul Golfo, colpiti ponti, siti energetici e altre infrastrutture. Addio Osvaldo Bagnoli, campione di un mondo del calcio che non c'è più, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. E a questo punto vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto, la vostra attenzione, i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, un grazie particolare visto che ci lascia per decollare verso nuove avventure. Grazie a Filippo Reggi e alla parte tecnica, in attesa di risentirci lunedì. Da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, poi riprenderemo un tema che abbiamo solo accennato due giorni fa. È un settore che sta soffrendo molto l'export negli Stati Uniti, ma non solo per i dazi. In generale, mi riferisco a quello che avevamo anticipato sul settore vitivinicolo, perché è uno dei pochi settori in cui i prezzi stanno calando per ammissione dei produttori stessi. C'è una sovrapproduzione che vale quasi, cioè uno stoccaggio in cantina che vale quasi un'intera annata, e un calo del consumo nella parte non solo giovanile ma in generale culturalmente dato. In Francia vanno a espiantare, vanno a ridurre, anche in Italia delle volte si ricorre all'uscita dalla denominazione per vendere o a prezzi più bassi o trasformare in aceto. Però insomma è un tema che riguarda non solo i dazi, anche l'elemento culturale. Se il tema deve essere bere meglio, bere meno, siamo tutti d'accordo. Se il tema deve essere sostituire il vino bevande, diciamo, sicuramente non sane e magari alcolico o comunque di altro genere, ecco, lì starei più cauto. Comunque anche di questo parleremo. Per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, segnalo che oggi le borse sono tutte in flessione e guidate dal calo nel settore tecnologico. Già questa mattina male tutta la parte tecnologica in Asia. Il colosso dei semiconduttori taiwanese, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ha rivisto al rialzo i piani di investimento, e questa non è stata presa come una buona notizia, perché è stata letta come sostanzialmente l'ipotesi che servono investimenti più alti, se servono investimenti più alti cala la redditività. Il molto male l'ha presa questa mattina a Tokyo, che ha chiuso alla fine con il 4%, anche perché viene visto spesso come destino di riferimento anche per Taiwan, meno 4%. Hong Kong male anch'essa, meno 2%, era chiusa il Kospi, quindi la Corea, Sud Corea. La mattinata si è aperta debole per le borse. Oltre a questo c'è anche tutto il tema Hormuz, nel senso che dopo i nuovi attacchi la situazione sembra sempre più delicata e confusa, sempre meno in via di risoluzione, e il combinato disposto, come si diceva una volta, fa sì che Milano adesso perda l'1,20%, Francoforte lo 0,60%, Parigi lo 0,70%, l'America, dicevo, meno 1,70% sul Nasdaq, meno 0,80% sullo Standard & Poor's, meno 0,20% sul meno 0,20%, dicevo, sul Dow Jones. Euro su dollaro non è molto mosso, nel senso che poi l'inflazione americana non è cresciuta, lo commentavamo due giorni fa, in maniera preoccupante, non è neanche scesa, resta al 3,5%, resta distante dal 2% che la Federal Reserve ritiene ottimale. Tra i titoli devo dire che oggi, come capirete, da chi guadagna va bene solo il settore energetico, e da un certo punto di vista te credo con quello che sta di nuovo capitando a Hormuz, per cui bene Terna più 2,60, Eni più 2,20, Enel più 2, Leonardo più 1,90, Snam più 1,70, Era più 1,60, Italgas più 1,5, A2A più 1,30. Se prendiamo i primi titoli, a parte Inuit più 1,5, c'è solo, diciamo, settore energetico. Chi va male? Allora, vanno male, noi non abbiamo tantissimi titoli tecnologici, però quelli che abbiamo, ST Microelectronics del settore soprattutto perde il 4,60%, male anche Prismian, meno 5,30%, poi Buzzi Unice, meno 4,20%, Azimut, meno 2,90%, Avio, meno 2,60%, negativo tutto il settore bancario, Unicredit, meno 2,60%, Fineco pure, Nexi, meno 2,5%, e ancora Monte dei Paschi, meno 2,1%, Intesa, meno 2%, Unipol, meno 2%, B per meno 1,70 come Mediobanca. Male anche il lusso, Brunello Cucinelli meno 1,90% e Moncler meno 2,50%. Dicevo Ferrari meno 1,30% anch'esse, e poi Poste Italiane invece più 0,40%, abbiamo già ricordato dell'offerta su Team. Allora, il tema è quello, insomma, Hormuz e preoccupazioni sul settore tecnologico, che sono arrivate oggi più che altro dagli Stati Uniti, dall'Asia più che dagli Stati Uniti, va detto. Dopodiché che ci sia un ragionamento su quanti investimenti andranno ancora fatti sull'intelligenza artificiale, qualche timore
di essere in bolla, lo diciamo da anni, però da questo punto di vista la bolla delle AI è un po' come l'araba fenice, ogni tanto appare, poi riscompare, poi appare, poi riscompare, vedremo. Secondo me è più il doppio effetto, come dicevamo, sia di Iran, Stati Uniti, che delle tensioni o delle speculazioni o delle preoccupazioni sugli investimenti fatti dall'intelligenza artificiale. Certo che dopo le dichiarazioni di ieri di Trump, oggi la Cina ha risposto anche dicendo l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere dominata da un solo paese. Vabbè, magari loro pensano a due paesi e non è che mi senta meglio. E Wall Street ha dato un'altra mano al calo delle borse. Ricorderete che nei giorni scorsi, ieri è arrivata la notizia che SpaceX ha cancellato il nuovo test di volo di Starship, alcuni motori non si sono avviati e Apple è di nuovo davanti a tutti, dato di oggi come capitalizzazione con 4.880 miliardi di dollari ha superato Nvidia. Questo per quello che riguarda lo scenario generale. Non ci sono enormi reazioni sul quello che ha dichiarato ieri Monte dei Paschi, dicendo che l'offerta di Intesa San Paolo e Unipol più BIP non è adeguata. Ricordo che l'offerta prevede un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro, praticamente 1,6 azioni di Intesa più un euro di cash per ogni azione di Monte dei Paschi, e poi le filiali del Monte dei Paschi verrebbero divise, 635 andrebbero a Unipol, o meglio poi Biper, e le altre 625 però il marchio, la quota di Mediobanca e il marchio Mediobanca andrebbero dentro Intesa San Paolo, per quello che riguarda la divisione. Ma insomma oggi vari analisti dicono che l'offerta in realtà ha un profilo di forte attrattività, altri dicono che non ci sono alternative concrete all'offerta di Intesa San Paolo. Vedremo, il tempo è ancora lungo a disposizione. Ultimi mercati che cito sono quelli del petrolio e dell'energia. Vabbè, come già capite dall'andamento dei titoli, nuova fiammata oggi del petrolio, più 3,5%, il WTI va a 82 quasi e il Brent a 87, siamo a un più 20% dal 27 febbraio come prezzo del Brent e un più 22% come prezzo del WTI, proseguono i rialzi alla pompa, benzina e self-service oggi in modalità self-service non sulla rete autostradale a 1,920 euro, più 15% rispetto al 27 febbraio, gasolio a 2,59 euro, più 20% rispetto al 27 febbraio. Chi continua a crescere anche molto è il gas, perché continuiamo a occuparci di petrolio, ma ho sempre ricordato che da Hormuz come gas liquido passava circa il 20% del gas liquido mondiale. Il gas ad Amsterdam è a 57 euro e mezzo, non sarà pericolosissimo, niente a che vedere col dopo, dove arrivò dopo l'attacco russo all'Ucraina, però prima dell'attacco era a 32, un anno fa era a 32, quindi possiamo immaginare che sarebbe stato più o meno a 32, e beh, se prendi quello come riferimento siamo a un più 77% nel prezzo del gas, che determina, come ricordo sempre, il prezzo dell'elettricità in Italia. Il PUN domani verrà venduta l'elettricità sul mercato libero a 167 euro, un anno fa era 115. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

E su questo segnalo che i prezzi dei carburanti, la benzina è tornata sopra i 2 euro nella rete autostradale. I tassisti napoletani hanno chiesto al sindaco e al presidente della regione Fico aiuti contro il calo carburante.

Allora, c'è molta maretta e novità anche sul tema degli ETS, certificati verdi dell'Europa. Allora, vediamo di capire intanto che cosa oggi ha annunciato l'Europa sul fronte emissioni e quant'altro. Allora, l'Europa ha detto che cosa? Ha detto che la stretta sulle quote di CO2 nella revisione degli ETS, la Commissione Europea ha proposto nella revisione degli ETS di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni del sistema di scambio delle quote. Gli ETS sono quei certificati che tu puoi anche comprare per, diciamo, per, se tu hai emissioni di CO2 che va sopra, compri un certificato da chi ne emette meno e chi te lo gira, lo dico male, ma il problema è che hanno un costo. E la revisione che sto per annunciare è già stata definita marginale, che va a condannare l'industria europea, lo ha detto poco fa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, perché il problema è non creare un appesantimento rispetto per esempio alla Cina, perché se tu carichi di oneri va benissimo, nessuno vuole buttare, rinunciare a un approccio di maggiore sostenibilità ambientale. Il problema è poi andare a riequilibrare tutto col CBAM, cioè con quello che tu compri dall'estero. La dico male: se tu carichi le imprese europee di oneri in più per le emissioni, ma non, la stessa cosa non avviene ai loro concorrenti che esportano in Europa, e non fai un meccanismo adeguato, almeno di penalizzazione, è chiaro che vai a seppellire l'industria europea per un fine nobile che è la riduzione delle emissioni, ma con un risultato disastroso, perché vai a ammazzare l'industria europea. E ho sempre detto come battuta: è chiaro che il disoccupato non emette, emette poca CO2 e non si muove. Allora, la Commissione ha proposto che almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita delle quote di emissione, con gli ETS, venga destinata alla riconversione dei settori che sostengono il costo del sistema europeo della CO2. Quindi per riconvertire, questo lo volevano anche il mondo della nautica, dice sì, l'accordo era che ci venisse ridate parte di questi soldi per andare avanti col sistema di riduzione delle emissioni. La Commissione Europea propone di estendere al 2029 il sistema di scambio delle quote di emissione ai voli in partenza dall'Unione Europea verso i paesi situati entro 5.000 chilometri, quindi per esempio Dubai e Istanbul. Non propone di far pagare la CO2 a tutti i voli in partenza, il sistema sarà riesaminato e dovrebbe Bruxelles riservare oltre 110 milioni di quote al sostegno dei carburanti per gli aerei. Stessa cosa per il trasporto marittimo, dove saranno destinati altre 110 milioni di quote tra il 2028 e il 2040 al sostegno di carburanti più puliti, elettrificazione, propulsione a vento e adattamento dei motori. Da quello che io capisco, e tra l'altro le regole saranno estese in modo mirato alle navi più inquinanti con stazza superiore compresa tra 400 e 5.000 tonnellate, con l'esclusione dei traghetti elettrici. Anche i jet privati verranno inclusi nel sistema ETS. Ora, va benissimo puntare sull'energia pulita. Ripeto, occorre fare in modo che, come è avvenuto per il Green Deal, questo non vada a avvantaggiare sostanzialmente i concorrenti, no? Perché da questo punto di vista, concorrenti asiatici, se tu hai devi concorrere con dei paesi che manco gliene frega nulla delle emissioni, dobbiamo trovare un modo, ripeto, CBAM and Company, almeno però andando a bloccare veramente e caricare veramente di oneri, se no giochi un campionato in cui loro sono in 15, tu sei in 11, su. Poi il commissario Jorgensen all'energia ha detto che entro fine anno arriveranno le misure per eliminare i sussidi ai combustibili fossili. L'Europa deve scegliere l'elettricità al posto dei combustibili fossili. E Ribera ha detto che la competitività europea si costruirà sull'energia pulita. Il target indicativo di elettrificazione dei consumi è al 46% dell'elettrificazione del consumo finale di energia entro il 2040. Sì, io adesso faremo. Ci sono due puntate che devo fare che levo dalla classifica da qui alla prossima settimana, una sicuramente. La prima è che cosa succede ai balneari, perché è uscito il bando, sembra che vi sia una
che ci sia una corsia preferenziale per il vecchio gestore, ma visto che siamo d'estate, anche per capire a che punto è il recepimento della normativa. L'altra cosa è capire bene dove si va a parlare con questi ETS, perché il vicepresidente di Confindustria che ha diciamo anche la delega per le politiche di competitività, Antonio Gozzi, ha detto: modifiche del tutto insufficienti, la logica è omeopatica, cioè non servono a niente. Così come quello ha detto, è la stessa dichiarazione che ha reso poco fa anche il presidente Confindustria Rossini.

Veniamo all'Europa. Vabbè, Burnham è il nuovo leader dei Labour, se ne sono già occupati i nostri GR, quindi da lunedì sarà il nuovo premier britannico. È interessante che l'Agenzia Federale per le Reti Tedesche, diciamo quella che gestisce la concorrenza ferroviaria, ha confermato la decisione di favorire una maggior concorrenza sulla sua rete ferroviaria, che non è proprio un modello, e quindi Deutsche Bahn avrà in futuro non più del 60-75% della capacità sui tratti di linea molto trafficati, e questo è un vantaggio per Italo, perché Italo vuole entrare nel mercato tedesco del trasporto a lunga percorrenza a partire dall'aprile 2028. Veniamo all'Italia. Le stime di Banca d'Italia sul PIL, diciamo quest'anno, dunque, viste le revisioni, dice che quest'anno non faremo più dello 6%, è un po' basso, perché io ho visto un PIL acquisito già allo 0,5, però la Banca d'Italia evidentemente ritiene che Hormuz debba ancora espletare, diciamo, i suoi effetti, avere effetti sull'economia. Però e che ricalca, diciamo, le stime già diffuse a giugno, 0,4 nel 2027, quindi la Banca d'Italia prevede anche una frenata l'anno prossimo, e 0,9 sono il 2028, però il 2028 mi sembra un po' distante. La Confcommercio invece stima un PIL in crescita nel secondo trimestre dello 0,4%, con un più 1,2 sul secondo trimestre del 2025, un'inflazione che rientra al 2,5% a luglio. Beh, devo dire che l'inflazione di ieri è stata forse la notizia più interessante, perché ha confermato che cosa? Ha confermato che nonostante vi siano forti spinte sui beni energetici, l'inflazione non è neanche paragonabile alla spinta che ha avuto dopo l'attacco russo all'Ucraina. Venivamo già da un percorso inflattivo post-Covid, domanda forte, porti cinesi bloccati, ma non è paragonabile. Non dico che il 3% vada bene, ma in questo momento abbiamo visto raggiungere almeno adesso un plateau. Open your mind.

Dunque, non ho detto, lo dico ad alcuni ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666, non ho detto che l'inflazione non sia un problema. Ho detto che al momento, e lo vediamo anche in Francia, in Germania, in parte in Spagna, rispetto alle attese molto preoccupate di aprile e maggio, abbiamo visto aumentare anche il dato di ieri, più 15, più 17 su un anno, i prezzi dei beni energetici. L'inflazione però è leggermente scesa rispetto al mese, dal 3,2 di maggio al 3% di giugno. Ho detto che il 3% rispetto a quello che allo tsunami che potevamo immaginarci, che non è detto che sia scontato, perché che sia superato, perché io continuo a dire, dopo l'intervista al Sole 24 Ore dell'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, oggi Descalzi è tornato ieri in audizione alla commissione attività produttive della Camera, ha detto con la firma dell'accordo non c'è stata una caduta del prezzo a $68, c'è stata una caduta del prezzo del petrolio a $68, adesso siamo tornati agli 85 perché non c'è stato un seguito positivo a quella firma. E ha detto attenzione, la configurazione passata sugli approvvigionamenti basata su Russia e Medio Oriente

0: e il biondo, vuol dire, scusatemi, il presidente americano Donald Trump, non mi sembra che abbia idee molto chiare nemmeno su questo, come si chiude questa vicenda, sì, al di là adesso. Ho visto tutto un messaggio ieri giocato sul fronte interno, inizia a scaldarsi per il midterm, brogli elettorali, vabbè. Pubblicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: CNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: CNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Focus Economia.
0: Allora, di nuovo saluto il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi.
8: Buonasera.
0: Buonasera. Dunque, abbiamo già anticipato il tema. C'è stata una difficoltà dell'export del vino verso gli Stati Uniti, però attenzione, non voglio legarmi ai dazi in questo caso, perché voi vedete, diciamo, un calo del consumo pro capite da 33-34 litri, ci sono, diciamo, due dati che preoccupano dal punto di vista economico. Le giacenze di vino in venduto hanno superato i 53 milioni di ettolitri, quasi un'intera vendemmia in cantina.
8: Più di un'intera.
0: I prezzi dei vini di denominazione d'origine, e quindi quelli, diciamo, un po' più pregiati, hanno perso in media il 10% di prezzo, e ho visto che in Francia vanno avanti con gli espianti, che in Italia, diciamo, espianti vuol dire levare le vigne,
8: certo,
0: che in Italia alcuni vanno, per esempio in Piemonte, dove c'è un enorme problema, si declassano le denominazioni per avere un vino che puoi vendere a prezzo più basso, perché se sei nella DOC, il DOCG, devi venderlo più alto, o si porta direttamente il vino d'aceto. Al di là dei dazi, dei mercati, della crisi di Hormuz, quanto c'è invece di elemento culturale? Cioè, che cosa sta capitando? Perché ho visto che non è vero che i giovani, io dico sempre, bevete poco ma bevete bene, se devi prendere, scegliere un bicchiere di un vino buono, possibilmente italiano, oppure di una drink più o meno soft alcolico, pieno di zuccheri, io andrei ancora sul vino, sempre di un bicchiere sto parlando. Qual è il cambiamento culturale, Frescobaldi, per non dare la colpa solo ad Azzi o Hormuz?
8: È vero, si sono sovrapposte un po' di cose. Poi si beva meno birra, meno vino, però più cocktail. Quindi non è che dici, sai, adesso ci siamo messi tutti a essere salutisti. Quindi questo non è quello. È un fatto anche di ristorazione, che oggi sta diventando sempre più costosa, perché hanno anche loro dei costi che sono cresciuti, le persone si stanno forse andando più verso gli aperitivi, e quindi c'è un cambio culturale in quel senso lì, si esce per stare insieme e meno per andare insieme a mangiare.
0: Ma non c'è un problema anche di prezzi? Allora, potere d'acquisto, sappiamo, i salari sono sotto di un 7%, però io adesso non voglio difendere i produttori, ci mancherebbe, secondo me alcuni errori li avete fatti anche voi, immaginando che si potesse continuare a piantare vini.

0: e quant'altro, la Francia ha scelto un'altra politica, insomma. Però non è che vi stiano facendo male anche i ristoranti, nel senso che i ricarichi ci sono sempre stati, lo so benissimo, però è ovvio che in questo scenario, insomma, vedere vini che sotto i 30 euro, poi io che li conosco, dici sì, certo, so la qualità, insomma, inizia a essere un po' alto il prezzo nei ristoranti.
1: Ma assolutamente sì, il prezzo è alto per il vino, è il prezzo alto anche per il cibo, perché oggigiorno non c'è più un primo piatto sotto 10 euro, però le assicuro che neanche i ristoranti stanno bene, quindi diciamo che è un momento di grande difficoltà, perché poi anche gli affitti sono cresciuti tantissimo dopo il Covid, molti affitti sono andati a scadere, sono stati rinnovati con quella spinta che probabilmente poi tutti abbiamo sognato a occhi aperti, che tutti dopo il Covid hanno fatto il buon valore tutti, però dopo un annetto o due di gran feste le persone hanno ritirato certo. Bene in barca e sono ritornate a quello
0: però,
1: che dicevano.
0: Però c'è
1: prima.
0: Anche un elemento di carattere di salute, cioè nel senso che io non ho capito se questo poi voglia dire, perché se devi rinunciare a un bicchiere di vino per bere appunto una lattina di prodotto pieno di zuccheri, non so neanche non so quanto ci guadagni, però non c'è anche un tema di maggior consapevolezza. Vediamo che in America il calo dei consumi di vino non è dovuto solo o soprattutto ai dazi di Trump.
1: No, non è dovuto a quello, non solo a quello.
0: Perché cala anche il vino americano, cala anche il vino fatto dalla Napa Valley.
1: Il Napa Valley sta soffrendo, però per esempio i produttori di Napa Valley, cioè l'associazione degli importatori, sopportati anche dai produttori stessi, che lì per lì avevano detto, ah guarda, Trump ci ha fatto quasi un regalo, venderemo più i nostri vini. E invece è successo l'opposto, perché i nostri vini italiani in primis, gli europei, costano un po' meno, i vini americani erano una seconda scelta, più costosa, specialmente in ristorazione, anche loro hanno iniziato a vendere meno. Perché? Perché non c'era più l'entry price, che era il prezzo di entrata italiano.
0: Senta, ma a questo punto, se è una tendenza culturale, diciamo sanitaria, sociale, forse non dovreste anche, tra virgolette, ragionare su minor consumi, cioè magari maggiore qualità, per quindi espiantare anche noi?
1: Allora, sì, probabilmente dovremmo farlo anche noi. Lei mi trova un pochino freddo sul fatto degli espianti come noi italiani vini, perché un po' per un fatto che magari se non vogliamo essere forse troppo più bravi degli altri, ovvero molti di questi impianti sono stati finanziati dai programmi OCM, che sono i programmi comunitari, e un pochino mi stride il fatto che sono stati finanziati dal contribuente e poi adesso gli si va a richiedere i soldi per toglierli, e questo un po' mi dà un po' tanto fastidio, un po' di rischio di impresa. Ogni azienda ha il suo rischio di impresa,
0: sì,
1: poi le cose vanno male.
0: Vabbè, quindi
1: sì,
0: dice meglio che sia...
1: vanno male, ma non vanno male per tutti.
0: Ma adesso non dico l'espianto obbligatorio del consorzio, lei dice meglio quello che decida la singola impresa. Ho capito, qualcuno mi dice anche il codice della strada, sì, non ha cambiato però i limiti, ha inasprito le pene, non ha cambiato i limiti di tolleranza, lo dico per essere il più obiettivo possibile. E quindi nel ringraziare Lamberto Frescovaldi, Presidente dell'Unione Italiana Vini, perché gli dovevo un'intervista che era iniziata e poi avevamo dovuto chiudere, do anche due risposte. C'è qualcuno che mi sta insultando sulla cosa dei medici Novax, altri dicono per attaccare il governo utilizzi la bambina che è morta in piscina. Guardate, la logica, siccome non l'hanno fatto gli altri, non ho detto che i governi precedenti si siano occupati delle piscine, ho detto c'è un DDL, si può far approvare, visto che risulta all'associazione che rappresenta le piscine italiane, dati di studio superiore di sanità, risultano morti, che quando io ho letto la cifra non ci credevo, così tante morti dal 2024 al 2025, c'è il modello francese, bene, 37 morti, tutto qua. Che poi secondo me l'emendamento per reintegrare i medici Novax sia anche uno schiaffo a tutti i medici che si sono fatti il mazzo, hanno rischiato la vita, alcuni ci sono anche rimasti purtroppo per combattere il Covid, ve lo confermo, non me ne frega nulla di qualcuno che è ancora rimasto lì sul Novax, le scie chimiche e quant'altro, va bene, il terrapiattismo. Noi ci sentiamo lunedì, grazie come sempre a Daniele Brunetti Livia Caivano, Gianluca Papa e Anna Riva per assistenza in regia.

0: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Io sono Paolo Ruffini.
2: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
1: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
2: E sei down?
1: Sì.
2: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no?
1: Eh?
2: Puppa!
1: Paolino.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, questa è l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, come sempre alle venerdì sera. In questa puntata abbiamo parlato, quindi vi facciamo ascoltare delle brevissime anteprime dei nostri approfondimenti di quello che ha deciso la Commissione europea nella giornata di ieri, e poi parleremo della prima sperimentazione in Italia di una tecnologia chiamata Direct to Cell, ovvero comunicazioni via satellite ma da un normale smartphone 4G. E poi parleremo anche di una novità che riguarda i nomi a dominio, perché entro il 12 di agosto città, regioni, aziende che detengono marchi noti o anche meno noti potranno registrare nuovi nomi a dominio, appunto con il nome di una città, di una regione o di un marchio. E ne parleremo tra poco. Dunque, che cosa ha deciso la Commissione europea? Di imporre a Google di condividere i dati delle ricerche con i motori di ricerca concorrenti e di aprire Android ai servizi di intelligenza artificiale alternativi a Gemini. Questa richiesta della Commissione europea, che è fatta sulla base di uno dei provvedimenti più importanti degli ultimi anni in ambito digitale, ovvero il Digital Markets Act, è la stessa che al momento blocca l'arrivo dell'intelligenza artificiale degli iPhone, ovvero Siri AI, perché Apple dice di non volere condividere con altri player di intelligenza artificiale i dati contenuti in un archivio che si trova nell'iPhone. Ci sono dialoghi in corso e vedrete che prima o poi la situazione si sbloccherà. Allora, che cosa ha deciso la Commissione europea nei confronti di Google? Ne abbiamo parlato con Roberto Pezzali, esperto di tecnologia nella redazione di dday.it.
2: Allora, partiamo dal presupposto che il Digital Markets Act è fatto per garantire la concorrenza e il libero mercato.
1: Sì.
2: E quindi perché è intervenuto sulla parte dell'IA? Semplicemente perché l'intelligenza artificiale è la prossima frontiera del guadagno dei produttori. Quello che è stato un po' l'app economy in questi anni, che appunto ha reso Google e Apple così influenti e potenti, perché con l'App Store ha iniziato a guadagnarci. Quello che teme è che con un sistema comunque molto diffuso, l'ha detto chiaramente, il 60% degli utenti europei utilizza Android, no? Il fatto che Google abbia costruito questo sistema per lavorare con Gemini e che Gemini sia totalmente integrato, quindi è l'unica che può essere richiamata a voce, è l'unica che può accedere ai dati delle app, è l'unica che può sfruttare meglio l'hardware all'interno dei singoli smartphone, è l'unica che può accedere allo schermo. E quindi vedere quello che c'è sullo schermo, tutti questi elementi che Google, diciamo, ha creato a vantaggio di Gemini per rendere Gemini un servizio migliore, devono essere accessibili anche ad altri, perché oggi una OpenAI, un Anthropic, un Facebook con i suoi modelli Llama, con i modelli quelli di nuova generazione, non può avere accesso a tutte queste cose semplicemente perché Google non glielo permette. Ed è un po' quello che il motivo per il quale, diciamo, Apple ha deciso di non introdurre in Europa Siri AI, perché sapeva già che la Commissione europea avrebbe chiesto esattamente quello che sta chiedendo a Google.
1: Quindi, secondo te, le obiezioni che vengono avanzate da Google dicendo ma questo sarà un problema per la privacy e la sicurezza verranno in qualche modo superate?
2: Allora, diciamo che io non vedo un motivo per il quale ci dobbiamo fidare come Google gestisce i nostri dati e non di come, per esempio, una cloud gestisce i nostri dati, perché c'è un sacco di gente che oggi, un sacco di aziende che usano cloud a livello enterprise, business, senza alcun problema, dando anche ad Anthropic dati aziendali. Alla fine anche Google è un'azienda che vive di dati. Il problema c'è, va comunque gestito nel migliore dei modi, e comunque il fatto di avere una commissione che certifica il fatto che chi accede a questi dati sia comunque un ente creato delle garanzie con delle privacy policy stringenti, così potrebbe essere una soluzione che va bene magari anche nel caso di Siri AI. L'unico dubbio che ho io su questa cosa, cioè, diciamo, attendere, adesso bisogna vedere, uno, se Google tutte queste 11 richieste le soddisferà, oppure in alcuni casi sarà costretta a togliere la funzione in Europa dicendo che non può garantirla in modo sicuro. potrebbe essere una soluzione questa.
3: Certo.
2: E soprattutto su tutte le altre nuove funzioni, perché questo vale su tutto quello che è già stato implementato, ma non su tutto quello che arriverà. E in ambito smartphone e Android siamo solo agli inizi nel campo delle AI, cioè ci sono ancora gli agenti che funzionano, quindi è facile aspettarsi che da qua, adesso sappiamo che stanno per uscire nuovi Pixel, sicuramente ci saranno molte funzioni AI nuove. Tutte le nuove funzioni AI da adesso in poi dovranno essere comunque valutate e la commissione dovrà prenderle e vedere se Google deve renderle interoperabili oppure no.
1: Sempre a proposito di questa decisione, abbiamo sentito il parere di Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale, su come sta cambiando l'approccio della Commissione europea, l'approccio normativo alla tecnologia in questi mesi in cui sta di fatto entrando nel vivo questa regolamentazione di cui parliamo dal 2022, perché è una regolamentazione che ha già qualche anno, appunto il Digital Markets Act.
4: Intendiamo che queste nuove norme europee sulla concorrenza e il digitale stanno cominciando a diventare operative, quindi si è cominciato con l'adozione, l'applicazione, la designazione dei soggetti dominanti a cui erano indirizzate, che sono 7 grandi operatori online che conosciamo tutti, da Microsoft, da Apple, eccetera, su alcuni mercati particolari, e poi adesso si arriva veramente all'applicazione. E nella fase dell'applicazione si vede un po' la differenza rispetto al diritto antitrust classico. Cioè, qui siamo di fronte a dei procedimenti della Commissione che definisce da subito in modo specifico quali sono le violazioni commesse oppure quali sono i comportamenti da ottenere, e in tempi relativamente brevi per questo mondo viene adottata una decisione. Abbiamo avuto ad esempio, prima di questo caso Google Android che è citato, abbiamo avuto alcuni casi di sanzione su Meta per il caso del paga o lasciati tracciare, e su Apple per il caso anti-stealing, cioè la possibilità di utilizzare sull'Apple Store di poter avere accesso ad abbonamenti esterni all'Apple Store. A fronte di queste sanzioni abbiamo anche dei procedimenti in cui la Commissione prescrive il comportamento specifico di alcuni grandi operatori, abbiamo Google ma abbiamo anche Apple, definendo come si declina un certo tipo di obbligazione, che in questo caso la più importante è l'interoperabilità. Nel caso di Google Android abbiamo delle prescrizioni su come Google deve dare accesso ai propri dispositivi in modo di permettere a concorrenti di Gemini di integrarsi nei dispositivi dove gira Android, ma nel caso di Apple abbiamo avuto anche lì una decisione sull'interoperabilità, in modo da permettere ai soggetti che vendono dispositivi che si connettono con lo smartwatch di Apple, con l'iPhone, di poter quindi integrare e agire in concorrenza con i dispositivi che vende la stessa Apple. Quindi qui, nel secondo caso, non abbiamo delle multe, ma potrebbero esserci in futuro, ma in questo caso abbiamo proprio delle prescrizioni su come si deve comportare l'operatore online, ma prescrizioni che vuol dire come devono anche in qualche modo disegnare, definire, far funzionare i loro sistemi, che quindi è qualcosa di molto importante.

0: Siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 che ascolterete in onda domenica a partire dalle 14. Adesso vi faccio sentire un breve estratto di un'intervista che ho fatto con Max Gasparroni, che è il CTO, ovvero il Chief Technology Officer di Fastweb più Vodafone. Fastweb più Vodafone ha iniziato una sperimentazione con Starlink per usare normali smartphone 4G in aree remote del paese dove è assente il servizio di telefonia mobile terrestre.
1: In pratica, quando lo smartphone non si trova nella copertura sulla nostra rete 4G o 5G, si aggancerà automaticamente alla rete via satellite, senza che sia necessaria alcuna ulteriore configurazione, per poi tornare sulla rete terrestre non appena si trova nuovamente sotto copertura 4G o 5G.
0: Perfetto, quindi è una sorta di roaming via satellite. Voi inizierete una sperimentazione con satelliti Starlink. Che tipo di telefoni sono necessari? Cioè tutti i telefoni che oggi sono attualmente disponibili sul mercato o solo alcuni tipi di telefoni?
1: Saranno disponibili tutti i tipi di telefoni 4G o 5G, anche se la tecnologia del satellite al momento supporterà solo 4G, ma tutti i telefoni 5G ovviamente sono anche compatibili con 4G, e ci saranno una lista di telefoni che andremo a abilitare proprio perché c'è bisogno di un aggiornamento del software da parte dei fornitori di questi telefoni. È un software che viene definito come satellite software proprio per ridurre le capacità di comunicazione, dato che questo servizio via satellite consentirà l'accesso a molte applicazioni, ma in forma ridotta, dato che la banda disponibile sarà più ridotta rispetto alla rete terrestre.
0: Certo, voi farete questa sperimentazione nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, adesso ci dirai anche qual è il l'asso temporale di sperimentazione, in una zona appenninica, ma la vostra idea è quella di attivare il servizio dove, in quali condizioni?
1: A seguito della sperimentazione che durerà fino alla fine di settembre, perché vorremmo testare bene il tipo di servizio, che tipo di connettività, che tipo di applicazioni possiamo abilitare sui telefoni per degli nostri utenti, la sperimentazione è già iniziata e si concluderà alla fine di settembre, il 30 settembre. Poi andremo a fare tutte le analisi del caso e ovviamente dovremo andare a chiedere l'autorizzazione all'autorità per poter usare questo servizio in maniera commerciale, dato che il servizio che noi usiamo in partnership, che andremo a fornire ai nostri utenti in partnership con Starlink, fa utilizzo di una porzione del nostro spettro terrestre che viene effettivamente irradiato dai satelliti che si trovano a circa 360 km, orbitano a circa 360 km dalla Terra.
0: Ok, quindi diciamo è una questione anche di autorizzazione che immaginiamo e ci auguriamo che venga fornita senza grossi problemi. La vostra idea è quella di fornirlo solo in zone montane o anche in zone diciamo pianeggianti o addirittura, immagino che nelle città sia molto difficile che non ci sia il segnale di telefonia mobile, però si sa mai che magari ci sia anche un punto dove c'è solo il satellite, però diciamo in generale qual è l'idea? Fornire il servizio dove?
1: Allora, noi vorremmo praticamente usare questo servizio in tutte le aree della nostra nazione, l'Italia, incluse anche le acque territoriali italiane che sono circa 20 km dalla costa. E questo però perché? Perché per come è progettato il servizio, il telefono non si aggancia alla rete satellitare se c'è disponibile la rete terrestre. Quindi lo accenderemo in la maggior parte delle regioni in Italia, ma ovviamente i nostri utenti si agganceranno a questa rete satellitare solo quando non ci sarà connessione della rete terrestre, e quindi saranno magari in aree molto remote, come l'area dove andremo a sperimentare negli Appennini, dove al momento non c'è copertura cellulare, proprio perché sono veramente pochissime abitazioni, pochissime persone, e anche nelle acque territoriali. E noi pensiamo che sarà un servizio utilissimo, proprio perché ci saranno applicazioni di base che andranno a funzionare, in primis il servizio di text messages, poi i servizi di OTT, quindi possiamo pensare a un servizi di mappe per vedere dove le persone si trovano, servizi di WhatsApp o altri tipi di servizi messaggistica on top, che ovviamente non permetteranno di avere la stessa esperienza che si ha, che i nostri utenti hanno con la rete terrestre, proprio perché la capacità di queste reti satellitari è più limitata, ma che comunque sarà utilissimo, perché le persone potranno rimanere in contatto, anche per usare in casi di emergenza, rimanere in contatto con il resto del mondo.
2: Un ultimo approfondimento, un'ultima anteprima, l'intervista che ho realizzato con Stefano Sordi, direttore generale di Aruba. Con lui abbiamo parlato delle nuove estensioni di dominio su internet, perché entro il 12 di agosto si possono prenotare, ma lo possono fare solo grandi aziende oppure regioni o città, si possono prenotare nuovi nomi a dominio con ad esempio il nome di una città o il brand di una grande azienda. Sentiamo una breve anteprima.
3: Sì, assolutamente. Secondo me vale la pena partire da una distinzione, che è la mettere a fuoco la differenza che c'è tra il dominio, il nome a dominio per come lo conosciamo oggi, e il fatto di diventare registro di un'estensione, che è l'opportunità che si apre oggi. È una differenza sostanziale che provo a spiegare con un esempio molto semplice. Immaginiamo un'azienda che registra il dominio nomeazienda.it oppure nomeazienda.com. Acquista un indirizzo all'interno di un'estensione già esistente. Invece con il programma dei nuovi domini, quello di cui parliamo oggi, invece un'organizzazione si candida a gestire l'intera estensione. Per rendersi conto, ancora per fare un esempio semplice, la differenza che c'è tra affittare un fondo commerciale in un quartiere e amministrare l'intero quartiere o addirittura l'intera città. Quindi è una differenza molto, molto importante. Chi gestisce un dominio di primo livello oggi non registra un singolo nome, ma diventa il gestore del registro, in gergo si chiama registry operator, e gestisce l'estensione definendo le politiche di assegnazione dei nomi, garantendo il funzionamento tecnico, la sicurezza operativa e diciamo nel rispetto di tutte le regole stabilite da un organismo internazionale che si chiama ICANN, che è un'organizzazione no profit, diciamo che ha come scopo quello di garantire la stabilità e la sicurezza di internet. Quindi è un'operazione, quella di diventare registro, che richiede competenze tecniche e organizzative importanti.
2: Quindi facciamo proprio un esempio molto pratico. Immaginiamo un'azienda, ma poi ci dirà lei quali sono le istituzioni o le entità che sono interessate a questa novità, però immaginiamo Bar Mario, così diamo anche un nome. Se io sono il Bar Mario, potrei candidarmi per avere il mio nome a dominio, quindi che ne so, aperitivo.barmario?
3: Esattamente, sì, direi che l'esempio è calzante, anche se per quello che dicevo prima, il Bar Mario dovrebbe avere delle competenze tecniche e tecnologiche e un valore del brand equiparabile alla complessità dell'operazione che si sta facendo. Quindi l'esempio è calzante, ma tenderei a farlo su aziende che hanno dei brand di valore importante, quindi aziende medio-grandi, oppure dei territori importanti che hanno bisogno di una riconoscibilità nell'ecosistema digitale, quindi delle città, delle regioni. Oggi ce ne sono già altre, che nel precedente round ce n'è stato soltanto uno, perché oggi stiamo parlando di un'opportunità più unica che rara, perché nel passato c'è già stato un round per candidarsi a diventare registro di un nuovo dominio, è stato nel 2012, quindi ormai da 14 anni, e non sappiamo se in futuro ce ne saranno altri di questi round. Quindi diciamo che le aziende, i territori, le città, le filiere commerciali, industriali o le associazioni di categoria che hanno una dignità di nome, un'importanza, che danno un'importanza strategica al marchio, possono, secondo me, valutare la loro candidatura per diventare registro, perché diventare registro di un'estensione significa presidiare il proprio spazio alla radice di internet. E si tratta e significa, diciamo, investire in un'infrastruttura destinata a durare nel tempo, per decenni, quindi va oltre la presenza online, oltre il sito web come lo conosciamo oggi, è qualcosa di più, di maggior valore e di maggiore complessità.
2: Abbiamo concluso, era l'anteprima di 2024, vi aspettiamo domenica a partire dalle 14. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona serata o una buona notte.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Sono le 23.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Stati Uniti, nuovi attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Incendi nelle città americane. Trump accusa il Canada di negligenza deliberata. In Liguria due tragici incidenti costano la vita a due ragazzini. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Il CENTCOM ha annunciato di aver lanciato alle 15, le 21 in Italia, una serie di attacchi contro l'Iran per la settima notte consecutiva. Tali attacchi mirano a continuare a ridurre le capacità militari iraniane su disposizione del Commander in Chief, si legge nell'account X del Comando Centrale Americano. Secondo la televisione di Stato iraniana, l'Iran entrerà in una fase di offensiva a tutto campo se gli attacchi statunitensi dovessero protrarsi per più di 2 o 3 giorni. Da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che, insieme al caldo torrido che ha travolto gli Stati Uniti in questi giorni, ha fatto scattare l'allerta inquinamento e rischia di creare disagi alla finale dei mondiali tra Argentina e Spagna, che si terrà domenica in New Jersey alla presenza di Donald Trump e del premier spagnolo Pedro Sanchez. Per gli incendi il presidente americano ha attaccato il Canada accusandolo di negligenza deliberata e minacciandolo di aggiungere ai dazi che già sta pagando i costi dei danni. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste, ha tuonato il presidente, e della relativa vegetazione. Sono oltre 100 le unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 chilometri da Oslo. Lo riporta il sito della TV di Stato danese NRK. I vigili del fuoco non hanno ancora il controllo dell'incendio, che si è propagato a diverse villette a schiera e terreni a causa di forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate e non si segnalano feriti. L'allarme è scattato poco dopo le 15:30, quando un incendio in una villetta a schiera si è rapidamente propagato ad altre abitazioni e nei terreni circostanti, favorito da forti venti. In Liguria due tragici incidenti costano la vita a due ragazzini.
6: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba è morta la notte scorsa al Gaslini di Genova, dove era stata portata dopo essere stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare dove si trova la piscina, ora sotto sequestro, e dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Due decessi simili solo nello scorso aprile in due piscine nelle province di Latina e Rimini. Il ministro della Protezione Civile Musumeci promette di velocizzare l'iter per l'entrata in vigore della legge sulla salute e la sicurezza delle piscine. Il DDL sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e calendarizzato con urgenza, le parole del ministro. Presentato nell'agosto 2025, il cammino del disegno di legge è fermo in Commissione Affari Sociali della Camera dal febbraio scorso, bocciato dalla Conferenza delle Regioni come incostituzionale se applicato solo alle nuove piscine e non a quelle già esistenti. Associazioni come Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Da Assopiscine appello, attraverso una lettera aperta al governo, perché velocizzi l'iter di approvazione del DDL, garantendo così le stesse norme di sicurezza in tutta Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate e, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo andati avanti per oltre 2 ore, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause dell'incidente. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio c'è anche che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un'ordinanza per chiudere il Luna Park e permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: È tutto per questa edizione di GR24, la prossima mezzanotte.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Lo sapevi che l'effetto di quello che mangiamo cambia in base al momento della giornata in cui lo assumiamo? Ne parliamo oggi con il dottor Gabriele Piuri, medico specialista in scienze dell'alimentazione e segretario della società di agopuntura. Dottore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Perché?
2: È proprio diverso l'effetto di quello che mangiamo, nel senso che tutto quello che mangiamo nella prima parte della giornata, soprattutto nella prima ora dopo il risveglio, viene tutto quanto trasformato in energia, mentre tutto quello che mangiamo la sera, indicativamente dopo le 5 del pomeriggio, tende a essere più facilmente messo di riserva per il giorno dopo. Hanno fatto degli studi molto belli in cui hanno preso due gruppi di persone che dovevano perdere peso, gli hanno dato esattamente la stessa dieta, con gli stessi carboidrati, le stesse proteine, le stesse calorie in definitiva. L'unica grande differenza è che il primo gruppo mangiava il 50% del totale a prima colazione, il 30% a pranzo e il 20% a cena, quindi dava una forte prevalenza alla prima parte della giornata, mentre il secondo gruppo il 20% a prima colazione, il 30% a pranzo e il 50% a cena, che è molto più simile alla nostra modalità italiana. La cosa interessante è che dopo soltanto 8 settimane il primo gruppo, quello che dava appunto una prevalenza alla prima colazione, aveva perso il doppio del peso rispetto al secondo gruppo a parità di chilocalorie, dimostrando che effettivamente il timing, quando mangiamo, cambia proprio qual è l'effetto di quello che mangiamo.
1: Il momento cambia. Facciamo un esempio, ad esempio la frutta. Spesso non sappiamo, è dopo pasto, è prima del pasto, è lontano dal pasto.
2: Si dice un po' di tutto sulla frutta.
1: Importante mangiarla.
2: L'importante è mangiarla, mangiarne tanta, nel senso che almeno 3 porzioni di frutta tutti i giorni ci servono per stare bene. Il vantaggio della frutta è che la componente zuccherina del fruttosio tende a velocizzare la capacità del fegato di utilizzare dei zuccheri. E quindi inserire la frutta durante il pasto ci permette di utilizzare meglio e più velocemente la quota zuccherina di carboidrati che abbiamo assunto con quel pasto. Lontano dai pasti non è sbagliato, ma ci aiuta a reidratarci, ci aiuta a portare vitamine e minerali, certo. Ma durante il pasto permette di ottenere il miglior effetto metabolico.
1: Ma l'effetto pancia gonfia che lamentano in molti dopo?
2: A volte capita, a volte dipende dal fatto che non si mastica a sufficienza, ma si può facilmente superarlo aggiungendo la frutta all'inizio del pasto, come se fosse una crudité, un aperitivo fresco che d'estate viene sempre bene.
1: Ringrazio il dottor Piuri che domenica sarà ospite di Obiettivo Salute in Tavola. Dottor Piuri, si prepari perché facciamo le valigie.
2: Sono pronto.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Doc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Questo te lo manda mia moglie.
2: Come siete permaloso, che non si può più scherzare.
1: No, tu ce lo sai quanto mi ci brucia perfino a nominarla dal giorno che mi ha piantato.
2: Grazie, voi vi siete messi a fare boia.
1: Amore, cominciamo questa storia la solita. Ma quando devo mettere dentro al cervello che quella del boia è una missione? Perché ammazzare un uomo nel nome della giustizia non è come a scanna uno dentro l'osteria quando si sta bevuti, è una cosa diversa. Che tu ammazzi un uomo che non ti ha fatto niente, quindi lo fai senza odio, senza rancore, anzi con una certa educazione, un certo garbo. Permette, prego, Giacca, che sta chiaro adesso e buono.
3: Proprio perché siamo agli sgoccioli della trasmissione, come ho già detto, sono le ultime puntate, io mi voglio togliere tutte le ultime curiosità residue che mi rimangono, che non ho avuto tempo e modo di esaurire durante l'anno. Una domanda che mi faccio in maniera ricorrente, vivendo in una città meravigliosa quanto atroce che è Roma, è quanto l'infierire sul corpo di un altro essere umano è stato elemento negli anni, nei secoli, ma anche nell'attualità. Basta sentire la storia di Giulio Regeni e ci si rende conto che è ancora quanto mai attuale il tema dell'offendere il corpo di un'altra persona, con cattiveria, con sadismo, con determinazione, con la finalità di infliggere delle sofferenze e allo stesso tempo di lasciare un monito. Se io sono capace a far tanto male a questa persona fino al limite ultimo della sua resistenza, sappiate con chi avete a che fare. Ma io sto a tre passi da Castel Sant'Angelo, di fronte al quale fino al Risorgimento, più o meno alla liberazione di Roma, i papi tranquillamente mettevano le persone alla ruota, le spezzettavano e le mettevano esposte, le depezzavano, le impiccavano. C'è la leggenda di Mastro Titta, in cui l'esecuzione capitale in una realtà retta e gestita da chi dovrebbe rappresentare la Chiesa, che il corpo creato e costruito sul sacrificio di un essere umano che è stato crocifisso. Ebbene, nonostante questo, la Chiesa si è ampiamente servita dello strumento della tortura. Ma la tortura è ancora presente, in tante parti del mondo, ma questa non è la trasmissione che avrei fatto, potrei fare con Amnesty, con tutte le persone che in maniera etica si pongono a testimonianza e denuncia di dove si tortura. Oggi voglio fare una riflessione profonda. Dove nasce questo senso che è di profonda disumanità, di usare il corpo di un'altra persona, cioè la corrispondenza del nostro corpo, la nostra carne, sollecitarne le parti più sensibili, farne scempio, trasformare un essere umano in qualcosa che noi depezziamo come depezziamo una coscia di pollo, un petto di pollo, come se fosse materia inerte, con la consapevolezza che facciamo male a una persona, che creiamo sofferenza a una persona. E con l'idea che questo, oltre a pagare un nostro profondo, insanabile, patologico istinto, possa servire comunque o a estorcere da questa persona una dichiarazione, una biura, una confessione, il nome dei suoi complici, o per fare un atto esemplare. Pensate poi di porvi dal punto di vista passivo. Avete mai pensato cosa significhi? Cosa è significato per molte persone che sono indicate come santi, come eroi, come martiri, aver sopportato la cosa apparentemente più insopportabile, lo stillicidio doloroso sulla propria carne, e aver evitato di fare una confessione, fare una biura, lasciare qualcosa che potesse in qualche maniera incolpare o coinvolgere altre persone per un ideale, per una missione in cui siete coinvolti? Mi sono a lungo interessato e a lungo immaginato che potesse darmi qualche risposta, e paradossalmente il caso mi ha portato a conoscere un museo internazionale della tortura a Grazzano Visconti, che è un meraviglioso borgo in provincia di Piacenza. c'è un museo internazionale della tortura, quindi qualcuno ha pensato bene che mettere insieme gli strumenti, le storie, le narrazioni rispetto a questo istinto mai sopito, probabilmente mai si sopirà nell'essere umano. Gli animali fra di loro non si torturano, si uccidono, si ammazzano. Il gatto gioca con il topo, ma non per torturarlo, è una sua maniera di avere un rapporto con la propria selvaggina, ci gioca come giocherebbe con una palla. Ma tra gli animali non si inferiscono mai sofferenze finalizzate al soffrire. Si uccidono per mangiarsi, si uccidono per delimitare un territorio, si uccidono per stabilire chi è il maschio dominante. Solo l'essere umano nella sua evoluzione ha trovato e studiato la maniera di agire su una mappa sensibile del corpo di un altro suo essere, un altro suo simile, per infierire del male, il cui fine ultimo è creare del dolore. E Paolo Bossalini è il curatore di questo museo. Paolo Bossalini è uno storico dell'arte. Paolo Bossalini, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Innanzitutto mi domando, un museo internazionale della tortura, quale sia il senso? Di solito ci sono dei posti che vengono creati per esaudire a desideri di conoscenza, di cultura. Cosa ha spinto a Graziano Visconti, poi mi spiega bene la storia di questo borgo, di mettere un museo internazionale della tortura? E soprattutto cosa c'è dentro questo museo?
4: Allora, noi abbiamo voluto fare questo esperimento per il semplice fatto che Graziano Visconti è un borgo neomedievale, quindi nasce nei primi del Novecento sullo sfondo appunto del neomedievalismo, quindi di questa corrente romantica che sorge proprio dopo la creazione, diciamo, del romanzo gotico. Con la creazione del romanzo gotico entra in scena un immaginario medievale appunto romantico, ma non veritiero, un immaginario medievale fatto di inquisitori sadici, di strumenti di tortura che in molti casi vengono proprio inventati in quest'epoca. Quindi noi abbiamo voluto creare questo museo per suddividere, per distinguere bene la tortura che è stata veramente utilizzata con quegli strumenti di tortura che invece fanno parte, diciamo, dell'immaginario appartenuto a quest'epoca. Strumenti, posso dire, come la Vergine di Norimberga, che per dire non è mai esistita nel Medioevo. A questo proposito abbiamo voluto creare diverse sezioni.
3: Mi faccia capire un attimo, perché è interessante. Lei mi dice che noi associamo la tortura a qualcosa legato ad epoche storiche che in qualche maniera o ci vengono dalla narrazione degli episodi, del folklore, della letteratura. Io sono rimasto impressionato da bambino di quando fanno frustare con lo Knut la madre di Michele Strogoff. Michele Strogoff vede la madre frustata, la vecchia donna, con questa frusta terribile che usavano i suoi nemici, con delle palle che martirizzavano le povere carni di questa donna, e Michele Strogoff viene accecato, gli mettono una spada con la lama roventa davanti agli occhi e viene accecato. Poi si saprà in seguito che, siccome lui piangeva nel vedere la madre torturata, le lacrime hanno creato un velo che hanno impedito che lui fosse accecato e quindi si vendicherà. Come vede, anche la letteratura dell'infanzia è piena di episodi di tortura. Il gatto e la volpe incappucciati che impiccano Pinocchio tirandolo su per sospensione. È un atto cruento, terribile. Pinocchio con i piedi bruciati, quei moncherini di Pinocchio mi terrorizzarono. Quindi tutto quello che noi pensavamo è realistico nel mondo della sopraffazione dell'essere umano è in gran parte costruito dalla letteratura. La Vergine di Norimberga è alla base, diciamo, di tutte le nostre idee di torture atroci. Un sarcofago di ferro pieno di chiodi che ci chiudi dentro una persona e la lasci appesa o la butti in acqua, non lo so. Non esisteva, non c'è prova storica.
4: Non c'è prova storica sull'esistenza della Vergine di Norimberga durante l'epoca del Medioevo. D'altra parte è sufficiente anche fare un attimo un esame di coscienza, un pensiero. Solitamente le persone non erano così creative per immaginandosi degli strumenti di tortura. La tortura era molto più pratica, era molto più veloce. C'erano degli strumenti chiaramente utilizzati, si utilizzava per la tortura del tratto di corda, il pendolo, si utilizzava, come lei giustamente ha menzionato prima, la ruota, ma generalmente...
3: La ruota cos'era? Una ruota di carro dove la persona veniva fatta a pezzi per essere adattata dentro?
4: Che veniva issata, si chiamava la ruota da spezzamento. La persona, fondamentalmente il torturato, veniva rotto proprio con una clava, e veniva inserito tra i raggi di una ruota, che poi veniva alzata, perché poi molte le torture principalmente dovevano servire anche come monito, quindi dovevano essere viste dalla popolazione. Il popolo doveva vedere l'uomo torturato.
3: Ma mi sembra che vicino a casa mia veniva issata dopo il ponte di fronte Castel Sant'Angelo, che era il luogo classico dove venivano messi i condannati. Lo Stato e la Chiesa tranquillamente metteva alla ruota le persone che considerava meritorie di questo tipo di tortura. Quindi, diciamo, tutta questa raffinatezza nello studiare gli strumenti di tortura è molto fantasiosa, però indubbiamente le persone sono sempre state torturate.
4: Sono sempre state torturate, ma in altri modi. Per esempio, l'idea nasce dal fatto che molti musei delle torture espongono strumenti di tortura che in realtà non esistevano, come anche la sedia inquisitoria.
3: E come è fatta la sedia inquisitoria? Sì, mi ricordo da ragazzo, vidi qualcosa. Ci fu una mostra, atroci macchine da tortura, ma sto parlando degli anni Ottanta, in cui c'erano tutti questi strumenti. E mi ricordo che ci fu un furto. Rubarono la pera rettale, che poi mi spiegare che cos'è, non so se esisteva veramente.
4: Un altro strumento che è degno di fantasia. Sembra addirittura, secondo alcune ricerche storiche, che la pera rettale venne inventata in epoca vittoriana, appunto. E sembra che i primi modelli vennero presi da degli allargacalze che utilizzavano proprio in era vittoriana.
3: Allora lo descrivo perché magari lei ha titubanza. È immaginate un uovo metallico irto di chiodi che veniva introdotto nel luogo in cui la denominazione lo spiega veramente, poi si girava una vite senza fine e si allargava sempre di più, facendo scempio delle viscere del torturato. Però, come ci sta dicendo appunto il nostro ospite, anche questo fa parte di una cura e una raffinatezza che in realtà non esisteva, non avevano bisogno di studiare sistemi raffinatissimi quando bastava un pezzo di corda e un martello per torturare una persona.
4: Esattamente, così come appunto la sedia inquisitoria che le dicevo poc'anzi, che era questo trono con queste punte di ferro su cui si doveva sedere la colpevole di stregoneria e doveva confessare i suoi crimini seduta su questo trono pieno di punte che si conficcavano nelle carni. Anche questo chiaramente non corrisponde alla realtà, perché sembra che le prime sedie inquisitorie, secondo alcune ricerche storiche, provengano dall'Ottocento, appunto, e facciano parte di questo immaginario della tortura che viene inventato, che viene creato poi dopo il romanzo gotico. Con il romanzo gotico cambia tutto, si dà un'altra percezione del Medioevo. In questa percezione di Medioevo misterioso, popolato appunto da gente crudele, nascono questi strumenti per rafforzare lo storytelling secondo cui appunto il Medioevo era un'epoca misteriosa. Questa è una parte di quello che vogliamo spiegare al museo. Vogliamo anche soffermarci su quello che realmente è accaduto nel mondo della tortura.
3: Allora, senta, ci fermiamo un istante, ci siamo solo un istante, poi riprendiamo. Una volta esaurito il tema che i più fantasiosi e più scenografici strumenti di tortura in realtà servivano per raccontare una storia romanzata, ma la realtà non è che sia meno atroce, o l'uomo sia meno creativo e meno cattivo e meno crudele, continua ad esserlo, è che in realtà è tutto molto più semplice, più banale e, se vogliamo, ancora più efferato. Ci fermiamo un istante.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500. Valore di riscatto, €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 18 luglio. Graduale diminuzione della pressione atmosferica sull'Italia. Avremo inizialmente cielo poco nuvoloso, salvo più nubi al nord-est. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Soleggiato e molto caldo sul resto delle regioni. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Melog.
1: Mi perdoni, padre Lorenzo, ma lei è mai stato sottoposto alla corda personalmente?
2: Io personalmente?
1: Sì, è mai stato sottoposto alla

0: La nostra chiacchierata con Paolo Bossalini, che è uno storico dell'arte, ma in particolare si è impegnato in questi ultimi tempi a studiare il fenomeno della tortura, il fenomeno dell'agire in maniera crudele e violenta su un altro essere umano nella storia, o per ottenere delle informazioni, o proprio per il fine di infliggere sofferenza, o per lo scopo edificante di dare una dimostrazione di forza, di potenza, di spietatezza. Ricordo che il nostro ospite è curatore del Museo Internazionale della Tortura, che si trova nel borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, dove in realtà c'è una lettura storica, per questo non meno cruenta, di quello che realmente è la tortura. Allora, noi ci siamo chiariti nella prima parte di questa trasmissione, che risponde a mia personale curiosità, Paolo Bossalini, sul fatto che gli strumenti di tortura che vediamo nei film gotici, nei film che parlano di inquisizione, nei racconti dove si parla di crudeltà medievali, in realtà appartengono molto alla fantasia. Il torturare altri esseri umani aveva uno scopo ben preciso, che adesso lei mi delimiterà e mi chiarirà nella sua essenzialità, ma si usano sistemi molto più spicci, che probabilmente sono quelli che ancora sopravvivono ai giorni nostri.
1: Sì, diciamo che ai giorni nostri la tortura si è raffinata, è diventata molto più sottile. Esiste una tortura psicologica, cosa che una volta non c'era, non esisteva.
0: Oddio, se io dovessi scegliere, vuoi essere torturato coi ferri roventi o con la tortura psicologica, direi subito: torturatemi psicologicamente quanto volete.
1: Ma guarda, anche qua non so quale sia la migliore tra le due, perché anche la tortura psicologica, si sa, lascia dei grossissimi scompensi alla persona che la subisce e può essere molto crudele, molto cruenta.
0: Vi faccio un esempio: sono le celle con la luce sempre accesa, in cui si perde il senso dell'orario, in cui c'è non si capisce più qual è il giorno, qual è la notte, sono questi, in cui continuamente si viene chiamati per essere portati davanti a un plotone d'esecuzione, si fanno le finte fucilazioni, è questo?
1: Sì, oppure la privazione del sonno, o giorni interi senza poter dormire. Al minimo desiderio di sonno si viene subito risvegliati e non si può dormire. Questa è una tortura psicologica.
0: Forse però anche nel mondo moderno c'è una necessità, mentre nel mondo più antico e più arcaico si poteva torturare una persona e farne ciò che si voleva, le persone depezzate sui capestri venivano poi buttate per strada, squartate con i cavalli e lasciati i pezzi ai quattro angoli di un crocevia. Ma oggi c'è anche il senso di dover far estorcere una persona delle informazioni, infliggere le sofferenze e non lasciare segni. Questa forse è la tortura che lascia meno segni addosso.
1: Esatto. Un altro metodo di tortura molto aberrante, anzi forse il peggior metodo di tortura che si possa utilizzare, è quello della segregazione dell'essere umano in spazi ridotti, e che è una tortura che sta avvenendo e che avviene in molti posti al mondo ancora. Cioè, quindi cercare di rinchiudere, di segregare una persona e dargli il minimo movimento possibile.
0: C'è una cella in cui devi stare incurvato, non ti puoi muovere, non puoi sederti, non puoi far niente.
1: Questo è aberrante, come tenerti in gabbia anche molto stretta, dove non puoi neanche stare in piedi, dove non riesci minimamente a muoverti.
0: E questo porta all'impazzimento un essere umano. Cosa è esposto nel vostro museo, per capire? Beh, è diviso in una parte di quello che appartiene alla fantasia e una parte, ahimè, forse più sconcertante, di quello che ancora è una realtà.
1: Allora, il nostro museo, abbiamo dei simboli che contraddistinguono gli strumenti, diciamo, di fantasia, come appunto la Vergine di Norimberga o le sedie con i chiodi o la pera orale, con gli strumenti veramente utilizzati. Gli strumenti veramente utilizzati vengono suddivisi a loro volta in aree tematiche, quindi ci sono gli strumenti di pubblica umiliazione, quelli che sostanzialmente servivano per mettere il torturato in condizioni di vergogna, da qui viene il termine gogna. La gogna si stava, l'idea era quella di far vergognare, umiliare la persona che stava alla gogna, oltre al divertimento del popolo che poteva chiaramente sfogare i propri istinti repressi contro le persone inermi alla gogna.
0: Sì, noi la consideriamo una pena lieve, ma essere abbandonati a una folla furente e spietata, con la testa e le mani imprigionate, potrà significare anche lasciarci la pelle, penso.
1: Sì, si poteva essere anche vittime di pubblico linciaggio, effettivamente. in molti casi. Poi abbiamo la sezione che riguarda le, appunto, le torture utilizzate per estorcere confessioni.

0: che quindi qui ha a che fare con tutto il mondo della Santa Inquisizione, anche con le torture utilizzate in tribunali, perché anche nei tribunali, nelle corti secolari, veniva utilizzata la tortura
1: Ma
0: molti,
1: fino a che
0: molti
1: epoca,
0: secoli
1: però?
0: fa.
1: Fino a che epoca era una pubblica
0: Guardi, allora,
1: prescrizione?
0: la Costituzione criminalis teresiana, che era uno speciale sistema giudiziario voluto da Maria Teresa d'Austria, rimase in voga fino alla fine del Settecento. E c'erano alcuni strumenti di tortura utilizzabili che si potevano utilizzare secondo degli iter ben specifici, cioè la tortura non doveva durare oltre un certo periodo di tempo, non doveva provocare svenimenti, c'era comunque un regolamento, diciamo,
1: Sì, ma non credo per
0: nell'utilizzo della
1: umanità, è
0: tortura.
1: per preservare in vita il condannato perché potessero avere più tempo per
0: Esatto,
1: estorcergli quello che volevano estorcergli, penso.
0: esattamente, di solitamente era per quello, sì. Poi abbiamo, ecco, quello che ci contraddistingue come museo, delle torture è la sezione relativa al martirio dei santi. Abbiamo fatto, io e il mio socio, il mio Stefano Frontini, che è co-curatore insieme a me, abbiamo creato una sezione proprio appunto dedicata a una comparazione tra quelli che erano gli strumenti che sono stati delineati per i santi cristiani martiri con il lavoro iconografico che fu prodotto in epoca di Controriforma dai più grandi artisti della storia dell'arte.
1: Beh, la
0: Quindi,
1: Controriforma era classico, è stato proprio il periodo della rappresentazione cruenta e sanguinosa della religione. E poi
0: grazie.
1: nella tradizione cristiana ogni martire è sempre accompagnato allo strumento del suo martirio, una sega, un martello, le frecce, l'arco, la spada, il fuoco, gli occhi sul piattino di Santa Lucia. Anche lì c'è una gamma vastissima e poi ogni tipo di tortura attraverso cui il martire è passato è stato il segno della sua gloria e delle sue virtù eroiche. Santa Lucia, a cui sono stati tolti gli occhi, protegge gli occhi. Sant'Agata, a cui hanno tagliato le mammelle, protegge le donne dai problemi al seno e via dicendo.
0: E c'è una cosa, me lo sono chiesto anch'io, infatti ho studiato parecchio su questa questione. All'epoca della Controriforma c'era una sorta di iter, adesso si chiamerebbero tecnocrati, cioè c'erano una serie di persone, quindi di preti, di cardinali, che dovevano dettare le linee guida agli artisti per come dovevano essere raffigurati i santi. Quindi
1: Beh,
0: i santi
1: certo,
0: martiri
1: era
0: dovevano.
1: l'aderenza alla tradizione, è logico, uno non se lo poteva
0: Esattamente.
1: inventare.
0: Esattamente, c'è un piccolo particolare, i martiri dovevano essere rappresentati sempre con un viso serafico, nonostante fossero torturati. Da qui abbiamo, se lei ci fa caso, noi abbiamo il dipinto, può essere in stile manieristico barocco, del santo martire che sta soffrendo per essere torturato con il proprio strumento di supplizio, però con questo viso sereno e serafico.
1: Ma questo doveva significare che in realtà quella era la virtù eroica. Se lei pensa, San
0: Esatto.
1: Sebastiano, che è diventato un'icona poi, attraversato le frecce, sembra quasi aver piacere da essere trapassato da queste frecce.
0: Esatto. Però questo ha alimentato un po' anche il fanatismo, perché chiaramente le immagini sacre servivano l'iconografia, perché cosa serviva alla Chiesa Cattolica? Serviva a indottrinare e a mostrare al fedele la storia, la popolazione era analfabeta e mo in molti casi questo veniva travisato come io soffro e sono felice, in questo modo mi avvicino più a Dio.
1: Beh, però è il simbolo del martire. Il martire è un testimone di fede che passa
0: È
1: attraverso
0: un testimone di
1: questa
0: fede.
1: testimonianza, affrontando anche il dolore e la sofferenza sul proprio corpo. Il modello è Cristo sulla croce, è stato. Quindi l'iconografia ripercorre l'idea di un sacrificio, di sopportare una tortura.
0: Però a differenza di quello che poteva essere l'iconografia tardo medioevale o medioevale in cui il martire soffriva con il suo strumento di tortura, abbiamo un cambio di rotta, quindi il martire ora diviene sereno e affronta la morte in modo sereno. Questa è la differenza che abbiamo notato.
1: Ma tutti, anche i martiri civili più vicini all'epoca in cui stiamo vivendo, sono sempre persone che hanno affrontato con serenità e con disprezzo il loro martirio. Si pensi a Padre Kolbe che si è fatto giustiziare al posto di un altro condannato in un campo di concentramento. Poi vengono in mente tanti martiri risorgimentali, se vogliamo metterci anche un po' di spirito nazionale. È un po' legato a questo tipo di tortura il fatto che in fondo sia stato un veicolo per portare la persona a una condizione privilegiata rispetto agli altri uomini, o un santo, testimone di fede, o un martire di un'idea di libertà, un'idea politica e via dicendo. In questo caso è una tortura che diventa veicolo dell'affermazione della eccezionalità di un essere umano.
0: Esattamente.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Log.
1: Amnesty International denuncia una situazione di gravissima crisi del diritto internazionale, messo a repentaglio dagli attacchi di pochi paesi predatori, dei paesi che noi definiamo dei veri e propri bulli, che mettono a repentaglio la sicurezza e la vita di milioni di persone nel mondo. Gli Stati Uniti, l'Iran, Israele, la Russia, con i loro attacchi al sistema della giustizia internazionale, con il loro mancato rispetto della Carta delle Nazioni Unite, pregiudicano la sicurezza del pianeta. E quello che è anche grave è che a fronte di questi attacchi manca una risposta decisa di contrasto da parte degli altri stati del mondo.
2: Allora, riprendiamo l'ultima parte della nostra interessante chiacchierata. Abbiamo fatto di tutto perché non sia una trasmissione raccapricciante che dia fastidio a chi ci ascolta. L'altrove è una realtà che non può essere elusa. Ancora nel mondo ci sono persone torturate e persone che torturano, con sistemi probabilmente diversi da quelli che stiamo raccontando. Basta una bacinella d'acqua, uno straccio per far sperare una persona di dover morire, soffocandola e fermandosi al punto di soffocamento. Una delle torture più usate, che sono state sempre usate e anche recentemente usate, anche probabilmente alle nostre latitudini. O altre forme di sopraffazione e tortura, come ha detto appunto Paolo Bossalini, le celle in cui non puoi stare né in piedi né seduto, in cui devi stare piegato, giocando sul soffocamento, sulla claustrofobia, o anche semplicemente mettere una persona inerme, legata, spogliata di fronte a altre persone, facendoli immaginare tutto potrebbe accadere. È stato recentemente ridato in televisione perché c'è stata una ricorrenza del tempo, quello che è stato fatto in quella atroce occasione del G8 di Genova, nella caserma del Bolzaneto. Anche lì si vedono poliziotti che mettono una persona inerme, nuda, una ragazza circondata da altre persone. Già la sola nudità, già il solo fatto di essere minacciata con un manganello, poi è stata picchiata, già solo il fatto di essere esposta inerme di fronte a persone che già l'hanno fatto male e dovrebbero fare altre male, è una tortura a tutti gli effetti. Ecco, Bossalini, questo lato più ineffabile ma più contemporaneo, la tortura, in che maniera è accennato o raccontato nel vostro museo?
3: Allora, sicuramente nel nostro museo c'è anche un lavoro di comparazione tra quello che poteva essere la tortura, la pubblica umiliazione, come veniva intesa nei secoli precedenti, quindi attraverso la gogna, attraverso le maschere di infamia, attraverso i vari strumenti, diciamo, di pubblica umiliazione, quelli che servivano un po' a deridere, e come si sia trasformata al giorno d'oggi. Se ci fa caso, la gogna non esiste più, però il termine, la locuzione gogna mediatica sopravvive ed è molto attuale.
2: Beh, persone si sono suicidate per una sorta di martellamento costante nei social, o di denigrazione o di esposizione delle loro immagini personali, quindi è una tortura a tutti gli effetti.
3: Noi parliamo di queste differenze attraverso delle parti narrate all'interno del museo. Ci sono delle narrazioni che possono essere poi scaricate o lette direttamente dal proprio smartphone tramite QR code, in cui si fanno queste comparazioni tra la tortura come era vista nella storia rispetto a come può essere vista oggi. Appunto, la gogna mediatica, a differenza di quello che era la gogna di una volta, alla gogna, la vera gogna, si era esposti per una durata non superiore alle 12 ore e per un pubblico relegato del proprio villaggio. Mentre ora la gogna mediatica, l'esposizione non termina mai e non ha confini né di spazio né di tempo.
2: Agisce come una sorta di tortura rallentata e spostata nel tempo, perché se una persona riusciva a uscire viva da quelle 12 ore in cui gli tiravano di tutto, sperando che nessuno lo prendesse a colpi d'ascia o di spada, ma si limitasse a tirargli addosso rifiuti, calci, pugni, si può dire finita la tortura, rimaneva l'onta, la vergogna, ma vi salva la pelle. Una tortura mediatica può riemergere per tutta la vita come qualcosa che ti uccide dentro. Infatti molte persone si sono uccise per questo.
3: Esattamente. Allora, questo, forse in questo caso, se confrontiamo la cosa, è peggiore, perché appunto se si sopravviveva dal pubblico linciaggio, il pubblico linciaggio non era così facile che avvenisse, perché di solito c'erano delle guardie che vigilavano la gogna proprio perché, che impedivano che
2: avvenisse. Non erano mai reati che suscitavano l'indignazione al punto tale di uccidere. Poi pensiamo che era in fondo il consesso in cui una persona viveva, alla fine molti erano parenti di quella persona, amici, consanguini, quindi non arrivava mai all'atto cruento di uccidere.
3: Poteva addirittura capitare che fosse controproducente per l'istituzione statale, perché per esempio nel caso di Daniel Defoe, che fu l'autore di Robinson Crusoe, intorno al 1700 lui venne messo alla gogna per aver pubblicato un'invettiva contro il governo inglese. Però Daniel Defoe piaceva ed era amato dal popolo, e quando venne messo alla gogna il popolo non inveì contro di lui, ma anzi inveì contro il governo che l'aveva ingiustamente messo alla gogna. Quindi avvenivano anche questi, si poteva anche essere glorificati attraverso la gogna.
2: Qual è, diciamo, l'oggetto atto a torturare più recente che avete nel vostro museo? A parte, diciamo, queste considerazioni che sono una riflessione culturale, l'oggetto più recente, quello che ci fa più paura perché sappiamo che comunque è stato usato da poco, recentemente diciamo, in epoca vicina a noi.
3: Beh, allora potrei dire la cintura di contenzione. La cintura di contenzione erano quasi dei ceppi che impedivano, ed erano delle cinture che bloccavano sia la vita che le braccia, dove veniva manettato accanto al, le braccia venivano manettate accanto al corpo e non potevi muoverti. Ecco, queste sono state utilizzate fino agli anni 30, anni 40 nei manicomi anche italiani.
2: Quella che chiamano la camicia di forza, qualcosa del genere.
3: Ecco, esatto, è, diciamo, è l'antenato della camicia di forza. Una volta non era in tessuto, ma erano delle manette sostanzialmente.
2: Quindi, diciamo, i problemi psichici e psichiatrici venivano in qualche maniera trattati con la contenzione, ma sappiamo che i manicomi erano luogo di torture, docce fredde, l'elettroshock considero sia una tortura, la lobotomia, se non è una tortura, una pratica considerata scientifica in cui ti infilavano uno spunzone nell'occhio e ti andavano a ledere una parte del cervello, a tagliare i lobi del cervello rendendoti un automa, uno zombie, era una tortura corroborata comunque dalla letteratura scientifica. Per anni sono state lobotomizzate persone perché pensavano che fosse una maniera per tranquillizzarle, ma ci sono episodi recentissimi che risalgono appunto al secolo precedente, fino agli anni 60 e 70 si è parlato di lobotomia, si parla ancora di elettroshock, anche se in forma diversa. Non so se esistano ancora le camicie di forza, ma che è uno strumento di contenzione terribile. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio appunto per averci fatto questa sorta di racconto, che siamo riusciti a farlo non esattamente raccapricciante, data anche l'ora in cui andiamo in onda. Quindi grazie a Paolo Bossalini. Ricordo il Museo Internazionale della Tortura, lo trovate online, anche l'indicazione è nel borgo di Grazzano Visconti, che è un piacevolissimo posto in provincia di Piacenza. Noi ci sentiamo domani per cose meno torturanti e meno cruenti, cioè domani, la prossima settimana, per cose meno cruente, vi assicuro.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di metamateriali con l'aiuto di Marco Miniaci, professore di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Buonasera Marco, bentornato.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie ancora.
1: Allora, ne stiamo parlando da ieri, chi volesse capire un po' meglio che cosa sono i metamateriali, ascolti la puntata di ieri, questa sera ci concentreremo sulle applicazioni, ma vale senz'altro la pena di ricordare i fondamentali. Che cosa sono? Sono dei materiali che sono caratterizzati da una microstruttura interna, generalmente c'è una forma geometrica che viene ripetuta in due o tre dimensioni e questa forma geometrica conferisce a questi materiali delle proprietà che non esistono in natura, che nessuna sostanza chimica di per sé possiede. Ecco, questi materiali in particolare consentono di manipolare in modi altrimenti impossibili i fenomeni ondulatori, quindi tutte le onde, che si tratti di onde elettromagnetiche come quelle della luce, di onde acustiche, di onde sismiche o di onde marine. In particolare, ecco Marco, tu che sei specializzato sui metamateriali, stai lavorando a due progetti, il progetto Poseidon dedicato a combattere i fenomeni dell'inquinamento acustico marino e il progetto Dream che invece è dedicato a realizzare dei componenti architettonici, in particolare direi antisismici non convenzionali. Ecco, forse Marco possiamo partire proprio da qui, da questo mondo, no? Quello delle onde sismiche. Che cosa si può fare rispetto alle onde sismiche con i metamateriali?
2: Assolutamente. Diciamo, una parte della mia ricerca consiste nel cercare di rendere invisibili gli edifici alle onde dei terremoti. Ad esempio, come il mantello di Harry Potter piega le onde della luce e rende invisibile la persona che lo indossa.
1: Ecco, noi diciamo che non sappiamo esattamente come funziona il mantello di Harry Potter, però sappiamo che si stanno cercando di creare, diciamo, dei mantelli dell'invisibilità che funzionano proprio su questo principio. Infatti adottano dei metamateriali, no? Quindi la luce colpisce il mantello, corre lungo la superficie del mantello, esce da dietro e prosegue. Ecco, è questa l'idea?
2: Esattamente, esattamente. Infatti anche diciamo l'utilizzo dei metamateriali sismici si basa su due filoni principalmente. Allora, uno è quello di ridirigere le onde sismiche, diciamo sfruttando esattamente il principio che hai appena espresso.
1: In modo che aggirino la casa, per esempio, da proteggere.
2: Esattamente. Oppure il secondo filone è quello di far proprio attraversare queste onde la struttura. Sostanzialmente l'idea è quella di far sì che le zone in cui il terreno vibri non coinvolga parti strutturali dell'edificio.
1: Un metamateriale di questo genere da cosa sarebbe costituito? Da degli oggetti comunque in cemento armato?
2: Assolutamente, nel caso diciamo di costruzione civile assolutamente, perché comunque bisogna garantire le prestazioni statiche dell'edificio, però in generale, come sappiamo, nei metamateriali l'importanza non è tanto il materiale utilizzato in sé, che quindi può essere calcestruzzo, pietra, acciaio, legno, quel che si voglia, ma la strutturazione di questo metamateriale.
1: Quindi edifici invisibili ai terremoti, fantastico. Andiamo sull'inquinamento marino acustico, che è un problema che sta aumentando perché stanno aumentando a dismisura le attività marine e se ne prevedono soprattutto di completamente nuove, no? Dalle estrazioni minerarie in fondo del mare all'offshore, all'energia offshore, eccetera, eccetera.
2: Assolutamente, infatti tutta questa diciamo attività antropogenica, si parla di pressione sugli ambienti marini, sta causando problemi non trascurabili alla fauna e sostanzialmente l'Europa si sta ponendo come pionieristica nel trovare soluzioni a queste problematiche.
1: Sono degli materiali fonoassorbenti che funzionano bene in acqua, che però non è mica facile.
2: Esattamente, esattamente. Il problema qui sostanzialmente è che la lunghezza d'onda in acqua è circa 5 volte la lunghezza d'onda in aria. Quindi gli stessi problemi che abbiamo di dimensioni in aria, soprattutto alle basse frequenze, li ritroviamo in acqua, ma moltiplicati per 5.
1: Certo, perché i fonoassorbenti per funzionare bene devono essere di solito abbastanza spessi e anche abbastanza massicci, quelli convenzionali.
2: Esattamente.
1: No? Invece questi metamateriali potrebbero fare questo lavoro, potreste costruire delle barriere acustiche sottili che fermano le onde acustiche nel mare.
2: Esattamente, infatti nel progetto che stiamo esplorando si parla di una diciamo dimensione ridotta rispetto alla lunghezza d'onda in gioco di un centesimo, giusto per fare un esempio. Caspita. Strutture attuali per attenuare onde intorno ai 500 Hz hanno bisogno di spessori di un metro e mezzo, noi stiamo parlando di qualche centimetro.
1: Grazie allora, grazie Marco Meneaci, in bocca al lupo per il tuo lavoro, magari ci risentiamo più in là. Grazie ancora.
2: Grazie mille a lei e a tutti per l'ascolto.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Ford Puma 2026 consolida il suo posizionamento nel segmento B-SUV attraverso un aggiornamento che punta sulla digitalizzazione degli interni e sull'efficienza elettrificata. Con oltre 26.000 unità vendute rappresenta per il mercato la giusta misura tra compattezza e praticità. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Cominciamo dalle linee esterne, un'evoluzione fedele al design curvilineo e muscoloso che ha decretato il successo commerciale di questo crossover urbano.
2: Con una lunghezza di 4,19 m, una larghezza di 1,80 m e un'altezza di 1,54 m, la Puma mantiene proporzioni ottimizzate per l'ambiente cittadino. Il design si distingue per forme dinamiche e arrotondate, caratterizzate da passaruota muscolosi e una linea di cintura alta. Il frontale è dominato da un'ampia griglia e dai fari full LED posizionati nella parte superiore del cofano, che sporgono dalla carrozzeria. Il paraurti posteriore ha un aspetto possente che allarga visivamente il veicolo. La personalizzazione varia in base all'allestimento. Nella variante elettrica Gen E, l'architettura beneficia di un baricentro ulteriormente abbassato, grazie al posizionamento del pacco batterie sotto il pianale.
1: L'abitacolo della versione 2026 segna una netta rottura con il passato, abbracciando un'interfaccia quasi totalmente digitale e minimalista. Il restyling ha rimosso gran parte dei tasti fisici per fare spazio ad un nuovo display centrale da 12 pollici con sistema Sync 4, affiancato da una strumentazione digitale da 12,3 pollici. Il controllo del clima e dell'audio avviene ora tramite touchscreen, una soluzione che però può richiedere maggiore attenzione visiva durante la guida. I materiali offrono una buona qualità percepita, con sedili rifiniti in pelle che garantiscono comfort e supporto. Nonostante la linea discendente del tetto riduca lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori più alti, l'abitabilità complessiva rimane adeguata per 5 persone. Il bagagliaio da 456 litri conferma la sua versatilità grazie anche al Mega Box, un pozzetto di 80 litri impermeabile, lavabile e dotato di tappo di scarico che permette nei veicoli elettrificati di alloggiare oggetti verticali fino a 115 cm di altezza. Sotto il cofano, la Puma 2026 punta sulla tecnologia mild hybrid 48 volt, affiancata da una versione completamente elettrica.
2: La gamma termica ruota attorno all'EcoBoost 1000 3 cilindri con sistema mild hybrid a 48 volt. La versione da 125 cavalli offre consumi medi reali intorno ai 5 litri per 100 km. La variante più potente, da 160 cavalli, è più dinamica e copre lo 0-100 in 7 secondi circa. La nuova versione elettrica Gen E dispone di 169 cavalli e una batteria da 43 kWh, con un'autonomia reale stimata tra i 300 e i 330 km nell'uso extraurbano. Su strada l'auto si dimostra agile e precisa grazie a uno sterzo diretto e a un assetto tendenzialmente rigido che limita il rollio. Il conducente può selezionare 5 modalità per adattare la risposta del motore e dello sterzo alle diverse condizioni stradali.
3: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
1: La sicurezza attiva e la connettività cloud completano il profilo tecnologico della vettura, portando i sistemi di assistenza ad un livello superiore. La Ford Puma ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, confermandosi al vertice della sicurezza nella sua categoria. La suite ADAS comprende il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e la frenata automatica d'emergenza. Sul fronte connettività, il sistema Sync 4 introduce il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, l'integrazione di Alexa e aggiornamenti cloud. Infine, il pacchetto Copilot Pack opzionale ottimizza la stabilità e il comfort nei lunghi tratti autostradali.
4: Come Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: È mezzanotte.
10: GR24. Il sole 24 ore.
9: Roggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, dichiara: per me è come un ergastolo.
11: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, ha detto Mario Roggero prima di entrare nel carcere, di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
12: La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da un atto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione Bucci ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
11: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti dal canto loro stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
13: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
14: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni

0: Gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
2: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana, con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora ribassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility, con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli 86 dollari al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio, con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
3: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool, solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Lori, sono a tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere. Vai a solo, allora, forza.
3: Ecco, vado solo. Voglio, allora, Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione sei, lo fai solo per lavoro, quindi.
2: Lungo, lento, sei lento, non funziona, lento, dai, lento, non funziona, lento. Su, non funziona, dai.
4: Programma del pomeriggio questo qui, allora, dai, una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time, mai.
2: Ciao Lori, si è rotto il cazzo.
1: La

0: Senti, scusa, ma ci hai rotto i coglioni, tu e sto scemo di Rogerio. Ma gli è piaciuto fare il Charles Bronson nel giustiziere della notte a sparare gente disarmata? E adesso cacciasse i coglioni, si costituisse al carcere, dirò difendo la mia famiglia e vado in galera. No, Pepe e i nipotini, c'ho paura. Cacciasse le palle, gli essere in galera, se facesse la galera. Sto coglione di merda, se no sai che devi
1: Giovanni,
0: fare la battaglia.
1: Giovanni,
0: la battaglia,
1: sta per andare in galera e tu lo stai insultando, vergognati.
0: Ti devi andare, ci devi rimanere.
1: Ma vaffanculo, va, Giovanni,
0: va,
1: devi andare a fare in culo.
0: È chiaro,
1: devi andare a fare in culo,
0: devi andare a fare in culo,
1: imbecille.
0: Tu e Rogerio,
1: vai a fare in culo, hai le pigne nel cervello. Al gabbio cosa? Ma vai a cagare, cretino.
0: Che non c'è niente il coraggio.
1: Povero cretino, povero cretino. Ma sei un povero cretino.
0: Povero cretino,
1: vale fascistello. Che ti insegno la democrazia dalla A alla Z. Che non sai nemmeno che cos'è la democrazia, imbecille!
2: L'ascolto per addormentarmi in replica.

0: L'ultima ingiustizia si è consumata oggi pomeriggio, qualche ora fa. Mario Roggero, un gioielliere, una brava persona, una persona onesta, un italiano praticamente senza macchia, un lavoratore, un contribuente del fisco importante, tre figlie, due o tre figlie, non ricordo, una moglie, una famiglia unita, nipotini, è entrato in galera, è entrato in galera nel carcere di Bollate. L'ultima ingiustizia si è consumata, adesso la politica inizia a sbraitare, ma noi lo diciamo da tempo, non hanno fatto un cazzo, io lo dico, non hanno fatto un cazzo per anni e adesso ovviamente sbraitano e protestano sui risarcimenti, ridicoli, potevano farlo prima, sia sui risarcimenti, ma cercano Mattarella per la grazia, tirano per la giacchetta il presidente sulla grazia. Potevano pensarci prima a cambiare la legge sulla legittima difesa. È più di 4 anni che sono al governo. No, più di 4 no, quasi 4. Seconda cosa, di fronte agli attacchi, di fronte alle menzogne di chi cerca di delegittimarmi dandomi del fascista, del razzista, e Parenzo lo dovrebbe sapere bene perché ogni giorno gli danno quando va bene del sionista e quando va male del nazista complice di un genocidio, dunque dovresti conoscere bene questa tecnica. Non mi interessa la solidarietà di nessuno, me ne fotto totalmente, però una cosa deve essere chiara e lo dico alle Salis di turno, alle varie Salis di turno.
1: Come sei per
0: i vostri? No, assolutamente no. I vostri attacchi qualificano quello che siete, cioè intolleranti a chi non la pensa come voi, incapaci di coltivare il confronto, la sfida, volete solo delegittimare chi non è in linea con il vostro pensiero. Da una parte voi che siete sempre i giusti, i buoni, dall'altra quelli da emarginare, da trattare come indegni anche di parlare.
1: Ma cosa? Vittimismo
0: è una tecnica
1: assurdo.
0: No, ma quale vittimismo? È esattamente
1: vittimismo,
0: il contrario, giù. È una tecnica
1: vittimismo.
0: Che conosco molto bene. Una tecnica che conosco molto molto bene, anche tu
1: patetico
0: dovresti conoscerla.
1: Vittimismo.
0: Anche
1: patetico.
0: Tu dovresti conoscerla questa tecnica.
1: Patetico,
0: anche tu la dovresti
1: vittimismo.
0: Conoscere, giù.
1: Vittimismo patetico.
0: Ma per questo perderete sempre. Perché la libertà è più forte dei vostri pregiudizi e delle vostre cazzate. Altro argomento, c'è qualcuno a livello televisivo che vuole stoppare le inquadrature che sessualizzano le atlete, cioè vi rendete conto, c'è qualcuno che sta pensando di modificare le riprese delle attività sportive, degli eventi sportivi per impedire che vengano inquadrati alcuni dettagli dei corpi delle atlete, che è una cosa straordinaria perché spesso i corpi delle atlete sono bellissimi, i dettagli sono fondamentali, uno dei motivi per cui le persone per esempio guardano gli sport femminili, uno dei motivi vogliono impedire quelle riprese, porca puttana. Noi faremo esattamente il contrario qui alla Zanzara, dove ci sono le telecamere, inquadreremo ovviamente col consenso i dettagli dei corpi che sono fondamentali. Quante cazzate che ancora ci sono. In questi giorni ho pensato, caro Parenzo, a un programma rivoluzionario per le elezioni. Ci ho pensato tantissimo, a un programma davvero rivoluzionario per le prossime elezioni politiche. Uno, legittima difesa più larga. Legittima
1: vabbè,
0: difesa più larga,
1: Vannacci.
0: Assolutamente.
1: Lo sta già facendo.
0: Ma non mi interessa, a me non mi interessa. Se spari a un ladro, comunque sei salvo. Dopo aver subito
1: lo
0: una rapina. Se spari,
1: benissimo.
0: Io
1: altre
0: lo dico
1: cose.
0: Da prima di Vannacci. Seconda cosa, droga libera, come già adesso, ma basta i piccoli spacciatori al gabbio che riempiono le carceri e basta. Terzo, puttane legalizzate e bordelli in ogni provincia. Questo è un grande programma, un grandissimo programma. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Beh, Roggero è una brava persona, non lo conosco da un punto di vista personale, umano, magari avrà detto buongiorno e buonasera a qualcuno. Sappiamo che aveva una condanna, credo poi patteggiata, per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia e i genitori, ma questa è una vecchia storia che nulla ha a che vedere con la storia principale, ma ti dà un quadro di uno insomma le armi le maneggiava.
0: Ah, un quadro.
1: Questa vicenda, un quadro, aveva una condanna per aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia.
0: Poi ti racconto la storia sul serio. Poi ti racconto, racconto questa puttanata che state dicendo
1: in giro. Parlo io e quindi silenzio. Adesso ti parlo io, quindi silenzio. Primo. La seconda cosa terribile che avete fatto è mandare avanti il signor Nordio per chiedere una grazia che ancora non c'è.
0: Io ancora non c'è la grazia.
1: E il governo, siccome non ha fatto nessuna legge per cambiare la legittima difesa, ora chiede la grazia per Ruggero, il governo, cosa che neanche
0: non
1: può fare, perché
0: queste
1: la grazia
0: cose
1: la
0: della queste cose della politica non mi interessano.
1: Siete talmente vergognosi e talmente e avete talmente paura del generale
0: non
1: Vannacci,
0: ti rivolgere
1: che
0: a
1: può
0: me.
1: Dire qualunque
0: non ti rivolgere
1: stronzata.
0: A me.
1: Voi della destra che avete paura di perdere le elezioni e avete talmente paura di Vannacci e dei suoi deputati che fino a un minuto fa erano con la Lega, fino a un minuto fa.
0: Vabbè,
1: o con
0: allora,
1: Fratelli d'Italia
0: allora...
1: e hanno condiviso quelle scelte, non hanno fatto un cazzo.
0: Dunque...
1: ora arriva la condanna e strumentalizzano la condanna di questo Roggero che già in passato aveva minacciato il fidanzato della figlia. Pensa a te che quadro.
0: Parole di Roggero prima di entrare in galera, sentite.
1: Pensa a te che quadro.
0: Sentite.
2: Viva la giustizia italiana!
3: Pensa,
4: pensa di subire un'ingiustizia!
2: Penso di subire un'ingiustizia! Questo è diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire. Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarello,
5: ragazzi,
2: dovrà cacciare in mano la conoscenza.
5: Qui si aspetta quindi una grazia.
2: Io non aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia. Ha richiesto anche una sospensione temporanea della pena.
0: Avete sentito? Ha graziato uno scafista, ha graziato la Minetti. Me l'aspetto anche io, la grazia da Mattarella. Diciamo che questa tatticamente non è una grande mossa, diciamo, non è una grande mossa. Tatticamente dico, sentiamo.
1: L'hai suggerito male questa volta, si vede, gli hai suggerito male.
2: Non si sente un po' pentito per il plesso che ha commesso?
6: Certamente, certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi in più.
0: Risposta in questo caso perfetta. Pentito? Certo che mi sono pentito col senno di poi, ma bisogna trovarsi in quei momenti. E tu non ti sei mai trovato in quei momenti. Mai trovato, non ti sei mai trovato in quei momenti. Mai.
1: Se uno ammazza due persone perché ritiene di essere stato provocato, fa il carcere e non rompe i coglioni. O se uno ammazza due persone,
0: dunque dovrebbe stare zitto e non rompere i coglioni, dovrebbe andare in carcere e non rompere i coglioni.
1: Se uno ammazza due persone,
0: ma vergognati,
1: perché ritiene che c'era ancora il pericolo, li insegue fuori, eccetera. Li ammazza.
0: Sei come Dipré. Sai cosa ha detto Dipré? Questo ha detto: La pensi come Dipré? Sentite, come Dipré.
7: Mario Roggero non si meritava 14 anni e mezzo di carcere. Si meritava l'ergastolo! L'ergastolo! Perché ha ucciso due persone! Ha ucciso due persone per i soldi! Per difendere i suoi soldi! E cosa cazzo sono i soldi in confronto a due vite umane!
8: Parenzo?

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ciao Giuseppe, volevo solo dirti che se vai, che penso all'Esse Lunga, fanno gli sconti sulle arance da portare a Roggero. Mi raccomando, vai, è grande Giuseppe.
2: Giustizia per Roggero, Cruciani, giustizia per Roggero. Organizziamola questa manifestazione, Parenzo, Parenzuccio, veniamo sotto casa tua a Prati a manifestare. Non ci avranno mai. Carlo a Dubai, da Mykonos.
3: Questo è Carlo da Dubai, che però è a Mykonos. Che bella la vita, ragazzi. Che bella la vita. Ti faccio sentire l'ottimo Tricarico, il mitologico cantautore Tricarico. Senti come si esprime.
4: Quindi, se domani l'avvocato Trucco giustamente mi fa questa riflessione che ti giro.
3: Ecco, quindi, buono se, domani, quello, uno, buono quello,
4: quindi
3: buono
4: se domani uno mi prende a catenate per strada per futili motivi e io lo ammazzo a fucilate, secondo
3: quanti,
4: il Crux dovrei essere graziato.
3: Quanti paragoni ridicoli.
4: A cagare. Questi quanti non sanno manco di cosa parlano.
3: Quanti, che c'entra la rapina in una gioielleria
4: mandasse,
3: con uno aggredito per strada?
4: Cagare,
3: imbecilli,
4: come dice l'avvocato
3: imbecilli,
4: Trucco.
3: Imbecilli, imbecilli tutti a due.
4: Da quattro soldi,
3: ma non
4: te lo daranno il seggio,
3: non me ne frega nulla del seggio, non chiedo nulla, io faccio, dico le cose che penso.
4: Chiederai, tu chiedi il seggio perché così avrai l'immunità parlamentare con tutte le porcherie che hai combinato, tutte le porcherie che hai fatto in questi 20 anni di zanzara, solo l'immunità parlamentare ti può salvare.
3: Questa è buona,
4: tutte le
3: dire.
4: Porcherie che
3: questa
4: hai
3: è buona.
4: Questa solo
3: è buona.
4: L'immunità parlamentare
3: questa
4: ti potrà
3: buona.
4: Salvare questa con tutte le porcherie che
3: questo
4: hai fatto.
3: È buono. Questo è Tricarico, questo è Tricarico, vai, sentiamo.
5: Un consiglio a tutti i padri di famiglia, alle persone che non sanno più come mantenere i propri figli, la propria famiglia e stanno pensando al suicidio, vi consiglio una rapina in gioielleria a mano armata e stare ben attenti a farsi sparare appena fuori dalla gioielleria alle spalle possibilmente, così che riceviate dal gioielliere e dallo Stato dopo una sentenza di un giudice 750.000 euro, 780.000, quasi 1 milione, e la vostra famiglia sarà posto vita natural durante e non avrete sprecato la vostra vita con un suicidio.
3: Beh, devo dire la verità che Tricarico, che chiaramente è dalla parte di Roggero Savassandir, dice scusa, un padre di famiglia si vuole suicidare perché magari
4: è
3: in rovina. Tricarico è un cantante, che cazzo vuoi che sia? Tricarico, il cantante Tricarico, perché un cantante non si può esprimere. Dice, se un padre di famiglia si vuole suicidare perché sta andando in rovina, potrebbe fare una bella rapina invece di suicidarsi. Una bella rapina, devi essere bravo a farti sparare alle spalle fuori dalla gioielleria, naturalmente.
4: Beh, è geniale quello
3: fuori
4: che
3: fuori dalla gioielleria, crepi, ti danno risarcimento.
4: Tricarico, scusami, ma Tricarico è quello che cantava Puttana la maestra, quello straordinario stornello, quello è il dottor Tricarico.
3: Non lo so, adesso
4: no, giusto per capire il ragionamento sentiamo un attimo la canzoncina del dottor Tricarico.
3: Adesso questo
4: giusto che per sì, solo per inquadrare chi è quel finissimo intellettuale cantautore che cantava
6: sono Francesco
4: attenzione
6: maestra dice oggi c'è il tema. Oggi fate il tema sul papà.
4: Attento.
6: Io penso è uno scherzo, sorride.
3: Vabbè, ma qual è il punto? Non ho capito.
4: Senti.

0: qual è il problema? E allora non si può esprimere, spara, su, non si può esprimere.
1: Spara Carrogero, spara, spara, spara Orogero. Ma ragazzi, ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete conto o no? Ma vi rendete no?
0: Allora,
1: spara, c'è, spara, spara Mario Roggero, spara, spara, spara al delinquente, ma spara gli alle spalle dentro il tuo locale. Eccolo, ma incredibile.
0: Vabbè, allora, c'è un napoletano che si chiama Donnarumma,

0: Donnarumma è stato un bravo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.
1: Va bene.
2: Tu non hai sparato all'interno del negozio, perché se uno viene a casa mia e minaccia la mia famiglia, è normale che gli sparo, non me ne frega proprio, perché io difendo la mia famiglia.
1: E dunque?
2: Ma sti delinquenti già erano andati via. Tu che hai fatto? Le inseguite. Le sparate, a uno le sparate le accise, un'altra le sparate, ferito a terra, le buffate mazzate.
1: Ma la cosa incredibile è questa, sentite la cosa incredibile.
2: Praticamente ti sei comportato come loro. Se ti sei comportato come
1: ma
2: loro,
1: dai, come
2: il
1: si
2: problema
1: fa,
2: più
1: dai.
2: Grande è che nessuno è riuscito a difenderti quando tu per parecchie volte sei stato derubato.
1: Ti sei comportato come loro, ma si dovrebbe vergognare questo qua. Joseph da Siracusa, vai, si dovrebbe vergognare questo Claudio Donnarumma. Vabbè, dai.
3: Ciao testa di minchia, shalom David.
1: Che c'ha il disco, te, ogni volta che te viene
3: allora,
1: questo Joseph c'ha il disco messo. Il disco.
3: Allora coglione, io non ti voglio dire che sei fascista, non te lo dirò oggi, non te lo dirò. Voglio soltanto concentrarmi sul portato eversivo del chiedere la grazia in questa fase per un pluriomicida. Tu sei eversivo, sì, sei eversivo.
1: Io la grazia non l'ho chiesta, innanzitutto, non l'ho chiesta.
3: No, minchiate.
1: Non l'ho chiesta la grazia,
3: oh,
1: amico
3: non è,
1: mio.
3: Oh, figlio mio, non è che ti vuoi tirare indietro ogni
1: ma
3: volta che ti diciamo qualcosa.
1: La grazia,
3: non sei fascista, e non sei nero, e sei pulito, e non hai chiesto la grazia, sono minchiate.
1: Ma io non l'ho chiesta la grazia.
3: Ma tu figura, la grazia l'hai chiesta, sei un coglione.
1: Per cui figurati,
3: sei un
1: ma l'ha chiesta la politica, io non ho mai pensato alla grazia.
3: E tu ti sei accodato.
1: Ma sì, ma bene, sono
3: tu
1: d'accordo, ma non
3: accodato.
1: È che...
3: Ma non ti rendi conto del portato eversivo della tua richiesta?
1: Eversivo,
3: la grazia ha dei parametri,
1: eversivo.
3: Cretino!
1: Eversivo.
3: Ha dei parametri, cretino! Non si può dare la grazia come il quarto grado di giudizio! Hai capito? Come quarto grado di giudizio!
1: Ma no!
3: Cretino!
1: Strano, ma no!
3: Bravo. Tre gradi di giudizio hanno detto che è un pluriomicida!
1: Ma lo sappiamo
3: e
1: questo!
3: Se ne va in
1: lo sappiamo!
3: Carcere,
1: bene, e sei contento, no? E
3: chiede
1: sei...
3: la grazia! Ma vaffanculo, tu è la grazia! E lui!
1: Sei contento, Sei contento che va in galera, Sei contento!
3: Non sono contento
1: sì,
3: perché
1: sei contento!
3: Famiglia,
1: stai godendo!
3: No,
1: appunto, lo chiami coglione! Stai godendo! Stai
3: godendo!
1: Hai detto vaffanculo, coglione! Gli hai detto così!
3: Ignoranti di merda! Degli ignoranti di
1: Mauro
3: merda!
1: Mauro da Reggio Calabria! Ma vai a cagare! Mauro da Reggio Calabria, vai, dimmi!
4: Tu hai avuto anche il barbaro coraggio di dire candidiamolo! Allora,
1: sì, assolutamente! Ma per me ha fatto tutto il possibile per liberarlo! La grazia, la candidatura che non si può fare purtroppo! La candidatura, eccetera, eccetera!
4: No, la differenza
1: tutto quello
4: tra
1: che è possibile
4: che palle,
1: amico mio, che
4: no,
1: coglioni
4: che io ti parlo
1: fermo là, mi stai
4: penale,
1: annoiando sei noioso, fra poco ti faccio parlare, fermo.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: La Zanzara.
7: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
8: Quarantatré morti per il ponte Morandi, 12 anni di condanna, 2 rapinatori, 14 anni e 9 mesi. Vi sembra giusto?
1: E andiamo avanti in questa due giorni praticamente dedicata al caso del gioielliere che oggi è entrato drammaticamente in carcere, caro David, ed è una vergogna assoluta, diciamo la verità. Io lo trovo vergognoso.
9: L'applicazione della legge
1: io
9: è una
1: lo
9: vergogna.
1: Trovo vergognoso. Io lo trovo uno schifo.
9: Della legge è una
1: io
9: vergogna.
1: Lo trovo uno schifo. Io non sto accusando nessuno, io lo trovo uno schifo, soprattutto il fatto che il centrodestra in 4 anni non abbia cambiato la legge, per cui vedi come la penso, non sono allineato come dici tu.
9: No,
1: il centrodestra in 4 anni non si è degnato di cambiare una legge, poi si

0: accorti della vicenda Roggero, su cui tutti stanno salendo adesso sul carro, perché c'è una, c'è pieno di gente VIP contro VIP che non sanno un cazzo, che adesso salgono sul carro di Roggero e scrivono i loro post social indignati. Ma dove cazzo eravate quando io da solo insieme a Mario Giordano combattevamo a fianco di Roggero? Dove cazzo eravate? Incredibile, dai, Andrea da Varese. Però prima ti voglio dire una cosa che mi segnalano. Sai la cosa che tu hai, la cosa che tu hai, di cui hai evitato di parlare, quella follia delle inquadrature del corpo delle donne negli eventi sportivi,
1: non
0: sai?
1: Ne ho non ne ho parlato perché non è un argomento dalla Sette, è un argomento.
0: Ma no, non hai parlato stasera, non hai parlato.
1: No,
0: non hai dato il tuo giudizio. Guardi le Olimpiadi in televisione, sei un esperto di televisione, no? Fai la televisione, che te ne sembra del fatto che le inquadrature non devono soffermarsi sui corpi delle donne?
2: Cazzo che voglio inquadro quello si chiama televisione.
0: Si chiama burca visione.
2: Scusi, si chiama televisione.
0: Appunto. Cioè, bravo. Volevo chiedere all'esperto, grazie.
3: Naturalmente questa cosa è ipocrita, per cui quando c'è una bellissima macchia di sangue sull'asfalto, naturalmente c'è questa, in Rai ti dicono non si può inquadrare perché è la TV del dolore, e allora fai il 2% se non la inquadri. Se invece fai tutta una puntata dove naturalmente quel sangue diventa naturalmente protagonista di quella puntata, quel terribile, poi non si capisce perché quando fanno le inquadrature, ogni volta che c'è un omicidio devono mettere quel telo per coprire il cadavere.
0: Ho detto tante
3: volte alla Rai, naturalmente è normale, niente, cos'è normale? Non è normale per l'ascolto, naturalmente. Ho detto mille volte alla Rai, via quel lenzuolo, via il lenzuolo.
0: E che hanno detto alla Rai?
3: Deve esserci l'immagine.
0: Che hanno detto alla Rai?
3: Mi hanno cacciato. Hanno detto lei è pazzo, è un cinico. E io ho detto cinismo, naturalmente. Non si può fare la televisione se non sei cinico, naturalmente.
0: Ma lei vuole togliere il telo.
3: Cos'è la televisione? Madre Teresa di Calcutta che dà da mangiare ai poveri? Quello, ma non puoi neanche inquadrare i poveri? Quella è la dignità. La dignità,
0: sì, non si possono inquadrare.
3: La dignità, la carta di Treviso, la carta di servizio della Rai. Bravi, fate il 2%, siete morti. Naturalmente.
0: Però scusi, lei nel caso di Roggero cosa manca?
3: È ovvio
0: in quel filmato di Roggero, quello è bellissimo, quel filmato.
3: Manca il cadavere, naturalmente.
0: Anche
3: manca
0: lì
3: il cadavere.
0: Mancano
3: le immagini.
0: Il filmato
3: c'è soltanto quella bellissima immagine di quella esecuzione in diretta televisiva, naturalmente.
0: Sì, quella è bella, diciamo.
3: E a un certo punto qualcuno addirittura ha detto no, bisogna blerare, blerare le vite. Dai, ma cosa vuoi blerare? Coprire gli occhi, il rispetto, la dignità. Ma la vita non ha dignità, la vita è dura, è cruda. E la televisione, naturalmente, se è televisione, deve andare ad indagare le cose più drammatiche, più dure. Quello, quando naturalmente c'è un asfalto sporco di sangue, lì c'è la notizia, naturalmente.
0: Beh, grazie professor Pacello, grazie. Allora, sulla questione delle inquadrature però delle donne, bisogna dire una cosa. Mi segnalano che la desessualizzazione, o come cazzo si chiama, del corpo delle donne, ripeto, la desessualizzazione del corpo delle donne è una cosa coranica. Una cosa coranica, è chiaro? Questi imbecilli che dicono bisogna desessualizzare la sfera pubblica, bisogna desessualizzare, eccetera, applicano il Corano, è chiaro? Incredibile. Andrea da Varese, dai.
4: Dimmi. Ascolta, sprepuziato il tuo amico lì. Spiegami un secondo, ragioniamo insieme su Roggero, ma se al posto che Roggero vessato per anni ci fosse stata una donna che prende botte dal marito per anni e tutto, e alla fine arriva alla conclusione di ucciderlo, tu, bandierina mia, cambieresti in un secondo tu, la Briganti e tutti quei ben
0: assolutamente
4: pensanti
0: del cazzo? È un bellissimo esempio quello che hai fatto. Roggero come una donna vessata, bravissimo. Se ci fosse stata una donna vessata dal marito, dal compagno, per anni, e questa sbrocca prende la pistola e lo ammazza, sareste là a dire però ci sono le giustificazioni.
4: Diglielo Crux, questi sposano soltanto soltanto quello che gli fa comodo, e la proprietà privata, la legittima difesa sono di destra per questi coglioni, Crux.
0: Grandissimo, Andrea. Musica, musica, musica, musica. È Parenzo Muto.
1: Ma cosa vuoi che
0: però
1: dica?
0: Io
1: sto invasato.
0: Aspetta, ho in collegamento però un signore che ho conosciuto ieri sera a Zona Bianca, da Ma distanza. Bianca, stai zitto un attimo, a distanza. Bello, a distanza. Bianca. Che si chiama Marco Meola, che saluto. Buonasera, buonasera.
5: Ciao Giuseppe, buonasera,
0: ciao,
5: come
0: Marco.
5: Stai?
0: Ciao, bene, bene, bene. Come combattevi ieri sera, amico mio?
5: Amore mio, lo so, ti ringrazio. Ho preso un po' spunto da te, sai, negli ultimi 5 anni. Ti ringrazio intanto per quello che stai facendo, perché veramente sei un grande, sei senza padre e padrone, quindi hai le palle da sotto.
0: Grandissimo. Allora, Marco Mello, il direttore.
1: Dopo che vi siete slinguati?
0: No, ma stai calmo, stai tranquillo.
5: Ma tu non sai che cosa facciamo.
0: Marco Mello, stai zitto. È un amico di Rogero. Lo conosce, lo difende da 5 anni, da quando è successo quello che è successo.
5: Assolutamente sì.
0: Ma soprattutto è il direttore di un'azienda che produce gioielli, gira l'Italia. Sostieni che
1: notizia, arrestata una donna condannata per aver ucciso il marito.
0: Meno male.
5: Ma David non può intervenire dopo, perché stai lavorando,
0: purtroppo è invasato. Tu giri l'Italia con i gioielli in macchina. Oggi non lo puoi più fare.
5: Purtroppo si girava 20 anni fa con i gioielli in macchina. Visto e considerato una serie di rapine, e nell'ultima settimana sono successe 7 rapine in tutta Italia. Il problema incomincia veramente, oramai da anni, ma incomincia a diventare veramente pesante. L'azienda, ovviamente, per cui lavoro, ringraziando Dio, mette a disposizione la struttura, mette a disposizione i stand, quindi cerchiamo di farvi arrivare i clienti o in azienda o praticamente nelle strutture.
0: Tu hai subito 3 rapine, una con la pistola in bocca, un Kalashnikov sulla pancia,
5: sullo stomaco, e un'altra pistola in testa, dove io ho reagito solo una volta sulle 3, ragion per cui sto difendendo Mario Ruggero, scusami, però ci tengo un attimo a dire quest'ultimo particolare. Purtroppo, per tutta questa serie di problematiche e di delinquenze in giro, noi siamo costretti a girare oramai con lo zaino solo ed esclusivamente con dell'iPad oppure dei cataloghi, perché non si può più girare con i gioielli come una volta.
0: Questa è la situazione, David. La situazione è questa. Tu perché difendi Rogero?
5: Io difendo Rogero perché so esattamente in quell'attimo che cosa gli è potuto scattare all'interno. Intanto bisogna ricordare un attimino che Rogero ha ricevuto già una rapina, gli hanno rotto il naso, gli hanno spezzato praticamente 3 costole e gli hanno scheggiato un attimino la spina dorsale. Questo ovviamente è tutto documentato. Poi tutti sicuro, come stai dicendo tu, sono d'accordissimo.
1: Cos'era successo col fidanzato della figlia? Cos'era successo?
5: Col fidanzato della figlia non posso parlare di questa cosa.
1: È vero che aveva minacciato con una pistola il fidanzato? Non è vero?
5: Ti faccio parlare.
1: No, è vero o non è vero? Chiedo perché non lo so. È vero
5: assolutamente
1: o no?
5: Se posso risponderti, David, ti faccio parlare con la figlia, perché questa è una cosa personale.
1: Lo chiedo a lei.
5: Non c'è nessun quadro. Te lo sto spiegando, se mi fai finire
0: allora,
5: di parlare.
0: Fermo un attimo, Marco. Sì. Allora, la situazione è molto semplice. Allora, stanno rimproverando, questa è la follia, vedi? Cioè, le cose vergognose che stanno avvenendo. Ma non è nessun quadro, stai zitto un attimo. Stanno rimproverando a Rogero una roba del 2005, di 21 anni fa. 21 anni fa. In cui non si capisce, perché nessuno sa niente, le circostanze eccetera. Alla fine ha preso 2 mesi, ha patteggiato 2 mesi per aver evidentemente minacciato il fidanzato della figlia, con cui c'era stato un diverbio
5: quello che mi hanno raccontato è un timpano rotto nel frattempo. Poi
0: ma non c'è problema, ma io sto dicendo una cosa molto seria. Stanno rimproverando, dicendogli che è uno violento, dicendogli che uno che aveva dei precedenti, che sa maneggiare la pistola, eccetera. Stanno rimproverando a Rogero questa roba. Stanno rimproverando e hanno rimproverato anche in parte i giudici nello scrivere la sentenza. Quando lui alla fine ha sostituito la pena di 2 mesi con una multa di 2.000 euro, e dunque non ha nessuna cosa sulla fedina penale. Parenzo, se vuoi continuare ad attaccare Rogero, perché nel 2005, 21 anni fa,
1: ti dà l'idea. Ma l'idea di che cosa?
0: Di un violento, di uno che maneggia la pistola, di che cosa? Allora, solito messaggio assurdo ricevuto da, da Vittorio da Roma: vergognati, difendere un duplice assassino psicopatico. Parte psicopatico, come fai a dirlo, che era già pregiudicato. Oggi l'Italia è un paese più sicuro. Ancora con questa storia del pregiudicato. Ha patteggiato 2 mesi per la storia della pistola che è puntata contro la famiglia dell'ex fidanzato della figlia, in circostanze non chiare in cui pare che siano state commesse delle violenze, pare, nei confronti della figlia. Ha sostituito questi 2 mesi con 2.000 euro e rotti di multa. Di che cazzo parliamo? Dai, su, Vittorio, non diciamo puttanate. Vittorio da Roma.
4: Sì, un atteggiamento molto equilibrato, effettivamente. No? Questa è una cosa del genere. Che fai? Non glielo punti il petto sulla fronte, no? Che fai? No, mi sembra
0: 2005,
4: giusto.
0: 21 anni fa.
4: Perché l'Italia prima gli devono levare la pistola. Perché l'Italia
0: gliel'hanno ridata la pistola?
4: Perché è un paese fin troppo buonista. Devo aspettare le tragedie prima di poter fare qualcosa.
0: Ma ti devi vergognare.
4: Ma vergognati, tu stai difendendo un assassino.
0: Hai sentito la testimonianza? La testimonianza di Marco Meola, che è uno che lo conosce bene. L'hai sentita? No, pistole puntate alla testa.
4: Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito. Guarda, dico solo questo. Mi dispiace tantissimo delle rapine che ha subito.
0: Non ti dispiace per nulla.
4: Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega proprio nulla. Guarda, già vendono dei beni di prima necessità che non servono un cazzo.
0: Chi vende gioielli non serve un cazzo.
4: Quindi ci può stare che ogni tanto possono subire una rapina, mettessero qualcuno.
0: Ma non si può,
4: scusami una cosa, vendono della robaccia, porca troia.
0: Ma che robaccia, ma come ti permetti?
4: Ma come ti permetti? Quella lì è soltanto della robaccia, sintomo del capitalismo estremo che cui dobbiamo ogni giorno.
0: Meola, per favore, reagisci a questo cretino, dai, ti prego.
5: Ma io non posso reagire ad una persona che parla così, non sa niente.
0: Ti prego, digli qualche cosa.
5: Ma fratello caro, ma che cosa devo spiegare?
0: Che devi combattere come un leone contro questo cretino.
5: Ma ti dico che ci vogliono tutti quanti con i sandali nudi, senza una bella macchina, senza una bella borsa, senza un bel bracciale, senza una bella collana, capito?
4: Dobbiamo girare con i primitivi.
5: Poi a te non te ne fotte, scusa, ragazzo, l'educazione insegna che quando uno parla l'altro ascolta, è chiaro? Se sei educato, io sto parlando da persona educata, ok? Ma poi non te ne fotte un cazzo delle rapine che ho ricevuto, non ti conosco neanche.
6: Porta,
5: ma io non ti conosco neanche, non voglio neanche di risponderti, capito?
4: Io non voglio neanche, io ti voglio conoscere. Io ho dato il mio parere oggettivo su un fatto. Che se c'è delle gioiellerie potete subire dei furti, dovete attrezzarvi
5: fratello caro, io ti voglio spiegare una cosa: il problema oggigiorno non è più nella gioielleria. Subiscono rapine le panetterie, subiscono rapine le farmacie, subiscono rapine.
4: Io non ho mai sentito un panettiere che
5: si vuole confondere.
4: Un tabaccaio prendere un fucile e sparare in faccia.
5: Mai sentito il tabaccaio che è morto a Lecce.
4: Ma secondo te è normale uscire fuori con una pistola, sparare a sangue freddo?
5: Non conosci il caso, non puoi parlare. Ti metto insieme a tutti quelli che non conoscono il caso. Ti metto assieme a tutti quelli che danno aria a questi cazzo di cane, neanche nella Russia di Putin potresti fare una cosa del genere. Quello che hanno fatto i ladri, a Mario Ruggeri in Iran, non li fanno neanche, purtroppo non li fanno manco uscire la prima volta. Ti voglio solamente ricordare che i signori, però sto sempre parlando io, se tu mi salti addosso facciamo casino in trasmissione, non si capisce un cazzo. Allora parla tu,
4: Guarda che lui ha preso soltanto 14 anni, duplice omicidio, tentato omicidio, ha preso soltanto 14 anni, ma tu dovresti ringraziare la magistratura e quanto diciamo che giudici.
5: Io non ringrazio mio padre di avermi fatto nascere, questo populismo di merda continuo, perché nessuno stato civile può accettare una
0: Ciao Vittorio, ciao Marco, ti abbraccio.
1: stai creando un clima da guerra civile, guarda.
0: Ma che clima da guerra civile?
1: Stai creando un clima da guerra civile. Perché non esiste chi sta dalla parte di Ruggero e chi sta dalla parte dei ladri. Questa è la contrapposizione che volete fare credere tu e il tuo socio sodale generale Vannacci. Ma non esiste nessuna contrapposizione. Esiste lo Stato di diritto, l'applicazione della legge e chi delinque.
0: Buonanotte. Fine. Allora, accanto a me Francesco Gioia, tre volte campione italiano di Strongman, coach online, personal trainer, fiero antifascista, ti piacerà, caro David, fiero antifascista, anarchico, vegetariano e antirazzista. Ho detto tutto, ce l'hai tutte tu. Ce l'hai tutte, no, antirazzista, va bene, sono pure io antirazzista. Buonasera innanzitutto, buonasera.
6: Buonasera a tutti.
0: Allora, Gioia, scusami un attimo, prima mi stavi dicendo tu sei vegetariano, no?
6: Sì.
0: Cioè io per esempio nei giorni scorsi ho avuto un problemino forse per dei frutti di mare che ho mangiato in Puglia, delle ostriche, tu non mangi nemmeno
1: problema
0: le ostriche?
1: Ancora non
6: certamente
1: superato,
6: no, però, sono esseri viventi anche quelli.
0: Le ostriche?
6: Certo, pensi che in questo mondo dobbiamo rispettare i fascisti, figurati se non rispetto le ostriche.
0: Beh, capito, le ostriche. Cioè tu tra
1: io
0: i fascisti e
1: le ostriche
0: preferite, dove si sceglie tra fascisti e ostriche? Tra fascisti e ostriche, chi fai sopravvivere?
6: Certamente le ostriche.
0: Tra un uomo e un fascista, diciamo, generale Vannacci e un'ostrica, tu devi scegliere chi far sopravvivere.
6: Questo me lo metti su un piatto d'argento.
0: Cioè?
6: Assolutamente le ostriche.
0: Le ostriche.
6: Le ostriche.
0: Ma le ostriche non sono esseri viventi, le ostriche.
6: Ma i fascisti non sono esseri pensanti.
0: Ma non puoi dire. A parte uno ha il diritto di proclamarsi. Vedi, la regia è dalla parte tua. La regia è dalla parte tua. La regia è incredibile. La regia è dalla parte tua pure su queste cazzate. Pure su queste boiate in mani. Queste sono delle boiate in mani. Non puoi dire una cosa del genere.
1: Ma la regia. La regia è gente
6: tra
1: ideologica.
6: Lei se le cerca.
0: Tra il generale Vannacci, che è un essere vivente, il generale Vannacci, ha diritto di esistere, di vivere, Vannacci.
6: Allora, il problema è che adesso non sono più un militante attivo dal 2007, che comunque è l'ultimo.
0: Perché sei stato in galera.
6: È l'ultimo reato che mi è stato ascritto.
0: Non sei più un militante attivo allora?
6: E niente, ora ne parlo, però non posso dire determinate frasi sicuramente. È ovvio che in una rivoluzione, in un'insurrezione.
0: Devi far fuori certe persone. Sì.
6: Tutte le persone che si oppongono alla libertà, alla dignità di tutti e spariscono.
0: Ma ho capito, ma ragazzi, ma qui siamo alla follia. Siamo come quello che dice che i fascisti noi gli spariamo. Dai, su, ma non si può dire una cosa del genere.
6: In questo momento non si può fare. Ovviamente, se ci fosse una rivoluzione, loro starebbero da una parte e noi dall'altra.
0: Sì, ma ho capito, ma non è. Perché te Vannacci è uno pericoloso secondo te?
6: Vannacci è una delle persone più pericolose che c'è in Italia in questo momento, perché sta praticamente diffondendo l'odio ovunque, quando in realtà non c'è nessun motivo per diffondere odio, perché i migranti non sono il problema principale dell'Italia.
1: Sì,
6: il problema principale dell'Italia
0: è
6: gli stipendi da fame.
0: Il governo che appoggia Israele.
6: Solo i poveri, che sono quelli che pagano le tasse, perché i ricchi non pagano le tasse assolutamente.
1: Beh,
6: ma lei sa benissimo se c'ha un minimo.
0: Ma lei nel palazzo di
6: Confindustria. Se lei conosce, lei ce l'ha un commercialista, penso.
0: Sì, certo.
6: No? Ok. Se lei ha partita IVA o regime forfettario, eccetera, oppure è dipendente, le tolgono direttamente i soldi e lei sta a posto. Ma se lei ha una grande azienda,
0: pagano un sacco di soldi.
6: Non è vero un cazzo, perché quando arriva.
0: Ma qui siamo nel tempio dell'azienda,
6: ma posso parlare o no?
0: Ma si
6: se vuole che parlo, io parlo.
0: Ma
6: se non mi vuole far parlare, non parlo.
0: Ma tu puoi parlare.
6: Allora,
0: ma qui è il tempio delle aziende.
6: Ma a me non me ne frega un cazzo.
0: Ma
6: io sto dicendo. Sto dicendo
0: semplicemente. Posso finire?
6: Posso finire un ragionamento? Tutte le grandi aziende, come anche Microsoft nel mondo, tutte quando arrivano in fondo all'anno, se hanno un utile altissimo, prendono questo utile e comprano altre strutture, altre macchinari.
0: E quindi
6: alla fine. Cosa pagano di tasse?
0: Sono gli investimenti.
6: Un cazzo, non sono investimenti.
0: Ma certo,
6: è un modo di ripulire tutto l'utile. Loro non pagano.
1: Non c'è nulla da ripulire. Lei si trova nel tempio del miglior capitalismo italiano. Quindi la prego per favore di non dire stronzate. Grazie alle aziende e grazie alle industrie in questo paese.
6: Anche Gaetano Bresci si è dovuto avvicinare a Umberto I per fare quello che doveva fare, o no?
1: Io vorrei dire che questo è un ospite voluto e scelto da Giuseppe Cruciani.
0: No, ho capito.
6: Senta, volevo farle una domanda a lei, Parenzo.
1: No. non no, voglio discutere. Ma dai, io amo il capitalismo.
6: Voglio farle una domanda. Senta, ma è inutile che urla per parlarmi sopra perché non sa cosa dire. Posso dire la mia? Posso fare la mia domanda?
1: Allora
6: le rispondo alla mia domanda. Non me ne frega un cazzo che Adelli Garbi il capitalismo. Le voglio domandare.
0: Lei odia il capitalismo?
6: Io odio il capitalismo, ovviamente. Posso dire
1: come mangia, scusi? Come cazzo
6: con la forchetta mangio io.
1: Con la forchetta.
6: A volte anche con le bacchette, però mi impegno. Mi risponde
1: ma
6: un attimo.
1: Scusi, lei ha un'azienda, cosa ha?
6: Senta,
1: lei?
6: Io non c'ho niente.
1: Allora,
0: però, scusi, sta facendo un'obiezione
1: allora,
0: abbastanza sensata.
1: Allora,
0: cioè, lei dice,
1: allora,
0: lei non ama il capitalismo, non ama il capitalismo, però vive col capitalismo.
6: Io ovviamente in questo momento, siccome non sono più un rivoluzionario attivo,
1: ma quale non... rivoluzionario attivo?
6: Senta,
1: attivo?
6: Signor,
1: meno male
6: signor
1: che non rompa il cazzo. Vada a lavorare,
6: signor Panzone, signor Panzone,
1: per produrre reddito, signor per
6: Panzone,
1: per creare posti di lavoro, il rivoluzionario dei miei
6: stamattina
1: coglioni.
6: L'ha presa la medicina. L'ha presa la medicina, non mi sembra. Senta
1: no,
6: un attimo una cosa. Senta,
1: che viene qua, dice,
6: senta, ma lei è già morto di suo, non c'è problema.
1: Che cazzo è lei oggi?
6: Senta
1: io
6: un attimo.
1: Non sono più un rivoluzionario.
6: Certo,
1: ma meno male, porca
6: troia. Sono qui a fare il coglione nella trasmissione di Cruciani. Oh. Pensa che sono rivoluzionario.
1: No, coglione. No. Di Cruciani, bravo. Okay. No. Di Cruciani, bravo.
6: Senta una cosa. Ma lei, che apparentemente...
1: 5 anni di carcere,
6: molto...
1: 3 mesi di isolamento ha fatto. Lei o sbaglio?
6: 3 mesi di isolamento totale in Spagna. Se vuole le racconto anche perché.
0: Ma per questo mi sta pure
1: è un terrorista, che cazzo è lei allora? Che cazzo è?
6: Allora,
1: lei?
6: Io praticamente. Allora,
1: che cazzo è?
6: Senta, io ero fra l'11 più ricercati dall'Italia all'estero nel 2004. Ok?
1: Ma perché, okay. Cosa,
0: ma perché sta qua?
6: Nel Ministero
0: perché
6: dell'Inter...
0: è il motivo per cui sta qua, noi accogliamo tutti, anche gli ex delinquenti anarchici rivoluzionari, porca troia!
6: Ora voglio fare questa cazzo di domanda a Parenzo.
1: Sto stronzo voleva fare esplodere tutto sto stronzo.
6: Ora Parenzo. Io vorrei capire come mai una persona apparentemente, molto apparentemente intelligente come lei sostiene il governo genocida di Israele.
0: Questo è interessante.
1: Ancora con sta storia,
6: ancora con sta storia. Questa è una cosa gravissima.
1: Non
6: con tutte quelle merde che vengono in Italia a fare il bagno.
1: Ha capito come rivoluzionario del mio sottopalla,
6: mi dica.
1: Quello è un governo con due coglioni così.
6: No, due
0: il governo di Israele dice
6: cioè, nel senso che quelli del governo di Israele sono due coglioni, ok?
1: No,
6: su questo sono d'accordo. D'accordissimo, lei è un grande, secondo me dovrebbe venire in sede da noi, guardi.
1: Ma lei che rivoluzione voleva fare?
6: La rivoluzione anarchica.
1: Anarchica.
6: Sì.
1: Ma
6: lei gli piace stare in uno stato, lei gli piace stare in uno stato dove il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza? Le piace?
1: Mi piace da morire stare qua.
6: Piace anche
1: è un paese straordinario.
6: Bellissimo.
1: Il capitalismo dà opportunità a chiunque,
6: cazzo.
1: Tranne agli stronzi come
6: tutte
1: lei.
6: Le riforme, tutte le riforme che in Europa hanno funzionato e hanno dato lavoro alla gente in Italia sono finite a 4 salti in padella. Tutto una merda.
1: Perché
6: lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
0: Lo Stato e la mafia sono la stessa cosa.
6: Come funziona?
1: Mi faccia capire che rivoluzione voleva fare lei. Mi faccia capire quale rivoluzione voleva fare. Sentiamo.
0: No, è troppo lunga. Musica.
1: No, mi interessa.
0: Lo invito un'altra volta.
1: Voglio sapere adesso che rivoluzione di merda.
0: Anarchica, togliere il potere, che ne so, le fabbriche, i padroni non dovrebbero più esistere.
6: Allora, nel momento che c'è una rivoluzione anarchica, per esempio,
0: i padroni di una
1: non
0: fabbrica,
1: c'è nessuna rivoluzione.
6: Tutti quelli che si oppongono alla fine del dominio vengono fatti fuori.
0: No, questo non è bello.
6: Vengono fatti fuori.
1: È una cosa violentissima.
6: Ma lei si rende conto se che quella merda di Togliatti non avesse fatto l'amnistia a oggi
1: Togliatti
6: non si parlerebbe più di fascismo. Non si parlerebbe più di fascismo. Se avesse fatto fuori tutti quelli che doveva far fuori.
1: Lei praticamente è un brigatista rosso,
6: sostanzialmente. No, però li ho conosciuti in carcere, ne ho conosciuto Renato Curcio fuori. Bravissime persone. Bravissime persone.
0: Ma sono dei criminali assassini.
6: Ah, perché invece il governo di Israele cos'è? Sono brave persone. No, no, ma ha mai sentito parlare
0: le Brigate Rosse.
6: Ma lei lo sa chi è che gestisce il traffico di cocaina in Italia?
0: No, adesso calmiamoci, però
6: no,
0: adesso
6: non vuole sapere, glielo dico. Lei ha mai sentito dire il generale Ganzer?
0: No, no,
6: generale Ganzer lo conosce,
0: le piace più Marnacci. Musica, lasciamo perdere. Quelle sono cose che accadono.
1: Dimmi tu se nella radio di Confidusa devi inventare uno squinternato che dice che le Brigate Rosse erano brave persone. Ma qui siamo veramente
6: ai matti. Con me non sa dibattere, lei non sa dibattere con me, lei sa solo urlare e parlare sopra. Non è in grado di rispondere. Non è in grado di rispondere. Lei lo sa perché c'è tutto questo casino per le strade? Perché le multinazionali occidentali sono andate in Africa e saccheggiano il 60% dell'economia dell'Africa. E questi disgraziati poverini che non c'hanno più un cazzo dal loro paese perché glielo rubano, vengano in qua.
0: È giusto che vengano qua,
6: è certo che è giusto,
0: favore all'ingresso di tutti.
6: Io sono contro le frontiere.
0: È vero che vuoi sfidare Barboni?
6: Certo,
0: Giuseppe,
6: voglio sfidare Barboni
0: a MMA. Perché?
6: Sì, perché lui ha picchiato un migrante che stava semplicemente protestando per le sue situazioni di vita e non faceva niente di male, ma semplicemente andava sulle strisce a fermare leggermente il traffico. Io mi ricordo ai tempi che
0: è un prodotto vannacciano, diciamo, del fascismo vannacciano, questo Barboni.
6: Barboni è un fascista, non so se è anche un po' ritardato.
0: Io
6: so che lui praticamente fa degli articoli falsi sui giornali dove dice che lui è uno dei 200 imprenditori più ricchi d'Italia e altre mille cagate.
0: Questo non lo so. Comunque organizzeremo uno scontro MMA Barboni contro Francesco Gioia.
6: Speriamo
1: così
6: che
1: si eliminano a vicenda. Comunque, e se ne vanno a fanculo tutti
6: comunque
1: e due.
6: Parenzo, se veniva, io le davo il mio libro
1: che... perché amo il capitalismo. Bravo. Vado a cena fuori,
6: allora vada su Amazon,
1: un sacco di cose,
6: vada su Amazon e compri
1: credito,
6: il mio libro
1: con tutte le carte di credito
6: libro.
1: Visa, Mastercard, American Express, tutto.
6: Ok,
1: tutto il
6: intanto compri anche il mio libro, magari capisce qualcosa della vita.
0: Fermi tutti.
6: Io ho fatto best seller Amazon.
0: Abbiamo capito. Fermo, senza nessuno.
6: E qui c'è la censura.
0: Devo chiudere.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Roggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, dichiara: per me è come un ergastolo.
9: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella ha detto: Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni, ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
10: La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel Ponente Ligure, dove giovedì è morto folgorato un altro giovanissimo, Alessio Colletti, di Saronno, nel Varesotto. Il quindicenne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il calciometro, un gioco per misurare la propria potenza nel calciare un pallone. Poco prima aveva piovuto e il giovane era scalzo. Sospesi eventi e manifestazioni in segno di lutto sia a Sestri Levante che a Spotorno, il presidente della regione, Bucci, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie a nome di tutta la Liguria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Una nuova ondata di attacchi americani contro il sud dell'Iran è iniziata questa notte, raid che arrivano per il settimo giorno consecutivo e che allontanano sempre di più la possibilità che si possa tornare a negoziare una tregua, mentre il conflitto rischia di allargarsi e coinvolgere altri paesi nell'area.
12: L'Iran ha colpito un'imbarcazione battente bandiera thailandese che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. È l'ultimo atto di un conflitto che si fa sempre più serrato e drammatico. Teheran rivendica il controllo totale di Hormuz. Gli Stati Uniti dal canto loro stanno attuando un blocco dei porti iraniani e da ieri hanno alzato il livello dello scontro con ondate di attacchi che hanno colpito i porti iraniani e il sud del paese. Attacchi che hanno colpito anche autostrade e ponti che conducono allo stretto di Hormuz nel porto di Bandar Abbas. L'Iran ha risposto attaccando gli alleati degli Stati Uniti, Qatar, Bahrain, soprattutto Kuwait, dove è stato danneggiato un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione, un'infrastruttura vitale per questa nazione desertica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Tensione tra Israele e Stati Uniti dopo le critiche di Netanyahu sugli F-35 alla Turchia. Con tanti fronti di guerra aperti per il premier israeliano, non è il momento di perdere l'appoggio statunitense.
13: È un rapporto con molti alti ma anche profondi bassi, quello tra il presidente degli Stati Uniti ed il premier israeliano, ed ora saremmo in uno di questi, riferisce la testata Axios, secondo la quale il rinvio della visita di Netanyahu a Washington sarebbe dovuto al risentimento di Trump per le critiche rivoltegli dal leader israeliano dopo il via libera alla vendita degli F-35 all'antagonista Turchia. Ma non solo, sempre i turchi avrebbero dimostrato agli americani che non v'era alcun complotto iraniano per uccidere Trump al vertice NATO di Ankara, come invece aveva suggerito l'intelligence israeliana. Contro Israele ha poi parlato recentemente il vicepresidente Vance. Per Netanyahu, insomma, è il momento della cautela, tanto più che le elezioni sono dietro l'angolo a ottobre. La sua coalizione scricchiola mentre avanza il rivale centrista Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, e c'è già chi grida dal complotto per arginarlo. Secondo il quotidiano Arez, è allo studio una riduzione dei voli passeggeri in autunno, ufficialmente per operazioni militari. Secondo l'opposizione, invece, per impedire agli elettori esteri, più spesso in disaccordo col governo, di tornare per votare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Oltre 16.700 i feriti. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331, mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite. È arrivata dalla Commissione di Bruxelles l'attesa proposta di revisione delle politiche europee di decarbonizzazione che dovranno poi essere negoziate con il Consiglio europeo.
14: In un esercizio di equilibrio fra paesi europei che non vogliono cedere nulla o poco sulle politiche ecologiche e altri che invece vorrebbero alleggerire gli obblighi per le imprese inquinanti, la Commissione europea ha presentato la riforma del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo ETS, in vigore da 20 anni, e che prevede l'acquisto di quote di emissione da parte delle aziende più inquinanti. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 in vista della neutralità climatica nel 2050 e il modo principale per raggiungerla è elettrificare l'economia, producendo in loco prevalentemente con le rinnovabili, in modo da dipendere meno dall'estero. Fra le novità più importanti, una traiettoria di riduzione delle emissioni più lenta e quindi più favorevole all'industria. Le quote di emissioni gratuite concesse alle imprese a rischio di delocalizzazione verranno date a fronte di impegni di investimento per la decarbonizzazione. La Commissione propone poi di destinare almeno il 50% delle entrate del mercato delle quote di emissione agli investimenti per la decarbonizzazione, mentre attualmente il ricavato viene invece usato prevalentemente per le finanze pubbliche. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Le borse, Wall Street chiude negativa, il Dow Jones lascia lo 0,77%, il Nasdaq cede l'1,40% e lo Standard & Poor's 500 perde l'1,01%. Così l'Europa.
9: Il tech torna a influenzare l'umore delle borse europee nell'ultima seduta della settimana, con il prosieguo dell'ondata di vendite sui chip che contribuisce a scalzare Nvidia dal trono di Wall Street, mentre Apple torna alla società a maggiore capitalizzazione del mercato americano. In questo contesto Milano sfiora i bassi per un punto percentuale, appesantita dagli scivoloni di oltre il 4% dei chip DST e di Prysmian legata alle infrastrutture per l'AI. Sul fronte opposto vanno bene le utility, con Terna che chiude in cima al listino con guadagni vicino al 3%. Sul fronte energetico, l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli $86 al barile. Sul valutario, l'euro-dollaro resta sopra quota 1,14. Infine, lo spread termina in lieve rialzo a 82 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E ora il calcio con l'addio a Osvaldo Bagnoli e una bella storia di un altro calcio dalla Bovisa allo scudetto con il Verona.
15: Il suo Verona campione d'Italia è stata una delle storie più belle della Serie A, anno 1984-85, quando la provincia poteva ancora sognare di far saltare il banco, ma dentro un campionato in cui gli altri, i più forti per tradizione e denaro, potevano far giocare gente come Platini, Rummenigge, Maradona, oppure avere Pruzzo, Altobelli, Serena o Virdis. Insomma, un altro calcio. Anche Osvaldo Bagnoli era uomo di un altro calcio. È venuto a mancare all'età di 91 anni, da 30 era fuori da quel mondo che aveva deciso di lasciare dopo essere stato esonerato dall'Inter, perché, aveva spiegato, era arrivato per lui il momento di tornare in famiglia. Nato nel quartiere operaio della Bovisa di Milano, carriera normale da calciatore, Bagnoli si era trasformato in un mago della panchina. Lo scudetto del Verona non era stato un caso, ma il frutto di un lavoro iniziato 5 anni prima in Serie B e impreziosito anche da 2 finali di Coppa Italia. Poi il Genoa di Aldo Spinelli, la semifinale della Coppa UEFA, lo storico successo nella tana del Liverpool. Solo a Milano una delusione professionale. Ora il calcio italiano lo saluta e lo ricorda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.

0: Luciani, mettiamola così. Allora, per tutte le volte che tu hai detto di tante cose a me care, a me non me ne frega un cazzo, adesso te lo dico io. A me, di Ruggero, non me ne frega un cazzo.
1: Per carità, legittimo.
2: Carissimi nipotini di Ruggero, purtroppo il vostro nonnino a Gardaland non vi ci può portare, perché è un criminale, un assassino, e deve stare 14 anni e 9 mesi in carcere, non un minuto di meno.
1: Devo precisare che questo imbecille che ha mandato l'ultimo messaggio non sa che questi 14 anni e 9 mesi non verranno mai scontati. Ma io non sono contento che non vengano scontati, cioè sono contento nel caso di Ruggero, ma di solito non sono contento perché gli assassini devono pagare fino in fondo. Questa è la mia. Ma
3: genere.
1: Io non considero.
3: Specie se sono negri.
1: Ma io non. Ma no, lascia perdere, non dire cazzate.
3: Non
1: ho mai. Non ho mai detto. Non ho mai detto.
3: Bianchi,
1: no, tutti.
3: Anche un po' ricchi.
1: Tutti.
3: Tutti. Allora è meglio
1: tutti,
3: forse di pensarci. Questo
1: tutti,
3: è il vostro.
1: Questa è la
3: modo
1: Salis
3: di
1: che dice così. Sei uguale alla Salis. Sei uguale alla Salis.
3: Che dice
1: che se fosse, siccome un bianco siamo indulgenti, non c'entra un cazzo. Posso dirti la verità, se Ruggero fosse stato un gioielliere scurissimo di colore negro, per me sarebbe stata la stessa identica cosa. Non sparare cazzate. Basta con ste cazzate. Che c'entra il gioielliere bianco italiano rispetto agli immigrati che commettono reati? Dai, su, non diciamo puttanate invereconde.
3: Beh, c'entra perché ti trovo, per tutti i condannati non vedo che ci sono
1: ma
3: state
1: dipende dai condannati, ma cosa vuol dire?
3: Ah, appunto, dipende.
1: Ma
3: bravo,
1: dipende,
3: esatto,
1: io lo considero innocente, infatti siccome lo considero
3: uno che ha ucciso due
1: persone, siccome
3: lo
1: considero innocente, è chiaro che mi piace la grazia, che passi meno giorni possibili,
3: certo,
1: in galera,
3: certo.
1: La candidatura,
3: anche perché è bianco,
1: tutto quello,
3: perché uno che magari
1: no, non c'entra niente
3: è
1: che è bianco.
3: Alla Lega.
1: Non c'entra nulla, almeno io non so manco che vota Ruggero, me ne fotto di quello che vota Ruggero.
3: Voterà per te.
1: Ma che ne sai?
3: Te,
1: ma no, per me no,
3: te,
1: io non mi candido. Massimo da Roma.
3: Vedremo.
1: Massimo
3: ho
1: da
3: Roma. Notizie diverse.
1: Vediamo. Vabbè, Massimo da Roma.
3: Vediamo.
1: Massimo
3: vediamo.
1: Da Roma, Massimo.
3: Ormai abbiamo capito il giochino.
1: Ma quale giochino? Massimo da Roma. Massimo da Roma. Dimmi.
3: Pazzesco. Oh. La campagna elettorale del Vannacci.
1: Sì.
3: Fa. Pazzesco.
1: Dimmi Massimo, dimmi.
3: Pazzesco.
1: Oh. Questo è un refren indegna, assurdo. È un refren
3: indegna,
1: assurdo.
3: Indegna.
1: Sei a livello della Salis di AWS.
3: Ma l'hai detto tu che l'hai votato.
1: L'hai detto tu che l'hai. Ma che c'entra? Ma che c'entra?
3: Hai detto tu che l'hai votato.
1: E allora che
3: votato?
1: C'entra?
3: E che gli stai facendo una campagna elettorale,
1: cioè, tutti
3: lo
1: quelli
3: tutto.
1: Che votano per Vannacci fanno la campagna elettorale almeno una volta.
3: No, tutti quelli che hanno una trasmissione radiofonica che
1: vengono
3: dalle 18:30 alle 20:45.
1: Tu non voti quando vai alle elezioni. Che
3: ma
1: ti
3: io
1: dico
3: non voto per Vannacci.
1: Che c'entra?
3: Non
1: quelli,
3: te lo posso dire
1: che
3: con
1: ti,
3: certezza.
1: E che ti dico,
3: assoluta.
1: E che ti dico
3: e
1: che fai la campagna elettorale per Renzi o per Calenda? Dai,
3: per
1: mica te lo dico che fai la campagna elettorale per Renzi, pur invitandolo continuamente. Ma che cazzo me ne frega che sono riformisti oppure Vannacci? Che differenza fa?
3: Viva, ottimo, ottimo.
1: Come
3: qua,
1: no, lo dici
3: ottimo.
1: Continuamente
3: avanti
1: Massimo da Roma
3: tutta,
1: lo
3: avanti tutta.
1: Dimmi Massimo, dimmi.
4: Ci siamo?
1: Dimmi, che c'è?
4: Meno male, oh. Allora, la prossima volta che fate la riunione del futuro nazionale, andateci ai vestiti che le tutine bianche, il bastone a bombetta sulla capoccia, così come riferimento potete dire di aver copiato Stanley Kubrick e quei quattro scemi d'arancia meccanica, che tanto qua l'unico programma che ci avete è quello de menà o de sparà. Vedi Barboni e vedi Ruggero, brutti ritardati e miserabili che non siete altro. Tu sei diventato
1: l'hai
4: senza
1: fatta
4: vergogna.
1: La tua sparata del venerdì,
4: no,
1: Massimo, l'hai fatta la sparata del venerdì, la tua metafora
4: no
1: ridicola del venerdì, l'hai fatta Massimo, l'hai fatta il partito che mena e il partito che spara. Hai detto la solita che io non faccio parte di nessun partito,
4: no,
1: chiaro?
4: Cioè, ma tu pensi
1: non ho mai preso la tessera di un partito, mai, forse una volta dei radicali, forse una volta dei radicali.
4: Che siamo venuti, tutte pensi
1: forse,
4: che siamo venuti su che piena Davide, questo ogni volta che dice che non è de destra mi ricorda tanto Renato Pozzetto alla casa stregata quando c'è quando il fantasma della villa si impossessava di lui e davanti ai invitati diceva a tutti adesso famo un bel gioco
1: che
4: e i mignotte da una parte e i froci dall'altra
1: che
4: e lui diceva ma io mica so frocio guarda che il gioco dei bucie lo famo un'altra volta.
1: Vabbè, fermo là cretino, hai finito di dire cazzate, fermo là un secondo, fermo là. Enzo da Torino, dimmi Enzo, dimmi che c'è.
5: Ciao. Senti, ti volevo dire, io ho un comitato Vannacci a Torino, ho appena finito il flash mob davanti
1: che
5: al Tribunale
1: pensi
5: di Torino.
1: Che pensi
5: in solidarietà,
1: di
5: in solidarietà a Rogero.
1: Sì, vabbè, ottimo. Non contano un cazzo, non servono un cazzo. Fare i flash mob, i famosi. Sì. Io odio, posso dirti una cosa, i flash mob. Ma che cazzo servono i flash
5: mob? Bisognava essere presenti di fronte alle istituzioni, di fronte al Tribunale. Essere presenti per dare la solidarietà massima a Rogero, si è difeso.
1: Scusi Enzo, lei che è un, come dire, un militante vannacciano, lei è anche un ammiratore del pelatone, se non sbaglio, no? L'altra volta.
5: Certamente.
1: Scusi, Massimo da Roma, vuoi dare un giudizio, Massimo?
3: Le due cose vanno
4: questo
3: insieme.
4: Questo è uno
3: ovvio.
4: Dei tanti personaggi che da quando si sta a Vannacci, ogni volta che sento a Meloni mi pare Bertinotti. Questo qua è uno dei tanti personaggi che dovrebbe abbracciare l'arte della rumpologia, Giuseppe.
1: Cioè, che sarebbe?
4: Rumpologia. C'ha presente quelli che te prevede nel futuro che ha la lettura delle mani? Allora? La rumpologia è la previsione della lettura del futuro tramite la lettura del buco del culo.
1: Ma che c'è?
4: La rumpologia. Questi se dove la rumpologia, vai su Wikipedia, guarda che l'ho scoperto tramite un emulo spagnolo che c'ha un programma in Spagna.
1: Ma digli direttamente che è un imbecille a questo Enzo da Torino, che è un minusabile.
4: Un imbecille lo posto da amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.
1: No, questo assolutamente.
3: Ma guai a te, quello è un amico fraterno.
4: Guarda che pure un amico mio.
5: Te lo posso dire che vali meno della smegma di un nero? Te lo posso dire? Che
4: mi stai rompendo i coglioni tu? Non c'hai argomenti, non parlo con te.
5: No, io ho gli argomenti e ti posso dire che la grazia, il presidente Mattarella, visto stamattina Parenzo ha fatto un'ora di trasmissione con la saliva che arrivava dai telecomandi, arrivava fuori, esondava dai telecomandi, no?
1: Sì.
5: Eccetera, eccetera. Ha fatto questa trasmissione. La saliva, Mattarella ha in mano gli strumenti per fare quello che può fare. L'ha fatto con Toni Negri, l'ha fatto con un marocchino, tre mesi fa.
1: Scusami, Enzo, non ho capito, Enzo. Perché secondo te? Perché va data la cacciata? Rogero non è un assassino come dice Parenzo, dillo.
5: Non è un assassino, ma non ho capito, dopo cinque volte che ti arrivano dentro, ti rompono i coglioni, che deve fare? Deve porgere l'altra guancia? Deve dargli un libro alla cultura, offrirgli Chantilly a questi qui? Questi qui fanno un mestiere che è quello di rubare e sanno che i rischi che corrono li sanno,
1: Massimo,
5: e li conoscono.
1: Massimo, rispondi, mi sembra uno che ragiona. Enzo è uno che ragiona, mi sembra, no? Può essere contestabile, ma non mi sembra un minus abens, non mi sembra
3: totale.
1: Uno, come dici tu, un idiota, un imbecille o non so che cosa. Dimmi, Massimo.
4: Lo sai il prossimo che se lega a Vannacci chi è il prossimo iscritto? È quello che l'altra sera a Trastevere ha menato a un poro senegalese perché il senegalese gli ha detto guarda non ti sciacqua davanti. Quello è italiano, già preso dalle forze dell'ordine e ha menato a corcao del
1: porto senegalese. Ma che ne sai tu?
4: Ma come che ne sai?
1: Ma sei un cretino?
4: Enzo,
1: rispondi.
4: Aspetta, Giuseppe, questi si indignano solo quando ci sta lo straniero. Questo qui è il prossimo che ha menato lo straniero.
1: Non mi pare che ci siano degli stranieri implicati nella vicenda Rogero, cretino, dai. Luca da Udine, ciao Enzo. Luca da Udine, Massimo resta.
6: Eccoci
1: Luca.
6: Qua.
1: Dimmi.
6: Ma Massimo, ma tu vedi fascisti e fascismo ovunque, ma non è che ti sei così astioso perché qualche fascio ti ha castigato la fidanzata? Perché mi viene il dubbio, se posso dirti. Comunque io non avevo dubbi,
4: hai parlato
3: fermi,
4: questo
3: fermi
4: che dorme
3: tutti,
4: un busto
3: una notizia dell'ultima ora. Ho una notizia dell'ultima ora, fermi tutti, una notizia dell'ultima ora. Mi dicono che il Raznovic, meglio noto come il generale Arcan,
1: un solito criminale serbo
3: ha appena aderito al partito di Vannacci, il generale Arcan, d'accordo con la piattaforma politica del generale Vannacci.
1: Massimo,
3: il generale Arcan,
1: ma è iniziata già, non so se avete capito
3: pazzesco.
1: Bene, da tempo è iniziata la grande mostrificazione di Vannacci, non so se avete inteso, lo sapete perché adesso ve lo spiego, fra un istante ve lo spiego. Massimo, dimmi,
4: ma grazie al cazzo che è iniziata la mostrificazione dei Vannacci, da lunedì a oggi tutte le telefonate che ha ricevuto sono state solo per Rogero e per Barboni, tutte in solidarietà.
1: Ma non è
4: siccome
1: vero, abbiamo fatto intervenire chiunque contro,
4: ci
1: cretino.
4: Ci sono stati 20 ragazzini della baby gang italiana a
1: ma
4: Bologna che hanno mosso grado un pischello.
1: In galera,
4: ma non ne parli,
1: Luca, rispondi a Massimo,
6: è solo un miserabile che uno è senza contenuti, crede di essere pure intelligente, ma è il classico guitto di sinistra che sta Nazza, solo frasi fatte per slogan. E comunque Massimo, uno devi andare da un logopedista perché non si capisce un cazzo di quello che dici.
1: No,
6: e forse
1: non è
6: per
1: vero.
6: Te non è neanche un male, perché sennò dimostri di essere veramente un coglione, che è quello
1: Massimo,
6: che sei.
1: Massimo, vai.
4: Ma che gli devo rispondere a questo? Questo invece sta a peccare, sta a litigare con Massimo da Roma.
6: Da rispondere.
4: Ma che te devo rispondere? Non c'hai argomenti.
6: Io ti ho detto, un idiota come te, fosse contento della sentenza su
4: Caro
6: zero.
4: Luca da Udine, caro Luca da Udine, perché non ti incazzi quando il reato lo commette pure l'italiano? Perché vai in piazza solo quando c'è sta lo straniero?
6: Ma che cosa stai
4: come
6: dicendo?
4: Guarda che
6: per me io sono per la legge Duterte, che siano italiani,
3: Duterte,
6: stranieri, per me uno
3: altro,
6: che fa un reato lo devi fucilare,
3: certo.
6: Italiano
1: Beh, fucilare
6: o straniero
1: mi sembra
6: che
1: un po'
6: sia.
1: Troppo,
3: ecco
6: fucilare è zero, ma
3: è chiaro.
1: Si arriva a Duterte, alla fucilazione. Comunque segnalo che i signori che hanno rapinato Roger, hanno tentato di rapinare Roger e poi sono morti, sono italiani, dunque non è che qui c'è l'accanimento contro lo straniero, non c'è nessun accanimento perché sono italianissimi. Uno si chiama Spinelli, l'altro non mi ricordo di cognome, sono italianissimi, dunque qui non c'è l'assalto degli extracomunitari alla gioielleria di Roger, non c'è nulla di tutto questo. Mattia.
7: Cruciani, sei proprio un rabbino, cazzo. Ma ieri
1: ma
7: tu hai toccato il fondo,
3: pensavo non avessi neanche più le unghie
7: per grattare il fondo del barile.
1: No, scusami,
7: ma dopo
1: fermati un attimo.
7: Sei ridicolo,
1: fermati. A me i piedi dipende come ce li ha. Magari sono belli, che ne sai.
3: Questo è uno di sinistra che usa la parola rabbino in senso dispregiativo.
1: Ecco, perché hai detto rabbino? Perché hai detto rabbino, Mattia? Perché mi hai detto sei un rabbino?
7: Non ti ricordi, tu sei il foruncolo sulla cappella di Netanyahu.
1: Sì,
7: tu sei il foruncolo sulla cappella di Netanyahu,
1: che
7: non ti ricordi?
1: Il foruncolo sulla cappella.
3: Perché hai detto rabbino?
7: Parla un po' del sud del Libano, parla invece
1: sud
7: di
1: del Libano.
3: Il sud del Libano lo stiamo mettendo a posto. Il sud del Libano lo stanno mettendo a posto, il sud del Libano, lo stanno sistemando.
7: Ma sotto qua, non ci parlo con te, parente. Torniamo sul pezzo con lo
3: scappo. Sbolla di merda.
7: Dov'è lo scappellato orario? Mettiti la chippa, Cruciani, e parlami. Mettiti la chippa e parlami, Cruciani.
3: Mi fai capire come mai tu sei di sinistra?
7: No, io non ci parlo. Io sono l'elettore di AWS.
3: No?
7: Io voto Ilaria Salis, presidente del Consiglio.
3: Quindi c'è un elettore di AWS che usa il termine rabbino in senso dispregiativo. Sei una merda.
7: Sei una merda.
3: Sei una merda.
7: Non ti sento, non ti sento. Non mi interessa.
3: Sei una merda.
1: Posso dire una cosa? Oltre a essere una
7: rispetto
1: merda
7: per il compagno Tony da Milano.
1: Sì, puoi rispettare chi vuoi. Tu puoi rispettare chi vuoi. Lui fa ridere,
3: almeno fa ridere.
1: Tu sei un coglione. E che ne so, io mica ce l'ho davanti, mica c'ho la scheda elettorale.
7: L'avete querelato.
1: Chi l'ha querelato?
7: Quello che c'è lì di fianco. Non l'ha mica querelato a Tony.
1: Ma figurati, si ha querelato Tony da Milano. Non dire cazzate.
8: Numero 4 lamette, ricambio, quindi 4 lamette di ricambio, 19,95 euro al supermercato, non in boutique. 4 lamette. Quanto durano 4 lamette? In linea di massima? Come il ciclo? Di più? Di meno?
1: Molto bene, gente allineata al mio pensiero, ma qui c'è il massimo della democrazia, il massimo dello scontro tra idee differenti. Ognuno può pensare che bisogna distribuire, si può anche pensare di distribuire gratis i cosi, come si chiamano?
9: Gli assorbenti
1: gratis.
9: Ma che
1: gesti allora dateci.
9: Ma che vuol dire?
1: Io non uso gli assorbenti.
9: Ma che vuol dire?
1: A questo punto,
9: ciclo?
1: Però, se gli assorbenti devono essere gratis, dateci gratis
9: un diritto.
1: Anche le lamette.
9: Ma col cavolo,
1: le lamette.
9: Le comprate voi
1: oppure le mutande. Oppure le mutande.
9: Il 25-30% delle
1: Andrea da Palermo, fermo. Andrea da Palermo, dimmi.
4: Cruciani, dimmi. Ti devi vergognare. Il
1: di
4: massimo della violenza verbale, il minimo della violenza fisica.
1: Ho già detto,
4: a difendere Barboni.
1: No, ti sbagli, io
4: Barbone.
1: Non ho mai difeso Barboni. Io ho detto semplicemente che molte persone chiamano e sono d'accordo con Barboni. Questo significherà qualcosa. Io sono sempre e comunque contro la violenza.
4: Lo accarezzi.
1: Ma vaffanculo, Lorenzo da Chieti.
4: Tu difenderesti
1: Difenderei.
4: Oh, Cruciani, dimmi,
1: Lorenzo,
4: mi senti?
1: Dimmi.
4: Pure io ti mando a fanculo. Sì, non è? Hai parlato dei grandi carabinieri che avevano la caccia, la chat con la caccia al marocchino? Non ti dice niente, no?
1: Dunque?
4: No, visto
1: cosa
4: che
1: vorresti
4: sei...
1: dire? Cosa vorresti dire?
4: La merda che dici tu, quale sarebbe la merda? È quella che dici tu,
1: quale
4: da
1: cosa?
4: Detto stampa
1: quale
4: di
1: cosa?
4: Vannacci.
1: Cosa c'entrano i carabinieri con Vannacci? Spiegami, cosa c'entrano i carabinieri? Spiegami. Sei passato da un argomento all'altro. Come al solito.
4: Non ho grandi dubbi, perché secondo me quei carabinieri, diciamo che posso dire che il 99% votano per Vannacci.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma che dici? Ma che cretinaggine dici? Se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto delle minchiate, se hanno commesso dei reati.
4: Stai zitto, cretino.
1: Allora, se hanno commesso qualcosa che non va, se hanno detto quello che non dovevano dire, se hanno commesso degli illeciti disciplinari, se hanno fatto quello che hanno fatto, ci sono gli organi competenti per condannarli, punto e basta. Vuoi che io stia dalla parte di quei carabinieri? Non sono dalla parte di quei carabinieri. Che cazzo vuoi da me, Lorenzo? Non ho capito. Cosa vuoi da me in più? Cosa vuoi da me? Spiegami.
4: Ci puoi mandare Barboni, visto che
1: sì, ma tu puoi fare, ma tu puoi fare tutte le ironie. Io non sono amico di Barboni. Precisiamo questa cosa. Io Viene qua ospite alla Zanzara, l'ho fatto massacrare da persone in studio, Parenzo collegato, la brigante qui, persone che chiamavano.
4: Sì.
1: Devo mettermi anche io a massacrare. Sacrarlo?
4: Certo.
1: E questo perché me lo dici tu? Perché me lo dici tu?
4: Perché me lo dici tu?
1: Perché me lo dici tu? Questo perché me lo dici tu? Io faccio quello che mi pare.
4: Barboni non è mio amico.
1: Barboni è stato massacrato qui in studio. Barboni si è sottoposto. Vabbè, per te giustamente, anche per me in parte. È stato sottoposto a un fuoco di fila. Io non sono assolutamente a favore della violenza. E andiamo avanti. Musica. Adesso cambiamo un po' argomento perché mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto ampiamente i coglioni. Ampiamente i coglioni. Allora, qualche settimana fa, anzi, era nostro ospite.

0: posso andarmene in vacanza alle Maldive, quando posso avere le ferie un pelato che mi deve dare gli ordini. Ma per niente proprio.
1: Pelato. Perché poi i capi devono essere per forza
0: sono
1: pelati.
0: Tutti pelati, vita.
2: Ma non sapendo fare niente, certo che non può lavorare. Ma
0: io non cerco assolutissimamente l'uomo con i soldi, perché sono diversa dalle altre e non mi interessa. Voglio un uomo che mi accompagna dove voglio io, mi pulisce i piatti, mi fa da autista, mi lava la casa, quando voglio qualcosa.
1: Legittimo, tutto
0: acconsente.
1: Legittimo.
3: Praticamente voglio un peruviano.
1: Allora, adesso ti interpello. Intanto è tornato dal bagno perché era andato a espletare i suoi bisogni, dottor Parenzo.
4: Non è che tu puoi dire allo sfintere vai in bagno a quest'ora oppure vai a quell'altro,
1: no,
4: perché c'è
1: la
4: radio, poi c'è la sette,
1: poi c'è la diretta. Insomma, non lo sfintere.
4: No, ma vuol dire, non è che gli puoi dire, non è che gli puoi dire, non è che puoi dire appunto
1: questo, è vero.
4: Non è che
1: puoi dire, prenditi un pappagallo, metti attaccato al computer.
4: Scusi signora Vescica, siccome devo sentire quelle quattro stronzate che dicono gli ospiti di Cruciani, per favore, a quest'ora non puoi fare la pipì. Ma dove l'hai scritto?
1: Scusa,
4: ma
1: dovresti prendere un pappagallo e mettertelo lì, metterlo sotto la scrivania, così se hai bisogno di andare a pisciare fai quello che devi fare. C'è il pappagallo alla fine, il mitico pappagallo. Allora ti presento
4: quando ha una pipì da fare, la fa, non è che dice no scusami adesso c'ho la diretta, ma vaffanculo.
1: Cioè, scusa, tu qualche volta ti è successo di uscire dalla 7, dalla diretta della 7, dicendo 7. Devi andare a pisciare?
4: Sì, sì.
1: Non credo.
4: Ma ho mandato magari un servizio, come no? Magari ho mandato un pezzo che non dovevo mandare e che durava 3 minuti e sono andato a fare la
1: questo.
4: Ma sai quante volte l'ho fatto?
1: Senti,
4: ma non hai idea di quante volte l'ho fatto?
1: Le tette grosse o le tette piccole?
4: Allora ascoltiamo che cosa ha detto.
1: A te piacciono le tette grosse o le tette piccole, Gelo? Sei indifferente? O sei indifferente a questa cosa?
4: Io
1: non parlo.
4: Mi occupo solo di mia moglie.
2: Bravo.
1: Parli solo di moglie, va bene.
4: Ma non mi interessa, non è una cosa che mi interessa.
1: Ma in generale,
4: però,
1: in generale,
4: se tu mi poni, però, se tu fai una domanda netta, precisa,
1: sì,
4: io
1: questa,
4: sai
1: te l'ho
4: in genere,
1: fatta
4: non
1: netta,
4: che,
1: precisa.
4: Non è che io ho detto, io non parlo di questo. Però, se tu mi sottoponi
1: una questione,
4: netta,
1: diciamo,
4: netta, precisa,
1: precisa,
4: io,
1: preferisci
4: io
1: do...
4: credo, sì. Io che, da uomo, da persona moderata, da socialista liberale, da riformista,
1: sì.
4: Io penso che la taglia media
1: sì.
4: sia l'optimum per due ragioni. Quella troppo grossa, modello Tini Cansino, modello drive-in,
1: vabbè, sì,
4: per quelli della mia generazione,
1: sì.
4: è eccessivamente strabordante, è l'eccesso, è Gaudì, è
1: soprattutto per te
4: una
1: che
4: roba...
1: sei, soprattutto per te che sei un po' nano, diciamo, ti sormonta, ti abbraccia, diciamo, la tetta grossa ti abbraccia, diciamo,
4: è
1: no?
4: Molto Felliniana, è molto alla Gradisca, sì. Felliniana, sì.
1: Invece quella troppo piccola?
4: Quella troppo piccola mi sa di povertà, mi sì. sa di mensa popolare, non so neanche come descrivere, cioè, mi sa proprio di.
1: Sì.
4: La cosa media,
1: come
4: la
1: al solito,
4: cosa media
1: il solito democristiano.
4: È la moderazione.
1: Il solito democristiano. Musica. Allora, Alessia Melis, buonasera intanto, buonasera.
3: Sono mancata, Vita. Sì.
1: Ma perché mi chiami Vita? Adesso tutto il pomeriggio stavi qua, mi chiami Vita.
3: Che tu sei Vita?
1: Vita. Mi chiama Vita, vabbè, d'accordo. Alessia Melis ha aperto...
4: Chi è questa sciocca?
1: Che misura hai tu? Che misura hai
3: tu? Io la quarta.
2: Ma
3: la quarta?
2: Non è vero
1: naturale,
2: che è la quarta.
3: No, vabbè, lei è così.
2: Ma
1: naturale. Ha aperto 5 anni fa OnlyFans, dopo aver fatto la cameriera per poco tempo, questo già lo sappiamo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, e ti sei anche un po' vergognata di aver fatto la cameriera, giusto? Hai
3: sì,
1: detto?
3: Sì.
1: Cioè, perché 1600 euro, quanto guadagnavi al massimo?
3: 1600.
1: 1600 non è manco poco per una cameriera, comunque per te è pochissimo.
3: Per
1: tuo stile di vita, sì. Hai detto che ti piacerebbe essere mantenuta totalmente, cioè che gli uomini sono anche fatti per questo, per mantenere la donna, mi
3: sembra. No, io ho detto, io non ho bisogno dell'uomo con i soldi, basta che pulisce casa, mi lava i piatti, va a fare la spesa, mi accompagna in macchina, mi fa da autista.
1: Sì, un uomo dovrebbe fare tutto questo. Come minimo, dici?
3: Sì,
1: come minimo.
3: Poi i soldi sono l'ultima cosa.
1: Allora, i soldi in questo momento tu su OnlyFans li fai soprattutto per quelle robe lì, no? Cioè, soprattutto per. Qual è la cosa che tira di più? Cioè, ti chiedono che cosa esattamente? Di sballottarli?
3: Di sputarci sopra.
1: Sputarci sopra?
3: Sì.
1: Cioè, tu devi sputare sopra le tue tette?
3: Sì.
1: Cioè, tu sputi sopra le tue tette e ti chiedono un video con tu che sputi sopra
3: le tue tette? Sì, o leccarmi il capezzolo.
1: Da sola, diciamo.
3: Sì, un po' difficile.
1: Però lo fai, diciamo. Per quanto lo fai? Se io ti chiedo un video adesso.

0: diciamo andiamo di là, fammi un video dove ti prendi...
1: dipende la durata, tipo un minuto di video non è che lo faccio pagare tanto.
0: Quanto?
1: Dollari, 30.
0: Quanto? $30? Che cazzo è? 30, così poco? 30
1: eh sì,
0: dollari.
1: Perché sono, cioè dipende poi che video è adesso. Poi.
0: Ora, Annarita, tutto questo, Annarita Briganti, tutto questo, che cos'è tutto questo?
2: È prostituzione digitale. A parte svendersi, a parte che dovrebbe essere onesta sul suo corpo, perché non è necessariamente che uno debba avere la quarta, e lei secondo me la quarta non ce l'ha, quindi ha detto una bugia, le persone che mentono non mi piacciono.
1: Dopo le misuriamo
2: in privato.
1: Il secondo
2: punto, lei si prostituisce e mostra tutta la sua crassa ignoranza come se fosse una dote. Infatti riconsiglierei di usare questi dollari per studiare, prendere un titolo di studio.
1: Ancora
2: e lei non lavora perché non sa fare niente,
1: non
2: perciò non lavora, perché può solo sputarsi addosso. E vorrei chiudere dicendo che non si può parlare ma non mi sembra che capisca, non si può parlare però di un pezzo del corpo della donna. Tu che fai la domanda a David che ti risponde questa che si sputa addosso, ma si siamo impazziti.
0: Scusa, non si può parlare di corpi delle donne.
2: Ma siamo Davide, ma perché risposto?
0: Non si può parlare dei corpi delle donne.
2: Non dovevi rispondere.
0: Non si può parlare del corpo delle donne.
2: Ma ragazzi, a parte che hai usato quella parola, potremmo chiamarlo seno, se proprio senti il bisogno.
0: Tu come ti chiami?
1: Tettone. Gemelle.
2: Mi
0: sballottano un attimo.
2: Ti piacerebbe, sì. Ma Giuseppe, oggettivamente non è una quarta. Ma poi David che risponde.
1: Vabbè, vorrebbe le mie, deve criticare le mie.
2: Cioè, io non lo so.
3: Mi sono fatto trascinare.
2: Davide, ti prego, Davide.
3: Hai ragione, è un verminaio. Quello
2: esatto,
3: è un verminaio.
2: Bravo,
3: per la trasmissione.
2: È un mercimonio del corpo del femminile.
3: Sai, Classio, quando si diceva una volta il verminaio, il posto è un verminaio.
0: Sì, quello è un verminaio.
3: Questo è un verminaio.
0: Quello è un verminaio.
2: Pezzi di corpo come se fossero bistecche.
0: Uno oggi ha detto, come ho già detto all'inizio della trasmissione, una rappresentante di Più Europa, nei giorni scorsi, una rappresentante di Più Europa ha detto l'etamaio. Ha detto l'etamaio.
2: Vabbè, su questo
0: l'eta
2: non
0: maio.
2: Sono per niente d'accordo
0: maio,
2: però se si può non parlare del corpo della donna come un pezzo, soprattutto alla signorina mi sembra che manchi il pezzo più
0: alla
2: importante
0: signora, alla signora Melis voglio chiedere una cosa, anche se la novità di oggi non è quello che ha da dire la signora Melis, che l'abbiamo già esplorato, ma una signora che sta accanto a lei, adesso dopo ci andremo. Scusi un attimo, lei ama il dirty talking, cioè il parlare sporco nel sesso?
1: Minchia sì,
0: cioè tipo Fatti chiamare, che ne so,
1: puttana,
0: troia.
1: Se la mia, no, puttana così no. Se è la mia puttana, già ha il suo effetto.
0: Sì, se è la mia puttana, ha già il suo effetto, diciamo, eccitante nei tuoi confronti, eccetera.
1: La mia gatta.
2: Per $30 vi portate
0: no,
2: via
0: no,
2: questo
1: ma
2: strumento.
1: No, ma che $30?
0: Nel privato,
2: privato.
0: Ma qual è,
2: privato.
0: Qual è il tuo problema da questo punto di vista?
2: Se lei chiama, purtroppo lei non si rende conto delle lotte che hanno fatto le donne per dare a lei la libertà di venire a dire queste sciocchezze. Uso la parola sciocchezza.
1: Allora se ci hanno
2: perché
1: dato la libertà poi non va criticato quello che dico. Ci hanno dato una libertà di fare.
2: Ma lei sta offendendo tutte le donne che sono morte per i suoi diritti. Che lei non conosce neanche.
1: Ma io vado a dire alle donne di farsi chiamare puttane, no, detto che io mi faccio chiamare puttana
2: in quel modo e se ne deve vergognare, se ne deve
1: mi devo vergognare perché io a letto c'ho il fetish di farmi chiamare puttana.
2: Ma quale fetish? A lei basta che paghino $30.
1: Ma non è vero, ancora c'è un sacco. Stasera si abbona e li paga pure lei, si $30. Ma pensa,
2: ma chi si abbona? Ma si figuri se mi abbona.
0: Ma se lei nel privato ha voglia di essere chiamata puttana, le piace essere chiamata puttana,
2: ma lo fa solo per avere soldi e per
1: altro,
2: perché lei fa schifo, lei sa di umiliarsi, sa di lasciare indietro tracce di un suo passato di cui si vergognerà quando crescerà.
0: Pensi di vergognarti?
1: Ma
0: quanti
1: no,
0: anni, quanti
1: ma
0: anni
1: io tra
0: hai?
1: Un po' me ne vado in un'isola sperduta, me la creo io l'isola.
2: Benissimo.
0: Allora, fra pochissimo parleremo con una persona che è qui accanto a lei, che è sua zia, che ha cominciato a fare le stesse cose, caro Parenzo. La nipote e la zia. Fermi tutti.
4: Ma certo, si è persa l'abitudine al complimento e c'ha ragione la tua amica giornalista. Cioè io ne vengo adesso dal mio negozio, dal punto vendita, arrivo di fianco c'è la verduraia e gli dico come sei figa coi capelli lisci e lei mi dice grazie, sei gentile, non me lo dice nessuno. Ma se dai retta a quella disturbata della Briganti avrebbe dovuto denunciarmi la mia vicina di negozio, invece è contenta se le dico che è figa coi capelli lisci, che è anche vero tra l'altro.
0: Normalità.
5: La Lucia, ma che cazzo di donne frequenti che gli piace essere chiamata vacca, puttana, mignotta, mando cazzo vivi, Lucia. Che cazzo c'è dentro quella capoccia? La merda proprio, cioè proprio tu c'hai la merda in capo. Tu c'hai la merda e purtroppo ci sono altri coglioni che la pensano come te. La pensano come te, brutto testa de cazzo.
0: gente veramente vive fuori dal mondo, vive fuori dal mondo. Chi non vive fuori dal mondo, per esempio, è la mitologica dottoressa Leni, la dottoressa Leni che ci è venuta. Leni,
3: scusami, ma conosco, ti chiedo scusa, Leni, conosco, sì, solo Leni.
0: Sì. Invece si aggiunge
3: una
0: L.
3: Descalzi, sì, e il dottor Descalzi, che vorrei anche cogliere l'occasione per salutarlo.
0: No,
3: e
0: non
3: per
0: c'è
3: ringraziarlo
0: bisogno,
3: perché ha messo in sicurezza il sistema energetico italiano.
0: Non c'entra
3: vorrei
0: niente.
3: Vorrei ringraziare. Come, sì, non c'entra niente?
0: Se aggiungi, se aggiungi una Leni, L all'inizio.
3: Sei contro Leni pure. No. Cioè tu sei contro Leni.
0: No, assolutamente
3: Cruciani,
0: no.
3: Due punti sono contro,
0: no,
3: Leni.
0: No, figuriamoci.
3: E allora come fai andare avanti la radio senza l'energia? Spiegami. Come dici le tue stronzate? Tu devi dire grazie a quel cane a sei zampe.
0: Ma io non ho detto nulla.
3: Devi dire
0: ma io non ho detto niente.
3: Allora, tu distruggi le aziende nel momento in cui dici non me ne frega nulla dell'Eni.
0: Ma non me ne frega nulla di parlarne.
3: Perché lo hai
0: di
3: detto
0: parlarne.
3: Una delle più grandi. E come mai? Di parlarne. Non te ne frega nulla di parlarne. Ma quando poi ti parla l'energia.
0: È saltato il microfono con le cazzate che dici. Se tu aggiungi una L all'inizio a Eni, alla fine fa Leni. La dottoressa Leni è venuta a parlare Leni, non dell'Eni, ma del sesso, esattamente dell'orgasmo,
3: sbaglia,
0: come impulso. Senti.
6: Cos'è un orgasmo? Come ogni cosa che accade nel nostro corpo, è un impulso elettrico che parte dal cervello, attraversa la colonna vertebrale e arriva nei genitali attraverso un nervo. È evidente che la scarica può essere più o meno intensa, così come qualsiasi tipo di impulso elettrico, e lì entrano in gioco una serie di fattori, e non necessariamente abbiamo degli orgasmi più intensi con la persona che amiamo di più.
0: Lo vedi? Non necessariamente abbiamo degli orgasmi più potenti con la persona che abbiamo di più.
2: Non sono d'accordo per niente.
0: Ma è assolutamente così.
2: Mi dissocio.
0: Ma ti puoi dissociare da che? Dalla scienza?
2: Beh, non è che rappresenti tutte le dottoresse, tutti i dottori del mondo.
0: Senti, sentiamo.
6: Cioè l'orgasmo è anarchico, completamente.
7: Adoro. Bellissimo.
6: Cioè, non dipende da quanto amiamo, non dipende da quanto odiamo, non dipende da niente. È una questione biologica, e quando ci sono tutte le condizioni biologiche di un certo tipo, l'orgasmo ha una certa intensità. Quando le condizioni biologiche sono di un altro tipo, può non avere luogo, nonostante quello che è del cervello.
2: Follia.
0: Ma sarà più interessante questo delle discussioni su Leni? La dottoressa Leni è più interessante Leni. Delle discussioni su Leni, non
3: ma
0: c'è
3: tu,
0: dubbio.
3: Ma tu stai scherzando, ma tu sei pazzo. Ma
6: chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì
7: quando
6: proprio
7: mai? No, dico i maschi in generale.
6: No, i maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima.
2: Ma che
6: dopodiché
2: dice?
6: Le donne omosessuali. Ed infine arrivano gli eterosessuali, per una serie di motivi, perché chiaramente dobbiamo rapportarci con un genitale che è diverso dal nostro, e questo è quello più, diciamo, quello più facile da capire, no?
0: Allora, dal punto di vista dell'orgasmo, chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. E ragazzi,
2: ma io leggo dell'omofobia e vorrei ricordare alla dottoressa Breaking News che esiste la bisessualità. Esistono
0: ma cosa
2: tante
0: c'entra?
2: Persone
0: lei sta
2: bisessuali
0: dicendo, vogliamo risentire questo passaggio, per favore? Fammi risentire questo passaggio.
6: Chi se la passa meglio sono i maschi omosessuali. Lì proprio
7: no, dico i maschi in generale.
6: No, i maschi omosessuali in particolare, proprio lì c'è una percentuale di orgasmi ad ogni rapporto che è altissima. Ma dopodiché le donne.
0: Ragazzi, questo è un fatto, questo è un fatto. Allora, eccola qua, la zia Melis. Buonasera.
8: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, scusi, a lei chi l'ha fatto fare? Quanti anni ha lei?
8: 50.
0: 50 anni. Lei che cosa fa? Ha un mestiere?
8: Avevo un lavoro, facevo la cameriera.
0: La cameriera, quanto guadagnava?
8: 1.500.
0: 1.500, per quanti anni ha guadagnato 1.500 euro?
8: Tanti anni.
0: Per tanti anni. 20, sì, si può dire? 15, sì, 20, 20 anni.
8: Sì,
0: 20 anni. 1.500 euro. A un certo punto lascia questo lavoro per fare cosa? Convinta dalla nipote?
8: Convinta dalla nipote, sì, certo.
0: Ma non fate...
8: Mi sto intraprendendo questa strada.
0: Non fate video insieme?
8: Certo. Certo.
0: Sì, ma
8: faremo.
0: Video insieme? Faremo. Di che tipo? Vi toccate? Vi...
8: Sì. Lo so, seguirò lei, io seguirò lei.
0: Sì,
8: sennò...
0: ho capito, ma lei che cosa ha fatto fino adesso? Cioè, che cosa ha intenzione di fare o che cosa ha fatto? Cioè, di fa vedere anche lei le tette, che cosa
8: sì,
0: fa?
8: Sì, principalmente solo quello.
1: È di famiglia che ce l'abbiamo,
8: certo.
1: Quindi...
0: No, capito. Lei lascia il suo lavoro da 1.500 euro per fare OnlyFans.
8: Certo.
0: Per fare OnlyFans a 50 anni.
8: Certo.
0: Parenzo, di qualcosa perché...
2: Con la nipote, perché quello è l'elemento...
9: Io...
3: io sono, non sono neanche più sconvolto, perché è una parola inesatta, sconvolto. Sì. Mi sembra un'adorabile famiglia questa qui, dove addirittura sì. la nipotina, ma perché anche non il nonno?
1: Tra poco metto mio papà.
3: Ecco, esatto, esattamente. Mettete tutta la famiglia Adams questa qui, praticamente.
1: Famiglia
3: mettete
1: Melis.
3: La famiglia Porkis è la famiglia Porkis,
1: famiglia ninfomani.
0: Però scusi, lei che rapporto ha con sesso? Lei che rapporto ha? È sposata? Ha un compagno?
8: Ha un compagno,
0: ha un
8: sì,
0: compagno.
8: Sì,
0: che
8: sì.
0: dice questo compagno? Cioè,
2: niente.
0: Il fatto che lei comunque, fino adesso che cosa ha fatto su OnlyFans? Lei su questo canale?
8: No, ancora nulla.
0: Sta per iniziare questa cosa.
8: Sta
0: approntando.
1: Devo insegnarle il lavoro.
8: Deve ancora insegnarmi.
2: Non è un lavoro.
1: Sì,
2: non
1: è un lavoro perché ci pagano le tasse.
2: Non
1: cazzo, è un lavoro, punto.
2: Non usi questa parola.
1: Sì,
2: perché
1: è un
2: manca
1: lavoro.
2: Di rispetto
1: sì.
2: a chi lavora.
1: Sì, è un lavoro.
2: Come ha fatto sua zia.
1: Allora mi paghi le tasse tu. Se non è un lavoro.
2: Voi vi lamentate di stipendi. Io pago le mie, le si paghi le sue.
1: Allora io se non lavoro, perché le pago?
2: Voi vi lamentate di stipendi da 1500 euro che non hanno precari, che hanno laurea e master. Quindi vergognatevi di lasciare lavori così.
8: Sì. Sempre è un lavoro, comunque paghiamo
2: non
8: le
2: è un lavoro,
8: perché
2: è prostituzione,
8: no?
2: Dovrebbe essere illegale. Voi le piattaforme e i clienti, quando sarà tutto illegale, tornerete a lavorare. Spero che non vi diano neanche quei 1500 euro su cui avete sputato sopra.
0: Ma perché?
8: Ma chi ci sputa? No, io non sto sputando sopra.
2: Ha lasciato un lavoro
8: lasciato
2: sicuro
8: per una mia curiosità.
1: Ma che cosa?
8: Mia...
0: Allora, aspetta, perché
1: no,
0: lei
1: la... che io ho 70 anni con la gobba nella schiena, sicuro il lavoro.
2: Ma lei dovrebbe rispettare quello che ha fatto
0: zia
2: Melis, sua zia
0: perché,
2: finora.
0: Perché zia Melis lei ha lasciato questo lavoro? Mi spieghi, a 50 anni. Perché?
8: Per intraprendere questo nuovo lavoro, ma per una nuova esperienza, per guadagnare di più, ovviamente.
0: Ma perché? Che cosa trovava di male? Ci trovava di male in quel lavoro? Si trovava male? Era trattata male?
8: No, beh, stancante sicuramente, orari massacranti.
2: Come tutti i lavori, purtroppo.
8: Sì, no, certo,
2: e ci sono laureati con master che guadagnano 800-900 euro al mese,
8: lo
2: vengono anche lasciati a casa.
1: Ho capito, ma sono
2: problemi
1: nostri,
2: scusami.
8: Però se io posso migliorarmi oppure guadagnare di più, perché
2: ma migliorare
8: no,
2: vuol dire studiare, formarsi. Lei da adulta dovrebbe dire
8: formata
2: a sua nipote che sta intraprendendo una cattiva strada.
1: Ma che cattiva strada?
2: Sulla retta via.
8: Io sono la mente aperta.
1: Ma vado io, amore, 22.
0: Allora, 50 e 22. Scusi, zia Melis, lei che cosa è disposta a fare su OnlyFans? Intendiamoci subito, chiariamo subito questa cosa. Solo a mostrarsi nuda, a far vedere le tette, a far vedere il culo, a baciarsi con la nipote. Che cosa vuole fare? Oppure a trombare su OnlyFans, a fare delle scene, le scene hard? Che cosa vuole fare?
8: No, magari per far vedere un po' il seno e cominciare così.
0: Cominciare così?
8: Sì, certo.
0: Ma è disposta anche a accarezzarsi?
8: Poi vediamo,
0: a baciarsi
8: dipende
0: con la nipote?
1: Sì, noi ci salutiamo col bacio a stampo.
8: Col bacio a stampo così.
2: Ed è normale. Bello. E lei adulta,
0: cioè, mi fammi un esempio di come baceresti tua zia, scusa, non ho capito. Baciatevi. Baciatevi. Baciatevi.
2: Oddio
0: vabbè,
2: mio,
0: ma
2: che schifo.
8: Ma che padre e figlio si baciano così.
2: David, dici qualcosa.
3: Cosa vuoi che dica io? Cosa vuoi che dica?
1: Sono
3: anche...
1: David dovrebbe fare un video con tutte e due, secondo me.
8: Anche padre e figlio, mamma e figlio che si baciano così.
0: Così a stampo, d'accordo.
8: Ma,
0: ma se dovessero chiedervi di più, ma lei che cosa è
8: disposta? Dipende quanto pagano. Io ti ripeto, sono ancora nuova, non ho ancora...
3: Nuova è lei.
8: Non so ancora com'è il giro, si vedrà.
1: Adesso siamo colleghe, la indirizzerò su questa strada.
2: È un bel giro. E lei cinquantenne non dice a sua nipote che si sta rovinando la vita.
1: Ma che rovinando?
2: Ma che rovina anche lei?
1: Mi sto
2: e viene
1: rovinando
2: qui a baciare sulla bocca una ventenne.
1: Ma mi rovino a stare in questo posto di
2: questa
1: merda.
2: Questa è la società di oggi,
1: chiuse.
2: Giuseppe. Hai portato
1: dai
2: la società
1: però. E poi difendiamo i marocchini in Duomo che ha coltello.
2: Non si permette di essere razzista,
1: dai,
2: perché
1: razzista,
2: è una delle cose che
1: ti
2: sopporto peggio. Ha già detto varie cose razziste.
1: Perché lei vuole in casa, se riprenda lei allora.
2: Ma lei non sa niente, lei non sa di quello di cui parla. Lei la parola di
1: prevenzione. Le su internet le cose di cui parla. Che protegge gente che ammazza coltella in giro, ok? Se li porti in casa lei, marocchini che la coltellano.
2: Le quali giornali legge?
1: Leggo.
2: Basterebbe aprire
0: però
2: un giornale.
0: Ha visto qualche video tuo in cui lei dice tu
2: ma
0: protegge.
2: Basta pure aprire un giornale, ma la signorina deve lavorare, è impegnata, deve farsi
1: anche
2: le
1: io,
2: unghie.
1: No, io niente, devo lavorare.
2: Deve baciare sulla bocca i parenti.
0: No, però scusa un attimo, perché te la stai prendendo con gli immigrati?
1: No, non è che me la sto prendendo, è che poi si parla tanto di società. Ma cosa razzista? Ma se sono razzista ci sarà un motivo, scusami.
2: Quella parola
1: non ci dimentiamo così a caso.
2: Come se una persona che aiuta in casa fosse per forza di un'origine, fosse un lavoro brutto. È un lavoro nobilissimo avercene di persone che ti aiutano. Molto
1: no,
2: più
1: ma
2: nobile
1: non sto capendo cosa
2: che
1: c'entra.
2: Baciarsi
1: ma
2: sulla
1: cosa
2: bocca
1: c'entra?
2: Per $30.
0: Allora, lei sta dicendo, l'ha già detto una volta, che non, so, cioè, non sopporta l'idea di girare per Milano perché
1: ma poi non sopporto neanche la gente che difende la merda, ok?
2: È vero, non difendiamo la merda. E invece chi si prostituisce sono belle persone.
1: Ma cosa c'entra? Ma adesso...
2: Lei è l'ultima che può giudicare altri esseri umani che vengono qui a salvarsi la vita.
0: Quella comunque è prostituzione virtuale.
1: A salvarsi la vita,
2: prostituzione
1: e a
2: reale. No, Cruciani, per me è prostituzione reale.
0: È prostituzione
2: non virtuale.
0: Far vedere le tette,
2: per
0: che
2: me è prostituzione, punto. Cioè, non facciamo i distinguo.
0: Sballottare quelle tette.
1: E meno male che non faccio la escort, se no, minchia, se facevo la
2: per
1: escort.
2: Per me è prostituzione, non indoriamo la pillola.
0: La zia Melis e la nipote Melis. Italiani!
9: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Ragione, lo dica,
9: casa,
0: lo dica a voce alta.
9: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Quando si parla di UX, l'ultima cosa a cui normalmente pensiamo è la pubblica amministrazione, no? Perché spesso abbiamo avuto a che fare con degli strumenti che, sui quali si faceva fatica, ma proprio fatica, anche semplicemente a fare il login. Se qualcuno ricorda per esempio le doppie password che arrivavano, una per posta, un'altra arrivava via piccione viaggiatore, e poi ne ritrovavi, facevi veramente proprio tanta fatica. Stanno cambiando ovviamente i tempi, stanno cambiando le modalità di accesso ai servizi, perché il paese sempre più ha necessità di digitalizzarsi, ha necessità soprattutto di diventare un paese che è in grado di competere con paesi ben più all'avanguardia. E allora abbiamo portato ai microfoni di Radio Next Giacomo Grassi. Giacomo è il responsabile della UX di IMPS. Giacomo, intanto buonasera e benvenuto ai nostri microfoni.
2: Grazie, buonasera, grazie mille.
1: Senti, ti ho fatto un po' questa introduzione provocatoria, ma perché? Perché l'ultima cosa che io personalmente, che sono insomma quasi 30 anni che lavoro in questo mestiere, mi sarei aspettato di trovare è uno UX lead, UX e UI lead all'interno di un'azienda come IMPS.
2: Devo dire che questo nasce da una presa di coscienza, secondo me, molto lucida. IMPS mette a disposizione quasi 500 servizi e è il più grande ente di welfare d'Europa, IMPS, quindi è proprio un'unicità. Si sono resi conto che, volendo dare giustamente anche sull'onda del Covid, no? Che ha costretto tutti a disintermediare, diciamo così, usare il digitale, non c'era più scelta. Fondamentalmente l'aspettativa ormai è che tu trovi nei servizi pubblici più o meno, grosso modo, lo stesso livello di qualità dei servizi delle aziende, no? Quelli che usi tutti i
1: Questa
2: giorni.
1: Questa è l'aspettativa,
2: social,
1: certo.
2: Esatto. E da qui è nata l'esigenza, secondo me molto centrata, molto lungimirante, di portarsi in casa questo tipo di competenza.
1: Senti, ma i governi che si sono succeduti negli ultimi anni più volte hanno lavorato su piani nazionali digitali. Ci sono delle linee guida pratiche che ogni azienda pubblica deve seguire, oppure bisogna contare sull'esperienza di persone come te per portare competenza e quindi portare qualità nella UX e nella UI dei servizi?
2: Ci sono e sono anche fatte bene, devo dire. Proprio negli ultimi anni il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare col gruppo di Designer Italia, con cui peraltro siamo molto spesso e tanto in contatto, hanno rilasciato tutta una serie di linee guida molto dettagliate, hanno fatto un design system, hanno rilasciato tutta una serie di cose, linee guida, pacchetti informativi, protocolli e quant'altro che consentono a qualsiasi pubblica amministrazione di creare dei siti o dei servizi che sono di alta qualità perché si basano su degli standard.
1: Giacomo, voi ultimamente, ed è il motivo per cui poi ti ho chiamato perché ero curiosissimo, avete rilasciato, come dire, un nuovo livello, cioè avete fatto un passo in avanti in termini di UX su nuovi servizi. Ci puoi raccontare questo progetto?
2: Certo, assolutamente. Dunque, noi sono ormai circa 5 anni che stiamo portando questi 500 servizi a dei livelli di standard di qualità, di accessibilità e di usabilità. E per fare questo abbiamo introdotto prima un design system, come citavo prima, che è un sistema di standard, no? È un modo per dire ogni volta che bisogna creare un'interfaccia, qualunque cosa che abbia a che fare col pubblico, bisogna seguire e applicare delle regole in modo che sia tutto usabile, accessibile e soprattutto uniforme. Ecco, quello che abbiamo fatto adesso, tra l'altro lo abbiamo fatto con il nostro partner Anghess, è stato proprio quello di fare finalmente, dopo tanto tempo, tanto lavoro, una comparazione. Quindi abbiamo preso i servizi prima, diciamo, di essere rivisti, migliorati, applicando il design system e le altre linee guida, e li abbiamo confrontati con un pacchetto di servizi che invece adottavano le nuove linee guida. E abbiamo fatto un'attività molto estensiva, abbiamo coinvolto quasi 2500 utenti e gli abbiamo fatto usare i servizi pre, diciamo così, e i servizi post. E abbiamo avuto un riscontro ottimo, perché tutti gli indicatori che utilizziamo, come insomma, gli indicatori che si usano standard, come il Customer Effort Score, il Customer Satisfaction, le altre dimensioni di sicurezza percepita, qualità diciamo soggettiva, attrattività del servizio, hanno avuto degli incrementi notevolissimi. Alcuni indicatori sono arrivati a più 38, più 40%. È stata un'attività in un certo senso un po' rivoluzionaria, perché oltre ad avere, insomma, il nostro punto di vista di esperti che i servizi erano migliorati, abbiamo avuto una conferma vera dall'utenza.
1: Giacomo, per quanto riguarda il vostro pubblico, voi parlate praticamente a tutti i cittadini maggiorenni, tendenzialmente, addirittura in alcuni casi anche a cittadini minorenni, laddove necessario. Ovviamente nel tempo, negli ultimi 30 anni, cioè da quando internet è arrivato ed è diventato pop, e quindi è diventato mainstream, ha assunto, come dire, valenze differenti per generazioni differenti e quindi anche modalità di utilizzo, modalità di accesso, modalità di fruizione e aspettative diverse.
2: Assolutamente.
1: Ecco, come si fa a gestire questo tipo di complessità?
2: Beh, innanzitutto è difficile.
1: Eh no, certo, se no non te l'avrei chiesto, Giacomo.
2: è inutile mentire. Beh, allora, l'approccio che stiamo seguendo noi è integrato, devo dire, io credo, insomma, abbastanza profondo. La piccola premessa di contesto: il mio ruolo come, diciamo, responsabile della user experience è integrato, io faccio parte della direzione comunicazione. E vengo alla risposta, noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie dedicate alle diverse platee strategiche, le chiamiamo. Abbiamo cominciato proprio con i giovani come progetto pilota, uh-huh, e abbiamo individuato, insomma, il modo in cui stiamo cercando di fare quello che dici tu è utilizzare canali specifici e linguaggi specifici. Il problema di un servizio digitale non è tanto che, insomma, un ventenne o un cinquantenne non riescono a utilizzarlo perché hanno in testa delle abitudini diverse. Sì, certo, hanno aspettative diverse, però una volta che il servizio è fatto decentemente bene lo possono usare entrambi. Il problema è farcelo arrivare, è andare a raggiungere un ventenne, fargli capire che ci sono un sacco di servizi utili per un ventenne, fargli capire che la pubblica amministrazione lì anche per loro è utile, non è un qualcosa di distante come invece loro credono, e quindi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strategie per parlare di fatto la lingua del target. Per esempio con i giovani abbiamo partecipato a vari eventi anche impensabili, tipo Luca Comics.
1: Ma dai!
2: Ci siamo inventati un gioco di carte, cioè abbiamo praticamente tradotto i nostri servizi più importanti per i giovani in carte Pokémon, per capirci.
1: Okay.
2: E le abbiamo disegnate, le abbiamo costruite, ci abbiamo scritto, abbiamo utilizzato il linguaggio proprio tipico dei gamer e del mondo dei giochi di carte, e abbiamo portato al Luca Comics queste carte, che ovviamente era un gioco finto, no? Però è stato, diciamo, un pretesto per far conoscere a persone che praticamente neanche avevano sentito parlare di IMSS se non come il polveroso ente delle pensioni, tutta una serie di cose che non avrebbero mai visto. Ed ha avuto un grande successo, le carte sono andate a ruba, se ne è parlato sui social, per dire, un esempio, no? Cioè, noi per cercare di bucare, no? Ottenere l'attenzione, sì, far capire alle persone che hanno, come dire, ecosistemi di riferimento diversi, cerchiamo di andare dove stanno parlando la loro lingua.
1: Per concludere, Giacomo, ci dai una tua percezione e impressione su come si sta muovendo il mondo della pubblica amministrazione, non solo le partecipate statali o le statali come IMSS, ma anche banalmente governo, ministero, da chi come te, insomma, ha visto sia il pubblico che ha visto il privato e quindi ha visto un po' tutte e due, no? Come si sta muovendo? Ci dai un giudizio, insomma, un tuo punto di vista?
2: Beh, si sta muovendo in modo anche piuttosto rapido. È stato appena rilasciato il rapporto della Commissione Europea, il famoso DESI,
1: sì,
2: quello che misura tante cose, no? Ma in particolare l'indicatore più interessante che è uscito adesso è la disponibilità di servizi online per i cittadini.
1: Sì.
2: L'Italia negli ultimi due anni ha fatto un balzo enorme di 10-15 punti, è passato da sotto media europea.
1: Sì. Eravamo a livelli della Bulgaria, se non ricordo male, due anni fa.
2: Sì, eravamo molto in basso e adesso siamo decisamente sopra media europea. E questo, vabbè, uno dice, vabbè, la disponibilità di servizi online. Insomma, vuol dire che abbiamo cominciato a farci attenzione. Abbiamo cominciato a lavorarci, tante amministrazioni stanno cominciando a lavorarci, cioè c'è proprio, secondo me, una presa di coscienza. Quello che manca, secondo me ancora, è far capire qual è il valore del design di servizio all'interno dei decisori più, diciamo, più apicali. C'è un po' un misconception in India, perché noi siamo famosissimi per il design industriale, no? Quindi siamo famosi per le sedie, per le lampade, e la gente in testa c'ha quello. Noi invece dobbiamo diventare tanto bravi come siamo a fare il design per cui siamo famosi, anche per il design digitale, in modo che insomma si possa scaricare a terra più valore in questo senso.
1: Ringraziamo Giacomo Grassi, direttore della User Experience di IMPS, per essere stato in questa serata di fine luglio con noi ai microfoni di Radio Next. Grazie mille Giacomo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Martin in regia per averci dato assistenza e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti, come sempre, ogni venerdì alle 20.45 una nuova puntata di Radio Next. La prossima sarà l'ultima prima della pausa estiva e poi, come sempre, il podcast esteso della nostra chiacchierata con il nostro ospite. Non mi resta che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ruggero in carcere, mi aspetto la grazia, pressing della destra sul Quirinale. Due tragedie in Liguria costano la vita a una ragazzina di 11 anni e a un quindicenne. Addio a Osvaldo Bagnoli, campione di un altro calcio, dalla Bovisa allo scudetto con il Verona. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura il caso Roggero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, dichiara: per me è come un ergastolo.
2: Mario Roggero è nel carcere di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena della procura di Asti. Il gioielliere di Grinzana e Cavour deve scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo il 28 aprile 2021. I giudici hanno anche condannato Roggero a pagare le provvisionali alle famiglie delle vittime al superstite. La moglie di Roggero ha presentato la domanda di grazia per il gioielliere al centro dell'attenzione politica. Il presidente Mattarella, detto Mario Roggero, prima di entrare nel carcere di Bollate, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Laminetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Il centrodestra si è mobilitato con una raccolta di firme dei parlamentari per chiedere la grazia, mentre la Presidente del Consiglio ha sollevato il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni ricordando il tema dei risarcimenti. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. È un paradosso, scrive sui social Giorgia Meloni ricordando che l'ultimo decreto sicurezza del governo prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Il ministro della giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, innescando la reazione del Quirinale. La concessione della grazia, ha puntualizzato Sergio Mattarella dopo aver ricevuto Carlo Nordio, è una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Liguria due tragedie sono costate la vita a due ragazzi.
3: La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Alice, la bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bimba, della provincia di Bergamo, è morta al Caslini di Genova, dove era stata portata dopo 45 minuti di manovre di rianimazione. Allarme dato da un altro bambino, Alice è stata soccorsa dal titolare dello stabilimento balneare, il Segesta, dove si trova la piscina, ora sotto sequestro. È sotto sequestro da parte della procura di Savona anche il Luna Park di Spotorno, nel ponente ligure, dove giovedì è morto folgorato.